0: PDA hanno organizzato una nuova mobilitazione contro la ristrutturazione dell'editore De La Liberté. I vertici hanno confermato ieri il proprio piano, che prevede il licenziamento di 15 persone nelle redazioni e nel marketing. Il viaggio invece è quello di 11 giorni del presidente della Confederazione Guy Parmelin in America del Nord. Non è stato foriero di novità per quanto riguarda i dazi imposti dagli Stati Uniti. Il consigliere federale continua a puntare comunque a un accordo vincolante. Nonostante l'incontro a Washington col rappresentante per il commercio Jameson Greer, il responsabile dell'economia, Parmelin non ha potuto annunciare alcuna svolta significativa nei negoziati commerciali. Ha tuttavia osservato che l'incontro è andato molto bene. Incendi in Spagna. Sono 6 i morti a causa del grande incendio boschivo divampato giovedì in tarda serata vicino Almeria, in Andalusia. Alcune delle vittime sono state ritrovate all'interno dei propri veicoli. Medio Oriente, fonti palestinesi riportano che coloni israeliani hanno fatto irruzione a Deir Jarir in Cisgiordania. In un filmato vengono mostrati i coloni intenti a vandalizzare le proprietà locali. E stando a quanto riportato da Israele, il presidente americano Trump, nel corso della conversazione telefonica col primo ministro israeliano, ha aggiornato Netanyahu sulle operazioni militari americane nel Golfo Persico. Quest'ultimo ha sottolineato la necessità che Israele mantenga zone cuscinetto lungo i suoi confini in un contesto di progressi segnalati dal ritiro dalle cosiddette zone pilota in Libano, che saranno consegnate all'esercito libanese. Inoltre Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. E in Iran si è conclusa la cerimonia pubblica dei funerali itineranti dopo una settimana, quelli del leader supremo Ali Khamenei a Mashhad, sua città natale. 40.000 fedeli gli hanno posto l'ultimo saluto. Mondiale di calcio, la Francia si è portata a casa per 2-0 la sfida col Marocco e l'accesso di conseguenza in semifinale. Avversaria sarà la vincente tra Spagna e Belgio, che si affrontano stasera a Los Angeles con calcio d'inizio dalle 21. Passiamo al tempo di oggi, venerdì 10 luglio. Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione la giornata inizia serena e nel corso delle ore sono previsti rovesci anche temporaleschi, soprattutto sud e lungo le Alpi. Temperature al sud fra 20 e 32 gradi, al nord tra 14 e 34.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. L'incontro per strade divento triste.

l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Tu non mi basti mai,

chiedo di star bene. Quando fuori piove bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: notizie delle tre in studio Fabio degli Antoni. I gruppi energetici svizzeri accolgono con favore la revoca del divieto di costruzione di centrali nucleari decisa da Berna, ma allo stato attuale nessuna pare disposta a impegnarsi in un progetto atomico. Un nuovo impianto nucleare non è realistico nel breve e medio termine, fa sapere la società BKV. Le condizioni quadro non ci sono, in particolare per motivi economici e in considerazione della mancanza di un'accettazione sociale stabile. Nel settore dell'atomo la società comunque intende garantire il funzionamento a lungo termine delle strutture attuali e esistenti di Leibstadt e Gösgen. Grigioni, l'assemblea comunale di Albula Alvra ha approvato ieri sera un credito da 82 milioni e mezzo di franchi per permettere agli abitanti che desiderano abbandonare il paese di Brienz, Brinazuls, la zona in cui c'era l'allarme frana devastante, ormai rientrato, ma ci sono già molte famiglie che hanno intenzione di risiedervi. Quello che doveva essere un appuntamento romantico è invece finito in ospedale per un giovane. Mercoledì sera, il 26enne elvetico è stato attirato in una trappola nel quartiere Hardau di Winterthur-Wülflingen, dove è stato aggredito e derubato da diverse persone. Ha concordato un incontro con una giovane donna tramite l'app di messaggistica Snapchat e intendeva incontrarla presso una baita nella zona di Hardholz. Venezuela è salito a 3.889 il bilancio dei morti della serie di terremoti che il 24 giugno hanno colpito il nord. 16.740 i feriti, mentre le autorità continuano a non fornire dati ufficiali sui dispersi. Le Nazioni Unite stimano che possano essere fino a 50.000, anche se altre valutazioni indicano un numero più vicino ai 30.000. Ricordo che la catena della solidarietà mantiene attiva la colletta a favore delle organizzazioni non governative elvetiche sul posto, donazioni tramite il sito della catena o tramite gli sportelli postali. In seguito alla morte di diversi cittadini messicani durante l'operazione dell'ICE, l'agenzia statunitense per l'immigrazione, il Messico intende intraprendere azioni legali contro i responsabili negli Stati Uniti. Intanto molti sono i rifugi affollati o sovraffollati, la carenza di acqua potabile e l'interruzione dell'assistenza sanitaria. Il ministro degli esteri Roberto Velasco ha annunciato che tre migranti messicani sono deceduti durante i blitz per le espulsioni, altri 14 hanno perso la vita nei centri di detenzione per migranti. Germania, le vittime investite da monopattini elettrici a noleggio sulle strade tedesche avranno più facilità a ottenere un risarcimento dagli operatori grazie a una legge approvata dal Parlamento che equiparerebbe i veicoli alle automobili. Chiunque guadagni denaro noleggiando monopattini elettrici deve anche assumersi la responsabilità dei danni causati dai propri veicoli, lo ha spiegato il ministro della giustizia Stefanie Hubig. Veniamo ai mondiali di calcio. La Francia si è portata a casa per 2-0 la sfida col Marocco e l'accesso conseguente in semifinale. Avversaria sarà la vincente tra Spagna e Belgio che si affrontano stasera a Los Angeles con calcio d'inizio alle 21. Passiamo al tempo di oggi, venerdì 10 luglio. Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione la giornata inizia serena nel corso delle ore. Poi sono previsti rovesci anche temporalisti, soprattutto lungo le Alpi e al sud. Temperature al sud fra 20 e 32 gradi, al nord fra 14 e 34 gradi.
1: Rete 1.

quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita.

0: e ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

0: Rete 1.
1: Notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. Il governo ticinese ha dato il nulla osta per l'abbattimento di un lupo protagonista nella notte tra domenica e lunedì dell'uccisione di almeno 9 capre nei pressi dell'Alpe di San Martino nel comune di Acquarossa in Valle di Blennio. L'abbattimento sarà coordinato dall'ufficio della caccia e della pesca ticinese anche alla luce della presenza di altri animali da reddito al pascolo nella regione che non possono essere protetti. UBS e la società finanziaria americana MSCI annunciano una collaborazione strategica con l'obiettivo di aumentare la trasparenza e l'efficienza dei mercati privati, un settore di forte crescita ma caratterizzato da scarsa visibilità. Spagna sono saliti da 6 a 12 i morti a causa del grande incendio boschivo divampato ieri in tarda serata vicino Almeria, in Andalusia. Alcune delle vittime sono state ritrovate all'interno dei propri veicoli. Nella notte sono stati mobilitati circa 150 vigili del fuoco. Le autorità regionali hanno attivato la fase di emergenza, elevato il rischio di un aggravamento. I residenti di diversi quartieri hanno lasciato le proprie abitazioni. Una donna, poi con ustioni, e un'altra persona intossicata sono state trasportate in ospedale. Le autorità siriane hanno annunciato l'arresto dei membri di una cellula affiliata allo Stato Islamico, responsabile dei 2 attentati dinamitardi di martedì a Damasco. Le esplosioni si sono verificate durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron. Dalle autorità di 2 città nel sud dell'Iran giungono notizie di attacchi a aree militari. La prima a essere colpita è Bashar, sede dell'unica centrale nucleare operativa dell'Iran. Lo comunicano i media di Teheran, ma un funzionario della difesa statunitense ha smentito la notizia. Le forze armate degli Stati Uniti non avrebbero effettuato nuovi attacchi nelle ultime ore. Gongola invece il presidente americano e sottolinea che quella di oggi è una giornata importante a Palm Beach, in Florida. Ha infatti inaugurato lo scalo internazionale rinominato President Donald J. Trump International Airport. Mondiale di calcio, la Francia si è portata a casa per 2-0 la sfida col Marocco e l'accesso in semifinale. Avversaria sarà la vincente tra Spagna e Belgio, che si affrontano stasera a Los Angeles con calcio d'inizio alle 21. Passiamo al tempo di oggi, venerdì 10 luglio. In tutta la Confederazione la giornata inizia serena. Nel corso delle ore sono previsti rovesci, anche temporaleschi, soprattutto lungo le Alpi e al sud. Temperature proprio al sud fra 20 e 32 gradi, al nord minima 14, massima che toccherà i 34 gradi.
0: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 5, ben ritrovati da Fabio Degli Antoni. In studio, il governo ticinese ha dato nulla osta per l'abbattimento di un lupo protagonista nella notte tra domenica e lunedì dell'uccisione di almeno 9 capre nei pressi dell'Alpe San Martino, nel comune di Acquarossa, in Valle di Blenio. L'abbattimento sarà coordinato dall'ufficio della caccia della pesca ticinese, anche alla luce della presenza di altri animali da reddito al pascolo nella regione che non possono essere protetti. Ancora disagi per i passeggeri della società navigazione del lago di Lugano. Nel pomeriggio di ieri la motonave Lugano è rimasta alla deriva mentre navigava sul Ceresio. I passeggeri hanno dovuto attendere un po' prima dell'arrivo di un altro battello che li trasbordasse e riportasse a riva. L'avaria si è verificata nelle acque nei pressi di Morcote, a darne da prima notizia il portale Tio. Il viaggio si è concluso con circa un'ora e mezza di ritardo, senza problemi rispetto all'orario previsto. L'episodio arriva comunque in un momento delicato per la SNL, nei giorni scorsi estromessa dalla gestione del servizio di navigazione sulle acque svizzere del Lago Maggiore. Il viaggio invece è quello di 11 giorni del presidente della Confederazione Guy Parmelin in America del Nord. Non è stato foriero di novità per quanto riguarda i dazi imposti dagli Stati Uniti. Il consigliere federale continua a puntare comunque a un accordo vincolante. Nonostante l'incontro a Washington col rappresentante per il commercio Jimson Greer, il responsabile dell'economia, Parmelin non ha potuto annunciare alcuna svolta significativa nei negoziati commerciali. Ha tuttavia osservato che l'incontro è andato molto bene. Spagna, sono passati velocemente da 6 a 12 morti a causa di un nuovo grande incendio boschivo divampato ieri sera vicino Almeria in Andalusia. Alcune delle vittime sono state ritrovate all'interno dei propri veicoli. Medio Oriente, fonti palestinesi riportano che i coloni israeliani hanno fatto irruzione a Deir Shahrir in Cisgiordania. In un filmato vengono mostrati i coloni intenti a vandalizzare le proprietà locali. E stando a quanto riportato da Israele, il presidente americano Trump, nel corso della conversazione telefonica col primo ministro israeliano, ha aggiornato appunto Netanyahu sulle operazioni militari americane nel Golfo Persico. Proprio Netanyahu ha sottolineato la necessità che Israele mantenga zone cuscinetto lungo i suoi confini, in un contesto di progressi segnalati dal ritiro dalle cosiddette zone pilota in Libano, che saranno consegnate all'esercito libanese. Inoltre Israele ha condiviso con gli States informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Il presidente panamense José Raúl Mulino ha confermato durante una visita a Bocas del Toro la parziale ripresa dell'azienda frutticola multinazionale Chiquita, in cui lavorano circa 5.000 lavoratori. La società aveva sospeso le attività a metà dell'anno scorso a causa delle proteste e il presidente ha annunciato un nuovo modello gestionale per i settori. Il territorio non sarà più basato su una monocultura centralizzata, ma continuerà su diverse tenute agricole indipendenti che coltiveranno il prodotto per poi venderlo a Chiquita. Brevemente dal mondiale di calcio, ieri la Francia si è qualificata in semifinale dopo aver battuto il Marocco 2-0. Passiamo al tempo di oggi, venerdì 10 luglio. In tutta la Confederazione la giornata inizia serena. Nel corso delle ore sono previsti rovesci anche temporaleschi, soprattutto lungo le Alpi al sud. Temperature proprio al sud fra 20 e 32 gradi, a nord minima 14, poi la massima diverrà a 34 gradi. E adesso è tempo di Salmo Svizzero, che come consuetudine apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1 stamane, cantato dal coro della Radio Svizzera. Buon risveglio a chi si risveglia, noi ci risentiamo più tardi.

Che cosa resta dell'infanzia quando diventiamo adulti? A un anno dalla scomparsa dell'autore svizzero Peter Bichsel, Pane, Amore e Fantasia riscopre le sue Storie per bambini, insieme al critico letterario Marco Belpoliti e alla filosofa Michela Marzano. Un viaggio tra infanzia, memoria e identità, alla ricerca di ciò che ci rende, giorno dopo giorno, ciò che siamo. Pane, Amore e Fantasia, con Michela Daghini. Sabato alle 11:00.

0: Rete 1.
1: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. In apertura Spagna, poiché sono passati velocemente da 6 a 12 i morti a causa di un grave incendio, e un grande incendio boschivo divampato ieri sera vicino ad Almeria in Andalusia. Alcune delle vittime sono state ritrovate all'interno dei propri veicoli. Le autorità hanno attivato la fase di emergenza, elevato il rischio di un aggravamento. In queste ore i residenti di diversi quartieri hanno lasciato le proprie abitazioni. Dalle autorità invece di due città nel sud dell'Iran giungono notizie di attacchi ad aree militari. La prima a essere colpita è Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare operativa dell'Iran, lo comunicano i media di Teheran, ma un funzionario della difesa statunitense ha smentito la notizia. Le forze armate degli Stati Uniti non avrebbero effettuato nuovi attacchi nelle ultime ore. Le autorità siriane invece hanno annunciato l'arresto dei membri di una cellula affiliata allo Stato Islamico, responsabile dei due attentati dinamitardi di martedì a Damasco. Le esplosioni si sono verificate durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron. Stando a quanto invece ha riportato da Israele il presidente americano Trump nel corso della conversazione telefonica di qualche ora fa col primo ministro israeliano, ha aggiornato Netanyahu sulle operazioni militari americane nel Golfo Persico. Quest'ultimo, cioè Netanyahu, ha sottolineato la necessità che Israele mantenga zone cuscinetto lungo i suoi confini in un contesto di progressi segnalati dal ritiro delle cosiddette zone pilota in Libano, che saranno consegnate alla controparte. Inoltre Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Si è concluso il viaggio del presidente della Confederazione Guy Parmelin in America del Nord, 11 giorni tra Stati Uniti, Canada e Messico. Non è stato raggiunto uno dei principali obiettivi del viaggio, cioè ovvero sia ottenere un accordo vincolante in grado di scongiurare un nuovo aumento dei dazi imposti da Washington. Nell'intervista comunque rilasciata ai colleghi di RTS e tradotta da Elisa Fraccaroli, la risposta alla domanda se è tornato in Svizzera con una sconfitta, sentiamo.
2: Non, pas du tout. L'entretien avec le représentant américain au commerce Jameson Green s'est très bien déroulé.
1: Assolutamente no. L'incontro con il rappresentante al commercio statunitense Jameson Greer è andato bene. Abbiamo dimostrato agli Stati Uniti che la Svizzera sta mettendo in atto la dichiarazione di intenti e che esige lo stesso impegno da parte di Washington. Non sono andato negli States per firmare un accordo qualunque e rimaniamo in contatto per proseguire le discussioni.
2: Je ne suis pas allé aux États-Unis pour signer un quelconque accord. Nous restons en contact et les discussions se poursuivent.
3: Il 24 luglio scadono i dazi al 10% attualmente in vigore sulle importazioni svizzere negli Stati Uniti, come ricorda Parmelin ai microfoni di RTS.
2: Le Conseil fédéral n'a pas cédé face aux États-Unis.
1: Il Consiglio federale non ha ceduto di fronte agli Stati Uniti e si è mostrato sicuro di sé, dicendo nella dichiarazione unilaterale quello che facciamo e non facciamo in maniera molto concreta. Ci aspettiamo che il 24 luglio gli Stati Uniti applichino i dazi che abbiamo negoziato nella dichiarazione di intenti al 15%, qualunque sia la nuova base legale decisa dagli Stati Uniti.
2: Quelle che sia la nuova base legale utilizzata dagli Stati Uniti.
1: Parliamo adesso del governo ticinese, che ha dato il nulla osta per l'abbattimento di un lupo protagonista nella notte tra domenica e lunedì dell'uccisione di almeno 9 capre nei pressi dell'Alpe di San Martino, nel comune di Acquarossa, in valle di Blenio. L'abbattimento sarà coordinato dall'ufficio caccia e della pesca ticinese, anche alla luce della presenza di altri animali da reddito al pascolo nella regione che non possono essere protetti. Decimo giorno di luglio 2026, venerdì, in tutta la Confederazione la giornata inizia serena nel corso delle ore, però ombrelli alla mano, sempre che ci ricordiamo cosa siano. Siccome sono previsti possibili rovesci anche temporaleschi, soprattutto lungo le Alpi al sud, dove le temperature raggiungono anche oggi i 32 gradi, isoterma di 0 dai 4.300 metri, al nord fino a 34 gradi. Ricordo che in Ticino, nel Moesano, nella Val Poschiavo, è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. Microfono adesso a Giordano De Lucia. A voi una felice giornata.
0: Lo sport.
4: La Francia è la prima semifinalista dei mondiali di calcio. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Il primo quarto di finale ha dunque promosso ieri notte la Francia, che non ha dato scampo al Marocco, battuto a Boston 2-0 grazie alle reti di Mbappé e Dembélé nella ripresa, dopo che il primo tempo si era chiuso sullo 0-0, primo tempo in cui Kylian Mbappé aveva anche sbagliato un calcio di rigore. Avversario della Francia in semifinale sarà la vincente tra Spagna e Belgio, che si affronteranno stasera a Los Angeles con calcio d'inizio alle 21. Al Tour de France con Tadej Pogacar, nuovo leader dopo la tappa dominata ieri sui Pirenei, oggi si corre la settima frazione con arrivo a Bordeaux dopo 175 km, tappa dal profilo vallonato. Pogacar, che è in testa alla generale, ha ora un margine di 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3:27 sul compagno di squadra del Toro. Infine il tennis, la finale femminile di Wimbledon sarà un derby tutto ceco dopo la qualificazione di Carolina Muchova, numero 10 al mondo, che ha battuto la statunitense Goff. Nell'altra semifinale è stata la connazionale Linda Noshkova ad imporsi sull'Ucraina Kostyuk. Oggi semifinali maschili con Sinner, Djokovic e Zverev contro Ferri.
5: L'ora della Terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della Terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della Terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della Terra con Lara Montagna, domenica alle 9. Rete 1.
6: Eccoci qui. Buongiornissimissimissimo. Dai che è venerdì. Oh, e allora, ben arrivati, mie care e miei cari amici, il popolo di Alba Chiara, del mattino molto molto presto. Sono le 6 e 8 minuti di questo venerdì 10 luglio 2026. Ce l'abbiamo fatta ad arrivare anche all'ultimo giorno della settimana. Come state? Come avete dormito? Sbaglio o è stata una notte difficile e soprattutto calda? L'ennesima notte tropicale? No, non so, chiedo, perché la mia è stata un po' così. E Alba Chiara Estate, la vostra Rete 1 in questa versione extra large, insieme fino alle 9. Intanto buongiorno, ben arrivati, io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi. È solo l'alba, come detto, ma complimenti a chi ha già battuto il sonno anche stamattina, la faremo brillare insieme questa mattina, quindi mettetevi comodi, ho un sacco di cose da raccontarvi e ho come sempre tanta buona musica da farvi ascoltare. E partiamo subito con un pezzone, uno di quelli che sbloccano dei ricordi, che ti riportano indietro nel tempo, che ti regalano emozioni. Questo è il bello della musica. 076-321-1113, buongiorno, chi è già sveglio, attivo e manda un salutino? Aspetto i vostri messaggi scritti e, se avete voglia, vocali.

Avete fatto bei sogni? Come cantano i Cranberries? Oppure è stata una nottata da incubo o di incubi? Intanto direi che ci serve il caffettino, eh? Un bel caffettino per voi, eccolo qui. Pronto e buono soprattutto perché quello di Alba Chiara è condiviso, come diciamo sempre, e dunque lo apprezziamo ancora di più. Buongiorno Conny, mi scrive: ciao Caterina, per noi sono le 5, fanno 10 gradi, stiamo passando in un tunnel sottomarino delle isole Faroe. Saluti da Alice e Conny, ecco la nostra splendida casetta a Legano. Un'immagine, wow, che dire bella e dire poco, ragazzi. Voi immaginatevi il nulla, cioè la natura, l'acqua, il mare, delle montagne, il verde, delle colline sullo sfondo, delle, come si chiamano, scogliere, delle scogliere a picco sul mare, ma che meraviglia! E poi questa casettina isolata, il niente più assoluto, e quindi immagino, Conny, la pace. Buondì! Flavio invece manda una bella farfalla. A volte il mattino scrive: ci riserva delle sorprese. Si trova sui Monti Gana e manda appunto questa bella farfalla. Non chiedetemi che tipo di farfalla sia, bianca e nera, con dei disegni tutti particolari sulle ali, posata su un bel fiorellino. Buongiorno anche a Ivan. Questa notte la Francia, scrive, ha battuto il Marocco fortissima. La Francia intanto sale in tutta la Svizzera e l'aspettativa per domenica notte: saremo tutti incollati davanti alle televisioni e agli schermi giganti per seguire Svizzera-Argentina. Certo che sì, Ivan. E poi lunedì mattina, puntuali, ci ritroveremo qui per, ecco, commentare, diciamo così, che cosa è successo. Dita incrociate per la Nati. Buongiorno Caterina, buon venerdì. Massimo scrive da Tan. E poi c'è Mira all'ascolto, che bel nome Mira. E poi ancora Franca, buongiorno a Fabio, buongiorno Ele, buongiorno Giuseppina, buongiorno Olivier, sereno fino a fine settimana a tutti voi. Cate, ciao, ci sono sempre, buona trasmissione, buona giornata, buon fine settimana, buon tutto. Ciao, lunedì, Flavia si è portata avanti, ha detto: ma già che ci sono io faccio dei saluti generali che vanno sempre bene, da qui fino a questa sera. Allora, cosa ricordiamo del 10 luglio? Iniziamo il nostro almanacco ricordando un personaggio del passato. Nikola Tesla, nato oggi nel 1856. Facciamo doveroso un ripassino veloce. È stato inventore, fisico, ingegnere elettrico serbo che nel 1891 realizzò la prima centrale idroelettrica, dove? Alle cascate del Niagara. Grazie a lui si è arrivati ad avere la corrente, quella alternata, che è alla base fondamentalmente dell'energia, no? Elettrica. E quindi ecco che le forma questa corrente alternata, le classiche onde sinusoidali, ed è misurata in Hertz. Grazie quindi alla scoperta di Tesla, questo tipo di energia poi si è adattata sia per l'uso industriale che domestico. Ho scoperto che al suo nome fu attribuito l'unità di misura del campo magnetico, cioè il Tesla. Poi naturalmente l'auto che ben conosciamo, eccetera, eccetera, eccetera. Eh beh, un bel personaggio. 10 luglio del 1900, ricorrenza sportiva. Oggi più di 120 anni fa, un certo signore, il suo nome era Raymond Ray Clarence Erie, un atleta americano, vinceva un oro olimpico, uno dei tanti in realtà. Ne portò a casa nella sua carriera ben 8. Qual era la sua disciplina? Lui saltava da fermo, cioè i salti da fermo. Ebbene sì, anche se la cosa fa sorridere se pensiamo alle discipline sportive soprattutto più recenti, comunque lui era un asso nel saltare da fermo, infatti è stato soprannominato la rana umana. Era alto 1,85 m, saltava 1,65 m da fermo.

Ognuno ha il suo talento, no? Nel 65 questi due signori, Sonny and Cher, questi due grandi artisti, debuttavano nelle classifiche americane con questo famoso pezzo. I got you, babe. Pezzo che schizza subito alle stelle, li rende famosi in tutto il mondo. Nel decennio trascorso insieme, Sonny and Cher hanno venduto circa 40 milioni di dischi nel mondo. È seguita poi la separazione artistica e il divorzio, o prima il divorzio e poi la separazione artistica. Comunque, vabbè, insomma, hanno fatto un pezzettino di strada insieme e poi hanno deciso di intraprendere due strade separate. Finiamo questo almanacco stamattina con una ricorrenza che ci riporta al 2019, quando è stata fabbricata l'ultimo modello di auto maggiolino della Volkswagen. L'ultimo esemplare, è uscito dalla linea di assemblaggio nella fabbrica di Puebla in Messico, uno dei modelli più longevi. Era nata come vettura per il popolo, no? La Volkswagen, un simbolo della rinascita industriale tedesca. Siamo nel dopoguerra, quegli anni lì. E poi era anche amatissima dalla comunità hippie. Io la trovo così simpatica, la Beetle. Peccato che non la facciano più. Mi piace davvero tanto. Chi di voi ne ha una in garage? I vecchi modelli soprattutto del maggiolino. Ci avevano fatto anche i film, dai, del maggiolino tutto pazzo. E niente, è andata così. Ascoltiamo i Jungle ora, The Wave.

Tempo di sfogliare insieme i quotidiani ticinesi, Corriere del Ticino e La Regione. Dunque, ho qui le due copie cartacee, le sfoglio, vi racconto che cosa trovate, alcune delle molte notizie che trovate naturalmente nelle loro pagine. Partiamo dal Corriere alle pagine Economia, pagina 17, un titolo che risuona, Robin Hood, il casinò digitale, dove al tavolo siede anche l'AI, l'intelligenza artificiale. Articolo che descrive come questa piattaforma di trading, che si chiama Robinhood appunto, stia trasformando il modo di investire. Cosa fa? Introduce strumenti di intelligenza artificiale che riescono a operare quasi autonomamente e lavorano per conto degli utenti. Un punto centrale è che l'IA non si limita più a fornire consigli, ma può davvero comprare e vendere titoli, quindi gestire tutta una sorta di strategie di investimento e persino effettuare acquisti con una carta di credito entro i limiti impostati dall'utente. E questo naturalmente rappresenta un'evoluzione importante, ma solleva anche degli interrogativi. Un lungo articolo che vi segnalo. Poi andiamo a Milano, perché un base jumper italiano di 32 anni si è lanciato all'alba di ieri dalle guglie del Duomo di Milano, è atterrato in Piazza Duomo, una Piazza Duomo quasi deserta a quell'ora. Il paracadute utilizzato aveva i colori della bandiera palestinese. Dopo l'atterraggio l'uomo ha cercato di allontanarsi, è stato però fermato dalla polizia. Ora rischia una denuncia. Gli investigatori stanno ricostruendo come sia riuscito però a salire, cioè come ha fatto ad accedere alle guglie della cattedrale a quell'ora del mattino, naturalmente chiusa. Poi si parla del Locarno Film Festival, si parla di Estival Jazz, della serata inaugurale ieri a Lugano, chiaramente con i saluti commossi di Jackie Marti, che è stato alla guida del festival per ben 46 anni. E poi si parla anche appunto questa 79esima edizione del Locarno Film Festival. Ieri in conferenza stampa è stato presentato il programma Film Festival di Locarno, che sarà dal 5 al 15 agosto, manca meno di un mese. 233 film, di cui 103 in anteprima mondiale, sono stati selezionati tra un numero record di più di 7.000 candidature, quindi un gran lavoro da parte del direttore artistico Giovanna Nazzaro, che ha definito questo programma quest'anno come una diversità scelta con cura, una selezione che punta a valorizzare la pluralità di linguaggi e di visioni del cinema, senza però inseguire la varietà fine a se stessa. Tra gli ospiti attesi in Piazza Grande, Isabella Rossellini, Asia Argento e Darren Aronofsky. Sempre parlando di film, vi segnalo un nuovo ciclo in onda su RSI. Botte da Orbi e Brividi Estivi, due nuovi cicli di film per quanto riguarda la televisione. La prossima settimana partono in seconda serata due nuove serie. Da lunedì 13 luglio sulla 2 prende il via la rassegna Sport Chuck, Botte da Orbi, e da martedì 14 inizia Notte Horror. Saranno diversi i titoli che potrete vedere. Tra questi ci sarà Million Dollar Baby, l'altra sporca ultima meta. Ci sarà Creed, la saga di Creed, The Wrestler, The Warrior, insomma L'Esorcista per quanto riguarda la notte horror, Frankenstein di Mary Shelley, tutta una serie di belle pellicole da vedere o rivedere. Passiamo alle pagine della Regione, vi segnalo a pagina 6, dalla prima e poi a pagina 6 se volete approfondire, un interessante approfondimento che riguarda anziani e mobilità. L'età dell'addio al volante può creare isolamento. Un gruppo di ricercatori SUPSI evidenzia le criticità di un passaggio che per gli anziani viene raramente preparato. Allora, l'articolo affronta il tema della guida in età avanzata, sottolinea come la patente rappresenta per molti anziani un simbolo di autonomia e anche naturalmente di qualità di vita. Tuttavia arriva un momento in cui è necessario valutare con attenzione se continuare a guidare sia ancora sicuro per se stessi e per gli altri. Allora è stato fatto questo studio realizzato su incarico dell'Ufficio Federale delle Strade, l'USTRA, da parte della SUPSI, e sono emersi degli aspetti interessanti. Pagina 6.
della regione. Sempre parlando di autovetture, in Ticino è stata avviata la possibilità di cedere le targhe automobilistiche tra privati cittadini, quindi questo permette a un proprietario, se lo desidera, di trasferire il proprio numero di targa ad un'altra persona, facendo cosa? Seguendo una procedura ufficiale. Quindi alle pagine del cantone della regione trovate questo articolo, si intitola "Al via lo scambio di tutte le targhe tra privati cittadini". L'obiettivo è creare un sistema più trasparente, evitare che le targhe più prestigiose, quelle con poche cifre, no, diventino oggetto di compravendite private a prezzi molto elevati, e si vuole mantenere allo stesso tempo la possibilità per i cittadini di trasferire una targa secondo regole chiare. Di fianco con un fotoarticolo, tra l'altro accompagnato dalla immagine di Christian Vitta e Alex Farinelli, il primo lascia dopo 12 anni in governo, il secondo è pronto a prendere il suo posto, quindi si è ufficialmente candidato Farinelli nel PLR. Si aprono le danze, così titola la regione corsa al Consiglio di Stato, il deputato al nazionale. Infine, il mondo della musica ieri ha dato l'addio a Bonnie Tyler, la cantante gallese è morta all'età di 75 anni, si trovava in Portogallo dove viveva, è deceduta in un ospedale. Secondo le informazioni diffuse, aveva avuto gravi problemi di salute dopo un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino. Bonnie Tyler, la ricordiamo per essere stata una star internazionale negli anni 70-80 grazie a questa sua voce roca e inconfondibile, tanti successi da lei firmati, tanti naturalmente nel corso della lunga carriera e numerosi riconoscimenti ottenuti. Giuliano Palma, Gino Paoli e poi la rassegna, no, le anticipazioni delle regie.

0: cioè che è arrivato in studio Giuseppe Bucci. Giuseppe, buongiorno.
1: Ciao Caterina, buongiorno.
0: Allora, eccoti con le anticipazioni dell'RG.
1: Sì, allora cominceremo con il bilancio di Guy Parmelin, presidente della Confederazione, di rientro dagli Stati Uniti, dove ha incontrato anche i responsabili del dossier commercio degli Stati Uniti sulla questione dazi. Non sono stati infatti passi avanti, e ieri, parlando ai colleghi di RTS, appunto Parmelin ha fatto un po' il punto, diciamo rifiutando il concetto che sia stato un fallimento questo viaggio. Non sono andato a firmare un accordo qualunque, dice Parmelin, che poi parla anche del famoso cappellino Switzerland Great since 1291, che ha fatto molto discutere. Poi l'altra notizia della sera, di ieri sera, che viene dalla Svizzera, arriva dai Grigioni, dall'assemblea comunale di Albola, che dà il suo via libera al credito di oltre 82 milioni di franchi per sostenere gli abitanti di Brienz che sono decisi alla lasciare il villaggio. Parleremo poi della Spagna, al sud della Spagna, alle prese con un devastante incendio boschivo. In Andalusia sono almeno 12 morti, paese che è alle prese anche con temperature estreme che favoriscono questo tipo di fenomeni. E poi lo sport: la Francia è la prima semifinalista dei mondiali di calcio, niente da fare per un timido Marocco che perde 2-0 reti di Mbappé e Dembélé nella ripresa.
0: Grazie, grazie Giuseppe Bucci, l'appuntamento è alle 7, buon lavoro e a dopo. Per noi viabilità. E vi informiamo che ci sono lievi rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord. Sul resto della rete viaria della Svizzera italiana invece si circola senza particolari disagi. Fate buon viaggio!
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: È il 10 luglio 2026, nel 1954, quindi soffia su 72 candeline oggi, nasceva Neil Tennant, cantante, compositore britannico, cofondatore e membro, insieme a Chris Love, del duo synth-pop, i Pet Shop Boys. Allora, ce li ascoltiamo con uno dei loro successi, Domino Dancing. Tanti tanti auguri, Neil Tennant.

E sulla musica dei Pet Shop Boys, la loro Domino Dancing, io vi confermo che siete su Rete 1, Alba Chiara di questo venerdì 10 luglio 2026. Sono le 6:37. Buongiorno, ben arrivati. Come stiamo stamattina? Come abbiamo dormito? I vostri messaggi al nostro numero della diretta mi sembra che dicano in generale, dai, abbastanza bene. Soprattutto siamo felici che sia venerdì. C'è già chi guarda al weekend, chi si sta preparando dei bei programmini. Speriamo che la meteo non ci rovini i piani, ragazzi, perché se davvero sono in arrivo i temporali, allora da un lato ben venga finalmente perché servono. Dall'altro uno dice, ascolta, io però ho aspettato sabato e domenica per fare, disfare, organizzare, mangiare fuori. Vediamo, tra poco ci collegheremo con Locarno Monti e ne sapremo di più. Intanto saluto chi ascolta dal Lago Lemano, da Montreux, Antonietta, buongiorno cara, buon fine settimana anche a te, grazie per questa bella foto, quella che ritrae la statua di Freddie Mercury appunto sulle sponde del lago a Montreux. Buongiorno Aurélie. Ciao, a proposito di cielo e di nuvolette, ecco, sopra la sua testa la situazione è un po' questa, ma per ora abbastanza sereno. Lasciatemi poi salutare e ringraziare Simo and Family che scrivono da niente po' di meno che il Grand Canyon. Ma che meraviglia! Saluti dal Grand Canyon, scrivono, noi stiamo gustando ora per cena un bel piatto di spaghetti. Allora cari, grazie innanzitutto, uno per ascoltarci, per portarci con voi anche in vacanza, e due per l'immagine meravigliosa che mi avete mandato, un tramonto bellissimo, magico, anche io ho avuto la fortuna molti anni fa ormai di vedere un tramonto in quella parte del mondo lì, e ricordo davvero dei brividi. Quindi grazie, godetevi questa serata e godetevi questa super vacanza soprattutto. Poi c'è Fabio che mi manda e ci segnala un evento oggi a Lugano, ecco, che vuole festeggiare i 60 anni di Fra Martino Dotta, quindi una maccheronata popolare presso il centro Betlem, che è quello che si trova alla masseria nei pressi, insomma, zona Cornaredo, e sarà questa una giornata di festa, una giornata pensata per stare insieme. Era su prenotazione in realtà, bisognava confermare la propria presenza entro il 3 luglio. Non so, magari se siete da quelle parti avete voglia di fare un salto e un saluto. Sicuramente sarete accolti da Fra Martino Dotta. Non so se gli compie proprio oggi gli anni. In caso gli facciamo gli auguri, naturalmente. Ci sono i Litfiba per i prossimi minuti e poi tormenti e tormentoni.

da quanto ci sentiamo degli spiriti liberi? Da, non so, 0 a 10? Quanto ci sentiamo spiriti liberi? Stamattina un po' così, Siamo alla rubrica che vuole farci riaffiorare la mente dei ricordi. I ricordi dei tormentoni, Quei pezzi che abbiamo sentito, risentito, ballato, riballato, quasi che a un certo punto dici basta, mi esce dalle orecchie. Un tormentone o un tormento? Punto di domanda. Ultimo tormentone della settimana, facciamo un recapino degli altri, che dite? Allora, lunedì avevamo Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri, martedì Adriano Celentano con la sua Prison Colin Ensina in Chunsol, poi Spagna Easy Lady, ieri abbiamo ballato con Blue e gli Eiffel 65 e anche stamattina posso dirvi c'è in programma un risveglio muscolare mica male, alle 6.45. L'Aqua Gym con la hit di Bob Sinclair, Love Generation, questo pezzo che è un po' di anni fa, è più di 20 anni fa che è uscito, ma continua ancora a far ballare intere generazioni. È una di quelle canzoni senza tempo ed è all'altezza del suo nome. Allora, vediamo gli esordi, brano che fu scelto quale sigla iniziale di un talent show in Francia. Era il 2005, il programma era Star Academy, una sorta di Saranno Famosi, dove ci sono questi ragazzi chiusi in questa scuola che ballano, cantano e recitano, no? Ecco, il programma in Francia è stato un successo televisivo incredibile e così tutto il paese conobbe questo Bob Sinclair, che ancora non era così famoso e che ancora non era inizialmente così d'accordo che la sua canzone venisse utilizzata appunto quale sigla del programma, no? Poi però cedette e adesso diciamo per sua fortuna. Ha dichiarato lo stesso Bob Sinclair che il pezzo Love Generation è nata come una sfida controcorrente, cioè all'epoca nel 2005 il genere dominante nei club era la house francese, andava forte quel genere lì, quel tipo di musica lì. E lui però è stato folgorato da una demo di un cantante giamaicano, Gary Payne, già collaboratore di Bob Marley, e si è detto ma a me questo pezzo piace e quasi quasi ci registro io qualche cosa con questa linea, questo fischiettino, no? Che Gary Payne appunto fa, e quindi da lì è nato questo iconico pezzo. Siamo pronti? Dai che ci riscaldiamo un po', dai che ci svegliamo alle 6.48 di questo venerdì mattina, e 1 e 2 e 3

0: Scrive Lorenza: Kate, grazie per il risveglio muscolare di questa mattina. Beh, Love Generation, Bob Sinclair, quando si parla di questi pezzi, ecco, sicuramente il ritmo non manca. Era il tormentone che va a chiudere la settimana, poi lunedì ricominceremo. Questa invece di Tommaso Paradiso non è ancora un tormentone a agitare Coca-Cola, ma sicuramente è uno dei successi dell'estate. Io saluto Lorenzo Di Marco in collegamento da Locarno Monti. Ciao Lorenzo, ben arrivato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora eccoti qui. Allora iniziamo col raccontare cosa succede oggi, perché abbiamo sentito, letto, ci sono arrivate voci che magari qualche temporale lo vediamo in giornata barra serata. Dici tutto.
1: Sì, esatto, siamo sempre sotto una dorsale anticiclonica, però come diceva il collega ieri, è arrivata aria un po' più umida a sud delle Alpi e lo si vede già dalla nuvolosità già un po' presente sui cieli della Svizzera italiana, e questo è un po' l'ingrediente che mancava nella situazione attuale per favorire lo sviluppo di rovesci temporali nelle ore pomeridiane. Dunque oggi sia al sud sarà una giornata comunque nel complesso abbastanza soleggiata. Nel pomeriggio si svilupperanno di più questi cumuli, cresceranno e daranno poi seguito anche a qualche rovescio temporale che si svilupperà prima a partire dalle Alpi, concretamente da primo pomeriggio fino a metà pomeriggio, per poi spostarsi pian pianino verso il Ticino meridionale. Questo porterà localmente anche un po' di refrigerio, temperature massime che non dovrebbero andare oltre i 31-32 gradi, mentre ieri abbiamo comunque superato di nuovo i 33 gradi. A nord delle Alpi invece situazione stabile, sviluppo di qualche cumulo sui rilievi e una giornata prevalentemente soleggiata con temperature massime sui 32-33 gradi.
0: Come prosegue invece il fine settimana, Lorenzo?
1: Sì, allora per il fine settimana il sabato sarà simile a oggi, dunque una mattina che comincia con un po' più di nuvolosità, poi sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio temporale. Direi che se dovessi confrontare oggi con domani, domani la tendenza è un attimino più limitata alle Alpi, però sapete bene quei temporali non si sa mai, però se proprio compariamo i due giorni, oggi un pochino più attivo. E questo vale appunto per il sud delle Alpi, domani anche in parte per la Romandia, mentre in Svizzera tedesca il tempo resterà comunque stabile, asciutto. Temperature paragonabili a oggi, 32 gradi di massima al nord, minime tra 17 e 20, al sud invece perdiamo qualche grado, siamo sui 30 gradi, il che non è male, vista anche la settimana che ci attende, poi settimana prossima, che comincia con una domenica di nuovo stabile e soleggiata, perché torna ad affluire aria più calda, ma anche più secca verso il nostro paese.
0: Va bene, allora ci sarà modo di riparlarne naturalmente. Grazie per ora, ti ritroviamo più tardi dopo le 7:20. Buon lavoro e a dopo.
1: Grazie, a dopo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Niente passi avanti sui dazi, ma per Parmelin il viaggio negli Stati Uniti non è stato un fallimento. Non sono andato a firmare un accordo qualunque, dice. Dall'assemblea comunale di Albula, via libera ieri sera al credito di oltre 82 milioni di franchi per sostenere gli abitanti di Brienz decisi a lasciare il villaggio. Sono già 12 morti nel sud della Spagna, in Andalusia, in seguito a un devastante incendio boschivo. Il paese alle prese con temperature e siccità estreme. La Francia è la prima semifinalista dei mondiali di calcio, niente da fare per un timido Marocco battuto 2-0, reti di Mbappé e Dembélé nella ripresa. Il tour di 11 giorni di Guy Parmelin in Nord America non ha prodotto quindi nessuna svolta nei negoziati tariffari con gli Stati Uniti. Il Consiglio federale continua a puntare su quello che viene definito un accordo vincolante in grado di scongiurare nuovi aumenti dei dazi, ma nonostante l'incontro a Washington con il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Parmelin non ha potuto annunciare progressi significativi nei negoziati. Si può parlare dunque di un fallimento? Sentiamo cosa ha risposto Parmelin ai colleghi di RTS.
2: Non, pas du tout. Notre entretien avec le représentant américain au commerce Jameson Greaves s'est très bien déroulé.
3: Assolutamente no. L'incontro con il rappresentante al commercio statunitense Jameson Greer è andato bene. Abbiamo dimostrato agli Stati Uniti che la Svizzera sta mettendo in atto la dichiarazione di intenti e che esige lo stesso impegno da parte di Washington. Non sono andato negli States per firmare un accordo qualunque e rimaniamo in contatto per proseguire le discussioni.
2: Je ne suis pas allé aux États-Unis pour signer un quelconque accord. Nous restons en contact et les discussions se poursuivent.
4: Il 24 luglio scadono i dazi al 10% attualmente in vigore sulle importazioni svizzere negli Stati Uniti, come ricorda Parmelin ai microfoni di RTS.
2: Le Conseil fédéral n'a pas cédé face aux États-Unis.
3: Il Consiglio federale non ha ceduto di fronte agli Stati Uniti e si è mostrato sicuro di sé, dicendo nella dichiarazione unilaterale quello che facciamo e non facciamo in maniera molto concreta. Ci aspettiamo che il 24 luglio gli Stati Uniti applichino i dazi che abbiamo negoziato nella dichiarazione di intenti al 15%, qualunque sia la nuova base legale decisa dagli Stati Uniti.
4: A Vancouver, durante i sedicesimi di finale ai mondiali di calcio tra Svizzera e Algeria, Parmelin si è fatto notare indossando un cappellino rosso con la scritta in inglese Svizzera grande dal 1291. Uno slogan che ricorda quello del presidente statunitense Donald Trump, Make America Great Again.
3: È un cappellino che ho ricevuto tempo fa, non ricordo neanche quando. Preparando il viaggio con mia moglie, abbiamo deciso di prendere dei cappellini svizzeri, allora l'ho ritrovato. Trovo questo slogan molto adatto, dato che le ambizioni della nostra squadra sono alte ed è di andare fino in finale. Lo slogan del cappellino non è assolutamente una frecciata a Donald Trump. Ci sono state varie interpretazioni, ma non è una frecciatina.
1: Le parole di Guy Parmelin a RTS nell'adattamento di Elisa Fraccaroli. Spostiamoci nei grigioni, dove ieri sera l'Assemblea Comunale di Albula ha dato il via libera al credito di 82,5 milioni di franchi, con una spesa di 360 mila franchi per il comune, che serviranno per sostenere gli abitanti di Brienz decisi ad abbandonare per sempre il villaggio minacciato da una frana. Sentiamo Stefano Barbusca.
5: Al comune sono state presentate 42 domande di trasferimento preventivo che riguardano oltre 90 abitazioni primarie e secondarie. Il 90% delle spese, spiega il sindaco Daniel Albertin, sarà coperto da cantone e confederazione.
6: 90% vom Bund und Kanton kommen.
5: Dallo scorso inverno, intanto, sul versante instabile che sovrasta il paese, la situazione si è stabilizzata. E così c'è anche chi vuole continuare a vivere qui a Brienz. Oggi nel villaggio grigionese risiedono circa 40 persone. Tra di loro c'è una dozzina di nuovi abitanti arrivati negli ultimi mesi. A Melanie Stick, che vive qui dallo scorso aprile, la frana non fa paura. Se ci fossero dei pericoli, spiega, il comune avviserebbe la popolazione. Ha deciso di trasferirsi qui, racconta, perché questo posto le sembra molto bello e tranquillo.
7: Brienz è una mega schöne Gegend und die Ruhe ist hier halt
5: Lungo la strada principale di Brienz si incrociano ciclisti ed escursionisti. Il ristorante è chiuso e molte case sono disabitate. Ma la gente, rivela la giovane donna originaria della Germania, un po' alla volta sta tornando.
7: Langsam kommen wieder Wegen, die Leute ziehen ein.
5: Dall'altra parte del paese abita Mirko Hassler di Coira, che è arrivato qui a fine gennaio. A Brienz, assicura, si sta proprio bene in mezzo alla natura. Ci si gode la tranquillità e la libertà.
8: Die Ruhe, die Natur, die Freiheit. Ich bin am überlegen zum fix hier bleiben. Ein Paradies.
5: E così sta pensando di stabilirsi qui definitivamente, in quello che per lui è un vero paradiso. Un paese che fino a 7 mesi fa era un villaggio fantasma ed ora, invece, è ritornato a vivere.
1: Andiamo all'estero per parlare di un vasto incendio divampato in un bosco in Andalusia, nel sud della Spagna, che ha già provocato 12 morti. 1000 persone sono state allontanate dalla zona. Per Antonio Sanz, il ministro della Sanità spagnolo, si tratta dell'incendio più devastante mai registrato nella regione. Intanto, altri 2 roghi meno vasti sono stati domati tra Malaga e Cordoba. I dettagli con Bettina Müller.
9: 150 pompieri sono all'opera da ieri pomeriggio per tentare di domare le fiamme che stanno bruciando un bosco nella zona di Almeria. Accanto loro l'unità militare d'urgenza per tentare di gestire quello che si sta rivelando l'incendio più devastante mai registrato nella regione. Questo secondo il governatore dell'Andalusia, che ha detto che è una tragedia senza precedenti, che ha già ucciso 12 persone, alcune di queste trovate carbonizzate nelle loro auto. Ma il bilancio è ancora provvisorio. Ieri è caduto un cavo elettrico vicino alla strada statale, probabile causa dell'incendio nel contesto della siccità estrema data dalla canicola in corso. Le fiamme si sono poi rapidamente propagate al bosco. Negli ultimi giorni ci sono stati incendi in molte zone della Spagna, tra cui uno ora sotto controllo che ha devastato oltre 2000 ettari in Catalogna, a pochi chilometri dalla frequentatissima Costa Brava.
1: In Iran si sono conclusi i funerali del leader supremo Ali Khamenei, che è stato sepolto nella sua città natale Mashhad. La fine di questa lunga cerimonia pubblica avviene mentre la tensione tra Stati Uniti e Iran è tornata a salire negli ultimi giorni. Il traffico nello stretto di Hormuz è di fatto quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel golfo tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump ha parlato con il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse, e così è stato riferito da varie fonti giornalistiche. Israele, che stando al ministro della difesa Katz, non esclude la ripresa a sua volta delle ostilità contro l'Iran. Una Volkswagen più piccola, snella e con meno modelli. E questo è l'obiettivo presentato ieri dall'amministratore delegato del gruppo automobilistico tedesco nel suo piano di risanamento dell'azienda. Nessuna chiarezza è stata fatta invece per quel che riguarda il possibile taglio di migliaia di posti di lavoro e la chiusura di stabilimenti. Da Berlino riferisce Walter Raue.
10: Una drastica riduzione del 50% della gamma dei modelli e di ben il 75% delle opzioni accessoriali. Una limitazione delle capacità produttive dagli attuali 12 a 9 milioni di vetture l'anno, lo scorporamento della società che produce motori a propulsione e l'unificazione di diversi settori tecnologici in un'unica piattaforma. Nel corso di una seduta fiume del consiglio di sorveglianza, l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blume, ha presentato ieri sera il suo ampio piano di risanamento volto a rendere più robusta, efficiente e concorrenziale la casa automobilistica di Wolfsburg. Quello che Blume non ha detto è stata però l'eventualità del taglio di altri 50, forse anche 70.000 posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Le indiscrezioni trapelate a riguardo nei giorni scorsi sulla stampa tedesca avevano scatenato molto subbuglio in Germania, provocando massicce proteste da parte dei sindacati. L'assenza di questi punti nel programma di risanamento presentato dall'amministratore delegato non significa che i tagli al personale e la chiusura degli stabilimenti siano stati revocati. Probabilmente sono stati solo rimandati alle prossime sedute del consiglio di sorveglianza. I sindacati hanno posto dunque un ultimatum all'azienda che scade alle mezzanotte di oggi. Entro quell'ora i vertici della Volkswagen dovranno esprimersi anche sui drastici tagli ai posti di lavoro e ai nei siti produttivi.
1: Occupiamoci ora dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Negli ultimi giorni i numeri di contagi e decessi stanno aumentando in maniera preoccupante e mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma che i morti hanno superato quota 600, l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana parla della crescita più rapida mai registrata dell'epidemia. Da Nairobi il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
11: Un virus che continua a diffondersi più velocemente della capacità di risposta sanitaria. Questo nonostante da una settimana siano iniziate le sperimentazioni cliniche di due nuove cure contro il focolaio del ceppo bundibugio, che ormai è diffuso in buona parte delle regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo e nelle zone di confine dell'Uganda. È la denuncia dell'Africa Center for Disease Control and Prevention, l'agenzia sanitaria dell'Unione Africana. La preoccupazione arriva non solo dai numeri, con i contagi che si avvicinano a quota 2000 dall'inizio dell'epidemia a metà maggio, ma da una mortalità che dal 30% dei malati potrebbe presto raggiungere il 50%. Alle difficoltà nell'intervenire in zone disastrate, infestate da ribelli e terrorismo, si è aggiunta negli ultimi giorni la minaccia di scioperi da parte degli operatori locali impegnati nell'assistenza ai contagiati. Gli operatori sostengono di non aver ricevuto l'intero compenso dovuto per il loro lavoro. L'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana ha dichiarato di aver fornito al governo di Kinshasa circa 2 milioni di dollari per la risposta al virus, ma adesso parte di questi fondi potrebbero essere utilizzati per pagare gli arretrati a medici e infermieri nel mezzo di una situazione che si fa sempre più drammatica.
1: Sconfitta in tribunale per Uber Eats Svizzera, il servizio di consegna di cibo a domicilio dovrà sottostare alle stesse regole dei fornitori di servizi postali e quindi rispettare anche le condizioni di lavoro del settore. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Federale, ma potrebbe non essere la fine della vicenda, come ci racconta Gianluca Olgiati.
12: Sembra un po' il gioco dei pacchi. Cosa c'è nelle spedizioni di Uber Eats? Un pasto caldo? Allora è un trasporto merci, non un servizio postale. Così aveva sentenziato 2 anni fa il Tribunale Amministrativo Federale. Ora ecco la svolta, operata dallo stesso tribunale, per il quale a essere determinante è l'assortimento dei prodotti, perché nei loro zaini verdi i corrieri di Uber Eats non portano in giro solo hamburger e sushi, ma anche articoli per la casa, alimentari, cosmetici, vale a dire spedizioni postali in diretta concorrenza con altri servizi di consegna. Così aveva argomentato la Commissione Federale delle Poste, così confermano i giudici. La conseguenza? La società sottostà all'obbligo di registrazione presso la Postcom. Concretamente Uber Eats, spesso criticata dai sindacati per le condizioni di lavoro dei corrieri, dovrà dimostrare di rispettare i requisiti di legge, compresi salari minimi e orari di lavoro. Alla società rimane però ancora una possibilità, quella di impugnare la sentenza e portare il caso fino al Tribunale Federale di Losanna.
1: Parliamo ora del ritorno, meglio del nuovo aumento in Ticino del cinipide del castagno, un insetto che colpisce solo questa pianta, limitandone crescita e produzione di frutti fino a comprometterne la vitalità. Negli ultimi anni la presenza era diminuita, ma qualcosa è cambiato. Ce ne parla Umberto Gatti.
13: Una questione, come spesso capita in natura, di equilibrio. Il cinipide del castagno sembrava essere stato fortemente contenuto dall'arrivo in Ticino del suo antagonista naturale, un altro insetto, il Torimus sinensis, che si nutre proprio delle larve del cinipide. Questo antagonista fu introdotto in Nord Italia una ventina di anni fa proprio per combattere l'insetto infestante dei castagni. Una lotta che è risultata essere efficace, diminuito il cinipide e di conseguenza ora è diminuito anche il suo antagonista. Ma qualcosa sta di nuovo cambiando. Adrian Oncelli, capo ufficio della protezione del bosco del Canton Ticino.
14: Il cinipide non è che sia scomparso, è sempre stato presente, ma è aumentata la sua presenza negli ultimi 2 anni. Infatti nel 2024 è stata registrata una riduzione dell'antagonista naturale. E quindi negli anni a venire ci si aspettava un aumento, un ritorno dunque del cinipide del castagno. Si tratta semplicemente della tipica dinamica preda-antagonista con delle fluttuazioni delle popolazioni che sono sfasate nel tempo.
13: Il Ticino è toccato in modo eterogeneo da questa nuova ondata e la situazione al momento non crea preoccupazioni. Una valutazione completa potrà però essere fatta solo al termine dell'estate per studiare l'impatto sulle piante e sui frutti. Castagni che oltre a questo insetto sono da tempo messi in difficoltà da caldo e siccità.
1: Da parte mia per il momento è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Ci sentiamo più tardi, vi lascio allo sport.
15: Sport con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
16: Mbappé contro Bono. Parte Mbappé, la parata di Bono che blocca il pallone. Poi Mbappé, attenzione al tiro e alla conclusione che si infila in rete. Eccolo, il gol di Kylian Mbappé. Dembélé che attacca lo spazio, ancora Dembélé che va fino in fondo e va a trovare il gol del 2-0. Ousmane Dembélé, 66esimo, il raddoppio della Francia.
17: Francia che vola in semifinale stasera, Spagna-Belgio, Manzambi alla Newcastle, nella speranza di vederlo in campo contro l'Argentina. Ben ritrovati e buongiorno da Lorenzo Boscolo. Per la terza volta di seguito la Francia si è qualificata dunque per la semifinale, nessuna chance per il Marocco, privo di Saibari, battuto 2-0 con, lo avete sentito, l'ottava rete alla mondiale di Mbappé, la quinta di Dembélé, il tutto capitato nella ripresa dopo che nel primo tempo lo stesso Mbappé ha sbagliato un rigore, come ci racconta da Boston Antonio Dautiglia.
18: Non è stata la partita che ci si aspettava, lo spettacolo è un po' mancato, ma non possiamo prendercela troppo con un Marocco effettivamente troppo timido. Affrontare la Francia senza la propria star offensiva, l'indisponibile Saibari, si è rivelato uno svantaggio incolmabile per i nordafricani. Mister Ouabi ha provato a porvi rimedio inventandosi un attacco mobile, ma conti fatti impalpabile. La nazionale di Didier Deschamps, che in semifinale diventerà l'allenatore con più presenze in assoluto ai mondiali, ha dominato il lungo e il largo, anzi si può dire che ha peccato in opportunismo con Mbappé, che nel primo tempo si fa parare un rigore da Bono, autore quest'ultimo di altri ottimi interventi, vedasi la quasi impercettibile deviazione sulla traversa dopo tiro di Digne. È nella ripresa che i galletti fanno la differenza, ed esattamente tra il 60esimo ed il 66esimo, da prima Kylian Mbappé con un perfetto tiro a giro sul secondo palo che vale il suo 20esimo gol in carriera al mondiale ed il suo ottavo in questa edizione, agganciato ancora una volta Messi, porta in vantaggio i suoi. Il raddoppio invece porta la firma di Ousmane Dembélé, che realizza quella che è la sua quinta rete in questo torneo. Subito il 2-0, il Marocco si svuota definitivamente di tutte le emozioni e anche i cambi decisi della panchina danno l'idea di una squadra che si è ormai arresa. Ed allora per la Francia è la terza semifinale consecutiva, come solo Germania e Brasile sono riuscite a fare in passato. Il pericolo di un'eventuale squalifica per doppio giallo è stato scongiurato e l'arbitro, l'argentino Tello, discusso la vigilia appunto e solamente perché argentino, ha fatto senza dubbio il suo dovere.
17: Le Bleu che in semifinale affronteranno la vincente della sfida in programma questa sera alle 21 a Los Angeles tra Spagna e Belgio. Manzambi sì, Manzambi no, e questo insomma il dilemma per la nostra nazionale. Intanto il ginevrino molto probabilmente giocherà in Premier League, come ci dice da Kansas City a Paolo Laurenti.
19: Il record di Granit Xhaka alle ore contate sarà Joan Manzambi, il calciatore svizzero più caro di sempre. Il Newcastle è infatti pronto a sborsare 60 milioni per assicurarsi il gioiellino del nostro calcio, più dei 45 costati all'Arsenal per acquistare nel 2016 il capitano rossocrociato. Newcastle che avrebbe infatti trovato l'accordo con il Freiburg. Manzambi si era già messo in mostra durante la sua prima stagione in Bundesliga, meritandosi pure il riconoscimento di giovane rivelazione dell'ultima edizione di Europa League. Molti club lo avevano adocchiato, ma la sua esplosione al mondiale, 3 gol e 2 assist, hanno fatto aumentare la coda delle pretendenti e soprattutto impennare il prezzo, che però non spaventa le ricche formazioni di Premier League. E il Newcastle ha pure accumulato un tesoretto non indifferente grazie alla vendita di Gordon al Barcellona per 70 milioni e di Tonali al Tottenham per oltre 100. Il ventenne ginevrino potrà subito confrontarsi con il campionato più seguito e più bello del mondo. Ha scelto una piazza certo ambiziosa, ma non ancora una top. Forse una scelta consapevole per continuare a giocare con continuità, anche se non potrà cimentarsi ulteriormente in Europa, visto che il 12° posto dei bianconeri della passata stagione li ha esclusi da tutte le coppe. La vetrina principale al momento è ancora il mondiale, sempre che riesca a recuperare in tempo per l'Argentina. Si farà di tutto. Dettagli sulla natura e sulla reale entità dell'infortunio non sono stati comunicati. Non avverte più dolore al ginocchio, ma non è ancora riuscito ad allenarsi. Una corsa contro il tempo, sperando sia veloce come lo stesso Manzambi in campo.
17: E se lo augurano tutti. Intanto, uscendo dai campionati del mondo di calcio, la zampata di Tadej Pogačar, leader incontrastato al Tour de France dopo la tappa pirenaica dominata ieri soprattutto sul Tourmalet. Lo sloveno viaggia nella generale con un bel margine, 2 minuti e 42 su Vingegaard, 3:27 sul suo compagno di squadra del Toro. Questo pomeriggio va in scena la settima frazione con arrivo a Bordeaux dopo 175 chilometri. È una tappa dal profilo vallonato che si presta meglio alle fughe da lontano. Wimbledon tutta cieca al femminile, la finale sarà infatti tra le tenniste della Repubblica Ceca Carolina Muchova e Linda Noskova, la prima eliminato alla super tie break la statunitense Goff, la seconda in 2 set ha spedito a casa l'ucraina Kostyuk. Nel pomeriggio londinese vanno in scena le 2 semifinali al maschile, alle 14:30 Zverev Ferri, a seguire Jannik Sinner contro Novak Djokovic.

0: Buongiorno Svizzera, alle 7:21. Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di questo programma che si chiama Alba Chiara. Ciao, io sono la Kate. Caterina Righenzi insieme a voi in questa mattinata di venerdì 10 luglio, quando veniva pubblicato il primo fumetto di Corto Maltese nel 1985, dopo una valanga di proteste dovute al cambio della sua formula, la New Coke, la Coca-Cola reintroduce la vecchia formula. Sì, succedeva questo nel passato, ma noi vogliamo sapere che tempo farà oggi, quindi torniamo subito da Lorenzo Di Marco. Lorenzo, eccoti qui, ciao di nuovo, ben ritrovato in diretta da Locarno Monti.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, nel collegamento precedente ci raccontavi che qualcosa cambia a sud delle Alpi, questa sera potrebbe arrivare un po' di pioggia.
1: Esatto, siamo sempre sotto condizioni anticicloniche, però lo avete notato, è arrivata aria un po' più umida dalla vicina pianura padana, lo si vede dalla nuvolosità già presente adesso sui cieli della Svizzera italiana, e questo era un po' l'ingrediente che mancava per poter favorire a partire dal primo pomeriggio sviluppo di rovesci temporali che comincerà da prima nelle Alpi per poi spostarsi pian pianino in serata verso il Ticino centro meridionale. Si tratta di fenomeni che non dovrebbero essere troppo intensi, però comunque stazionari, quindi diciamo il pericolo principale sarà soprattutto i quantitativi d'acqua in breve tempo.
0: E poi invece come continua il fine settimana, Lorenzo? Ce lo anticipi?
1: Sì, per andare avanti nel fine settimana, allora domani sabato abbiamo ancora una giornata nel complesso abbastanza soleggiata, con al pomeriggio questa tendenza a rovesci temporali che sarà un attimino inferiore a quella che abbiamo oggi, però sarà presente. Diciamo che domani nelle Alpi la probabilità è più alta di avere un rovescio temporale rispetto che verso le regioni di pianura. Questo per il sud delle Alpi, mentre il nord delle Alpi resta bene o male sempre sotto condizioni soleggiate, stabili e calde, con temperature massime fino a 32 gradi, e poi a partire da domenica aria più secca ma anche più calda comincerà gradualmente a fluire verso il nostro paese. Dunque domenica una giornata ricca di sole in tutto il paese, con temperature comprese tra 16 e 19-20 gradi per quanto riguarda le minime, le massime invece raggiungeranno tra i 31 e i 34 gradi circa.
0: Lorenzo, grazie, ti auguro una bella giornata e un buon lavoro.
1: Grazie altrettanto.
0: Noi torniamo a Bien, o meglio andiamo a Bien, incontriamo Mario Boldini.
2: Buongiorno e buon viaggio. Situazione molto molto tranquilla questa mattina sulla rete viaria della Svizzera italiana. Non ci sono rallentamenti legati al traffico pendolare. Da segnalare comunque disagi per incidente sulla 2 all'altezza di Bellinzona Sud in direzione di Chiasso, e al San Gottardo sulla 2 ancora in direzione sud tra Vassen e Göschenen. Ci sono code di circa un chilometro e attese di una decina di minuti.
0: Grazie Mario, ci sentiamo più tardi per la panoramica nazionale. Buon lavoro.
2: Buona giornata.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Seconda ora insieme, la apriamo in musica con Michael Bublé e la sua Moondance. Ben arrivati, mettetevi comodi.

0763211113. I vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Ciao, buongiorno, saluto Luciana, saluto Roby che mi manda una bella foto da Besazio, da Besazio verso il Generoso, bello, con l'alba e il sole che spunta. Buongiorno Andrea, scrive: ciao Kate, oggi venerdì, finalmente siamo arrivati al fine settimana, buona giornata.

La sigla è quella che annuncia l'inizio della rubrica che riguarda l'ospite speciale. Come sempre ogni mattina in questa estate abbiamo e scopriamo, riscopriamo un cantante, un'artista italiana che appunto durante i 5 giorni della settimana analizziamo. E allora l'ospite speciale della settimana è stata Giorgia, abbiamo scoperto e conosciuto molto di lei in queste mattine. La prossima invece sarà Fiorella Mannoia. Grazie per i vostri suggerimenti, vi invito a scrivermi quale è il brano, il vostro brano preferito della Mannoia, quale vi piacerebbe ascoltare. Vi ricordo che potete anche mandarci un vocale in 30 secondi, mi dite chi vorreste che fosse preso in considerazione poi per le prossime settimane, quindi per il resto dell'estate, perché la lista è ancora in fase di scrittura e di preparazione, quindi naturalmente via libera ai vostri spunti e da subito grazie. Noi abbiamo ascoltato, come detto, tanti brani di Giorgia più o meno integralmente queste mattine, ma lei quali sono le canzoni che ha nel cuore? In una intervista che ho sentito, anzi un podcast che ho sentito, lei ha raccontato che sono i duetti, in particolare i pezzi ai quali è più affezionata. E non ha dubbi a riguardo, Pino Daniele lo mette al primo posto, con il quale c'era una forte amicizia, una proficua collaborazione negli anni. Poi dice, beh, ho cantato con il grande Ray Charles, con Ronan Keating, con Alicia Keys, e le due hanno scoperto di avere una cosa in comune oltre alla passione per la musica, ovvero i giochini dei loro figli, perché si erano incontrate in un momento della loro vita dove erano entrambe diventate mamme da poco, e i loro bambini appunto giocavano con questo trenino e quindi avevano trovato un punto in comune. Poi negli ultimi anni i più recenti featuring sono stati con Mara Sattei, con Mengoni, con Big Fish, insomma i nomi, diciamo così, no, del panorama della nuova generazione della musica italiana. Una delle collaborazioni più recenti è Superstar con Tiziano Ferro.

0: ogni volta.
1: Un'artista Giorgia che, come abbiamo visto nel corso delle mattine, non ha avuto, diciamo, grandi alti e bassi, no? Nella sua carriera è stata sempre abbastanza lineare e in vista, ecco, non è sparita per lunghi periodi come magari capita ad altri artisti, anzi nel tempo ha saputo rinnovarsi. Lo scorso anno a Sanremo ha sfiorato la vittoria, lo raccontavamo, molti erano del parere che meritasse di vincere, poi ha trionfato invece Olly e Lucio Corsi in seconda posizione. Sentiamo come l'anno scorso il nostro inviato a Sanremo Herbert Cioffi raccontava della partecipazione di Giorgia e della sua performance. Sentite, un po' tifava per lei, eh?
2: È di nuovo lei e ci arriveremo, la risentiremo durante la settimana, però so che è giusto sentire lei cosa dice della sua canzone, anche se vuole dire molto poco, e il ritornello, che è un'apertura indelebile, secondo me, destinato a vincere. Sentiamo.
3: Perché Sanremo è Sanremo.
4: Sempre difficile spiegare, raccontare una canzone, perché ovviamente quando si ascolta l'emozione parla più di qualunque parola, però posso dire che questa canzone è un po' un viaggio nel sentimento che permette di concedersi un'evoluzione per imparare ad amare sé e quindi ad amare meglio anche gli altri.

0: Povera Giorgia, penso che a furia di sentirsi dire quest'anno vince, stia un po' facendo gli scongiuri, Herbert.
1: No, però con questo ritornello è veramente difficile, c'è un respiro meraviglioso. Io pensavo che Gabbani potesse fermarla, ma no.
2: Ma no, insomma, poi come sappiamo Giorgia non ha vinto, ma è stata decisamente la vincitrice morale di quel Festival di Sanremo con La Cura, brano a titolo il titolo, brano scritto per lei da Blanco, un pezzo davvero potente. Le voci che avete sentito erano quelle dei miei colleghi Elisa Manca e Herbert Cioffi. E poi una novità importante nella vita e nella carriera di Giorgia, che sta vivendo negli ultimi anni, è la televisione, il debutto in televisione come conduttrice di X Factor. È subentrata Francesca Michelin nel 2024, è stata confermata anche quest'anno come appunto padrona di casa per il terzo anno di fila. Leggevo un'intervista dove lei raccontava quanto le piaccia fare TV, scrive, dice: cerco di essere me stessa, simpatica, accogliente, visto che il mio ruolo è anche spesso quello di ospitare i giovani talenti e metterli a loro agio. Io sarei molto in difficoltà nel momento in cui bisogna mandarli via i ragazzi, è una cosa che mi fa soffrire già così da conduttrice, figurati da giudice. Infatti pare che la produzione di questo programma televisivo molto famoso le abbia proposto il ruolo di giudice, ma lei ha declinato e quindi poi è finita a fare da conduttrice. Giorgia, con la sua voce strepitosa, ci ha fatto compagnia questa settimana. Chissà cosa le riserva il futuro, beh, lo scopriremo. Allora chiudiamo il cerchio, la ascoltiamo un'ultima volta con il pezzo che la fece trionfare in quel Sanremo del 1995. Da lì poi è partito tutto il suo grande sogno.

0: Sì, un altro di quei pezzi da pelle d'oca. Stavamo commentando qui in studio la voce incredibile di Giorgia, la protagonista di questa settimana. Da lunedì invece saremo in compagnia di Fiorella Mannoia per quanto riguarda l'ospite speciale. Mi hanno raggiunta in studio Laura Dick e Lorenzo Boscolo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Evviva.
0: E allora, insieme a voi parliamo un po' delle notizie di attualità. Laura, hai sfogliato i quotidiani nazionali per noi, cosa riportano?
1: Sì, inizierei da Le Temps che titola "Condannati a cuocere", il suo approfondimento parla ovviamente di Canicola ma anche di fatalismo di fronte a questa ondata di caldo che potrebbe spingere all'inazione. Il cambiamento climatico che sembra, sottolinea il giornale, attraversare una nuova fase con quest'estate che pare a tutti eccezionalmente torrida, i dati di maggio e giugno lo hanno già dimostrato, e la climatologa del Politecnico di Zurigo, Sonia Seneviratne, intervistata sui cambiamenti climatici, appunto, lo dice chiaramente: le emissioni di CO2 dovute alle attività umane sono la causa principale del riscaldamento globale e dell'aumento delle situazioni di canicola in Europa. Aggiunge: il riscaldamento è particolarmente accentuato a causa di retroazioni che amplificano le temperature, come ad esempio la siccità dei suoli, che inducono ad un aumento del calore percepito e una diminuzione dell'evaporazione dell'acqua.
0: Sì, ok, questa è la situazione attuale. Il futuro invece cosa ci aspetta?
1: Ma alcuni scenari sono già stati determinati dagli esperti, che tra l'altro stileranno il prossimo rapporto ONU sul cambiamento climatico nel 2028. E tra questi ce n'è uno però ottimistico, in cui si agisce mantenendo le promesse, ad esempio, dell'accordo di Parigi o puntando sulle energie rinnovabili. Si potrebbe perlomeno stabilizzare la situazione, dice quindi la climatologa, e non peggiorarla, quindi meglio non cedere al fatalismo e all'inazione.
0: Va bene, sarebbe già qualcosa, dai. Allora, grazie Laura per ora, ma torno da te
2: se ne va.
0: Dopo. No, qua. Rimani qui con noi. Allora, Lorenzo, la nottata ha visto un altro match, un'altra partita per quanto riguarda i mondiali. Quindi abbiamo già
2: quindi
0: ce n'è un'altra. No, abbiamo già la prima squadra delle semifinali, giusto?
2: Assolutamente. Olè. Sì, è la Francia. Posso fare un appunto?
0: Francia.
2: Mi
0: sì?
2: È piaciuto il tuo ingresso in questa rassegna stampa, perché hai detto, rivolgendoti a Laura Dick, hai spogliato i giornali.
0: Ma è vero?
2: Hai spogliato i giornali, è un termine che
0: volevo
2: per la prima
0: sfogliato.
2: Volta mi ha
1: ma perché parlavamo di caldo e allora
2: ok, se, ok, hai spogliato, però è un bel ci sta. Ci sta, perché lei va dentro a fondo le notizie.
0: Che lapsus!
2: E legge tutti i giornali di questa madre terra, soprattutto quelli svizzeri. Sì,
0: vero.
2: La Francia ci è arrivata, ma era abbastanza scontato. Ma la Francia, a livello di potenziale, ha veramente sconvolto un po' tutti. Ha dei giocatori straordinari, ma non voglio aggiungere altro perché chi guarda i mondiali lo sa benissimo. Ci sarà da affrontare molto probabilmente la Spagna, perché esce dalla partita di stasera la sfida Dante di Les Bleus. Attenzione alla Spagna, perché la Spagna zitta zitta non ha ancora incassato una sola rete a questo mondiale. Questo è un dato anche qui impressionante. Non ha ancora espresso tutto il talento Lamine Yamal, che tra l'altro lunedì compie 19 anni, questo giocatore straordinario che è in possesso del passaporto spagnolo. Dunque attenzione davvero alla Spagna, ma attenzione anche al Belgio, perché il Belgio zitto zitto 4-4
0: sta andando bene.
2: Lukaku c'è sempre, De Bruyne sì, sta invecchiando, però c'è già il rimpiazzo, eccetera eccetera. State attenti anche al Belgio. Tra l'altro c'è un precedente, leggevo poc'anzi, nell'86, mondiale dell'86 in Messico, il Belgio riuscì a battere e eliminare la Spagna proprio nei quarti di finale, andando a vincere ai rigori. Certo, non era la Spagna di adesso, ma non era nemmeno il Belgio da adesso. Dunque una sfida, quella delle 21 a Los Angeles, da non perdere. Per quanto riguarda altri dati interessanti, posso dire una cosa. leggendo la Gazzetta dello Sport, ad esempio, che è un po' il nostro punto di riferimento per questi mondiali, ma non solo, non è l'unica che si legge, però c'era un interessante focus sul fatto che tutte le squadre che partecipano o hanno partecipato ai quarti di finale hanno utilizzato la difesa a quattro uomini. Si è tornati alla difesa a quattro uomini per andare avanti, poi si fa notare, ma anche qua sembra quasi un po' una banalità, ma non lo è, perché devi averlo, e la Svizzera lo sta dimostrando, deve avere quattro uomini che difendono e fantasia davanti, e la Svizzera è messa bene perché durante questo mondiale, ma non si è, si è scoperta la bravura a livello planetario di Manzambi, che speriamo di avere in campo domenica mattina alle 3 contro l'Argentina.
0: Si riprenderà?
2: Sì, sicuro,
0: dai,
2: sicuro,
0: dai,
2: sicuro,
0: dai, dai,
2: sicuro,
0: dita incrociate.
2: Sicuro.
0: Laura, torniamo a spogliare i giornali allora, ed è tempo.
2: Ma è
0: di...
2: vero.
0: E passiamo al Blick.
1: Sì, che torna a parlare della RUAG, l'azienda d'armamenti della Confederazione. A febbraio l'esercito ha dovuto mettere fuori servizio una flotta di carro armati M113 per la seconda volta. Questi veicoli sono tornati parzialmente in servizio, ma sono comunque veicoli vecchi degli anni 60 e soggetti a frequenti riparazioni. Tuttavia, dice il Blick, parte della colpa di questa situazione è anche della RUAG. Alti ufficiali e politici muoverebbero già da tempo gravi accuse contro l'azienda. Ad esempio, ricorda il giornale, a maggio era trapelato un documento riservato al Consiglio federale in cui si leggevano delle critiche. Comunque il caso dei carri armati sembrerebbe appunto che la RUAG sia sopraffatta da questi lavori di manutenzione, che abbia persino installato delle componenti difettose. L'azienda respinge le accuse e dice le prime indagini indicano che sono problemi di componenti specifici e non che l'età appunto di oltre 50 anni di questi veicoli che causerebbero problemi.
0: Dei problemi seri. Allora, dalla Svizzera tedesca chiudiamo con la Svizzera francese, con la Liberté.
1: Sì, sul giornale locale friburghese si parla di un lavoro di dottorato che ha attirato la mia attenzione, che il soggetto sono le donne con un passato migratorio e che lavorano nel settore delle pulizie. Viene presentato da questo studio dalla professoressa Miriam Cabarjal della Scuola Universitaria Superiore di Friburgo. Chi si occupa di noi? Chi si occupa di chi si occupa di noi? È la domanda principale della ricerca, che ha voluto un po' indagare su questa frangia della popolazione, soprattutto durante la pandemia, perché ha continuato a lavorare in modo essenziale ma invisibile, e lo ha fatto anche in condizioni difficili. Cosa le è rimasto di più di questo lavoro di ricerca? L'attitudine dei datori di lavoro, ha risposto alla ricercatrice, perché da una parte c'erano quelli totalmente indifferenti di quello che stava succedendo, dall'altro persone che hanno mostrato comunque solidarietà.

0: ci riguardano.
1: Allora, io ieri ho scelto di guardare la Tour de France a discapito, voilà, delle due semifinali al femminile. Ho guardicchiato qualche colpo di tennis, ma sono rimasto lì perché c'era il Tourmalet e c'era Pogacar, che ieri ha veramente espresso una potenza inaudita. Poi c'è sempre il dibattito, ma questo qua si fa o ci è. Ieri casualmente ero a cena con un cardiologo appassionato di biciclette, lui dice: è genetico, basta, appunto, tagliamola lì, è genetico. Pogacar ha qualcosa in più rispetto al resto del mondo, e se la gioca, quando tu vai al Tour de France, la gioca con i migliori in assoluto al mondo, dunque c'è qualcosa di genetico in più, e ieri lo ha dimostrato. È stato uno spettacolo, al di là del fatto che il Tour de France rimane sempre uno spettacolo, perché chi vuole vedere qualcosa in più guarda il Tour de France, perché vedere i Pirenei, quella parte lì fortunatamente non bruciava, il Tourmalet è sempre qualcosa di affascinante dal mio punto di vista, ma non sono l'unico a guardare il Tour anche solo per guardare
0: il panorama,
1: voilà, quella,
0: certo,
1: roba lì.
0: Sì.
1: Oggi va scelto però dall'erba dei Pirenei si va all'erba di Wimbledon, perché c'è soprattutto una partita che non va persa. Djokovic contro Jannik Sinner, 24 slam contro 4, se ricordo bene, sì, sono 28 in totale, ma 24 li ha
0: della
1: vinti.
0: Della serie genetica.
1: Sì, esatto, brava. È la
0: anche
1: stessa,
0: Djokovic,
1: stesso discorso,
0: no?
1: Messi, Djokovic, sì. Sinner deve ancora arrivare a quei livelli lì,
0: Federer,
1: ma anche lui ha qualcosa,
0: certo,
1: in più. Roger Federer, certo, su tutti, esatto, ma oggi appunto è uno scontro tra giocatori straordinari, tra il passato e il presente, ma c'è ancora molto presente nel passato di Djokovic, perché la sfida che lo ha visto entrare in scena in semifinale, dunque il quarto di finale contro Ogier Aliassime, è stata una delle partite più belle viste recentemente, dunque attenzione a Novak Djokovic. Dopo la sfida Zverev-Ferri ci sarà questa imperdibile semifinale.
0: A che ora è, Lorenzo?
1: Dopo inizieranno le 14:30 con la prima semifinale, Zverev che ha vinto Roland Garros contro questa wild card, il britannico che sta facendo vibrare tutta l'isola britannica e tutti i tifosi inglesi, e poi a seguire, quando sarà finita quella semifinale, inizierà la seconda tra Djokovic e Sinner.
0: Allora, incollati allo schermo della TV. Grazie Lorenzo Boscolo, grazie Laura Dick, buona giornata e buon lavoro a voi.
2: Il bollettino nazionale. A Zurigo ci sono rallentamenti davanti alla galleria del Gubrist in direzione San Gallo, sulla 1 da Dietikon, quindi anche sul Westring da Urdorf Nord, e prima del Nordring in direzione Berna da Wallisellen. Code per lavori a Basilea sulla 3 e sulla 2 tra St. Johann e Breite in direzione Lucerna. Code per lavori anche nella Svizzera centrale sulla 2 in direzione sud tra Beckenried e la galleria del Selisberg. Al San Gottardo infine ancora sulla 2 verso sud tra Wassen e Göschenen ci sono code di circa un chilometro e attese di una decina di minuti.
0: Grazie Mario Boldini.
2: Buon viaggio.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Sono le 7:53 di questo venerdì mattina. Buongiorno, popolo di Alba Chiara. Continuiamo con la musica, ci sono i Four Non Blondes.

0: La previsione per quest'oggi al sud, in mattinata abbastanza soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di nuvolosità seguita da alcuni rovesci o temporali sparsi dapprima nelle Alpi, in seguito anche nelle regioni di pianura. Oggi al sud le massime 32 gradi. Al nord soleggiato, nelle Alpi al pomeriggio, in particolare lungo la cresta principale delle Alpi, sviluppo di nuvolosità in seguito in serata anche temporali isolati. A basse quote temperatura massima tra 30 e 34 gradi oggi al nord.
1: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
2: Rete 1.
0: Sono le 8.
3: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Devastante incendio boschivo nel sud della Spagna, i morti sono già 12, 150 pompieri all'opera, il paese alle prese con temperature e siccità estreme. Niente passi avanti sui dazi, ma per Parmelen il viaggio negli Stati Uniti non è stato un fallimento. Non sono andato a firmare un accordo qualunque, dice dall'assemblea comunale di Albula. Via libera ieri sera al credito di oltre 82 milioni di franchi per sostenere gli abitanti di Brienz decisi a lasciare il villaggio. Dunque, un vasto incendio è divampato ieri in un bosco in Andalusia, nel sud della Spagna, e ha già provocato 12 morti. 1000 persone sono state allontanate dalla zona. Per Antonio Sanz, il ministro della Sanità spagnolo, si tratta dell'incendio più devastante mai registrato nella regione. Intanto altri due roghi meno vasti sono stati domati tra Malaga e Cordoba. I dettagli con Bettina Müller.
4: 150 pompieri sono all'opera da ieri pomeriggio per tentare di domare le fiamme che stanno bruciando un bosco nella zona di Almeria. Accanto loro l'unità militare d'urgenza per tentare di gestire quello che si sta rivelando l'incendio più devastante mai registrato nella regione. Questo secondo il governatore dell'Andalusia, che ha detto che è una tragedia senza precedenti, che ha già ucciso 12 persone, alcune di queste trovate carbonizzate nelle loro auto. Ma il bilancio è ancora provvisorio. Ieri è caduto un cavo elettrico vicino alla strada statale, probabile causa dell'incendio nel contesto della siccità estrema data dalla canicola in corso. Le fiamme si sono poi rapidamente propagate al bosco. Negli ultimi giorni ci sono stati incendi in molte zone della Spagna, tra cui uno ora sotto controllo che ha devastato oltre 2000 ettari in Catalogna, a pochi chilometri dalla frequentatissima Costa Brava.
3: In Iran si sono conclusi i funerali del leader supremo iraniano Ali Khamenei, che è stato sepolto nella sua città natale Mashhad. Alla fine di questa lunga cerimonia pubblica avviene mentre la tensione tra Stati Uniti e Iran è tornata a salire negli ultimi giorni. Il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel golfo tra Washington e Teheran. Trump nel frattempo ha parlato con il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse, così viene detto, come riferito da varie fonti. Israele, che stando al ministro della difesa Katz, non esclude la ripresa delle ostilità contro l'Iran. Il tour di 11 giorni di Guy Parmelin in Nord America non ha prodotto nessuna svolta nei negoziati tariffari con gli Stati Uniti. Il Consiglio federale continua a puntare a quello che definisce un accordo vincolante in grado di scongiurare nuovi aumenti dei dazi, ma nonostante l'incontro a Washington con il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Parmelin non ha potuto annunciare progressi significativi nei negoziati. Si può quindi parlare di un fallimento? Sentiamo cosa ha risposto Parmelin ai colleghi di RTS.
5: Non, pas du tout. Notre entretien avec le représentant américain au commerce, Jameson Green, s'est très bien déroulé.
6: Assolutamente no. L'incontro con il rappresentante al commercio statunitense Jameson Greer è andato bene. Abbiamo dimostrato agli Stati Uniti che la Svizzera sta mettendo in atto la dichiarazione di intenti e che esige lo stesso impegno da parte di Washington. Non sono andato negli States per firmare un accordo qualunque e rimaniamo in contatto per proseguire le discussioni.
5: Non sono andato negli Stati Uniti per signare un qualunque accordo, noi restiamo in contatto e le discussioni si proseguono.
7: Il 24 luglio scadono i dazi al 10% attualmente in vigore sulle importazioni svizzere negli Stati Uniti, come ricorda Parmelin ai microfoni di RTS.
5: Il Consiglio federale non ha pas cedé face aux États-Unis.
6: Il Consiglio federale non ha ceduto di fronte agli Stati Uniti e si è mostrato sicuro di sé, dicendo nella dichiarazione unilaterale quello che facciamo e non facciamo in maniera molto concreta. Ci aspettiamo che il 24 luglio gli Stati Uniti applichino i dazi che abbiamo negoziato nella dichiarazione di intenti al 15%, qualunque sia la nuova base legale decisa dagli Stati Uniti.
3: Le parole di Guy Parmen a RTS nell'adattamento di Elisa Fraccaroli. Spostiamoci nei Grigioni, dove ieri sera l'Assemblea Comunale di Albula ha dato il via libera al credito di 82,5 milioni di franchi con una spesa di 360 mila franchi per il comune, che serviranno per sostenere gli abitanti di Brienz decisi ad abbandonare per sempre il villaggio minacciato da una frana. Sentiamo Stefano Barbusca.
8: Al comune sono state presentate 42 domande di trasferimento preventivo che riguardano oltre 90 abitazioni primarie e secondarie. Il 90% delle spese, spiega il sindaco Daniel Albertin, sarà coperto da cantone e confederazione.
9: 90% con Bund und Kanton kommen.
8: Dallo scorso inverno, intanto, sul versante instabile che sovrasta il paese, la situazione si è stabilizzata. E così c'è anche chi vuole continuare a vivere qui a Brienz. Oggi nel villaggio grigionese risiedono circa 40 persone. Tra di loro c'è una dozzina di nuovi abitanti arrivati negli ultimi mesi. A Melanie Stick, che vive qui dallo scorso aprile, la frana non fa paura. Se ci fossero dei pericoli, spiega, il comune avviserebbe la popolazione. Ha deciso di trasferirsi qui, racconta, perché questo posto le sembra molto bello e tranquillo. Lungo la strada principale di Brienz si incrociano ciclisti ed escursionisti. Il ristorante è chiuso e molte case sono disabitate. Ma la gente, rivela la giovane donna originaria della Germania, un po' alla volta sta tornando.
10: Langsam kommen wieder Wegen, die Leute ziehen ein.
8: Dall'altra parte del paese abita Mirko Hassler di Coira, che è arrivato qui a fine gennaio. A Brienz, assicura, si sta proprio bene in mezzo alla natura. Ci si gode la tranquillità e la libertà.
11: Die Ruhe, die Natur, die Freiheit. Ich bin am überlegen zum fix hier bleiben. Ein Paradies.
8: E così sta pensando di stabilirsi qui definitivamente, in quello che per lui è un vero paradiso. Un paese che fino a 7 mesi fa era un villaggio fantasma ed ora, invece, è ritornato a vivere.
3: Per lo sport, la Francia vola in semifinale. Per la terza volta di seguito i transalpini si sono qualificati al penultimo atto del mondiale di calcio. Nessuna chance per il Marocco, che è stato battuto 2-0 con l'ottava rete al mondiale di Mbappé e la quinta di Dembélé. Tutto successo nella ripresa dopo che nel primo tempo lo stesso Mbappé aveva sbagliato un rigore. Avversario della Francia in semifinale sarà ora la vincente tra Spagna e Belgio, che si affronteranno questa sera a Los Angeles alle 21. È tutto, a più tardi.
12: Buongiorno e buon viaggio. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Ci sono disagi invece in entrambe le direzioni sulla 13 tra Bad Ragaz e Meinfeld, nei pressi dell'area di servizio di Heideland, a causa di un incendio. Al San Gottardo, sulla 2 in direzione sud tra Wassen e Göschenen, ci sono code di circa 1 chilometro, attese di una decina di minuti. Inizia quindi il primo grande esito estivo verso sud. Si dovranno prevedere lunghe attese oggi pomeriggio e questa sera, e la circolazione non dovrebbe tornare fluida prima di questa notte. Da Bien, Mare Boldini.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Siamo sempre in diretta qui su Rete 1, Alba Chiara. Terza ed ultima ora insieme, buongiorno, ben ritrovati, dai che è venerdì. Come state? Sono le 8 passate da 9 minuti in questo 10 luglio 2026. Buongiorno a chi fa partire il mondo anche stamattina. Come stiamo affrontando questa giornata? A che numero di caffè siete? Dite la verità. 0766 321 1113. Saluto tutti coloro che mandano foto, mandano video, mandano un saluto al nostro canale di WhatsApp. Grazie soprattutto per, come dico sempre, portarci in valigia con voi. Sì, perché attraverso la nostra app, che potete scaricare gratuitamente, potete ascoltare Rete 1 da ogni angolo del globo. Buongiorno a chi sta preparando la colazione, perché stamattina si è concesso di dormire un pochino di più. Bello, sì, perché oggi è in vacanza e lunedì anche, quindi un bel weekend lungo fatto di shopping e di piscina. Va che meraviglia, bello questo programmino. E poi ancora saluto Pat, ascolta da Minusio, c'è un'altra Patrizia all'ascolto, c'è Monica che suggerisce Battisti per quanto riguarda i nomi degli ospiti speciali della rubrica che riguarda l'ospite speciale. Ogni settimana abbiamo un diverso artista che appunto analizziamo e conosciamo in maniera un po' più approfondita, quindi potete segnalarmi le vostre preferenze. C'è chi scrive Mina, c'è chi scrive Zucchero e, come detto, Battisti che è già in programma, tra l'altro, tra un paio di settimane. Quando tornerà Daniele settimana prossima, invece, Fiorella Mannoia sarà la nostra ospite speciale. A proposito di nomi, quelli di oggi sono Seconda, Silvano e Rufina. Auguri, auguri, auguri. Come sempre, a quest'ora condividiamo anche un aforisma, una frase così che magari durante la giornata può tornarci in mente e può far scattare una piccola riflessione. Ho scelto le parole stamattina di Marcel Proust, che è nato il 10 luglio del 1871, naturalmente scrittore francese. Lui una volta disse: si ama solo ciò che non si possiede completamente.

con Bon Jovi abbiamo aperto in musica la nostra terza ed ultima ora insieme, la sua Midnight in Chelsea, che ci ha riportato indietro a praticamente 30 anni fa, era il 1997. Sono le 8:15 e dunque l'appuntamento a quest'ora è con la rubrica Un milione di parole. Stiamo scoprendo, riscoprendo dei termini così un po' obsoleti, che ci siamo un po' dimenticati, tutte quelle parole che non utilizziamo o facciamo un po' fatica ad utilizzare nella vita di tutti i giorni, nel nostro linguaggio comune e parlato. Perché? Perché col tempo sono state un po' dimenticate, state messe un po' da parte per lasciare spazio ad altri termini più veloci, più smart, più attuali magari. Però il bello è andare a, appunto, scoprirle o riscoprirle e soprattutto, chissà, magari imparare, no, a metterle nel nostro vocabolario personale e utilizzarle nei nostri discorsi, perché no? Allora, ho scelto la parola questa mattina che è ramingo, colui che va errando senza meta. Non è che la si senta proprio tutti i giorni, no? Che dite? Allora, entriamo un pochino in tema e andiamo a leggere qual è il significato, l'etimologia, l'origine di questo termine. Proviene dal provenzale, da ram, ovvero ramo, ramen. Inizialmente il termine si riferiva agli uccellini ancora senza piume che, saltellando di ramo in ramo, uscivano dal nido senza ancora sapere volare. Ed è un termine poetico ed evocativo, naturalmente, si usa per definire appunto questo ipotetico personaggio che vaga senza meta. Può essere un viaggiatore solitario, può essere un nomade, un esule, ecco, che magari si sposta continuamente. Attenzione da non confondere: andare ramingo non è andare a ramengo, sono due cose diverse. Andare a ramengo significa andare in rovina, fallire, finire alla deriva. No. Occhio, che magari è un attimo, no? Che uno dice, beh, cambio la vocale, com'era quel gioco? Compro la vocale, però poi ci sbagliamo e diciamo due cose totalmente diverse. Torniamo al nostro ramingo errante, colui che vaga senza meta. Facciamo alcuni esempi. Un viandante ramingo attraversava le montagne, per esempio. Oppure potremmo anche dire: la sua vita è stata raminga e senza pace. Andò ramingo per il mondo in cerca di fortuna. Che ne dite? Ok, Kate, ma chi erano i personaggi descritti in questo modo nei testi antichi? Perché poi è lì che andiamo a ritrovare questo termine. Beh, erano viaggiatori, pellegrini, ma anche cavalieri. Oggi noi diremmo più vagabondo, no? Potremmo utilizzare, ecco, questo tipo di espressione. La troviamo però, ho scoperto facendo un po' di ricerca, in un'aria di un'opera di Mozart. Il titolo è Idomeneo, re di Creta, un'opera ambientata a Creta, appunto, all'indomani della guerra di Troia. Racconta le tragiche conseguenze di un voto fatto dal re al dio Nettuno. È un momento drammatico, questo che vi faccio ascoltare ora, in cui il principe Idamante decide di allontanarsi dalla sua patria dopo che il padre è stato condannato. Sentite cosa dice.

E così abbiamo scoperto anche questa mattina una cosa nuova. Possiamo adesso dire: sono un ramingo. Magari ho voglia, no, di andare a farmi una passeggiatina nel bosco a cercare un po' di refrigerio, ma ci vado da solo, faccio il ramingo. Oggi faccio il ramingo, dai.

Mi scrivete Ramingo, fa rima con Vichingo. Chissà, saranno stati dei raminghi? Mi suona un poco. Chi lo sa, chi lo sa? Ramingo era la parola di questa mattina all'interno della rubrica Un milione di parole. Poi da lunedì e per il resto della prossima settimana ne scopriremo altre. Ora invece parliamo di coloro che, non so se sono, possiamo definirli così, dei vagabondi, perché bene o male non se ne sono mai andati veramente, eh? Anzi, alla veneranda età di... quanti anni hanno ancora? Non so, 80 e passa? È uscito un nuovo album dei Rolling Stones, o meglio esce proprio oggi, Foreign Tongues, queste lingue straniere, è il loro 25esimo album in studio, 60 anni di carriera, wow! Questo titolo che ha un doppio significato, perché significa lingue straniere appunto, ma questa Foreign Tongues richiama anche la celebre lingua del loro logo. I Rolling Stones sono famosi nel mondo anche grazie a questo simbolo, uno dei più iconici sicuramente della storia del rock. E proprio questa linguaccia è stata utilizzata per la campagna di marketing che voleva annunciare questo nuovo e ultimo disco, perché prima dell'annuncio ufficiale sono comparsi questi misteriosi cartelloni in diverse città del mondo che ritraevano la famosa lingua dei Rolling Stones e frasi scritte in lingue diverse, spingendoci a in qualche modo cercare di indovinare quale fosse il titolo scelto per questo nuovo disco. Nuovo disco che, come detto, li vede protagonisti. E allora io direi che ce li ascoltiamo. Questa è Side Effects. Primo ascolto, novità assoluta su Rete 1. I Rolling Stones, che sono tornati, o meglio che non se ne sono mai andati.

Keith Richards, Ronnie Wood, Mick Jagger e Rolling Stones. Side Effects. Dal loro nuovo e ultimo album che esce proprio oggi in tutto il mondo, Foreign Thongs, e beh, è loro che appunto dicevamo, no, ci regalano ancora delle perle, mica male. Ora invece ci ascoltiamo Des Fros, la sua Curiera, e poi qualche notizia dai portali online.

E c'è chi mi scrive a proposito di questo famosissimo pezzo di The Schfros, ci fa tornare subito al periodo carnevali. È vero. Ma ci sono anche i carnevali estivi, no? In tutta la Svizzera italiana, in tutta non lo so. Conoscevo quello di Ambrì, forse? Quando è? Se c'è, ditemelo allo 076 321 1113. Può essere un'occasione, perché no, per fare un po' di festa, lasciarsi andare nei limiti chiaramente e divertirsi in un bel ambiente festoso. 8:33, buongiorno, ben arrivati su Rete 1, Alba Chiara, l'ultima mezz'ora insieme in diretta fino alle 9. Diamo un'occhiata ai portali online. rsi.ch riporta un articolo che parla del Nibbio Reale, e l'ho letto e mi ha particolarmente affascinata e incuriosita, perché è diventato uno dei grandi successi della conservazione della natura in Svizzera, nel nostro paese. Negli ultimi decenni la popolazione di Nibbio Reale è cresciuta moltissimo, erano meno di un centinaio di coppie negli anni 70, bene, si è arrivati ad oggi a circa 3.000 coppie. Pensate che la Svizzera ospita il 10% della popolazione mondiale di questa specie di rapace. Questo successo è dovuto, spiega l'articolo, a diversi fattori. C'è da una parte la riduzione del bracconaggio, dall'altra il paesaggio dell'altopiano svizzero, quindi è un habitat particolarmente indicato per questa specie per nidificare, per trovare cibo, e poi gli inverni che sono sempre più miti e quindi non lo spingono ad emigrare verso sud. Nibbio Reale, che è un animale che si adatta facilmente, si nutre non solo di prede catturate, sfrutta anche le carcasse di animali, per esempio, che si trovano investiti sulle strade. Ed è stato fatto uno studio basato anche sul monitoraggio GPS durante il periodo del lockdown, che mostra proprio la sua capacità di adattamento. Durante la pandemia viaggiavamo di meno, c'era meno gente sulle strade, quindi c'erano anche meno animali feriti o uccisi, e quindi loro trovavano meno carcasse e hanno in qualche modo cambiato il loro comportamento, sono andati a cercare cibo altrove, e questo fa sì che siano appunto particolarmente adattabili. Nonostante il successo, però, la specie deve ancora essere protetta, quindi i principali pericoli sono gli investimenti stradali, le collisioni con linee elettriche, i vari pesticidi e anche la perdita del loro habitat dovuta all'urbanizzazione e all'agricoltura intensiva. Il Nibbio Reale lo si vede moltissimo oltre Alpe ed è questo davvero animale molto molto affascinante. Passiamo alle Matin. Sul portale delle Matin ho letto, quindi quotidiano svizzero-francese, ho letto questa notizia che però ci porta nella vicina Italia, al Varenne, questo borgo incantevole che si trova sul lago, sulle sponde del lago di Como. Notizia che racconta come durante queste vacanze estive, questa estate, alcuni comportamenti siano considerati normali in spiaggia, sì, come per esempio stare a torso nudo, stare in costume da bagno, a piedi nudi, ma non lo sono quando si lascia la spiaggia. E quindi chi cammina per le vie di questo borgo, di questa piccola cittadina, vestito come se fosse in spiaggia, ecco, può incappare delle multe, anche salate. Sono diverse le località turistiche che hanno adottato queste misure, e già negli anni scorsi Varenna è uno degli ultimi. Molti comuni hanno introdotto quindi regole che obbligano i turisti a vestirsi adeguatamente quando lasciano le spiagge, per i centri storici, quando entrano nei negozi e nei ristoranti. L'obiettivo è mantenere un certo decoro degli spazi pubblici e rispettare, limitare quelli che sono i comportamenti ritenuti poco rispettosi verso residenti, verso altri turisti o visitatori. Sì, possono anche esserci delle sanzioni che possono arrivare anche a diverse centinaia di euro per chi sgarra. Il borgo di Varenna non è un caso isolato. In Italia città già come Portofino, come Sorrento avevano preso queste misure da qualche anno. Hanno preso queste misure da qualche anno. Chi cammina
cammina in costume da bagno può arrivare a dover pagare anche 500 fino a 500 euro. Chiudiamo con il Corriere della Sera, parliamo di caffè, a quest'ora ci sta, magari lo state sorseggiando ora, sì, ma state bevendo quello arabo? Beh, pensate che negli Stati Uniti sta andando forte, qui alle nostre latitudini ancora non è così diffuso, caffè yemenita in particolare, che sta vivendo una nuova popolarità, racconta il Corriere della Sera, grazie alla nascita di molti locali ispirati alle tradizionali caffetterie arabe, dove qui il caffè non è quella tazzina di espresso veloce come magari siamo abituati a bere noi al bancone senza neanche sederci, quindi non è una solo una bevanda, ma è soprattutto un momento, un rito, un attimo di incontro e di socialità, tendenza che si inserisce in un fenomeno internazionale in crescita, si chiamano coffee house negli Stati Uniti, coffee house yemenite appunto, e iniziano ad essere sempre più diffuse. Lo Yemen, che ha un ruolo storico e importante nella cultura e nella storia del caffè, il porto di Mocha per secoli è stato uno dei principali centri del commercio mondiale di caffè, tanto che il termine proprio la Mocha deriva da questo luogo. Quindi queste caffetterie che propongono un'esperienza diversa, come vi dicevo, diciamo dal classico espresso italiano che beviamo, caffè che viene preparato lentamente e arricchito con spezie, ci mettono cardamomo, cannella, zenzero oppure chiodi di garofano, il tutto accompagnato da dolci tradizionali meridionali. Qualunque sia la vostra preferenza riguardo a questa bevanda che ci sveglia al mattino, beh, buon caffè a voi!

Voglio salutare Alfonsina da Lufingen, Canton Zurigo. Lei ieri si è portata a casa il nostro regalo, quello firmato Rete 1, la matita infinita, perché ha partecipato al gioco senza premi, ma appunto con regalo. Siete pronti a giocare? Stamattina, io ve lo dico, si vince il grembiule firmato Rete 1. Dunque, mandatemi il vostro messaggino allo 076 321 1113. Basta partecipare, io vi faccio ascoltare questi tre brani. Oggi abbiamo una puntata tutta anni 70, 80 e 90 e voi dovete dirmi chi canta. Iniziamo, il primo è questo signore qui, ditemi di chi è questa voce. Voici les clés pour le...

0: respiro.
1: C'è già chi si lancia, eh? Chi la prova, chi la tenta, giustamente. Era il 1976, voici les clés.
0: Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Quand on aime, j'ai mes bouquins.
1: Una cover questa di un brano degli Albatros, cantata da questo artista, questo signore che andò forte in Francia e in Belgio. Posso dirvi non è Charles Aznavour?
0: Appelle-moi si par bonheur elle n'ouvre pas.
1: Claude qualcosa? Mi scrive Mauro?

Non è Georges Brassens. Però guardate che siete bravi, eh. Non è facile, non è facile questa. Il nome che cercavamo e il primo artista della manche di questa mattina è Gérard Lenormand. Bien plus longtemps que lui. Con la sua Voici les clés. Appelle-moi si par bonheur elle n'ouvrait pas. Va bene, dai, siamo pronti per ascoltare il secondo pezzo. Cambiamo decisamente genere. Ditemi a chi appartiene questa voce.

Correva l'anno 1984 e il titolo del pezzo è Radio Clima. La strada è blu sotto di noi. Partecipava a Sanremo di quell'anno. Beh, lui rappresentante della cosiddetta New Wave italiana.

Non è Ron. Non è neanche Enrico Ruggeri, non è Drupi. L'Angela scrive: tutti strani questi cantanti. Boh. Allora, sapete che non è merito mio, eh? La scelta la fa Oldani. Ah, in tantissimi l'avete preso, quindi bravi, direi, complimenti. Non è Fossati, eh? Vediamo cosa dice la Vicky. Commenta anche, brava, l'hai presa, e commenta anche, bei tempi. Vediamo, Tere l'ha presa. Roberto, cosa mi dici? Alberto Camerini. No. Bravo Giorgio, bravo Mauro, anche Stefano ce l'ha, sì, anche la Rosi. Allora, cercavamo Garbo con la sua radioclima. Bravi, bravi, vediamo come ve la cavate con il terzo e ultimo pezzo, un singolo, questo Tormentone, che fece esplodere questo personaggio qui

Max, no neanche. Qualcuno scrive oggi nebbia proprio, niente, non ce l'abbiamo. Beh, ma non è facile, ragazzi, eh. Ora io perché ce li ho qua scritti, ma baby, don't hurt me no more. Tra l'altro vi segnalo che suona in Svizzera, eh? Al Venos Festival Canton Vaud sarà ospite il prossimo 13 agosto. What is Love 1992, lui era Hathaway. Beh, dai, diverse risposte corrette sono arrivate, eh? Quindi direi bravi davvero, bravi tutti. Hathaway, Garbo e Gérard Lenormand erano i tre nomi che volevamo questo venerdì mattina. Gioco musicale che con il suo regalo torna lunedì. Tra poco il computer estrarrà una fortunata o un fortunato tra di voi che si vedranno recapitare direttamente a casa il grembiule firmato Rete 1.

Lui è Teddy Swims, io sono Caterina Righenzi. Siamo ai saluti. Dopo il notiziario delle 9 tornano a farvi compagnia quelli della tribù del calcio e a seguire tutti i programmi di Rete 1. Quindi vi invito a rimanere qui, vi auguro una bellissima giornata, buon venerdì, buon weekend e ci rivediamo, anzi ci risentiamo lunedì mattina. Vi aspetto puntuali alle 6. Ciao e grazie.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Devastante incendio boschivo nel sud della Spagna, i morti sono già 12, 150 pompieri all'opera, il paese alle prese con temperature e siccità estreme. La Francia non rimborserà la Svizzera per la sicurezza del G7, lo ha confermato il Dipartimento Affari Esteri, la fattura finale è di 30 milioni di franchi. Niente passi avanti sui dazi, ma per Parmelin il viaggio negli Stati Uniti non è stato un fallimento, non sono andato a firmare un accordo qualunque, spiega. Un vasto incendio divampato in un bosco in Andalusia, nel sud della Spagna, ha già provocato 12 morti, 1000 persone sono state allontanate dalla zona e per Antonio Sanz, il ministro della Sanità spagnolo, si tratta dell'incendio più devastante mai registrato nella regione. Intanto altri due roghi meno vasti sono stati domati tra Malaga e Cordoba. I dettagli con Bettina Müller.
2: 150 pompieri sono all'opera da ieri pomeriggio per tentare di domare le fiamme che stanno bruciando un bosco nella zona di Almeria. Accanto loro l'unità militare d'urgenza per tentare di gestire quello che si sta rivelando l'incendio più devastante mai registrato nella regione. Questo secondo il governatore dell'Andalusia, che ha detto che è una tragedia senza precedenti, che ha già ucciso 12 persone, alcune di queste trovate carbonizzate nelle loro auto. Ma il bilancio è ancora provvisorio. Ieri è caduto un cavo elettrico vicino alla strada statale, probabile causa dell'incendio nel contesto della siccità estrema data dalla canicola in corso. Le fiamme si sono poi rapidamente propagate al bosco. Negli ultimi giorni ci sono stati incendi in molte zone della Spagna, tra cui uno ora sotto controllo che ha devastato oltre 2000 ettari in Catalogna, a pochi chilometri dalla frequentatissima Costa Brava.
1: La Francia non rimborserà la Svizzera per la sicurezza del G7, lo ha confermato il Dipartimento federale degli affari esteri ai colleghi di SRF. 3 settimane dopo il vertice nella città francese di Evian è chiaro che le trattative per una partecipazione della Francia ai costi sostenuti dalla Svizzera sono fallite. Numerosi agenti di polizia di diversi cantoni, oltre 4000 militari, erano stati impiegati a Ginevra per aumentare i controlli su strade e confini. Il costo dell'operazione è stato stimato a 30 milioni di franchi, una parte di questi verrà probabilmente pagata dalla Confederazione. Il tour di 11 giorni di Guy Parmelin in Nord America non ha prodotto nessuna svolta nei negoziati sui dazi con gli Stati Uniti, nonostante l'incontro a Washington con il rappresentante per il commercio americano. Parmelin non ha potuto annunciare progressi significativi nei negoziati. Si può dunque parlare di un fallimento? Sentiamo cosa ha risposto Parmelin ai colleghi di RTS.
3: Non, pas du tout. L'entretien avec le représentant américain au commerce, Jameson Green, s'est très bien déroulé.
4: Assolutamente no. L'incontro con il rappresentante al commercio statunitense Jameson Greer è andato bene. Abbiamo dimostrato agli Stati Uniti che la Svizzera sta mettendo in atto la dichiarazione di intenti e che esige lo stesso impegno da parte di Washington. Non sono andato negli States per firmare un accordo qualunque e rimaniamo in contatto per proseguire le discussioni.
3: Non sono andato negli Stati Uniti per signare un qualunque accordo, ma restiamo in contatto e le discussioni si proseguono.
1: Sconfitta in tribunale per Uber Eats Svizzera, il servizio di consegna di cibo a domicilio dovrà sottostare alle stesse regole dei fornitori di servizi postali e quindi rispettare anche le condizioni di lavoro del settore. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Federale, ma potrebbe non essere la fine della vicenda, come ci racconta Gianluca Olgiati.
5: Sembra un po' il gioco dei pacchi. Cosa c'è nelle spedizioni di Uber Eats? Un pasto caldo? Allora è un trasporto merci, non un servizio postale. Così aveva sentenziato 2 anni fa il Tribunale Amministrativo Federale. Ora ecco la svolta, operata dallo stesso tribunale, per il quale a essere determinante è l'assortimento dei prodotti. Perché nei loro zaini verdi i corrieri di Uber Eats non portano in giro solo hamburger e sushi, ma anche articoli per la casa, alimentari, cosmetici, vale a dire spedizioni postali in diretta concorrenza con altri servizi di consegna. Così aveva argomentato la Commissione Federale delle Poste, così confermano i giudici. La conseguenza? La società sottostà all'obbligo di registrazione presso la Postcom. Concretamente Uber Eats, spesso criticata dai sindacati per le condizioni di lavoro dei corrieri, dovrà dimostrare di rispettare i requisiti di legge, compresi salari minimi e orari di lavoro. Alla società rimane però ancora una possibilità, quella di impugnare la sentenza e portare il caso fino al Tribunale federale di Losanna.
1: Una Volkswagen più piccola, snella, con meno modelli, e questo è l'obiettivo presentato ieri dall'amministratore delegato del gruppo automobilistico tedesco nel suo piano di risanamento dell'azienda. Nessuna chiarezza è stata fatta invece per quel che riguarda il possibile taglio di migliaia di posti di lavoro e la chiusura di stabilimenti. Da Berlino, Walter Raue.
6: Una drastica riduzione del 50% della gamma dei modelli e di ben il 75% delle opzioni accessoriali. Una limitazione delle capacità produttive dagli attuali 12 a 9 milioni di vetture l'anno, lo scorporamento della società che produce motori a propulsione e l'unificazione di diversi settori tecnologici in un'unica piattaforma. Nel corso di una seduta fiume del consiglio di sorveglianza, l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blume, ha presentato ieri sera il suo ampio piano di risanamento volto a rendere più robusta, efficiente e concorrenziale la casa automobilistica di Wolfsburg. Quello che Blume non ha detto è stata però l'eventualità del taglio di altri 50, forse anche 70.000 posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Le indiscrezioni trapelate a riguardo nei giorni scorsi sulla stampa tedesca avevano scatenato molto subbuglio in Germania, provocando massicce proteste da parte dei sindacati. L'assenza di questi punti nel programma di risanamento presentato dall'amministratore delegato non significa che i tagli al personale e la chiusura degli stabilimenti siano stati revocati. Probabilmente sono stati solo rimandati alle prossime sedute del consiglio di sorveglianza. I sindacati hanno posto dunque un ultimatum all'azienda che scade alle mezzanotte di oggi. Entro quell'ora i vertici della Volkswagen dovranno esprimersi anche sui drastici tagli ai posti di lavoro e ai siti produttivi.
1: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Negli ultimi giorni i numeri dei contagi e decessi stanno aumentando in maniera preoccupante, e mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma che i morti hanno superato quota 600, l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana parla della crescita più rapida mai registrata dell'epidemia. Da Nairobi il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
7: Un virus che continua a diffondersi più velocemente della capacità di risposta sanitaria, questo nonostante da una settimana siano iniziate le sperimentazioni cliniche di due nuove cure contro il focolaio del ceppo bundibugio, che ormai è diffuso in buona parte delle regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo e nelle zone di confine dell'Uganda. È la denuncia dell'Africa Center for Disease Control and Prevention, l'agenzia sanitaria dell'Unione Africana. La preoccupazione arriva non solo dai numeri, con i contagi che si avvicinano quota 2.000 dall'inizio dell'epidemia a metà maggio, ma da una mortalità che dal 30% dei malati potrebbe presto raggiungere il 50%. Alle difficoltà nell'intervenire in zone disastrate, infestate da ribelli e terrorismo, si è aggiunta negli ultimi giorni la minaccia di scioperi da parte degli operatori locali impegnati nell'assistenza ai contagiati. Gli operatori sostengono di non aver ricevuto l'intero compenso dovuto per il loro lavoro. L'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana ha dichiarato di aver fornito al governo di Kinshasa circa 2 milioni di dollari per la risposta al virus, ma adesso parte di questi fondi potrebbero essere utilizzati per pagare gli arretrati a medici e infermieri nel mezzo di una situazione che si fa sempre più drammatica.
1: E con questo è tutto da parte mia, vi lascio lo sport, una buona giornata.
0: Lo sport.
8: Al tiro e alla conclusione che si infila in rete, eccolo il gol di Kylian Mbappé, e va a trovare il gol del 2-0 Ousmane Dembélé, 66esimo, il raddoppio della Francia.
9: Per la terza volta di seguito Francia in semifinale affronterà la vincente di Spagna-Belgio. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Nessuna possibilità dunque per il Marocco, privo ieri a Boston della sua punta Saibari e punito da una Francia da record, ottavo sigillo come Messi, il 20° in totale ad un mondiale, a uno da Messi per Mbappé, quinta rete per Dembélé e record di presenze sulla panchina per Didier Deschamps.
10: punta Zagallo e intanto ha raggiunto e di riflesso è già sicuro di superare Helmut Schön, perché a questo punto ha altre due sfide garantite in panchina, in aggiunta alle 25 contabilizzate ieri, come appunto il commissario tecnico della Germania tra il 66 e il 74. La Francia è forte, anzi fortissima, fin qui spietata e imbattibile, è arrivata a 6 su 6, ma non era per nulla scontato riuscire a far coesistere così tanti campioni trovando equilibri e dinamiche interne, merito di un tecnico che in questo suo quarto e ultimo mondiale ha fatto un ulteriore step sul piano della gestione, l'ego dei frombolieri offensivi al servizio del collettivo, a partire da Kylian Mbappé, straordinario sul piano della continuità realizzativa come Real, ma molto più uomo squadra e spogliatoio rispetto al club. Fateci caso, col suo allenatore è tutta una serie di abbracci e sorrisi, veri e spontanei, partita dopo partita. Deschamps è arrivato a 20 successi alla Coppa del Mondo e curiosamente il capitano a 20 reti con la media strepitosa di una partita, ovviamente è un record anche questo. Ora manca soltanto il titolo per stabilire quello più prestigioso ed ambito. Sarebbe infatti il secondo da CT come solo l'italiano Pozzo, ma anche il terzo in assoluto dopo quello da giocatore. Tre come il brasiliano Zagallo, che da parte sua ne aveva però conquistati due in campo. Poi potrà serenamente cedere il posto a Zinedine Zidane ed accomodarsi definitivamente tra gli immortali di questo sport, per quanto solo dopo averci provato altrobe, visto che continua a divertirsi.
11: L'être champion du monde. Y'a rien. J'ai pas de stress.
10: Essere campione del mondo non c'è niente di più bello, ma non vivo questo sogno come uno stress, spiegava Deschamps già alla vigilia del torneo, e soprattutto so bene che il cammino è lungo e complicato, tutti ci vedono già in finale, ma so che non è così. Poi in ogni caso non andrò certo in pensione, non ho ancora l'età per farlo, finirà soltanto una parte bellissima della mia vita, ha concluso Didier Deschamps.
11: Chi va s'arrêter?
9: Servizio firmato dal nostro inviato Omar Gargantini, avversario della Francia in semifinale, sarà, lo sapete, la vincente tra Spagna e Belgio in programma a Los Angeles stasera alle 21. 60 milioni di euro per il trasferimento dalla Germania alla Premier League di Yohan Manzambi, il Newcastle è pronto a versare questa cifra nell'attesa dell'annuncio ufficiale, il quesito però è un altro: Manzambi sì, Manzambi no, giocherà insomma la Ginevra contro l'Argentina. Paolo Laurenti.
12: La vetrina principale al momento è ancora il mondiale, sempre che riesca a recuperare in tempo per l'Argentina. Si farà di tutto. Dettagli sulla natura e sulla reale entità dell'infortunio non sono stati comunicati. Non avverte più dolore al ginocchio, ma non è ancora riuscito ad allenarsi. Una corsa contro il tempo, sperando sia veloce come lo stesso Manzambi in campo.
9: Da Kansas City, Paolo Laurenti, aspetteremo notizie fresche, insomma, sulle condizioni del ginocchio di Manzambi. Intanto la zampata di Tadej Pogacar, leader davvero incontrastato della Grand Boucle, dopo la tappa pirenaica dominata ieri sulla Tourmalet. Lo ricordo, lo sloveno viaggia con un margine di 2 minuti e 42 sul battuto ieri Vingegaard e 3:27 sul compagno di squadra Quadra del Toro, settima frazione con un profilo vallonato, 175 chilometri con arrivo nel pomeriggio a Bordeaux. Pomeriggio dedicato quest'oggi nel tennis alle semifinali maschile, lo ricordo, alle 14:30 Zverev contro il britannico Ferrey, a seguire Djokovic contro Sinner.
13: Andiamo alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 tra Wassen e Göschenen in direzione sud. Ci sono code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti.
14: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. I colori del mondiale americano ogni mattina su Rete 1
15: con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
13: E siamo arrivati al 10 di luglio, siamo arrivati a questa puntata del venerdì della Tribù del Calcio. Questa sera un altro quarto di finale, magari qualcuno ha ancora gli occhi pesanti da ieri sera perché c'è stata Francia-Marocco. La Francia è la prima qualificata ai quarti di finale. Buongiorno, ben ritrovati da Rete 1, da Paolo Guglielmoni e Axel Belloni. Questa sera un altro quarto di finale, Paolo.
16: Sì, un'altra partita importante tra Spagna e Belgio. Presentiamo i nostri ospiti. abbiamo il mio amico Walter da Anversa, ci siamo conosciuti sui campi di padel, classe 1970 anche lui. Buongiorno Walter.
17: Buongiorno, qui è Morgan, qui è Morgan Paolo, qui è Morgan Anidren.
16: Ecco, tu parli fiammingo, poi ci arriveremo. Quanto ti senti belga e quanto ti senti fiammingo?
17: E mi sento soprattutto fiammingo, nel senso mi sento anche ovviamente belga. È una storia un po' complicata, però la maglia, io direi, è sempre la maglia.
16: Sì, un po', è la stessa storia praticamente della tifosa spagnola.
13: Esatto, e noi diamo il bentornata a Monica, ben arrivata Monica.
18: Buongiorno.
13: Monica,
18: buongiorno.
13: Che è arrivata con la sciarpa della Spagna come l'altra volta, ma poi mi ha chiesto, posso portare la maglietta del Barça di Ronaldinho? Quindi anche tu catalana, ma che comunque tifa la Spagna, possiamo
18: dirlo. Possiamo dire che la metà della squadra è catalana.
16: Sì, possiamo dire che ci sono molti punti in comune tra i nostri due tifosi, il tifoso belga e la tifosa spagnola, tranne il tempo. In Spagna è bello, mentre in Belgio è sempre bruttissimo.
13: Tra poco andiamo con la nostra sfida, con questo quarto di finale Spagna-Belgio. Però diciamo una cosa, a proposito di Svizzera, l'avete magari sentito poco fa nel radiogiornale sportivo, allora la Svizzera è arrivata a Kansas City, si prepara a giocare il suo quarto di finale, giocherà sabato notte. Nella notte tra sabato e domenica alle 3 del mattino si giocherà contro l'Argentina. Abbiamo degli aggiornamenti per quanto riguarda dove si potrà guardare pubblicamente la partita.
16: La domanda, c'è emozione nella mia voce, perché la domanda per voi pubblico è: uno, punterete la sveglia? E due, dove guarderete questa partita storica?
13: Allora, noi vi diamo qualche opzione. Allora, partendo da sud a nord della Svizzera italiana, Chiasso ha confermato che ci sarà la proiezione in Piazza Indipendenza e c'è notte libera per quanto riguarda i bar e gli esercizi pubblici. Mendrisio, Piazzale alla Valle, esercizi pubblici aperti dalle 2 di notte. Notte libera a Bellinzona per tutti gli esercizi pubblici e 3 maxi schermi a Bellinzona, Parco Urbano, Piazza Grande a Giubiasco e l'ex convento di Monte Carasso.
16: Lugano
13: confermato in Piazza Manzoni, confermato perché c'era stata la questione Conza non Conza, si vedrà a Piazza Manzoni il maxi schermo e i bar saranno aperti dalle 2 alle 5. Non dimentichiamo Locarno, perché ci sarà anche lì il maxi schermo in occasione di Moonstars e probabilmente, quindi Piazza Grande, sarà una delle fanzone più grandi della Svizzera.
16: E anche tanti cantoni della Svizzera si stanno adoperando per vedere questa partita in piena notte, lo ripetiamo, Svizzera-Argentina alle 3 nella notte tra sabato e domenica. Una piccola parentesi sulla giornata di oggi, perché sulla RSI la 2 in chiaro potete vedere grandissimo sport dalle 14.30, come abbiamo sentito prima, le semifinali di Wimbledon alla nostra televisione sulla 2 con le partite Ferri e Zverev e Sinner Djokovic, poi dalle 14.40 da Bordeaux il Tour de France e dalle 21 da Los Angeles, appunto Spagna contro Belgio. E io vorrei partire da Monica, la nostra tifosa belga. Cambiamo un po'. Sì, buonanotte spagnola.
17: Bella questa.
16: Anche noi siamo qua a tifare, a parlare di calcio da un mese. Ogni tanto siamo un po' bolliti, chiedo scusa.
18: È rosso sempre.
16: Prego, avvicina.
18: È sempre
13: esatto,
18: rosso.
13: Esatto, furie rosse contro diavoli rossi.
17: Quello è vero.
16: Sei una bella persona che cerchi di aiutare un uomo in difficoltà. Ascolta Monica, io credevo che il più grande ballista della Svizzera italiana fosse Fabrizio Casati, perché Fabrizio ha questa ansia sociale di piacere a tutti e quindi ti dice bugie che sono bugie bianche per sostenere insomma un'apparenza migliore, invece di dirti ho sbagliato, così lui tira balle a profusione, no? Okay. Tu un attimo fa, a livello di gente che millanta, sei andata veramente oltre e ci hai detto, prima di entrare in studio, che hai fatto una foto con la Coppa del Mondo.
13: Sì, Coppa del Mondo, sì. Che praticamente potevi toccarla, non l'hai toccata, ma perché l'hanno tolta dalla teca. Raccontaci questa.
16: Vuoi raccontare questa storia che per noi non è credibile? Prego.
18: Va bene. Allora, io quando abitavo a Barcellona avevo un caro amico, un po' un disastrino della università, e io non sapevo chi era sta persona. Però abbiamo andato avanti con l'amicizia per anni, finché ho capito che era il nipote del signor Samaranch,
13: ex presidente della FIFA.
18: E mi sono trovata nel 2006 che lavoravo al Casinò e facevano una esposizione della Coppa del Mondo, se non mi sbaglio, dell'Italia
13: qui a Lugano, Casinò.
18: Sì, okay. Nel 2006, se non mi sbaglio. E allora sono entrata nella sala, tutti volevamo fare evidentemente la foto con la Coppa del Mondo.
16: Cioè, la Coppa del Mondo è arrivata al Casinò di Lugano?
18: Sì,
16: ma
18: sì.
16: Per quale motivo? Per farla vedere ai
18: per
16: luganesi.
18: Farla vedere, okay. Per avere una, non lo so so se era un evento della FIFA esattamente.
16: Organizzare una cosa organizzata dal municipio, quando il municipio era ancora la grande.
18: Sì, perché c'era stata una grande sicurezza intorno a questo evento.
16: E tu ci avevi praticamente la Coppa del Mondo a mezzo metro da te.
18: Sì.
16: Ma non diciamo.
13: Abbiamo delle pezze d'appoggio.
16: Ecco. Aspetta, allora dire, cerchiamo, no, cerchiamo, vediamo il nostro regista William Capizzi. Questa sei tu, dietro c'è la Coppa del Mondo. Naturalmente, oggi con l'intelligenza artificiale si può fare tutto.
18: No,
13: sì, c'è una coppa senza teca, cioè tu praticamente non ti accontentavi di fare la foto dietro la teca protettiva?
18: No, non si vedeva bene, la foto veniva riflettuta del vetro. E quindi gli ho chiesto al nonno del mio amico: possiamo fare la foto senza la teca? E mi ha detto: sì, sì, non ti preoccupare. Per cui tutta la sicurezza del casino si è alzato pazza dicendo suonano tutte le allarme in tutta la città.
13: Possiamo dire è andato tutto bene, tutto a posto.
18: Sì, sì, foto tac e basta.
13: E possiamo dire che è merito tuo se 4 anni dopo la Spagna ha alzato la coppa. Certo. Ha vinto.
18: Non penso proprio, è merito loro.
16: Scusa, prima di dare il giusto spazio a Walter, il mio amico belga, non è finita qua la tua serie di notizie incredibili. Lì al casino conoscevi tutti, Seedorf, Ronaldo il fenomeno, Adriano.
18: Venivano sì a giocare le domeniche.
16: A giocare non
13: al casino.
18: Al casino, okay. Sì.
16: È vero che Ronaldo il fenomeno ti ha invitato a una festa a Milano?
18: Certo, sì.
13: Ma non sei andata?
18: No, perché... purtroppo no, perché stavo lavorando. Comunque sì, dovevo finire il mio turno.
16: Hai capito che magari poteva essere una festa un po' privata. Va bene.
18: Mi sono fatta firmare la camicia soltanto.
16: Allora, tu hai qualcosa, Walter, dal profilo del tifoso belga da portare di così eclatante? Cioè, non so, hai conosciuto De Bruyne?
17: E non ancora. Però quindi io purtroppo superare queste bellissime storie della collega qua, io purtroppo non riesco. Io ho portato però un piccolo ricordo.
16: Fallo vedere a questa telecamera.
17: Di tanti anni fa.
13: È un polsino del Belgio.
17: È un polsino del Belgio del 1982. Ti ricordi, Paolo?
16: Sì.
17: Quanti anni avevamo?
16: Noi avevamo 12 anni, c'era in porta Jean-Marie Pfaff.
17: Grandissimo, il grande Jean-Marie. E quindi io orgogliosamente indossavo questo polsino per correre per i campi di calcio in Belgio.
16: Intanto magari chiediamo al nostro regista William di mettere quella foto di tuo figlio con la maglia del Belgio.
17: Sì, Junior, Samuele Junior. Che alla fine io volevo portare qua.
16: Eccolo qua, guardalo.
17: Eccolo, è lui. Con la maglia di Hazard, che tra l'altro c'è una bella storia dietro questa maglia, perché secondo me personalmente è la maglia più bella che il Belgio ha mai fatto.
13: Che, di che anno è questa maglia?
17: Allora, questo è, aiutami Paolo, dai che tu sai tutte le maglie del Belgio che li hai a casa, no, tutta la tua collezione di maglie.
16: No? Hazard sarà 2010?
17: Allora, 2014.
16: 2014, vedi
17: sì,
16: che
17: questo è il mondiale 2014.
16: La cosa bella, scusa, ti interrompo per dire che due cervelli del 1970, quando lavorano insieme, arrivano. 2014.
17: Sì, ci può stare.
13: Tra l'altro, hai portato un sacco di cose.
17: Esatto.
13: Walter, poi, hai portato quella maglietta lì che mi incuriosisce un sacco, perché c'è scritto Locarno su quella maglietta.
17: Esatto,
13: lì.
17: Poi alla fine, anche per spiegare un po' che il calcio, nel senso, noi belgi, per noi il calcio è molto importante. Abbiamo due sport nazionali, ciclismo, che sarebbero il calcio e il ciclismo.
16: Sì.
17: No? Io sono nato ovviamente con il calcio, da giovanile giocavo a calcio. Poi questo sì, l'ho portata questa maglia perché ha un significato molto particolare per me. Non è che l'ha fatto vedere a tante persone questa, perché era in cantina, l'ho tirato fuori quando Paolo mi ha chiesto. Allora, i dettagli nella vita ogni tanto sono importanti. Questi sono importanti i dettagli. Non so se posso far vedere.
16: Certo.
17: Allora, qua davanti, questa è la maglia della mia squadra quando giocavo in Belgio.
13: Maglietta rossa con delle scritte in bianco.
17: Esatto. Poi c'è lo sponsor, che è una banca. Sì. E poi dietro, una banca che non c'è più ovviamente. Sì. E dietro, guardate bene, il mio sponsor qua.
16: Locarno,
13: ok.
17: Locarno. Quindi il mio destino ha voluto che alla fine qua c'era già scritto il mio futuro quando io giocavo a calcio. Qui avevo 23 anni.
16: Però Walter, allora dobbiamo arrivare alla tua famiglia, alla madre dei tuoi figli che è ticinese. Qual è stata l'occasione per te di trasferirti da Anversa nella Svizzera italiana?
17: Ecco, sì, la storia è molto lunga, cerchiamo di stringere un po'.
16: Allora, le storie d'amore sono sempre belle.
17: Bellissime.
16: Vai.
17: Le fine spesso e volentieri sono leggermente diverse, però
16: ma andiamo all'inizio.
17: L'inizio è bellissimo, perché poi alla fine io ho conosciuto la madre e i miei figli negli Stati Uniti, in Florida, durante un viaggio di lavoro. No? E quindi io vivevo in Belgio e lei viveva qua in Ticino, e ci siamo piaciuti e io in poco tempo alla fine ho deciso di lasciare il Belgio, dove vivevo comunque da parecchio anni, dove avevo già tutta la mia vita, e praticamente per amore, no, sono venuti in Ticino, okay, ma per amore sono rimasto in Ticino.
16: Una cosa che cerchiamo di capire è i tuoi amici belgi, quando hai lasciato il nord per venire al sud, ti hanno detto sei pazzo, cosa fai?
17: Assolutamente sì, ma tu sei fuori, ma cosa fai? Nel senso, non c'era nessuno che mi capivo, no, in quel momento lì. L'unica persona che magari capivano, che mi dicevano ok, va bene, tu vai, buttati, male che vada torni, erano i genitori, no, alla fine, che avevano capito, nel senso, questo colpo di fulmine, perché poi alla fine è stato veramente una ragione di amore che mi ha lasciato partire dal Belgio.
16: Quanti anni che sei qua nella Svizzera italiana?
17: Io sono qua adesso 29 anni, quindi io mi sento sicuramente più di qua che di là, nel senso
16: più della Svizzera italiana che del Belgio, esatto, perché detto così sembrava
19: comunque positivo, assolutamente più di qua che di là.
16: Tra l'altro è una cosa molto bella che cerchiamo di raccontarvi. Al caffè, prima di entrare in diretta, c'è stato questo incontro, Monica e Walter non si conoscevano prima e avete trovato un sacco di punti in comune,
18: sì.
16: dal fatto che il Belgio è la patria dei festival di musica elettronica e non solo, ha un sacco di concerti, di festival, al fatto che entrambi avete una famiglia reale, Spagna e Belgio, che però è una famiglia di rappresentanza e che esattamente, diciamo, non viene venerata come nel Regno Unito, possiamo dire questa cosa, no, Monica?
20: No, scusa Monica, da te non viene venerata, anche perché sei catalana, tu già vorresti la Repubblica Indipendente dello Stato di Centrale Spagnolo, per cui mettiti in mente come puoi vedere i reali, no?
18: E allora i genitori di questi re erano molto amati, il re Juan Carlos e la regina Sofia,
20: anche
18: ancora
20: da te,
18: tutt'oggi sono molto amati, io li tengo come se fossero, cioè è una roba, anche se il re di Spagna, il merito è in Abu Dhabi per motivi che sappiamo, no?
20: Ok.
18: I nuovi si sono creati un po' di nemici, perché ormai è una famiglia molto moderna.
20: Io non riesco a capire, cioè, quando noi vediamo Felipe e Letizia è più bello di una soap opera, si amano, sono delle persone meravigliose.
18: Bene, quello è la faccia della galleria, poi dietro
16: in realtà c'è qualcos'altro,
18: però queste cose non arrivano qua, queste notizie non arrivano qua, per fortuna rimangono nel territorio.
16: In Belgio invece come sono vissuti reali?
17: Ma idem, nel senso, penso che magari la differenza tra noi e la Spagna è che comunque la casa reale tiene insieme ancora questo paese, che alla fine è un paese anche
20: diviso,
17: federale, no? Nel senso, diviso.
16: Però ci dicevi una cosa, i reali quando devono fare il discorso per la festa nazionale lo fanno in francese, a voi fiamminghi giustamente non è che va proprio a genio.
17: Esatto, noi fiamminghi siamo un po' meno considerati, no? Nel senso, con tutte le ufficialità che ci sono in Belgio, e quindi ci dà fastidio, nel senso, il discorso di fine anno, dell'inizio dell'anno, fatto dal re, tra l'altro Filippo, no? Che lui sta con, sì, Matilda.
20: Matilde,
17: e boh, adesso sono dettagli, Paolo. Nel senso, il discorso viene fatto, nel senso, in francese e poi dopo in un fiammingo che è orribile.
16: Ma come mai questa cosa? Io guardavo un po' le percentuali, smentiscimi se sbaglio, i fiamminghi sono il 60% della popolazione belga, il 40% sono francesi, come
17: sì,
16: mai?
17: Sì, è un discorso storico, no? Poi abbiamo anche tre regioni, nel senso, c'è al nord abbiamo le Fiandre, no? Dove noi fiamminghi viviamo. Poi c'è in mezzo Bruxelles, con tutto quello che sta lì intorno, l'agglomerazione, diciamo, quello che sta intorno, e nel sud abbiamo la Valonia. E niente, boh, come spesso volentieri torna un po' anche nella storia, magari il nord viene un po' più considerato perché è un pochettino più ricca, no? Perché ci sono più risorse, e anche come nel nostro caso il sud viene un po' visto, soprattutto da noi, come, non dico un peso, però un po' meno, siamo un po' meno entusiasti, diciamo, okay, noi su quello che succede nel sud.
20: Ma prima, quando ci siamo preparati per la trasmissione, io mi sono reso conto di sapere pochissimo del Belgio, non ci vado da quando ho 10 anni.
17: Male.
20: Ma, sembra Fantozzi, male per Dio.
16: Male, Guglielmoni, vai.
20: Male, Fantozzi, male. Tu vieni da Anversa, che è
17: Antwerpen.
20: Antwerpen. Ci puoi raccontare la tua città, per favore?
17: La mia città, aspetta che devo prendere i fazzoletti perché adesso comincio a emozionarmi, no? Per me Antwerpen è la mia vita, nel senso una città storica, una città portuale, una città dove c'è vita, dove c'è cultura, dove c'è arte, dove ho tanti ricordi, dove ho passato le scuole, dove ho fatto festa, nel senso è una città, ogni volta che torno, anche la cattedrale per esempio, per me ha un significato particolare.
20: Tanto mettiamo qualche foto che ti riguarda, che così riusciamo a raccontare
17: anche... chissà cosa arriva adesso.
20: No, è appunto, è un po' il momento caramba che sorpresa, che magari... Ecco, questi sono i cibi belgi, per esempio.
17: Sì, allora questa sembra una pizza, non è una pizza, guardiamo bene. Allora, questi sono i endivia belga.
20: Endivia?
17: Endivia belga. Ma la mangi?
20: Ma l'endivia sì, ma con tutto quel grasso che c'è sopra,
17: no,
20: almeno.
17: Ma non è mica grasso, questo guarda che è tutto salute questo.
20: Cioè formaggio,
17: allora, prosciutto. Sì, è un po' particolare, è un piatto un po' particolare, quindi ci sarebbe, è un involtino, no? Poi le ride già. Poi nel senso del prosciutto, prosciutto cotto,
20: okay.
17: No? Con l'endivia a vapore, messo nel forno con sopra 2-3 litri di bechamel, quindi leggero, e un po' di formaggio sopra.
20: Andiamo avanti con le fotografie, e magari vediamo ancora qualcosa che ti riguarda. Ecco, le pommes frites.
17: Ecco questo, guarda che fazzoletto subito, perché qua, tra l'altro, sì, per noi è come la pizza in Italia, nel senso una cosa che non può mancare.
13: Il venerdì sera si va a mangiare le pommes frites.
17: Assolutamente, sempre, sempre.
20: Scusa, Walter, facciamo vedere in camera questo meraviglioso libro che è la guida Michelin delle pommes frites che tu ci hai portato.
17: Assolutamente sì, questo lo tengo in cassaforte a casa mia perché è veramente una cosa che è super importante per me. Non so se vedete anche il simbolo di Bruxelles, no? Nel senso, non so se riconosciamo.
20: Ma scusami,
17: il monumento.
20: Oltre che le pommes frites ti fanno arrivare più o meno a 10 il colesterolo, ci mettete sopra delle salse micidiali.
17: Sì, ma mica una, nel senso almeno 3, 4, 5. Abbiamo una scelta di almeno una centinaia di salse, perché le patatine fritte vanno insieme con una salsa. Poi ci sono altri gadget, come li chiamo io, nel senso come sono tipo wurstel, tipo la carne ben leggera.
13: Ma come mai c'è proprio questa tradizione delle patatine fritte? Cioè perché viene dal fatto che avete grosse coltivazioni di patate, è una cosa che nutre,
17: sì,
13: eccetera.
17: Sì, sì, sì. Poi ovviamente abbiamo la materia prima, no?
20: Sì.
17: Abbiamo proprio...
20: La patata?
17: Ecco, okay. Non volevo dire la patata.
20: No, cioè non è una brutta parola, andiamo avanti.
17: E quindi nel senso ne abbiamo tante, e abbiamo proprio una coltivazione buona, nel senso c'è proprio il buon sapore, ce l'abbiamo noi, abbiamo la terra buona, e quindi la materia prima ci permette ovviamente di...
20: Scusa Walter, mentre tu parli, Monica che è abituata a tutt'altro cibo era... parzialmente allibita, no? Che mangiano così tante patatine fritte o no?
18: No, perché anche noi facciamo il nostro meglio. La zona di Valencia c'è lo stile della patata che noi mangiamo qua, il chips, te lo fanno nel negozio al momento.
20: Voi avete le tapas voi.
18: Anche, però la patatina proprio la facciamo al momento, non si compra in sacchetto.
13: E altra cosa, abbiamo visto prima nell'immagine, le patatine in Belgio vengono servite nel cono.
18: Sì,
13: mentre in Spagna voi il cono, a proposito di cibo, servite il churros.
18: Lo churros, la patatina e le carciofi, ci sono dei negozi che te lo vendono proprio così da street food.
13: E ricordiamo, l'ultima volta ci hai deliziato con le tapas, oggi Monica, per andare al cibo che hai portato quest'oggi e al momento dell'assaggio ci hai portato i churros.
18: Lo churros, che è la colazione tipica spagnola.
13: Colazione?
18: Colazione, sì.
20: Raccontala per radio, perché sembra un würstel con solo zucchero.
18: No, è fatta di farina, acqua e sale soltanto. Okay. Si riscalda l'acqua, si butta dentro la farina con il sale, si impasta, si mette in una...
13: C'è una macchina per farli.
18: Una apposta che ti fa questo disegno e si mangia col bagnato nel cioccolato.
13: Sì, tra l'altro il cioccolato
18: è molto leggero.
13: Tra l'altro mi dicevi il cioccolato tipico
18: della mia città, sì,
13: Eida,
18: l'ho portato, che... sì, perché è un sapore che mi è rimasto impresso nel cervello e ho bisogno ogni tanto di mangiarmi un cioccolato di Eida.
13: Sì. Però comunque diciamo che sono fritte il giusto. Cioè,
18: sì, è fritto. Già quando tu butti l'acqua calda, bollente, sì, vuol dire che la pasta va già cucinata, sì, a una parte. Se non fai quel trattamento, dopo esce crudo all'interno.
16: Ok, eccezionale. Allora andiamo all'assaggio, vediamo Walter. Dopo praticamente c'è...
19: Paolo? Secondo me il cioccolato un pelo lo rovina, perché a me piace più nudo il churro.
18: Okay. Anche con il caffè latte si può mangiare, anche bagnato in latte.
16: Prego Walter, avvicinati al microfono.
2: Perché è fritto, mi piace già perché è fritto.
16: Anche Walter in questo scambio di culture assaggia i churros, si trova nel suo habitat con il fritto. Giudizio Walter?
19: Buono, no?
16: 8.
18: Va bene, grazie.
16: Allora vediamo dall'altra parte invece cosa intanto facciamo finire giustamente il churros a Walter. Walter che risponde con qualcosa di altrettanto, diciamo, non proprio prescritto per quanto riguarda i valori standard della salute. Vedo dei biscotti e vedo una crema spalmabile, tipo crema dalle nocciole, una cosa del genere. Walter, cosa ci hai portato da mangiare?
17: Allora vi dimostro un po', è un po' la nostra colazione un po' leggera, tipica belga. Quindi abbiamo i speculoos, che sono i biscotti caramellizzati, sì, e poi abbiamo pain de pis, noi lo chiamiamo paper cook.
16: Pan di spezie.
17: Paper cook.
19: Per pain de pis non lo puoi dire la mattina.
17: Ah, ok, mi dispiace. Pain de pis. De pis.
19: Okay.
17: Quindi questo sarebbe, nel senso che noi mettiamo sul pane la, sì, mattina come colazione.
19: Scusa, facciamo vedere in camera. Questo è tipo il plasmon praticamente.
17: Però meglio, la versione migliore.
16: Ma tipo che puoi impastare i muri, puoi farsi i muri.
17: Si può spalmare sul pane.
18: È molto buona sta cosa.
17: Sì, che alla fine è una crema di questi biscottini qua.
18: La conosco,
17: ecco.
18: Sì,
17: ecco,
18: sì.
17: Vedi?
16: Allora, intanto che Monica va all'assaggio e ci può
19: ricordiamo che il Belgio ha anche i grandi maestri della pittura d'olio, c'è anche cultura.
16: Assolutamente sì.
2: Rubens?
19: Sì, Bruegel. Mi direi di mandare un disco, che qui si mangia.
16: Sì, allora vediamo. Non vedo la regia, ma forse dovremmo avere i gol della partita. Abbiamo i gol della serata di ieri, che si è giocato il quarto di finale tra Francia e Marocco. Quindi direi che ci fermiamo un attimo. Intanto li facciamo deglutire, poveracci. Ci guardiamo e ci ascoltiamo i gol di ieri sera e poi torniamo.
21: Dembélé, palla cross, attenzione al colpo di testa. Bono strepitoso sul tentativo di Upamecano. Olise, attenzione Mbappé, e qui c'è il calcio di rigore. Parte Mbappé, la parata di Bono che blocca il pallone. Si rimane sullo 0-0. Digne, che va il tiro da lunga distanza, traversa colpita da Luca Digne. Poi Mbappé, attenzione al tiro e alla conclusione che si infila in rete, eccolo il gol di Kylian Mbappé. Dembélé che attacca lo spazio, ancora Dembélé che va fino in fondo e va a trovare il gol del 2-0. Ousmane Dembélé, 66esimo, il raddoppio della Francia.
19: Dembélé.
16: Mbappé e Dembélé che hanno risolto nel giro di 6 minuti la partita. La Francia si è qualificata per le semifinali. Allora, prima di andare avanti un po' con le immagini che ci ha portato Walter, Monica, abbiamo il tuo giudizio sulla colazione belga. Rimani comunque favorevole al churros perché è un fattore di cuore, immagino, ma che giudizio dai a quello che ha portato Walter?
19: Da 1 a 10, per cortesia.
18: Io li faccio un 10 perché lo conoscevo già ed è proprio un biscotto e una crema che adoro.
16: Ma è un buon motivo secondo te sufficiente per andare a vivere in Belgio? Non ci andresti mai nella vita?
18: Piove troppo.
19: Ecco, no, tu ci hai detto neanche pitturata sul muro prima andrei a vivere in Belgio.
18: Non volevo essere scortese.
19: No, esatto. No, Walter, comunque hai ottenuto grandi riscontri con appunto il cibo belga che hai portato. Avresti anche potuto portare, ricordiamolo, le patatine fritte. Però continuiamo a vedere le foto della tua vita in Belgio. Ricordiamo che sei nella Svizzera italiana da 30 anni. Ecco, qui con chi sei?
17: Ecco, questo è il mio amico d'infanzia, che alla fine ci siamo ritrovati dopo tanti anni e alla fine vedi che ci siamo ritrovati anche molto bene, no?
20: Sì, abbiamo sempre con la birra belga, immagino.
17: Assolutamente, sì. Era una goduria e poi questa era proprio ad Anversa, in un quartiere molto bella, molto molto era nel porto, ecco, portuale, molto carino.
20: Andiamo avanti con le tue fotografie. Qui abbiamo appunto cercavo di buttare anche un po' sulla cultura, tu ne lo accennavi prima, i grandi maestri della pittura d'olio, Van Eyck, Bruegels, Rubens,
17: sì.
20: Come lo dite?
17: Allora, ascolta bene, Peter Paul Rubens.
3: Ok, Rubens.
17: Quindi non è che eri così
20: De Bruyne, come lo dite?
17: De Bruyne.
20: Prego?
17: Kevin De Bruyne.
20: Prego?
17: Terza volta. Kevin De Bruyne.
3: Ok.
20: Difficilissimo.
17: No, ma ce la
20: magari
17: fai.
20: Da Conte al Napoli non ce l'ha fatta sicuramente a pronunciarlo.
3: Però è vero che appunto città di grande valore culturale legate all'arte, dove tanto turismo è anche legato a quello in Belgio.
17: Sì, assolutamente sì. Poi soprattutto ad Anversa abbiamo un centro storico favoloso, abbiamo tanti musei, poi tra l'altro abbiamo un legame fortissimo con la Spagna perché siamo stati sotto dominio spagnolo, no? E quello comunque anche in città si respira. Anche sull'artistico, per esempio anche Peter Paul Rubens, anche lui ha passato tanto tempo in Spagna, ha lavorato anche per la Casa Reale Spagnola, è stato anche in Italia, quindi è una persona comunque di riferimento ad Anversa.
20: Tu ci hai detto che il fiammingo, che è la lingua che imparate a scuola, naturalmente la vostra lingua delle Fiandre, è simile all'olandese ma senza questi suoni culturali tipo...
17: Esatto, io dico sempre, se mi chiedono, io dico sempre, boh, è un po' un cocktail, diciamo, di varie lingue, no? Di base ovviamente nasce dall'olandese, che abbiamo la stessa grammatica, però la pronuncia è completamente diversa.
20: Ma ci puoi fare, non so, una ninna nanna in fiammingo, una filastrocca?
17: No. Quello che posso fare, ma non so cantare bene, posso cantarti tanti auguri. Tu che ne fanno gli anni?
20: Il 24 luglio sei vicino.
17: Vai. Posso già o ti porta?
3: No, non facciamo. Proprio ufficialmente gli auguri, cioè, ma possiamo.
17: Perché fa ride? Perché
20: non ho capito, perché se lo canti prima rischio di
17: non lo so, c'è gente che crede in queste cose qua. Io no. Nel allora, senso, perché tu mi chiedi.
20: Fai il compleanno come se fosse una persona immaginaria, non farli a me. Okay,
17: perché che fa ride? Cioè, anche per i miei figli, quando cantavo io in fiammingo, mi radavano per dire: ma questo qua.
20: Boh, quello la gente di te lo dice comunque a prescindere.
17: Questo forse sì.
20: Vai con questo, tanti auguri in fiammingo.
17: Canto malissimo, però va più o meno così. Langs alle leve in the gloria.
3: Che vuol dire più o meno tanti auguri.
20: Facciamo tanti auguri anche in catalano a questo punto. Monica.
3: Sì, ho una filastrocca con qualche corrispettivo in catalano.
18: Cosa vuoi?
3: Una canzoncina?
18: Petit quan balla, balla, balla, balla. En Joan Petit quan balla, balla amb el dit, amb la mamma, amb el peu, sì. Amb el cap, ara balla en Joan Petit.
3: Joan Petit è il piccolo Giovanni?
18: Sì.
3: Ok, che fa delle cose con le parti del corpo.
18: Esatto, per imparare le parti del corpo ai bambini.
20: Ricordiamo che il catalano insieme al rumeno assomiglia molto al dialetto ticinese. Sì. Ci sono delle assonanze.
18: Vero, anche il rumeno?
20: Sì. Anche il rumeno, sì, il rumeno assomiglia molto al dialetto ticinese. Mm-hmm. Cioè, mi ricordo una serata che abbiamo fatto un incontro con dei ragazzi rumeni e c'era un nostro conoscente che gli parlava dialetto e capivano.
18: Ah, buono.

0: Chumbawamba 1996, e poi la ricordiamo questa canzone soprattutto per i mondiali del 1998. Allora, stiamo anticipando il quarto di finale di questa sera tra la Spagna e il Belgio. Abbiamo trovato anche tanti punti in comune. Adesso, soprattutto con Monica e anche con Walter, che sono i nostri ospiti, vogliamo andare un po' oltre i luoghi comuni. Partendo dalla Spagna, noi un po' banalmente, magari se non ci siamo stati tante volte in Spagna, assimiliamo lo spagnolo tipo a un uomo con i capelli scuri, gli occhi neri, la carnagione abbronzata, ma la Spagna è un paese enorme, è un paese molto popolato, uno dei paesi più grandi in Europa, con tante specificità che vanno dal mare, alle montagne, eccetera. Insieme a te, Monica, proviamo a fare questo gioco, cioè noi ti indichiamo delle regioni e tu ci dici l'abitante tipo di questa regione e una cosa che c'è da vedere, tipo botta e risposta, va bene?
1: Okay.
0: Allora, partiamo dal sud, partiamo dall'Andalusia. L'abitante tipo è una cosa da vedere, ce ne sono mille, ma devi sceglierne una.
2: E come sono gli
1: andalusi? Uomo o donna?
0: Quello che vuoi.
1: L'andalusa donna è bella, è una donna con la pelle scura, con i capelli lunghi, è una donna che qualunque esca cantano in modo come gli angeli, non hanno nessuna formazione, ma il flamenco è molto nella sua pelle.
2: Nascono e cantano come un angelo,
1: è spettacolare. Poi il cibo è...
0: Quindi una cosa da vedere, di scegliere se una cosa da assaggiare.
1: Una cosa da assaggiare in Andalusia?
0: Non lo so, se devi consigliarci una cosa
1: da fare. Sì. Da fare è visitarla completamente tutta, perché c'è Siviglia, Granada, c'è l'Alhambra, c'è la Feria d'Abril, è una festa molto importante, e una cosa molto commovente è la Settimana Santa di Andalusia.
0: Vado avanti con un'altra regione abbastanza mistica, se così vogliamo dire, Castiglia-La Mancia, che per noi sono solo tre parole, ma rendici l'idea: chi ci abita, chi è l'abitante tipo e perché bisogna vederlo.
1: L'abitante tipo non è tanto cosmopolita, perché è una zona molto rurale, sono dei campi enormi, piatti, dorati, e la ruta de Don Quixote.
2: E anche Almodóvar viene dalla Mancia.
1: Sì, esatto, sì. Anche mia mamma.
2: Anche tua mamma. Quindi dobbiamo pensare a terreno arido, quasi deserto.
1: No, si coltiva cereali, di sequia. Sì, okay. Sì.
0: Invece l'Extremadura, altro posto che sentiamo soltanto nominare.
1: L'Extremadura è spettacolo, perché dove si coltiva, dove si crescono i maialini iberici, quindi è la culla del prosciutto iberico.
0: Ok.
1: Extremadura, sì, assolutamente.
0: E la persona tipo che abita in Extremadura?
1: La persona tipo è un po' più cosmopolita, sono molto arraigados, come direi questa parola.
2: Devo andare sul telefonino.
1: Sono molto presi dalla sua cultura. Ogni comunità autonoma la vive.
2: Orgogliosi,
1: ma la vive, la trasmette ai giovani, si continua a far festa su quelle cose che sono a volte un po'...
0: E chiudo con un'ultima domanda: le gite scolastiche le fate sicuramente anche voi,
1: sì.
0: Spesso da noi le gite scolastiche sono al Museo dei Trasporti, Lago dei Quattro Cantoni, i posti anche iconici della Svizzera. Dov'è che portano i ragazzi, i bambini in gita scolastica in Spagna?
1: Al Camp Nou.
0: Per esempio i catalani.
1: Io personalmente sono andata al Camp Nou, alla Sagrada Famiglia, a tutti...
0: Ok, ma fuori dalla Catalogna invece vi portavano anche più lontano?
1: Fuori dalla Catalogna era già quando ero 14 anni, e quindi andavamo in Francia a vedere la Tour Eiffel, piuttosto che a Londra a vedere il centro di Londra, quelle
2: cose.
1: Ok,
2: come un po' come la nostra gita del liceo, per esempio.
1: Sì.
2: Walter, una domanda ancora sul cibo belga, e ci tengo tanto, perché voi, appunto, prima mangiando, tra l'altro, il piatto che hai portato, il pain de pie con quella specie di plasmon, che è una cosa eccezionale, buonissimo. Noi nella Svizzera italiana, in Ticino, negli anni 80, grazie al consigliere di Stato di allora, che era Bervino,

0: Arnett, mangiamo tante verdure, alla fine secondo me sono spesso anche dei cliché, no? Nel senso che si va a pensare di, però alla fine io nel senso ho vissuto 26 anni in Belgio e ho vissuto benissimo, nel senso sono cresciuto.
1: Ricordiamo che però era la parte di quando eri giovane che è più facile rimanere in salute, no?
0: Cioè, questo è vero, sì. È vero che perché anche gli amici che sento ancora, è vero che ci sono pochi che sono rimasti in forma, dopo un po' ormai il fisico cede, nel senso.
1: Quali sono i piatti, diciamo così, più pesanti della cucina belga, quelli proprio dove volete farvi male?
0: Sì, nel senso, tante salse. Secondo me la salsa, soprattutto su base di grassi, no? Nel senso, è quello che fa male. No, però se uno dopo una birra, un'altra birra, si mangia, si va fuori,
1: Chiaro, si lascia andare. Bisogna asciugare, quello è il concetto. E per le birre ci avete questa cosa dei frati trappisti?
0: Assolutamente sì, questo è una cosa fantastica, nel senso, una cosa. Io volevo anche comunque seguire un po' il discorso che faceva prima la collega. Anche noi fiamminghi siamo molto fieri, nel senso siamo molto, cioè anche io per esempio sono una persona probabilmente ogni tanto troppo fiero, no? Nel senso, noi ci teniamo a, no? A non deludere, a...
1: Ma anche craponi, anche testardi?
0: Noi veramente, a meno, siamo complicati. Nel senso, ma anche storicamente, nel senso, uno va a studiare un po' la storia del Belgio, della Fiandre contro la Francia, gli olandesi, siamo sempre stati un po' rompiscatoli, se si può dire, difficile da gestire, da domare, da... E quindi anche i ciclisti nostri, c'è un perché la storia del ciclismo, l'abbiamo scritto noi, nel senso, perché... Più che questo, secondo me. Cioè siamo determinati, ecco, nel senso, orgogliosi, determinati, ci teniamo a fare una bella... Faccio qualcosa, lo voglio fare bene, non sì. Voglio farlo per fare, no. Ci tengo a... Ma per che cosa? Per...
2: Questo è il carattere vero. Andiamo un po' su... siamo partiti dai luoghi comuni. Vado un attimo su di te, Monica. Luoghi comuni sugli spagnoli, ci puoi smentire, ovviamente. Parto dal primo. È vero che fate sempre la siesta e che mangiate sempre tardi?
3: Magari, no. Purtroppo le città più importanti si sono adattate all'orario europeo.
1: No, ma questo non è vero. Cioè, i negozi, quando da noi i negozi aprono alle 8, da voi non aprono alle 8, no?
3: Da noi dipende che negozio.
1: No, ma dico, cioè tutto quello che è una città che si sveglia in Spagna, tutto le aperture le fate alle 8 di mattina come noi?
3: Fa tappe, sì, sono delle tappe, però tu puoi bere un caffè alla mattina e mangiarti lo churros alle 7 del mattino.
1: Okay,
3: se vuoi.
1: Okay. Chiedo veramente scusa per l'ignoranza perché viaggio poco.
2: Altro cliché, la musica degli spagnoli è il flamenco.
3: No. La Spagna ha una cultura molto, molto ampia, e a Huesca abbiamo, a Extremadura abbiamo la Jota. La Jota si balla così con las castañuelas, con un strumento, con le nacchere.
1: Me lo rifai?
3: La Jota è di Extremadura e di Huesca. In Catalogna si balla la Sardana, e nel nord Spagna fanno altri tipi di musica, assolutamente.
2: Quindi abbiamo capito che ci hai smentito i principali luoghi comuni. Su questo invece magari ci dai ragione. È vero che siete sempre felici, fate sempre festa?
3: Ci proviamo assolutamente.
2: Ci sono mille feste ogni weekend, praticamente una festa in un comune diverso in Spagna.
3: E quello che ti dicevo, noi le tradizioni le manteniamo nel tempo, perché il San Fermín non è che si fa di adesso. Cioè adesso stanno correndo in San Fermín davanti ai tori la gente, no?
1: A Pamplona,
3: sì.
2: Poi c'è la tomatina, ce ne sono.
1: Prego.
2: La tomatina,
3: ci sono delle feste,
2: pomodori.
3: Siamo a tomatina, no? Un po' sì, esatto, okay. Che no. Si buttano 300 tonnellate di pomodori addosso.
1: Mi viene in mente una cosa divertente, che qui da noi abbiamo provato a fare la festa dei vicini, che ha funzionato qualche anno, poi cioè, alla fine noi ci proviamo a imitare gli spagnoli, ma non ce la facciamo. Walter, vuoi aggiungere qualcosa sul Belgio? Per esempio, che i francesi vi considerano un po' i cugini scemi?
0: Sì, però anche noi, nel senso, non li consideriamo tanto, nel senso, penso che il mondo è un po' paese, nel senso, noi ce l'abbiamo anche per esempio con gli olandesi.
1: Ce l'avete? Noi,
0: assolutamente sì.
1: Ah, ce l'avete con, cioè siete anche rancorosi e polemici?
0: Ma è tutto legato alla storia, perché siamo stati sotto dominio francese, sotto dominio olandese e quindi anche spagnolo, però gli spagnoli sono più simpatici. Ecco. Sono più simpatici, anche perché è una cultura più allegra, più caliente, più, nel senso, con gli olandesi, tedeschi, meglio di no.
1: Attenzione, noi chiediamo già scusa ai nostri ospiti spagnola e belga che giocheranno stasera a Los Angeles alle 21 in diretta sulla 2, perché vogliamo dedicare l'ultima parte.

0: di trasmissione alla nostra Svizzera.
1: E allora abbiamo preparato un invito caldo ad andare a seguire la Svizzera. Prego regia con la base. È domenica, sono le 2:47 del mattino, in camera ci sono 800 gradi, dormono tutti, anche il sistema di irrigazione del vicino che va ininterrottamente dal 10 di giugno. L'ultima volta che hai visto le 2:47 sull'orologio era durante la marcia dei 50 km alla scuola reclute di Wangen an der Aare o in coda per entrare al Cocorico di Riccione. Sono le 2:47, spegni la sveglia, ti giri nel letto, provi a riprendere sonno. Sono le 2:47 e 30 secondi e c'è una voce nella testa che ti dice di alzarti. Non è la voce del tuo sergente maggiore che ti butta giù dal letto per la diana. È una voce calma ma che non lascia opzioni. È la voce di Murat Yakin che ti dice alzati. Questa domenica ti devi alzare perché c'è Svizzera-Argentina. Ti devi alzare alle 3 del mattino per vedere la Svizzera semplicemente perché ai quarti non ci andiamo da 72 anni. Ti devi alzare perché quando ti ricapita di dire a tua madre esco, ci vediamo domani mattina e sentirle dire ok, va bene, perché in piazza davanti al maxischermo a tifare ci sarà anche lei. Ti devi alzare per non fare la fine del tuo zio Luigi D'Agolino che la notte del 21 luglio del 69, quando i primi tre passeggiavano sulla luna, non si era alzato perché il giorno dopo c'era da preparare la grigliata coi soci. Ti devi alzare perché quando ti ricapita di trovare i bar di Ragna aperti tutta la notte come a Ibiza. Ti devi alzare perché quando ti ricapita il lusso di poterti appisolare al 123esimo compleanno di tua nonna, perché tanto anche lei ti dirà «Te visch la Svizzera iersira». Ti devi alzare semplicemente perché domenica alle 3 del mattino incontriamo l'Argentina, quelli di Messi al suo ultimo mondiale, quelli che sono i campioni del mondo in carica, quelli che sono i favoriti in campo e davanti alla televisione, perché per gli argentini saranno le 10 di sera e loro saranno comodi a compartire il mate a tavola tutti insieme. Quelli che sono appunto i favoriti, mentre per noi sarà una partita che dovremo volere veramente. Noi questa partita la dovremo volere, dovremo farci forza, dovremo tirarci giù dal letto a schiaffi, bombarci di caffeina, prendere sciarpe, bandiere, la maglietta di Cubi del 94 e scendere in piazza. E se proprio non ce la fate a raggiungere una delle 1000 fan zone in tutta la Svizzera e nella Svizzera italiana, va bene anche il divano, va bene anche la radio in macchina mentre guidate fino in Puglia, va bene anche il telefonino e le cuffiette nella stanza d'albergo per non svegliare il resto della famiglia. O anzi, svegliate il resto della famiglia, svegliate i vostri figli, i vostri mariti, le vostre mogli, perché domenica bisogna esserci tutti. Bisogna esserci perché domenica alle 3 del mattino Svizzera-Argentina è un appuntamento con la storia.
2: Mamma mia, brividi, bravo Belloni. Beh, naturalmente io mi sono già organizzato con la famiglia, andremo al maxischermo di Lugano. Tu cosa farai?
1: Penso che sarò anch'io da quelle parti. Ricordiamo Piazza Manzoni.
2: E poi ognuno di voi all'ascolto naturalmente sa come si è organizzato. Puntate la sveglia, è un'occasione speciale. Ci rimane il tempo per dire, come si dice in fiammingo, forza Belgio, Walter?
3: Forza Belgio. No, go Belgium, go go go.
2: No, cioè, popolo orgoglioso, e il Belgio mi manca, il Belgio è nel mio cuore e poi go Belgio.
3: No, non c'è proprio una.
2: Invece voi, Monica, forze furie rosse.
1: Puoi dirlo anche in catalano se vuoi.
4: Gol!
2: Quello,
3: vedi?
2: Quello
3: è internazionale.
2: Ho fatto male a chiederlo, pensavo a una cosa più colorita, più.
1: Vedi che col nostro Swiss alla fine ci capiamo ancora bene.
3: Vero.
2: Allora, grazie mille ai nostri ospiti, grazie a Walter per il Belgio e a Monica per la Spagna. Naturalmente la Tribù del Calcio torna lunedì con Antonio Bolzani e lì ci sarà un approfondimento naturalmente sulla partita che avremo giocato con l'Argentina.
1: Buona continuazione di ascolto.
3: Grazie a voi, ragazzi.
1: Ciao,
3: grazie.
5: La Tribù del Calcio. Con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
6: Rete 1.
7: Sono le 10. In studio Lino Bini. Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran, dove nelle scorse ore si sono conclusi i funerali della guida suprema Ali Khamenei, sepolta nella città santa di Mashhad, esequie alle quali hanno preso parte oltre 40 milioni di persone. Rapporti tesi segnati da nuove accuse di attacchi e controattacchi che rischiano di portare ad una nuova paralisi del traffico navale nello stretto di Hormuz. E intanto da Washington il presidente statunitense Trump è tornato ad accusare Teheran Iran di non voler mettere fine al conflitto, parlando anche di un possibile complotto iraniano per ucciderlo. Presidente americano che nelle scorse ore ha avuto modo di sentire il suo stretto alleato nella regione medio orientale, il premier israeliano Netanyahu, per coordinare le prossime mosse. Tel Aviv, che ha già fatto sapere di non escludere la ripresa delle ostilità nei confronti dell'Iran. Si aggrava con il passare delle ore il bilancio delle vittime dell'incendio boschivo che sta imperversando nella provincia spagnola di Almeira. L'ultimo resoconto, ancora provvisorio, fa stato di almeno 12 morti e una decina di feriti. Particolarmente impegnativo il lavoro di forestali e pompieri, visto che le fiamme sono alimentate da caldo, siccità e vento. Dall'interno, l'Assemblea Comunale di Albula ha dato il via libera ieri sera al credito di oltre 82 milioni di franchi per sostenere gli abitanti di Brienz che intendono lasciare il villaggio minacciato da una frana. Il Canton Grigioni e la Confederazione si faranno carico di gran parte del credito, coprendo il 90% dei costi. Il restante 10% sarà carico dei proprietari degli immobili che abbandoneranno la propria casa. Ora è ufficiale, il gruppo Volkswagen intende tagliare costi e personale per rimanere concorrenziale sul mercato. A presentare il nuovo assetto è stato ieri l'amministratore delegato dell'azienda, Oliver Blum, che nei prossimi anni prevede la soppressione di migliaia di posti di lavoro, la chiusura di almeno 4 stabilimenti in Germania e il ridimensionamento del 50% dell'offerta dei modelli. Sul piede di guerra i sindacati, che hanno chiesto maggiori dettagli sulla riorganizzazione aziendale. Oggi, come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.
4: Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Mille Voci, il sommario di questa prima parte della nostra puntata mattutina. Beh, dopo le 10:30 parleremo di Tour de France. Prima però ricordiamo Seveso, la lezione di 50 anni fa che vale ancora oggi. Il 10 luglio del 1976, 50 anni fa, ci fu uno dei maggiori disastri ambientali della storia italiana. A pochi passi dalla Svizzera, dal Ticino, in un'azienda elvetica, una catastrofe ambientale ad appena una trentina di chilometri dal confine con la Svizzera e che con la Svizzera aveva molto a che fare. Stiamo appunto parlando, e ne parleremo fra poco, del disastro di Seveso, località che oggi appartiene alla provincia di Monza e Brianza, a metà strada fra Como e Milano. Un disastro ambientale, tra l'altro, svelato soltanto dopo diversi giorni. A fra poco.

0: State seguendo Mille Voci, sono Antonio Bolzani, con me c'è Roberto Rossinelli che è in regia tecnica e Karin Kondolf che è in regia telefonica. Come sempre potete partecipare alla trasmissione allo 076 321 11 13, il nostro numero per i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp, o lo 0848 030808 è il nostro numero di telefono. Seveso, 50 anni dopo, storia del disastro ambientale a pochi chilometri dalla Svizzera. Il 10 luglio del 1976 era un sabato e a Seveso alle 12.37 si guasta ed esplode un reattore della ICMESA, le industrie chimiche MEDA, società per azioni. Nell'aria si libera una nube tossica di TCDD, una diossina altamente pericolosa e cancerogena. Lo stabilimento chimico-farmaceutico è di proprietà della svizzera Givaudan Roche, dista una trentina di chilometri dal Ticino. In un primo momento però non c'è emergenza né comunicazione sulla gravità dell'incidente, che sia per la salute delle persone e anche per l'ambiente. Soltanto dopo alcuni giorni, con i primi casi di intossicazione, scatta l'allarme. Iniziano i ricoveri, le evacuazioni, l'abbattimento degli animali infetti e i divieti di accesso alle zone contaminate. A 50 anni di distanza da quell'incidente, da quel gravissimo incidente, la RSI ovviamente ritorna su quell'episodio, su quella vicenda. Nel nostro sito trovate vari contributi e diversi approfondimenti. Noi oggi vogliamo ricordare quel disastro ambientale con un ospite particolare, un regista che è Manuel Maria Perrone. Buongiorno, benvenuto a Manuel Maria Perrone.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi stamattina. Manuel Maria Perrone è autore di un podcast che trovate sul nostro sito, un podcast molto interessante intitolato Cristo si è fermato a Seveso. È un viaggio fra archivi, voci sue e altrui, vecchie pubblicità che oggi fanno sorridere ma un tempo erano seriose manifestazioni del nostro pensare. Un viaggio tra epoche cercando di capire quali fossero le verità di prima e quelle più balbuzienti dell'oggi. Così scrive nella sua introduzione il nostro ospite. Perrone, allora, il perché questo podcast e come è stato pensato, come è stato ideato?
1: Allora, il perché di questo podcast è stata un'iniziativa di Francesca Giorgi che mi ha spinto a interrogarmi. Io allora ero appena diventato padre e in una discussione è uscita la mia esperienza come figlio. Mio padre era un medico ambientalista che si è occupato di questioni legate proprio alle malattie legate all'inquinamento, quindi ha militato in medicina democratica, ha ideato insieme a Franco Cavalli il primo registro tumori, si è molto esposto, proprio era uno dei suoi temi di interesse maggiore, e allo stesso tempo si è ammalato di cancro ai polmoni molto giovane, a 30 anni, ed è morto a 33, da cui anche per me il gioco sull'idea dell'immagine del Cristo. Da una parte volevo capire meglio la sua traiettoria, quindi dialogare, come dico anche, mi piace dialogare col mio fantasma preferito, e questo mi ha spinto anche a capire quell'epoca storica in cui lui appunto era un giovane 19enne, stava per compiere 19 anni, tra l'altro 10 giorni dopo il dramma di Seveso, e quel momento lì io sono andato a investigare in modo più dettagliato, mi marcava proprio uno spartiacque nella storia del quello che è stato chiamato il miracolo italiano, quindi questo momento in cui in qualche modo fin lì l'industria era considerata solo benefica, solo un segno di progresso, eccetera, anche se all'interno delle strutture operaie, la stessa medicina democratica, c'era già un'attenzione forte alle forme di inquinamento. Però con Seveso non si può più stare zitti e non guardare quello che succede, e infatti poi ha portato anche a delle legislazioni importanti, la direttiva Seveso a livello europeo dell'82, e quindi è proprio un fenomeno, un epifenomeno, tra l'altro considerato l'ottavo disastro naturale della storia dell'umanità, ed è successo a 20 chilometri da Chiasso. Ecco.
0: Certo, fu uno spartiacque quell'episodio, quella tragedia di Seveso. E cosa è emerso dalle sue ricerche in particolare? tutto è stato chiarito, tutto è stato pubblicato o vi sono ancora delle zone d'ombra?
1: No, io penso che al contrario sono emerse molte cose per me interessanti, devo ammettere che non mi aspettavo. Allora, chiaramente ho scoperto che era molto più un dramma svizzero di quello che abbiamo voglia di dire. Uno, per la responsabilità proprio direttamente della Hoffmann La Roche, che comunque ancora oggi è uno dei leader mondiali della farmaceutica e che era proprietaria di quell'impresa e che comunque ha fatto il possibile per mostrarsi quasi in una veste di salvatore piuttosto che assumendo direttamente le responsabilità. C'era un bellissimo articolo di Camilla Cederna che avevo trovato all'epoca che rideva, diciamo, che lo metteva in termini abbastanza ironici il fatto che proprio in quegli anni Lukas Hoffmann era l'ornitologo più importante d'Europa, il vicepresidente del WWF, uno dei fondatori del WWF, e proprio a Seveso, che era il presidente della Hoffmann La Roche, sono morti tantissimi uccelli, e lei lo metteva in quella chiave. Col tempo ci si rende conto che poi c'era anche qualcos'altro dietro, per me forse a livello proprio di inchiesta mia, che poi non era un'inchiesta giornalistica, ma che ho cercato comunque di affrontare più che altro come drammaturgo e anche cercando di capire, forse come storico, come direbbe Ginsburg, alla ricerca di quei dettagli che invece ci parlano di un'epoca. Per me uno dei temi proprio forti che ho visto è stata la gestione dei rifiuti di questa diossina, perché diciamo quindi anni dopo la Hoffmann La Roche ha dovuto comunque occuparsi di tutta la diossina che si era creata nel terreno, di gran parte, diciamo, almeno dei materiali che erano altamente contaminati. Ci sono stati questi 11 fusti di diossina che sono stati e che andavano smaltiti. E proprio lì salta fuori che la Hoffmann La Roche non osava fare un trasporto, occuparsi del trasporto, quindi da Seveso verso Basilea, passando dalla Svizzera, proprio per paura di quei movimenti ambientalisti che in quegli anni erano molto molto attenti. E lì, ecco, io facendo la mia inchiesta mi ha fatto sorridere, perché so che proprio sul trasporto su rotaia di sostanze tossiche velenose era proprio l'attività principale di mio padre, al punto che io e mio fratello bambini controllavamo, abitavamo vicino alla ferrovia Chiasso, e proprio controllavamo il tipo di vagoni che passavano. Questo per dire che poi invece la Hoffmann La Roche decide di commissionare questo smaltimento a un tale Parengo, che poi è un po' un personaggio dubbio, tra un po' in odore di mafia, un po' in odore di servizi segreti francesi, sono bellissimi archivina dove si vede che, e poi lui, sono scomparsi e per diversi mesi non si sapeva dove erano finiti questi rifiuti tossici, e poi sono riapparsi a Marsiglia in un garage, stoccati in un garage nel quartiere della Belle Donne, e per la prima volta si arriva a capire che ci può essere un interesse economico nello smaltimento dei rifiuti tossici, e che spesso questo interesse economico è gestito dalle mafie. Bisognerà poi aspettare questo dell'83-84, questo episodio, bisogna aspettare il 94 con poi la morte di Nadia Alpi, tutta la sua la sua inchiesta sulla gestione dei rifiuti in Somalia, dell'Italia, così, è proprio il suo omicidio, per parlare di ecomafia. E poi, ecco, da lì a me mi sono iniziato a interessare anche di capire come erano gestiti i rifiuti prima del disastro di Seveso, e che probabilmente, e questo poi mi ha riconnesso da un'altra parte anche alla mia storia personale, perché mio padre era originario di quella che ormai è tristemente conosciuta come la Terra dei Fuochi, dove la camorra per decenni ha sotterrato diossina che comprava all'industria del nord Europa appunto per smaltirla, invece che poi metteva nelle proprie terre e le sotterrava tranquillamente sottoterra.
0: Allora, ricordiamo, oggi sono passati esattamente 50 anni da quel sabato del 1976, quando alle 12.37 si verificò un guasto in un reattore dell'ICMESA, impresa la cui sigla significava Industrie Chimiche Meda Società Azionaria, e che produceva del triclorofenolo, un componente intermedio per diserbanti e cosmetici. Apparteneva, lo abbiamo detto, alla Svizzera Givaudan, ai tempi ancora filiale del gruppo Hoffmann La Roche, aveva sede a Meda, ma resterà nella storia associata a Seveso, al disastro di Seveso. La nube di diossina uscita dalla fabbrica fu spinta dal vento verso il comune vicino, appunto Seveso, causando dei gravi danni cutanei, soprattutto nei bambini, un'estesa moria di animali, l'evacuazione di centinaia di persone e un'esposizione prolungata e a lungo termine a patologie tumorali e croniche. Allora, Manuel Maria Perrone ci ha anche fornito delle clip che appunto riguardano il suo podcast, che è pubblicato sul nostro sito e che trovate. È un podcast molto molto interessante, questa storia sua particolare, personale, ma anche legata al dramma di Seveso. Cristo si è fermato a Seveso. Ascoltiamo la prima clip, che è così dedicata, o comunque c'è la voce di Luigi Mara.
2: Cerco negli archivi, svuoto i cartoni, rovisto. Escono radiogiornali, inchieste, testimonianze, tanta roba, tanti punti di vista, un sentimento comune di confusione.
3: Non è un caso che a Seveso, nel giro di 48 ore, quando ancora nulla si sapeva e nulla veniva detto alla popolazione, perché è bene che si sappia, la popolazione è stata evacuata circa dopo 15 giorni, diciamo così, arrivarono però dei generali della NATO, della base di Vicenza.
2: Da una bobina di un'intervista di Mille Voci di qualche settimana dopo Chernobyl, esce la voce di Luigi Mara, l'uomo che animava quel sottoscala fumoso e meneghino di Medicina Democratica, dove andavo da bambino con mio padre. Le sue mani, immobili, la sua voce, sua dente.
3: E non è un caso che poi il tipo di, diciamo così, risposta che fu dato non fu solo a parole di tipo militare, ma arrivarono davvero i cavalli di Frisia, arrivarono davvero le autoblinde, arrivarono davvero i militari in divisa a presidiare la zona. Per cui da una parte c'è un potere che sulla carta è preposto a dare informazione, a tutelare la gente e a difendere la salute, che sparisce, si vanifica, e dall'altra parte la popolazione ha davanti solo gli uomini in divisa davanti a queste situazioni.
2: A dire il vero, l'ICMESA è creata da Ugo Rezzonico, un industriale di Ambrì che il 29 novembre 1945 presenta al corpo del genio civile di Milano la domanda per l'autorizzazione a costruire un nuovo stabilimento per la produzione di farmaceutici in un terreno di sua proprietà, ubicato nel territorio del comune di Meda. Ugo Rezzonico, che per ironia della sorte morirà di cancro, forse per primo, capisce il potenziale di impiantare nel vicino nord Italia una fabbrica. Quel territorio infatti si racchiudevano due qualità antitetiche e paradossalmente complementari, delle norme di sicurezza da terzo mondo e la vicinanza di qualche chilometro appena dal confine svizzero. Sicuramente lo capisce la multinazionale Hoffmann La Roche, con sede a Basilea, che nel 1963 acquista la Givaudan & Company e conseguentemente, prima attraverso la Givaudan e poi figurando in prima persona fra gli azionisti, diventa proprietaria dell'ICMESA.
3: La produzione di triclorofenolo la Hoffmann La Roche non l'ha realizzata in Svizzera perché non ha avuto il consenso, primo dato. Secondo dato, che la Hoffmann La Roche è diventata proprietaria al 100% della ICMESA di Seveso attraverso la sua finanziaria Givaudan, e solo nel momento in cui ha deciso di produrre triclorofenolo a Seveso. La terza cosa che va detta è che la variazione rispetto anche al suo brevetto del ciclo produttivo del triclorofenolo è una variazione consistente in termini di tempo. Mi spiego, una lavorazione di triclorofenolo a Seveso si realizzava in meno di 24 ore, secondo il brevetto bisognava andare oltre le 36 ore. Che sostanzialmente le multinazionali che vanno in paesi diversi dalla loro casa madre a produrre queste lavorazioni tossiche evidentemente devono fare i conti con un movimento verde, ecologico e comunque con la presa di coscienza diffusa dell'affermazione del bisogno di salute che è connaturato con la vita di ogni persona. E quindi ci sono tempi molto stretti, e allora ecco che si tagliano le manutenzioni, ecco che non si installano i sistemi di sicurezza, ecco che si riduce il ciclo produttivo, cioè si produce più prodotto nelle 24 ore rispetto anche al processo di cui si è titolari, e via di questo passo, perché bisogna fare in fretta ad estrarre il profitto e perché poi comunque i danni sociali saranno lasciato a casa da altri. Negli Stati Uniti, ad esempio, esiste la famosa normativa dei double standard, per cui le multinazionali in casa sono tenute a rispettare tutta una serie di normative di sicurezza. Quando vanno fuori casa se ne disinteressano.
0: Poche regole, lacune, carenze, fa specie la superficialità, la grande superficialità, Manuel Maria Perrone, con le quali 50 anni fa con la superficialità con la quale si trattavano queste sostanze, queste materie, venivano lavorate ma senza avere cognizione di causa di quello che si stava facendo e dei pericoli che potevano causare.
1: Allora, io non so se era superficialità, perché come con la storia dell'Eternit, in un qualche modo è chiaro che non esisteva tantissima, come dire, bibliografia a cui appoggiarsi, anche
0: evidenze scientifiche.
1: Come?
0: Evidenze scientifiche, di solito si dice non c'erano ancora le evidenze scientifiche che ci sono oggi.
1: Esatto, però poi queste multinazionali spesso e volentieri erano a conoscenza di questi danni. Diciamo, e purtroppo la storia in parte si ripete. Proprio l'altro giorno abbiamo fatto una conferenza a Meda sul disastro, e c'era il presidente attuale di Medicina Democratica e faceva notare che perché c'è stata la polemica che proprio non si sapeva addirittura se producessero l'agente Orange, poi questo non si può dire, però perché non c'è, appunto, non è mai stato accertato completamente, però quello che è sicuro è che gli effetti della diossina su quel territorio, già prima nella produzione, quindi sui fiumi, sugli animali, così, sono gli stessi che facevano poi l'agente Orange in Vietnam. E lui faceva notare come in questo momento col glifosato si sta facendo la stessa cosa su Gaza, dove lo si fa in quel caso per non permettere agli agricoltori di poter ancora continuare a coltivare in quel territorio. Quindi è una forma di colonizzazione molecolare, non so come si potrebbe definire. Quindi è vero che da una parte c'era forse meno conoscenza, almeno a livello di opinione pubblica, è anche vero che c'era un interesse economico che questa conoscenza non fosse
0: pubblica. Resa pubblica e pubblicizzata. Allora sentiamo un'altra clip, la seconda clip, che riguarda la memoria.
2: A meglio parole che la canun si risce, diceva sempre mia nonna. Quando a un uomo non piace qualcosa, si copre gli occhi, si tappa il naso se qualcosa puzza. Poi, se riesce, fa finta, come i bambini, che se non lo vede o non lo sente, non esiste. Spera di manipolare la memoria, perché all'uomo piace dimenticare.
4: Un anniversario da dimenticare. Così il Cittadino, il settimanale locale cattolico più letto all'epoca, ricordava il 20° anniversario dell'incidente.
5: Voglio dire, lì andavano messi dei grandi cartelli per le generazioni successive, lasciata lì l'ICMESA in una cupola di vetro, e mandarci le scuole a dire: guardate la stupidità umana che cosa ha prodotto. Cioè usarla come didattica di civiltà. Diciamo, il desiderio di chi amministra o amministrava il territorio all'epoca era: facciamo tutto quello che dobbiamo fare, prendiamo l'ICMESA, scaviamo una buca, la buttiamo dentro, ci facciamo crescere sopra un bel bosco, sto parlando di quello che è successo, e chiudiamo, tiriamo giù con le ruspe le case che non possono essere recuperate, cioè disinquinate dalla diossina, tiriamo giù tutto, una enorme buca, buttiamo tutto dentro, cresce il monterozzo dei detriti, portiamo la terra, impacchettiamo tutto con la plastica in modo preciso, lì gli ingegneri hanno fatto un gran lavoro, poi dopo mettiamo sulla terra, piantiamo le piante, il boschetto, basta, abbiamo chiuso, non ne parliamo più.
2: Nell'uguaglianza delle ore non c'è posto né per la memoria né per la speranza. Passato e futuro sono come due stagni morti, diceva Carlo Levi. In Cristo si è fermato a Eboli.
0: Memoria e speranza, passato e futuro. Ricordiamo che oggi di quella fabbrica non c'è più traccia. Al confine tra i comuni di Meda e Seveso ora si trova il Bosco delle Querce, un'oasi naturalistica di oltre 40 ettari. Il parco è nato dopo la demolizione dello stabilimento industriale dell'Icmesa attorno all'unico albero sopravvissuto al disastro, un solo albero, un pioppo nero ufficialmente inserito nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. Ascoltiamo ancora la conclusione di questo podcast, sempre nelle clip che ci ha fornito il nostro ospite odierno, che è Manuel Maria Perrone.
2: Cosa si può imparare da questa storia? Qual è il senso? Dopo quasi 50 anni da Seveso, la coscienza ecologica è veramente cambiata. Forse anche perché ha tratti troppo tardi. E adesso c'è pure l'ecoansia, una nuova malattia che si diffonde in giro. È cambiato probabilmente l'ideale supremo di essere i padroni indiscussi della natura. E si è capito che è un crimine farle male. Si è scoperto che c'è un business enorme attorno ai rifiuti tossici e alla cattiva gestione del problema. Si sa, forse di più, che una multinazionale può essere bianca e dall'aspetto immacolato o vendere rimedi e profumi, ma in verità creare cancro, morte, esportando di nascosto le proprie scorie. Oggi ci fa sorridere sentire una vecchia pubblicità che vanta il nucleare come forza dell'uomo sulla natura, come sua capacità di elevarsi, Icaro, verso il cielo.
6: Liberata e incatenata insieme, perché questa energia nasce già asservita alla volontà dell'uomo.
2: Si sa. Ma non lo sapevano già i greci, che ad alzarsi troppo si bruciano le ali. Eppure ho una strana sensazione, come se l'ecologia, senza lotta di classe, si riassume come tutto, oggi, a un problema individuale, di carattere. È questa la fine degli ideali? Ogni volta che apro il cestino e mi dimentico di separare il compost, ogni volta che al supermercato mi accorgo che ho dimenticato di portarmi un sacchetto usato, come mi ero ripromesso, da riempire con la mia spesa. A ogni aereo che prendo per tornare a vedere mia figlia. A ogni bagno in vasca che mi concedo come un peccato morboso. E che ognuna di queste mie azioni mi rendono incoerente al momento di indignarmi di fronte a un mafioso che sotterra fanghi tossici, di fronte a una fabbrica che nasconde, cosciente, i suoi fumi nocivi o le sue acque reflue, o a una multinazionale che perde per sbaglio tonnellate di scarti saturi di diossina. Le informazioni sono tutte lì. Siamo tutti colonizzatori del pianeta, predatori osceni, senza morale. Però c'è chi ci è e chi ci fa. Io ci è, mi pare, come disse Totò. Ma chi ci fa dovrebbe marcire in prigione. Ecco, perché ha ucciso mio papà, perché ha ucciso milioni di suoi simili e ha fatto tanto male all'unico pianeta che avevamo.
0: Cristo si è fermato a Seveso. Il podcast originale lo trovate sul nostro sito della RSI, il podcast di Manuel Maria Perrone, che è con noi stamattina. Allora, per fortuna la coscienza ecologica è aumentata negli anni, nei decenni, e lo vediamo adesso, insomma, con il surriscaldamento climatico, con il surriscaldamento globale, questa crisi grave, gravissima. Vi sono state a livello europeo e mondiale, per fortuna c'è stata l'adozione di severe più restrittive norme sulla sicurezza industriale, soprattutto anche per quanto riguarda le sostanze, i materiali pericolosi e che possono causare dei rischi. Qualcosa si è fatto, Manuel Maria Perrone? Guardiamo il bicchiere mezzo pieno?
1: Allora, io penso che sì, qualcosa si è fatto e per fortuna siamo molto più coscienti. È importante anche di rendersi conto, penso che l'effetto di questa coscienza non ci deve rendere fatalisti e cinici, perché poi è spesso quell'effetto, no? In un qualche modo di aumentare la coscienza sui problemi, però poi anche rendersi conto che siamo andati talmente in là e che purtroppo in molti ambiti si continua ad andare in là, che è anche difficile. Non so, io ieri sfogliando il giornale Messico, appunto oggi siamo al 50° e proprio ieri stava bruciando una fabbrica classificata Seveso di armi in Francia, ed è appunto questa direttiva Seveso a alto rischio, molto conosciuta in Europa, e purtroppo la parola Seveso ha, purtroppo per fortuna, ha preso quel significato. Ecco, da una parte, io leggendo l'articolo mi sono detto, bon, per fortuna possiamo dire che oggi si sa e ci sono i mezzi per dire che se sta bruciando una fabbrica classificata a Seveso il rischio è molto più alto che se fosse una fabbrichetta qualsiasi. Dall'altra parte, che succede ancora mostra che c'è ancora del lavoro da fare, e questa falsa pista che racconto io alla fine del podcast l'ho poi ritrovata. Io, appunto, come dico, non sono un giornalista, quindi molte cose le ho giusto intuite, e poi mi è stato fatto notare dopo che avevo finito il podcast che la frase che dico senza lotta di classe l'ecologia diventa semplice giardinaggio. Questa è la frase vera che diceva Chico Mendes, che era un ecologista della Amazzonia.
0: Qual è la frase? Scusi, ho capito male, non ho capito bene.
1: Che l'ecologia senza lotta di classe diventa semplice giardinaggio. E Chico Mendes appunto la diceva, purtroppo pochi mesi prima di farsi uccidere dalle multinazionali. Lui era appunto un militante contro la deforestazione in Amazzonia. Sì. Ed è una frase che ancora oggi io trovo che suona molto forte, perché il problema appunto è quello: dobbiamo mantenere una coscienza, ma anche sapere che molte cose sono più legate anche a forme di capitalismo bieco, sì, molto vicino a delle forme di mafia, perché in un qualche modo
0: interessi vari. Tra l'altro, suo padre Manuel Maria Perrone è stato tra i fondatori del gruppo ecologista del Mendrisiotto, SOS Mendrisiotto Ambiente.
1: Sì, e infatti penso che il Ticino è molto ha una lunga storia legata a questo, no? Legata proprio al fatto di essere una terra, anche quella una terra di sacrificio in parte, sicuramente meno che la Brianza, però per altri motivi sì, è una terra di passaggio, di con tantissimo traffico, con tantissimo inquinamento. Ed è vero che ai tempi mio padre, quando ha detto io sono una vittima dell'inquinamento, è stato quasi un po' preso in giro, quando appunto è un uomo che non ha mai fumato, che si ammala di cancro a 30 anni, sicuramente è qualcosa. Oggi si può dire in effetti che un discorso così riesce a passare.
0: Manuel Maria Perrone, io la ringrazio. Seveso, la lezione di 50 anni fa che vale ancora oggi. Ricordo il 10 luglio del 1976 ci fu uno dei maggiori disastri ambientali della storia italiana, pochi passi dalla Svizzera, in un'azienda elvetica, e anche il Ticino purtroppo è stato toccato, e lei lo racconta anche nel podcast, con delle patologie, con anche un aumento, lo dice anche il dottor Cavalli, di tumori, in un certo senso, da parte di un esperto come il dottor Cavalli, giusto? Manuel Maria Perrone, che ha detto che ci fu un aumento dei tumori nel Mendrisiotto soprattutto.
1: Sì, non direttamente legato a Seveso, però sì, si sa che il Mendrisiotto appunto è passato da essere una zona rurale con bassissime incidenze tumorali a, negli anni 80 e 90, si può dire che certo, è aumentato tantissimo, e che è una delle regioni in Svizzera col più alto tasso tumorale.
0: Questo a causa dell'inquinamento. No? Certo, a causa proprio dell'inquinamento, certo non proprio legato magari a Seveso, però poi l'inquinamento sappiamo che purtroppo incide ed è fonte anche di varie patologie. Grazie mille Manuel Maria Perrone, buona giornata, tanti auguri, e trovate il suo podcast nel nostro sito, lo ricordo, Cristo si è fermato a Seveso.

0: Si è parlato molto di Bosnia in queste settimane, soprattutto la Bosnia, la nazionale bosniaca impegnata alla Coppa del Mondo. Noi oggi vogliamo ritornare sulla Bosnia perché domani vi sarà il cammino commemorativo per ricordare le 8.372 vittime del genocidio di Srebrenica, appunto in Bosnia-Erzegovina. Questo cammino è domani nel corso della mattinata a Giubiasco e per parlarne abbiamo con noi la presidente dell'Associazione Culturale Bosniaca Bosona, che è Zumreta Kozlica. Signora Kozlica, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, ci tenevo che lei potesse raccontare, anticipare quello che ci sarà domani mattina a Giubiasco.
1: Grazie mille, grazie di cuore. Per noi veramente conta tanto. Srebrenica per noi è ancora una ferita profonda, mai guarita. Noi abbiamo organizzato questa marcia della pace per ricordare, come ha detto prima, le vittime del genocidio di Srebrenica. Sappiamo che nel luglio del 1995 era il cammino della salvezza, dove il percorso difficilissimo nei boschi, sotto le bombe, senza cibo e acqua, migliaia di ragazzi e uomini intrapresero nel disperato tentativo di sfuggire alla morte.
0: È una ferita ancora aperta per voi.
1: Esatto.
0: Beh, per voi direi per il mondo intero, insomma.
1: Esatto.
0: Quindi domani mattina ci vuole spiegare nei dettagli come è organizzata la mattinata?
1: Allora, noi abbiamo organizzato questa marcia della pace, l'abbiamo chiamata così, incontro, ritrovo è allo stadio comunale di Giubiasco alle 8:15, dove c'è possibilità di posteggio gratuito e la partenza del corteo a piedi alle 8:30. Previsto arrivo in Piazza del Sole a Bellinzona verso le 10:15. Dopo segue la commemorazione, preghiera, lettura della poesia e firma del libro della memoria.
0: Quindi
1: ecco, per noi davvero conta tanto la partecipazione di tutti e cogliamo occasione di invitarvi e riunire tutti alla marcia commemorativa per ricordare le vittime del genocidio di Srebrenica.
0: La marcia della pace, la parola pace è una parola che assolutamente deve essere sempre ricordata, deve essere sempre ribadita, assolutamente mai, poi come di questi tempi è importante ricordarla, parlare di pace in continuazione, lo ha fatto il Papa e lo fa sempre e dobbiamo anche noi meglio insomma ricordare quanto è importante la pace. Quindi domani la marcia della pace in memoria delle vittime del genocidio di Srebrenica. Io ringrazio la presidente dell'Associazione Culturale Bosniaca Bosona, la signora Zumreta Kozlica. Grazie, buona giornata.
1: Grazie mille, grazie. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.

0: Buon vento di Jovanotti Alfa. Allora, il momento del Tour de France o del giro di Pogacar. Pogacar fa quello che vuole, solita fuga, Tourmalet spianato, seconda tappa vinta e maglia gialla. Stefano Ferrando, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, puoi metterci anche quella a Pois, che chiaramente non vestirà perché non può metterne due. E sì, hai riassunto alla perfezione. Che rimane da dire? Siamo alla settima tappa, buon vento, lo diciamo anche noi a questo tour, che magari oggi qualche ventaglio potrebbe anche prendere, quindi potrebbe anche diventare un po' divertente. Ma il tour, anche se Pogacar domina, rimane divertente. Fidatevi, questa
0: rimane
1: è la
0: regola. E comunque divertente, soprattutto da seguire. Allora, tu hai messo la tappa di ieri fra le top 5 della carriera, carriera già mostruosa di Pogacar.
1: Aspetta, non io, l'ha fatto lui. Cioè, io non mi sarei mai permesso di fare una classifica, anche perché ne ha vinte più di 100, scegliere. Però lui a caldo ha detto proprio questa cosa, mi ha un po' impressionato, perché evidentemente ha sentito di aver fatto qualche cosa di importante, è abituato, lui rende ordinario ciò che per gli altri è straordinario. Però ieri lui l'ha detto proprio a caldo, questa vittoria la metto tra le prime 5. Infatti alla fine ha guadagnato ovunque, ha guadagnato in salita, ha guadagnato in discesa, in quel tratto di falso piano dove ha spinto ancora di più, e il duello con Vingegaard è stato reale, diciamo, per un paio di chilometri, ed è stato anche entusiasmante, perché tra la Mongi il tetto del Tourmalet ci sono stati questi due chilometri dove Pogacar ha preso 10-13 secondi, poi Vingegaard è tornato sotto 8 e lo teneva lì nel mirino. 8 secondi sono niente, però poi queste sfide sono come un braccio di ferro, alla fine qualcuno cede e ha ceduto Vingegaard, che si è dato all'arrivo, si è detto dispiaciuto di aver tenuto duro, perché a suo avviso, e probabilmente ha ragione, se non avesse risposto in quel modo, forse andato su col suo passo, magari invece che 2 minuti e mezzo avrebbe perso qualcosa in più. Tanto aspetta che mi sposto,
0: sì, perché c'è un cane che sta seguendo il tuo collegamento. Allora, il campione del mondo ha dominato la tappa di ieri,
1: siano proprio amici dei
0: fuga solitaria di 43 chilometri, ancora una volta Tadej Pogacar, sempre lui il campione del mondo, contrassegna insomma e segna in modo forse indelebile il Tour de France con l'ennesima azione, con l'ennesima iniziativa da fuori classe. Stefano,
1: mi concedi,
0: vai.
1: Due parole al volo sull'ex maglia
0: gialla,
1: perché Thorsten Trine l'altro ieri era stato coinvolto in una piccola caduta a ridosso dell'arrivo, e ieri tra il caldo e il ritmo ha ceduto di schianto, e in più scendendo dal Tourmalet era annebbiato, scortato da un compagno di squadra, non si è reso conto della traiettoria che stava facendo il compagno, è anche caduto, è arrivato con più di mezz'ora di ritardo, ha onorato così la maglia gialla. Però l'ultima immagine di Trine che abbiamo a questo Tour de France è lui che lascia il carro medico su una sedia a rotella con i suoi due leoncini. Il leone viene dato questo peluche a chi indossa la maglia gialla, si stringe fra le mani, poi si rialza per andare lentamente sul bus, regalando comunque un sorriso. Alla fine, peccato davvero, e Trine non ripartirà quest'oggi.
0: Sarà una bella storia. Stefano, prima di andare sulla parola del giorno, che oggi è tavola, ti voglio fare una domanda su queste fughe incredibili, straordinarie, fantastiche di Pogacar. Lui le pensa prima, le studia prima, il giorno prima? Cioè, c'è una tattica, c'è una strategia, oppure è talmente forte che le pensa al momento? Va perché si sente di spingere, allora, di andare? Tanto il cane,
1: allora,
0: c'è sempre.
1: No, questo è un terzo, io non lo so, cioè, ho scelto proprio un...
0: Niente,
1: mi sono allontanato
0: tranquillo.
1: Ulteriormente. Dicevo che l'improvvisazione, come fanno anche i grandi musicisti, deve esserci sempre, perché dipende cosa ti propone la corsa. Però azioni come quella di ieri sono studiate nei minimi dettagli. Poi Tadej ha detto che lo spunto gliel'hanno dato proprio i compagni, e quindi lui ha preso ispirazione dai suoi compagni, che gli hanno detto: ma una cosa del genere è fattibile? E lui ha detto bene. Infatti la cosa bruttissima per le ammiraglie e gli avversari è che anche ogni tanto si sentono i team radio, le comunicazioni tra le ammiraglie e i corridori. Poco prima che scattasse con Del Toro, dall'ammiraglia dicono alla squadra: molto bene, state lavorando bene, andate avanti così. E la risposta di Pogacar che dice: sto molto bene. Ecco, quel sto molto, molto bene è stato
2: tutto.
1: È stato come un tuono per le altre ammiraglie, perché da lì a pochi minuti è cambiato tutto.
0: Pensa se non stava bene.
1: Esatto. Vabbè. Allora, mi hai detto la parola del
0: giorno. La parola del giorno che tu mi proponi, allora, so che è tavola, ed è interessante perché così voglio capire.
1: Ecco, non è tanto una parola legata al ciclismo, ma a dove ci rechiamo. Perché allora, la tavola è... può essere semplicemente quella imbandita, magari con una bella tovaglia candida di Fiandra dove appoggiare un calice, però è anche la strada. Prendete quelle strade che sono dei piattumi assoluti, si può dire tranquillamente è una tavola. Oppure c'è quella da surf, che nasce 400 anni fa più o meno, forse anche qualche cosa in più, in Polinesia, che era, pensa un po', cavalcata da una principessa che naturalmente aveva

0: da una montagna di quarta categoria, giusto per mettere qualche cosa.
1: Un po' di sale sulla tavola.
0: Ma sì, ma neanche, guarda, è un dente da latte di un bebè più che altro. E quindi questa sarà una tappa per i velocisti, saranno loro con ogni probabilità a giocarsi la vittoria, dove, non abbiamo ancora detto, a Bordeaux, dove il Tour arriva per l'82esima volta. C'è solo Parigi, ovviamente, che conta più presenze del Tour de France, è la città dei velocisti. Due anni fa ha vinto Philipsen, in passato Zabel, Abdujaparov, insomma Cavendish, che tra l'altro vede il suo record di vittorie forse, perché se Pogacar continua con questo ritmo, chissà. Do velocemente le stelline, così se volete divertirvi e giocarvi il pronostico. 5 stelle a Merlier, 4 Philipsen e Coy, 3 Canter e Girmay e 2 a Mats Pedersen. Siamo a posto così?
1: Cavendish, quante vittorie?
0: 35, Pogacar a 23. Sono tante ancora, però con questo ritmo.
2: Sì,
0: d'accordo.
2: Nello spazio di 2 anni, probabilmente sì. Super, ecco. Cavendish, incredibile.
0: Poi vi ho parlato della tavola, la tavola imbandita, tavola che ogni sera i corridori trovano con un bel pasto per rifocillarsi. Sul loro tavolo però ovviamente non trovano un bicchiere di vino, ma trovano solo caraffe d'acqua. Però noi, visto che stiamo arrivando chez les Girondins, non possiamo non parlare anche un po' di vino. Purtroppo la tappa non arriva a Bordeaux, ma non transiterà da Saint-Émilion, che è un gioiello, uno scrigno preziosissimo, cittadella medievale, patrimonio dell'UNESCO, ma soprattutto con i vitigni, le viti più curate e preziose al mondo. Faccio un nome solo: Petrus. Ho detto tutto, cioè, sono delle vigne che sono talmente perfette che tu vai vicino e dici: ma sono vere o no? Perché non è possibile, non vedi neanche un filo d'erba fuori posto. La cosa invece passerà da un'altra zona importante per i vini.
2: Mi sembri l'indimenticato e indimenticabile Gianni Mura in questi tuoi racconti enogastronomici.
0: No, aspetta, cioè lui è or categorie, io
2: vabbè, però
0: sono un umile servitore sì.
2: Gregario.
0: Ecco, Gregario. Tra i prossimi giorni parleremo anche di questa parola, perché ha una
2: piace, certo,
0: bella,
2: certo,
0: e particolare. Comunque la corsa oggi passerà invece dalla regione dei Vins de Graves, quelli che io non so perché, devo scoprirlo, a lungo sono stati un po' snobbati. Mi spiego: nel 1855 la classificazione dei vini di Bordeaux, cioè, neanche li cita, cioè come se non esistessero. Poi nel 1959 si è posto rimedio con una lista tutta sua, compresa, questo ci tengo in modo particolare, l'enclave di Sauternes, con i suoi vini dolci dal colore paglierino e anche dal prezzo dorato. Attorno alla Garonna si estendono i vigneti, il 90% dei vini di questa regione sono rossi. A destra della Garonna Merlot, a sinistra Cabernet Sauvignon. Una cosa curiosa: il dolce tipico di Bordeaux, dovete sapere che è figlio dell'arte vitivinicola. Perché? Perché ad un certo punto si chiarifica il vino. E come si chiarifica il vino? Con l'albume. Si monta l'albume a neve, una volta facevano così in modo particolare, soltanto che i contadini, come tutte le persone normali, non sono abituati e non vogliono buttare via le cose. Tu hai gli albumi, hai i tuorli, che cosa ne fai?
2: Vai? Li butto?
0: No, assolutamente. Vai dalle suore del convento dell'Annunciazione di Bordeaux,
2: okay,
0: e loro si inventano un piccolo dolce soffice: farina, burro, che ovviamente non può mai mancare in Francia, zucchero, vaniglia, rum, che nel porto di Bordeaux arriva in quantità industriale. Ed ecco che nascono così i canelle, che sono il dolce simbolo di Bordeaux. Probabilmente li avete già visti, li avete anche assaggiati. Sono come dei piccolissimi panettoni, morbidissimi, ambrati, quasi di bronzo. E sono nati così per merito, la leggenda vuole almeno, per merito delle suore di questo convento. Io girando tra l'altro soprattutto il tour ho notato questa cosa: dove c'è un convento di suore, dove c'è un convento di frati,

0: qualcosa di buono da mangiare e da bere c'è sempre.
1: Eh sì, è vero.
0: Cioè, mai fatto caso?
1: È vero, a proposito di... vai pure, sì, finisce la storia perché poi...
0: Velocemente siamo all'ultima tavola, perché le tavole, quelle da surf, di solito in questa parte vanno a finire nell'Atlantico, ma siamo più a sud, non so, tipo Biarritz, poi tanti vanno per esempio a fare surf in Portogallo. Qui invece vedi delle persone che partono da Bordeaux con la tavola da surf e risalgono il fiume, risalgono la Garonne, ma per chilometri, chilometri e chilometri. E che cosa fanno? Vanno a piazzarsi sulla riva del fiume a non aspettare nessun cadavere che passa, ma aspettare non tanto la grande onda come in Point Break, ma l'onda giusta. L'onda giusta è quella del mascaré. Il mascaré è un fenomeno particolare che si vive sulla Garonne, ma anche in tanti altri fiumi in giro per il mondo. Anche, per esempio, i più lunghi, mi sembra, non vorrei dire una cosa per un'altra, mi scuso del caso, si trovano nel Rio delle Amazzoni. Che cos'è questo mascaré? È un improvviso innalzamento dell'acqua che forma un'onda costante. Non sono grandi onde, sono onde più o meno alte 2 metri, che però viaggiano per chilometri, chilometri e chilometri. E così vedi, soprattutto in fine estate, inizio autunno, quando il livello dell'acqua è un po' più basso, tu vedi decine, se non centinaia di persone con il surf che viaggiano sulla loro tavola verso l'Atlantico. È uno spettacolo magnifico.
1: Bello sul fiume. Io so che hai una storiella e ti do 2 minuti per raccontarla sulla borraccia, traditrice nella storia del tour. E la borraccia mi interessa, perché poi se parli di borraccia parli di ciclismo.
0: Torniamo velocissimi al 1950. Abdelkader Zaf è un algerino che è in fuga in una tappa molto calda da Perpignan a Nîmes. E in questi giorni abbiamo visto che le borracce, quelle fresche, sono ricercatissime dai corridori. Tra l'altro è il tour che poi vincerà Ferdi Kübler, è lo stesso tour di cui abbiamo parlato ieri, vi ricordate, con quella storiaccia sulla Spen. La faccio molto breve. Zaf va in fuga, Zaf è algerino, quindi potete immaginare che con l'alcol non ha un buon rapporto, cioè proprio non ha nessun rapporto. È una giornata caldissima, ci sono corridori che si buttano nelle fontane per recuperare acqua, per rinfrescarsi. Lui è in fuga, non ha niente, uno spettatore gli allunga una borraccia, questa borraccia è fresca, freschissima, e lui già se la gode solo a prenderla in mano. Che cosa fa? La prende e la tracanna. Poi riparte immediatamente, fa tipo 100-150 metri e boom, stramazza e cade al lato della strada. Cioè, sdraiato, sembra morto. Il problema, in quella borraccia, secondo te, Antonio, che cosa c'era?
1: Qualcosa, un veleno.
0: No, era un eccellente vino bianco,
1: sì.
0: Bello fresco, sai quello che ti va giù dal gargarotto?
1: Sì, quello buono.
0: Soltanto che quando sei probabilmente a 200 pulsazioni con 42 gradi e non hai mai toccato un goccio di alcol in vita tua, bere una borraccia di vino bianco gelato può giocare.
1: Anche no, allora
0: alla fine si è ripreso, gli hanno buttato un po' di acqua in testa, è ripartito in senso opposto e si è ritirato.
1: Si è ritirato. Stefano, grazie, buon tour a oggi.
0: Grazie,
1: allora,
0: ci sentiamo lunedì.
1: Ci sentiremo, vi sentirete con Maria Piavelloni, sarà lei che cura Mille Voci la settimana prossima dalle 10, ma comunque ci mettiamo d'accordo per i tuoi collegamenti. Oggi ovviamente il tour in televisione con Domenico Pozzovivo e il nostro grande Stefano Ferrando.
2: Rete 1.
3: Sono le 11. In studio Lino Bini. 3 settimane dopo la conclusione finisce anche la controversia sui costi per la sicurezza. Stiamo parlando del vertice del G7 di Evian con la Francia che non rimborserà la Svizzera. I due paesi non hanno infatti trovato un accordo sui circa 30 milioni di franchi stimati come costo dal Canton Ginevra e dalla Confederazione. Ci dice di più da Berna Alessio Veronelli.
4: Non certo una gran sorpresa, anche se una minima speranza c'era. La Francia aveva proibito manifestazioni a margine del G7 a Evian e dintorni, manifestazioni ricadute poi su Ginevra, dove ci sono anche stati degli scontri. Le autorità elvetiche, già prima del vertice, avevano fatto pressione per una partecipazione ai costi, come confermato dal presidente della Confederazione Guy Parmalin ai colleghi di Radio SRF.
3: So che non è semplice, ma ora bisogna trovare una soluzione per i costi relativi alla sicurezza del vertice. È importante.
4: Trattative Berna a Parigi che sono invece fallite, come confermato per iscritto dal Dipartimento federale degli affari esteri.
5: Svizzera e Francia non sono riuscite a trovare un accordo su una ripartizione dei costi per la sicurezza.
4: Sicurezza che da parte elvetica aveva previsto la mobilitazione a Ginevra di agenti di polizia di diversi cantoni e circa 4.000 militi per controlli rinforzati alle frontiere. Costi stimati circa 30 milioni di franchi per il cantone, probabilmente in parte sostenuti dalla Confederazione, ma come detto non dalla Francia, con la quale i colloqui proseguiranno, aggiunge il Dipartimento Affari Esteri, senza però grandi speranze. Piccola consolazione il fatto che il presidente della Confederazione Guy Parmalin, su invito della Francia, abbia partecipato alla cena riservata ai capi di Stato dei paesi del G7.
3: Preoccupano i furti nelle armerie in Svizzera, in crescita per mano soprattutto di bande internazionali francesi in particolare. Lo comunica l'Ufficio federale di polizia, che solo da gennaio ha già registrato 23 colpi o tentati colpi. Ma la vita organizzata che entra in Svizzera per compiere anche furti di auto di grossa cilindrata o di lusso, soprattutto da garage. Particolarmente interessata dal fenomeno è la regione di Ginevra, dove ad agire su commissione sono sovente bande di giovani reclutati online sui social. Nella guerra russo-ucraina, quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi e controattacchi, con l'esercito russo che ha continuato a bersagliare con missili e droni l'Ucraina, dove forte rimane anche la pressione sul fronte orientale. Per tutta risposta, Kiev ha colpito nuovamente infrastrutture petrolifere russe nei territori di Krasnodar, Rostov e sul mare d'Azov. Anche i monopattini elettrici in Germania dovranno essere assicurati in caso di incidente, in particolar modo quelli a noleggio. Il Parlamento tedesco infatti ha approvato una legge che equipara questi mezzi ai veicoli tradizionali. Secondo il governo, gli incidenti con i monopattini sono cresciuti in modo importante, raddoppiando nel giro di alcuni anni e passando dai 4.000 nel 2021 a quasi 8.000 nel 2024. Per la cronaca regionale, il Dipartimento della Sanità e della Socialità ricorda che dal 1 settembre chi vorrà possedere un cane in Ticino dovrà seguire un corso teorico obbligatorio. Una nuova strategia voluta, sottolinea il DSS in una nota, per promuovere una detenzione responsabile dei cani e favorire una convivenza rispettosa e armoniosa tra animali. Maggiori dettagli possono essere ottenuti consultando il portale online del cantone all'indirizzo www.ti.ch/cani. Oggi, così come anche domani, tutto il paese è previsto a tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.
1: La seconda parte di Mille Voci, ancora voi tutti un cordiale saluto e buona giornata da Antonio Bolzani. Sono in compagnia di Roberto Rossinelli, che è in regia tecnica, Karin Condolfa invece in regia telefonica. Ci siete anche voi, che potete partecipare alla trasmissione scrivendoci allo 076 321 11 13 o mandandoci anche i vostri messaggi vocali, oppure ci potrete chiamare dopo le 11:30 allo 0848 03 0808 perché parleremo di un tema di costume, e direi costume in tutti i sensi, perché domenica scorsa il bikini ha festeggiato i suoi primi 80 anni. Il bikini, il costume a due pezzi, che è nato nel 1946 con il nome dell'atollo dei test atomici e poi è stato reso celebre soprattutto dalle grandi attrici del cinema mondiale. Ne parleremo dopo le 11:30. Da prima però faremo un'incursione nel Museo Nazionale Svizzero, al Landesmuseum di Zurigo, e avremo con noi fra pochissimo la direttrice Denise Tonella, che ci racconterà delle mostre in corso, delle mostre che si stanno preparando per i prossimi mesi e soprattutto ci dirà come va il Landesmuseum di Zurigo.

0: Siete già andati al Museo Nazionale Svizzero di Zurigo? Noi vi accompagniamo oggi, lo facciamo in compagnia della direttrice del Landes Museum, che è la ticinese Denise Tonella. Signora Tonella, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno e grazie mille dell'invito.
0: Grazie a lei. Allora, direi di iniziare a parlare in generale delle tre mostre attualmente in corso al Landes Museum di Zurigo: Noi e la guerra, lavoro sessuale e la Svizzera, paese di banche. Come stanno andando queste mostre? Buona l'affluenza di pubblico?
1: Sì, l'affluenza di pubblico è molto buona per quanto riguarda Noi la guerra e la Svizzera paese di banche. La proiezione videografica Lavoro sessuale è iniziata venerdì scorso, quindi è ancora un po' presto per dirlo, ma per il momento siamo contenti, sì.
0: Bene, veniamo alla mostra Noi e la guerra. Se ne è parlato molto anche nelle scorse settimane, negli scorsi mesi. Il tema ci porta a riflettere sulla relazione fra la Svizzera e la guerra, ieri e oggi, e sul concetto di neutralità. La neutralità è un tema di strettissima attualità, fonte di ricorrenti dibattiti, anche di ricorrenti dissidi. Per qualcuno non siamo più neutrali, per altri invece il concetto stesso di neutralità evolve e rimaniamo quindi ancora neutrali. La neutralità è concepita non come un dogma statico, ma come uno strumento di politica estera in continua evoluzione e tensione, e anche ovviamente in continua relazione fra basi giuridiche centenarie, necessità economiche e sociali e nuove realtà geopolitiche che, insomma, cambiano nel corso degli anni. Come nasce allora, Denise Tonella, l'idea di fare una mostra sulla guerra da parte di un paese neutrale?
1: Sì, effettivamente la prima domanda che alcuni visitatori e visitatrici ci pongono è: ma perché questo tema in fondo non ha nulla a che vedere con la Svizzera? E invece quello che volevamo effettivamente abbordare con questa mostra è proprio il fatto che le guerre dominano l'attualità di oggi, ma hanno dominato l'attualità di molte altre generazioni, pur essendo in un paese che da molto tempo non ha più guerra sul proprio territorio. Se pensiamo alle immagini dell'Ucraina, dal Medio Oriente o da altre regioni del mondo che ci raggiungono quotidianamente attraverso i media e i social, e che mostrano che i conflitti armati, ecco, anche se sono lontani geograficamente, incidono comunque sul dibattito politico, sui valori sociali, anche sulle discussioni che abbiamo e sulle percezioni anche proprio personali che abbiamo della guerra. E quindi anche nella neutrale Svizzera effettivamente le guerre sono parte della storia e del presente e hanno plasmato moltissimo di quello che è successo in Svizzera nel passato.
0: Attraverso l'esposizione il visitatore comprende come la guerra sia un tratto distintivo, lei lo ha detto, della storia svizzera, una storia che ci racconta anche di come il principio della neutralità elvetica, di cui parlavo prima, sia stato messo alla prova da fatti, vicende e situazioni contingenti. Se ne è sempre parlato e se ne parla ancora oggi, si andrà addirittura anche a votare, quindi è un tema del passato ma anche di oggi, e questo anche se si tiene conto dei grandi profitti in Svizzera legati alla guerra. Pensiamo al commercio e all'industria degli armamenti, un settore che è estremamente importante per la nostra economia, che esporta armi, al mercenariato, fino al tema dell'adesione del paese alle sanzioni internazionali contro alcuni paesi in guerra e alla firma anche di certi controversi trattati e convenzioni. Quindi la neutralità è un concetto che evolve e voi come la raffigurate, come la proponete?
1: Sì, allora abbiamo diviso la mostra in 5 sezioni e quello che non facciamo è non è che mostriamo ogni battaglia una dietro l'altra a livello cronologico, ma abbiamo scelto un approccio tematico e quindi parliamo da un lato dei miti della guerra o dei miti del soldato svizzero e di come si sono evolti, parliamo però anche, come ha detto, di quanto reddito tizia è stata anche l'attività, per esempio, del servizio mercenario per la Svizzera e l'attività naturalmente dell'industria degli armamenti. Parliamo però anche di migrazione, di trasformazione della società, quindi di come i contrasti sociali vengono marcati dalla guerra, di come le guerre determinano anche i flussi passi appunto migratori, mi scusi, anche le norme di genere, una galleria di immagini evidenzia ad esempio come i ruoli si trasformano e al contempo si consolidano durante una guerra, racconti personali di persone che al servizio militare o di persone migranti sono anche presenti nella mostra. E poi parliamo però anche di come si può ritrovare la pace dopo una guerra e di come la Svizzera, proprio in quanto paese neutrale, riesce ad aprire o ad avere degli sbocchi e a contribuire anche a ritrovare la pace.
0: Forse più in passato che oggi. L'esposizione prende avvio dall'epoca rinascimentale, giusto? Cosa può vedere il visitatore? Da lì in avanti cosa succede poi ancora in Svizzera e cosa avete in mostra, sempre relativamente a quanto è poi successo dopo l'epoca rinascimentale, cosa avete in mostra che può attirare anche lo sguardo e la curiosità dei visitatori?
1: Sì, esatto, la mostra inizia alla fine del Medioevo, inizio del Rinascimento, e per quanto riguarda gli oggetti ci sono molti oggetti che si possono vedere, anche molto diversi tra di loro. Penso ad esempio ad un arazzo che si vede proprio all'inizio della mostra e che rappresenta la battaglia di Pavia del 1525. Si tratta di un arazzo di solito esposto al Museo di Capodimonte di Napoli e che è per la prima volta visibile ora in Svizzera e che mostra la rotta delle truppe confederate durante la battaglia di Pavia e mostra anche le perdite delle truppe confederate. Quindi diciamo che smonta anche un po' il mito della loro invincibilità militare.
0: Senta,
1: poi abbiamo...
0: Sì. Prego. Prego, continui.
1: No, volevo semplicemente menzionare qualche altro oggetto di altre epoche diverse, come una mitragliatrice posta davanti alla bandiera di un sindacato che diventa simbolo dello sciopero generale, per esempio del 1918. Mostriamo anche un Haflinger, quindi vari oggetti anche proprio dell'esercito svizzero, le armi d'ordinanza dal 1931 fino a oggi che evidenziano il sistema di milizia svizzero, la bicicletta anche d'ordinanza che rimanda allo stretto legame tra esercito e sport. Mostriamo anche molti piani, l'utilizzo strategico delle Alpi, una serie di fotografie dei finti chalet di Christian Schwanger che appunto mostra come l'architettura anche militare continui a modellare il nostro paesaggio.
0: La mostra, insomma, noi e la guerra ci dà l'opportunità anche di fare un po' un ripasso storico, e allora una data importante è il 1848 con la Costituzione federale che vietò espressamente, era l'articolo dell'articolo 11, le capitolazioni militari. Questo articolo cosa cambia in concreto? Sempre pensando al sistema di milizia, all'esercito svizzero e anche ovviamente a tutto quanto viene esposto da voi in mostra. Però cambia l'approccio con il militare.
1: Si cambia l'approccio con il militare e in particolare con il servizio, con il mercenariato, perché l'articolo 11 della Costituzione federale del 1848 pone fine agli accordi con cui i cantoni svizzeri autorizzavano il reclutamento di soldati al servizio di potenze straniere, e di fatto abbiamo poi il termine di questa tradizione plurisecolare, una concezione moderna della Svizzera come Stato federale neutrale con un esercito che è però al servizio esclusivo del paese.
0: Senta, parliamo del sistema di milizia e in particolare in Svizzera ricordiamo che la figura del cittadino soldato conserva sempre un'immagine molto forte e sentita, un'immagine evocativa legata alle nostre tradizioni in grigio-verde di un esercito che, e lo dobbiamo dire, la popolazione ha sempre voluto mantenere. Si è votato spesso, ma all'esercito non si è mai voluto rinunciare. E soprattutto di questi tempi, anzi, c'è chi dice assolutamente deve essere rafforzato in tutti i suoi aspetti.
1: Sì, assolutamente. Questo tema è molto importante perché ha proprio a che vedere con un'immagine identitaria che noi abbiamo di una confederazione armata o con soldati armati di alabarda che simboleggiano veramente la capacità difensiva e anche di coesione della confederazione svizzera. E bisogna dire che anche la difesa spirituale, che inizia così alla fine degli anni 30 del XX secolo, opera molto con questa immagine di della capacità di potersi difendere. E se poi pensiamo naturalmente alla Seconda Guerra Mondiale e al modo in cui le Alpi, come ridotto, sono state anche utilizzate proprio a livello mentale, fortunatamente non le abbiamo dovute utilizzare poi veramente in guerra, ma quest'idea di potersi difendere, diciamo che queste immagini hanno una forza identitaria fino ad oggi, e credo che sì, per la popolazione svizzera continua ad essere importante questa idea di essere neutrali, ma di essere capaci anche di difendersi.
0: La difesa, diciamo così, filosofica, spirituale quasi, insomma, ecco, però che poi è anche concreta qualora, speriamo di no, si dovesse entrare, insomma, in linea di conto di una difesa che sia una difesa anche attiva. Allora, dal cittadino soldato alla truppa che si attiva nelle tragedie, nelle catastrofi, lo ricordiamo, e che tra l'altro in passato si attivava anche come strumento di controllo e di repressione dei moti sociali, come accadde nel 1918 nei giorni dello sciopero generale, o ancora nel 1932 e anche negli anni 60.
1: Sì, esatto. Allora, abbiamo veramente l'intervento dell'esercito anche nel caso di tutti questi moti sociali, e quindi ecco, c'è l'esercito che non ci difende solo in guerra, ma che è presente anche, diciamo, per la difesa all'interno del paese.
0: La Svizzera è un paese armato che aumenta gli investimenti finanziari nel settore militare e nel rinnovamento, soprattutto e anche tecnologico, del suo esercito per difendere la sua neutralità. Sappiamo che il dibattito è molto acceso ed è sempre aperto su quanti finanziamenti deve godere, insomma, l'esercito, quanti soldi dare, quanti sussidi, quanti fondi. Non è però un po' un paradosso? Si vis pacem parabellum, l'espressione latina, se vuoi la pace prepara la guerra. Allora, è giusto secondo lei che il nostro esercito venga sussidiato e venga sempre più anche mantenuto con continui fondi, continui soldi, continui, insomma, interventi finanziari?
1: Ma effettivamente io stessa non sono in grado di rispondere a questa domanda, nel senso che non saprei dire quanto effettivamente occorre investire per veramente essere in grado poi di difenderci in un momento che porterebbe veramente alla guerra anche per la Svizzera. Però quello che noi cerchiamo di tematizzare anche nella mostra sono effettivamente tutte queste domande e questo dibattito. Abbiamo anche una sorta di bussola della neutralità che accompagna tutta la mostra e che permette ai visitatori di riflettere su diverse domande e anche di riflettere sul modo in cui vogliamo vivere e sviluppare la nostra neutralità. Quindi parliamo di una neutralità armata o vogliamo una neutralità non armata, oppure non si può più parlare di neutralità oggi?
0: I pacifisti hanno ancora spazio? Hanno ancora uno spazio, diciamo, di intervento?
1: I pacifisti sono presenti anche loro nella mostra, specialmente nella parte dedicata appunto a ritrovare la pace. Però quello che effettivamente notiamo e che mostriamo anche in mostra è che non avremmo fatto una mostra probabilmente su questa tematica 20 o 30 anni fa. No, 20 o 30 anni fa partivamo dal presupposto che probabilmente a un certo punto non ci sarebbe forse neanche più stato o esistito un esercito svizzero, mentre credo che questo oggi, bisogna dire, non è assolutamente più una questione dibattuta, ma piuttosto appunto si dibatte su quanto investire nell'esercito, ma non sull'eliminare l'esercito. E in questo senso
0: soprattutto anche aggiornare i sistemi, insomma, di
1: quanto
0: difesa,
1: aggiornare i sistemi, quanto bisogna anche collaborare, perché effettivamente da soli ci sono molte domande che si pongono. E poi non c'è solo la guerra armata con le armi che conosciamo, c'è anche la guerra che avviene nel mondo digitale, nel mondo virtuale, gli attacchi cyber eccetera, e che non sono da sottovalutare, perché anche lì si può immobilizzare stati interi togliendo l'accesso a determinate risorse, insomma. E quindi effettivamente per me tutti questi dibattiti mostrano quanto la tematica in realtà è attuale, perché pur essendo neutrali parliamo tutti i giorni di guerra.
0: Allora, l'immagine che la Svizzera ha di sé come nazione neutrale e promotrice di pace, forse più in passato che oggi, ma oggi è più difficile, più complicato, continua comunque a influenzare questa immagine in modo particolare la sua politica estera tra minacce e solidarietà. Per la Svizzera si aprirono anche spazi di manovra appunto della neutralità volti a creare questi spazi, sicurezza e favorire la pace. Allora, la guerra sappiamo che è un tratto distintivo della storia svizzera, lei lo ha raccontato e la mostra evidenzia attraverso diverse prospettive come conflitti dal tardo medioevo a oggi abbiano influenzato le strutture politiche, la politica svizzera, gli interessi economici e gli equilibri anche sociali della Svizzera, sia attraverso miti identitari come il giuramento del Grütli, sia attraverso conflitti interni come la guerra dei contadini del 1653, la guerra del Sonderbund del 1847, ma anche per la costante minaccia, ne parlavamo prima, di invasione durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, ricapitolando, la guerra ha profondamente segnato l'identità della Svizzera. Quali dovrebbero essere, in chiusura del tema della mostra che avete al Landesmuseum di Zurigo, che proponete, la mostra Noi e la guerra, quali dovrebbero essere, Denis Tonella, secondo lei, le riflessioni finali quando il visitatore, dopo aver visto la mostra, esce dal Museo Nazionale? Cosa in concreto dovrebbe portarsi a casa? Qual è il messaggio?
1: Ma forse i messaggi sono due e sono un po' anche rappresentati dal prologo e dall'epilogo della mostra. Quindi la mostra si apre con una videoinstallazione che propone un montaggio di reportage di guerra recenti che vediamo nei media e parla della percezione degli eventi bellici globali che avviene quasi in tempo reale e quindi da un lato la riflessione forse è che anche in un paese neutrale la guerra in qualche modo è vicina, è presente e ci plasma, ci occupa, ci preoccupa anche. E la mostra vuole dare anche un po' un aiuto a mettere un po' di ordine a tutto quello che vediamo. E l'altro aspetto invece è quello della pace, cioè il dare anche un impulso, qualche idea su come ritrovare la pace, dare anche un po' di speranza e mostrare che in tanti altri conflitti del passato si è ritrovata una via per poi di nuovo dialogare ed essere e ritrovare la pace. E terminiamo la mostra con un'installazione artistica che si chiama Repeat After Me del collettivo Open Group, un collettivo ucraino, rifugiate e rifugiati ucraini evocano i rumori della guerra imitando con la propria voce proprio spari, colpi di artiglieria e allarmi e si vede insieme a loro come poi si può però riuscire anche ad uscire dal trauma o dalla tragedia della guerra. Ecco.
0: Quindi la pace soprattutto come messaggio, la tragedia della guerra, anche perché poi in Svizzera abbiamo diversi profughi che arrivano da situazioni di guerre, di carestie, di tragedie, di drammi, insomma, da paesi in conflitto, e quindi è inevitabile che la migrazione poi si sposti e i migranti arrivino anche in Svizzera. Veniamo alle altre due mostre, iniziamo dalla Svizzera paese di banche. Allora, sappiamo che la Svizzera è una delle piazze finanziarie più importanti del mondo, ma cosa e perché la rende in realtà un paese di banche?
1: Sì, è una domanda molto, molto interessante e importante e sicuramente c'è una parte anche di, diciamo così, che non è spiegabile, ma quello che ha sicuramente contribuito anche a far diventare la Svizzera un paese di banche è la stabilità della Svizzera a partire dalla seconda metà del XIX secolo, quindi un paese che dal 1847 non ha più avuto guerre, se parliamo anche di guerre, e poi l'introduzione sicuramente nel 1934 della legge sulle banche e le casse di risparmio che introduceva anche il segreto bancario. Quindi questi aspetti di stabilità ma anche di privacy, diciamo, hanno sicuramente contribuito. E poi bisogna dire che abbiamo avuto nella seconda metà del XIX secolo delle persone visionarie in Svizzera che hanno poi con il credito bancario che è poi diventato il Credit Suisse, così pensiamo ad Alfred Escher, veramente portato in Svizzera o costruito in Svizzera delle banche che si sono poi rivelate essenziali per il finanziamento di grandi progetti di infrastruttura in Svizzera.
0: Il settore bancario e la piazza finanziaria elvetica sono visti, raccontati e proposti anche per le loro criticità e gli interrogativi che hanno contrassegnato e animato il dibattito politico soprattutto negli ultimi decenni. Penso al fallimento dell'UBS e poi al fallimento definitivo del credito svizzero.
1: Allora,
0: fallimento
1: sì,
0: dell'UBS abbiamo. E salvataggio, ovviamente.
1: Salvataggio.
0: Esatto.
1: Quindi il 2008.
0: Più che fallimento, salvataggio da parte della Confederazione.
1: Esatto. Abbiamo alcune fotografie che illustrano questa fase nel 2008 e quindi poi anche con il salvataggio dell'UBS. Abbiamo anche un vecchio logo del credito svizzero, quindi perché simboleggia appunto anche la fine di questa grande banca svizzera. Ma parliamo anche naturalmente dei soldi dei fondi di famiglie ebree, esatto, ebraiche in Svizzera. Parliamo anche dei dibattiti che ci sono stati sul segreto bancario. Forse l'unica cosa che è importante dire è che la tematica è talmente immensa e gli spazi che noi abbiamo a disposizione per questa mostra sono assai piccoli, quindi effettivamente non abbiamo avuto la possibilità di illustrare tutto, ma abbiamo la possibilità, ecco, con delle visite guidate tramite esperti ed esperte, di poter approfondire anche alcune tematiche.
0: Però gli spazi di manovra sono parecchi, insomma, se pensiamo alla mostra di cui abbiamo parlato prima, Noi e la guerra, e a questa di cui abbiamo parlato adesso, la mostra legata appunto alla Svizzera, paese di banche, si possono interpretare questi due grandi ambiti in modo molto soggettivo, quindi non è facile nemmeno poi trovare dei filoni che possano rappresentare davvero la storia della Svizzera e delle sue relazioni con le guerre e la Svizzera, paese di banche. Veniamo all'altra mostra sul lavoro sessuale, che è legale in Svizzera da più di 80 anni, ma che resta un argomento che suscita e ha suscitato un acceso dibattito politico. Da dove nasce l'idea? Allora, tra stigmatizzazione, regolamentazione giuridica e autodeterminazione, anche in questo caso il tema solleva questioni centrali che sono dibattute, questioni che sono centrali per la nostra convivenza civile, dal potere alla sessualità, dalle dinamiche di genere al razzismo, dalla povertà alla disuguaglianza sociale, fino allo sfruttamento e alla migrazione. Diverse zone d'ombra anche qui e diverse ambiguità sul fenomeno del lavoro sessuale. Allora, sono tre mostre, tra virgolette, che vanno un po' su terreni scivolosi in un certo senso.
1: Sì, ha perfettamente ragione, nel senso che si tratta di temi che portano a riflettere anche proprio la video installazione che fa parte del formato Esperienze della Svizzera, adesso quest'anno dedicata appunto al lavoro sessuale, fa parte di un formato che dà voce a ricordi, a vissuti personali di persone, quindi dopo l'italianità, dopo le misure di coercizione a scopo assistenziale, dopo il tema della costruzione delle dighe sull'arco alpino, abbiamo adesso anche la tematica del lavoro sessuale, e l'idea qui è proprio di dare voce a delle persone che vivono in Svizzera, che hanno anche loro le proprie esperienze in Svizzera su una tematica che appunto, come ha menzionato, è legale da più di 80 anni. E abbiamo notato anche parlando proprio con delle persone toccate dalla tematica che la stigmatizzazione presente è ancora molto molto alta, e quindi una delle volontà di questo formato è proprio anche di forse permettere al pubblico di avere un accesso diretto a delle persone che possono parlare loro dalla loro propria prospettiva di una tematica che fa scaturire dei dibattiti anche molto accesi, effettivamente.
0: Benvengano però questi dibattiti, come
1: assolutamente
0: i dibattiti sulla pace, insomma, su tutto quello che riguarda il nostro mondo, anche le tragedie, i drammi, le guerre in corso, e abbiamo parlato appunto di guerre, sulle banche, benvengano anche i dibattiti sulle banche, sul servizio militare, sul nostro esercito, e anche giustamente la mostra sul lavoro sessuale porta davvero a riflettere su diversi ambiti e probabilmente
1: sì, anche
0: propone degli sguardi, certo, assolutamente.
1: Sì, non solo appunto poi in ambito appunto della tematica, ma porta anche, ci permette anche di riflettere su tematiche che concernono anche altri ambiti come la migrazione, la povertà.
0: Lo sfruttamento, dobbiamo andare un po' veloce, Denise Tonella, andare un po' veloce anche perché il Museo Nazionale propone non soltanto delle mostre temporanee, lo abbiamo detto, Nove la guerra, lavoro sessuale e la Svizzera paese di banche, ma anche delle mostre permanenti, sono diverse, di cosa si occupano?
1: Abbiamo le mostre permanenti sulla storia della Svizzera, quindi dal Medioevo a oggi, abbiamo una mostra permanente sull'archeologia, molto interessante, abbiamo una mostra permanente sulle nostre collezioni, quindi abbiamo diversi oggetti, dai costumi agli oggetti in oro e argento, dai mobili alla porcellana, si possono vedere, poi abbiamo una mostra permanente per le famiglie e i bambini.
0: Bene, ci può anticipare quali saranno le prossime esposizioni? Una di grafica, sì, allora, e una che riguarda il Natale e i presepi, vedo sul vostro sito.
1: Esatto. Apriamo il 17 di luglio una mostra sulla grafica, design visivo e quotidianità, che è una mostra dedicata proprio alla nostra collezione di grafica, comunicazione visiva che plasma insomma la nostra vita quotidiana, ed è la possibilità di immergersi nella Swissness del design e di vari loghi, tipografie, francobolli, eccetera.
0: Nella Swissness?
1: Molto colorata.
0: Cosa sarebbe la Swissness?
1: Sì. Beh, diciamo le marche forse di pubblicità più conosciute della Svizzera, che possono essere la Ricola, che possono essere...
0: Bene, quindi marchi più riconoscibili, bene, usiamo una lingua ufficiale, sì, esatto, per parlare di cose belle che vengono esposte al Museo Nazionale Svizzero. Allora, abbiamo detto che il fenomeno e lo studio della migrazione è un tratto caratteristico della nostra identità svizzera, del nostro marchio di fabbrica, insomma, siamo confrontati con il fenomeno e anche con lo studio della migrazione. Allora io penso soprattutto allo sport e al calcio, in particolare con la nostra nazionale, sempre più multietnica e più multiculturale, che rappresenta Denise Tonella molto bene e soprattutto in queste settimane in modo vincente l'attuale Svizzera. Allora, potrebbe essere la nazionale svizzera, partendo dalla nazionale svizzera, potrebbe essere questo lo spunto per una prossima vostra mostra. Che ne pensa?
1: Perché no, non escludo, effettivamente il calcio come tema ha un grande potenziale, se pensiamo anche al calcio non solo professionale, ma proprio anche a quanto il calcio come sport fa in
0: non solo professionistico, voleva dire.
1: Sì, esatto, non solo professionisti, e se vediamo quanto nei quartieri delle città, nei paesi, insomma dappertutto in Svizzera il calcio contribuisce anche proprio ad integrare i giovani.
0: Giovanissimi, e pensiamo anche a tutto il lavoro che fanno i settori giovanili di tutte le squadre, di tutti i club svizzeri, quindi il calcio è davvero un veicolo per integrare, per far sì che tutti siano insomma inclusi, e perciò può essere magari lo spunto per una prossima mostra, eh?
1: Assolutamente, sì.
0: Quindi ci pensi, Denise Tonella. Veniamo al suo lavoro. Ecco, ottimo. Veniamo al suo lavoro, al suo ruolo e alle sue attività di direttrice. Partendo dal presupposto che il Museo Nazionale Svizzero presenta la storia della Svizzera dagli inizi ad oggi e valorizza l'identità svizzera e la varietà storica e culturale del nostro paese. Tra l'altro il Museo Nazionale Svizzero riunisce sotto lo stesso tetto tre musei, nonché anche il centro delle collezioni di Affoltern a Malbis, giusto?
1: Esatto, correttamente, sì.
0: Quindi non c'è... Beh, il Museo Nazionale Svizzero è il cappello principale, giusto?
1: Il Museo Nazionale Svizzero è un'istituzione che comprende sia il Landesmuseum di Zurigo che altri due musei e il centro delle collezioni, come ha detto, e quindi noi operiamo proprio per tutti i siti del Museo Nazionale, e tutti e tre i musei diciamo che prendono o lavorano con gli oggetti che noi abbiamo al centro delle collezioni.
0: Ecco, io ho una curiosità, quindi... Denise Tonella è sempre libera di realizzare qualsiasi mostra, oppure ogni proposta e ogni idea vengono valutate da un comitato scientifico, addirittura anche dal Consiglio federale? Cioè lei è libera di fare qualsiasi mostra, di proporre qualsiasi cosa, e soprattutto poi anche non soltanto il contenitore ma anche i contenuti?
1: Sì, assolutamente, io sono molto libera, e però quando dico io non sono solo io che scelgo le tematiche che proponiamo, ma abbiamo un gruppo di lavoro all'interno e ci ritroviamo una volta al mese e discutiamo delle tematiche che vogliamo proporre. Però non c'è nessuna entità, diciamo così, esterna che influisce sulla nostra programmazione. Naturalmente ci sono delle tematiche che sono complesse, dove sappiamo che c'è anche un dibattito sociale che è presente, e quindi automaticamente
0: sociale e politico
1: anche a volte, a dipendenza dei temi, anche religioso, insomma ci sono vari aspetti che bisogna tenere in considerazione, ma devo dire che noi siamo molto liberi nella scelta delle tematiche. Il Consiglio federale assolutamente non dice nulla, neanche il Dipartimento degli Interni, e devo dire che se guardiamo a cosa sta succedendo in altri paesi, ma anche negli Stati Uniti, proprio con le critiche che il Museo Nazionale riceve gli Smithsonian a Washington, devo dire che siamo in una situazione che è molto molto positiva.
0: Critiche e tagli. Critiche e tagli, sì. Anche, non soltanto critiche.
1: Sì, e tagli.
0: E tagli finanziari, perché poi si lavora anche con i soldi,
1: Sì, assolutamente. Di tagli finanziari ne abbiamo anche noi, ma diciamo che per il momento riusciamo a lavorarci, e devo dire che qui la democrazia funziona
0: bene,
1: molto bene.
0: Ottimo, mi fa piacere. Denise Tonella, lei è rappresentante della Svizzera italiana e di Airolo, giusto, se non sbaglio?
1: Giusto, sì, corretto.
0: Quanto ha cambiato il modo di pensare di un'importante istituzione come il Museo Nazionale Svizzero, che ha sede a Zurigo, una giovane donna ticinese? Cosa ha portato lei di svizzero italiano?
1: Ma sì, sicuramente a livello delle tematiche ho potuto comunque sensibilizzare anche sulla presenza al Museo Nazionale Svizzero della Svizzera italiana, quindi non solo con il formato Esperienze della Svizzera che avevo menzionato prima, che è stato dedicato nella sua prima edizione proprio all'italianità come patrimonio culturale della Svizzera, ma anche in altre esposizioni abbiamo potuto integrare degli aspetti importanti anche del Ticino, ma anche delle valli grigionesi come la Bregaglia, Poschiavo. Pensiamo anche al lavoro degli spazzacamini, pensiamo a varie presenze, anche quando abbiamo parlato di dighe nelle Alpi abbiamo potuto intervistare anche persone che ci hanno parlato della diga del Ritom, eccetera, quindi credo una sensibilità proprio anche per il mondo di lingua italiana. Questo è sicuramente un apporto che posso fare.
0: Bene, grazie mille Denise Tonella, direttrice del Museo Nazionale Svizzero, per essere stata con noi stamattina. Ricordiamo le tre mostre: Noi e la guerra, lavoro sessuale, la Svizzera paese di banche, le tre mostre attualmente in corso. È una buona, credo, occasione, c'è l'opportunità quest'estate, magari in una giornata, di andare a Zurigo e di visitare queste tre mostre e di visitare anche le mostre permanenti del Landesmuseum, il Museo Nazionale Svizzero di Zurigo. Grazie, buona giornata e tanti
1: Grazie
0: auguri.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie, alla prossima, buon lavoro soprattutto, un brano musicale e poi gli 80 anni del bikini.

0: Ha compiuto 80 anni il 5 luglio del 1946, nasceva a Parigi il costume spezzato, la storia e l'evoluzione di un capo che oggi insomma è indossato dalla maggior parte delle donne. Allora qui vi voglio, sono quei temi, questo è un tema di costume in tutti i sensi, innanzitutto perché parliamo del bikini, ma sapete che ci sono quelle domande anche un po' banali, quei luoghi comuni, panettone o pandoro, birra o vino. Allora, secondo voi è meglio il costume intero o è meglio il bikini? 076 321 11 13. Ma sul bikini però c'è qualcosa da dire, perché è una storia interessante e soprattutto una storia anche legata al grande cinema. Buongiorno a Rebecca Bruni, giornalista di moda. Benvenuta.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille per essere con noi oggi. Allora, parliamo della storia del bikini, è una storia interessante che ci dice tante cose.
1: Molto, molto, sì. Il bikini come lo conosciamo noi oggi sicuramente affonda le sue radici nel 1945, esattamente 80 anni fa. Infatti il 5 luglio di 80 anni fa nasce questo, il due pezzi come lo conosciamo noi oggi, quindi un costume molto ridotto di solo 30 pollici di tessuto, 4 triangoli che coprivano il corpo femminile esibendolo al massimo. Anche se prima di questo episodio che ha suscitato grandissimo scalpore ci sono stati anche degli altri esempi di due pezzi, però quello che diciamo rendeva unico il bikini vero e proprio era che mostrava l'ombelico, cosa che prima di allora non era mai successo. E niente, questa invenzione è stata opera, frutto di un, tra l'altro neanche di uno stilista vero e proprio, ma di un ingegnere automobilistico, Louis Reard, che prese tra le mani l'impresa di lingerie della madre e rivoluzionò la società, il costume, la moda, la cultura dell'epoca e grazie a lui oggi diciamo noi donne, noi ragazze possiamo essere totalmente libere in spiaggia, in piscina o comunque in contesti balneari.
0: Le origini del nome, perché si chiama il bikini?
1: Bikini è molto interessante, molto curiosa questa storia, perché siamo appunto nell'immediato dopoguerra, nel 45, nel secondo dopoguerra, e nell'atollo di Bikini appunto l'esercito americano effettuava settimanalmente dei test nucleari, quindi con le bombe atomiche.
0: È un'isola corallina del Pacifico, dove in quegli anni, esatto, L'esercito americano effettuava dei test atomici. L'intento era chiaro, era un po' quello di suggerire l'effetto esplosivo del nuovo costume, esatto, del nuovo costume sulla moda e sulla società.
1: E infatti così, proprio così fu, nel senso che fu una tendenza, una rivelazione bombastica, atomica, a tutti gli effetti.
0: Allora, il bikini ebbe un ruolo importante nella moda, nel cinema, nella fotografia e anche nelle pubblicità, cioè ci fu davvero una svolta.
1: Sì, sì, diciamo che come tutte le tendenze nascono per strada o comunque in contesti molto popolari, poi la moda le trasforma in oggetti del desiderio e infine il cinema, la fotografia e tutte queste arti che imprimono l'immagine le rendono eterne. E infatti la stessa cosa poi funzionò con il bikini. Il bikini inizia a essere adottato da attrici sia nella vita privata che sullo schermo. Ci ricordiamo per esempio Brigitte Bardot, che nel film Manina, la ragazza senza veli, indossava questo bikini a fascia bianco optical, oppure ancora più famosa e più un pochino più recente degli anni 60, Ursula Andress in 007 Licenza di uccidere, che indossava anche lei questo due pezzi con una cintura e usciva giunonica dal mare di fronte a uno Sean Connery ovviamente strabiliato e così via. E
0: Romy
1: anche
0: Schneider.
1: In fotografia
0: Romy Schneider
1: sì, in la piscina anche lei optava invece per dei costumi in bianco e nero, molto più minimal, molto più essenziali, di Courrèges, firmati Courrèges. E così successivamente anche la fotografia, per esempio, a parte proprio le riviste di moda che lo utilizzarono per servizi fotografici creati ad hoc per l'estate, ci furono le fotografie di Slim Aarons, che era questo fotografo di strada che amava paparazzare le star in spiaggia, nei momenti più magari più di relax, ecco, intimi, di vacanza. E appunto ha registrato queste immagini della dolce vita in Costa Azzurra, ma anche ad Amalfi, Capri, con tutte queste, quelle che oggi si chiamano socialite, i volti dello showbiz internazionale,
0: sì,
1: dell'epoca.
0: Modelle e attrici. Allora, va detto che l'invenzione, esatto, del bikini destò scandalo, era inevitabile, insomma, negli anni 40 e 50 venne proibito il bikini su molte spiagge,
1: decisamente.
0: Ecco, fu osteggiato dalle istituzioni o da certe istituzioni perché era un capo d'abbigliamento che non andava bene, che creava scandalo. Fu ovviamente la Chiesa Cattolica in primis a rifiutare il bikini. Ebbene, lo si riteneva contrario al pudore. E le stesse modelle dell'epoca rifiutavano di indossarlo, interessante, poiché lo ritenevano loro troppo osè.
1: Sì, esattamente. In realtà quasi tutti rifiutarono l'idea del bikini. Lo rifiutarono le femministe perché lo accusarono di oggettificare il corpo femminile. Lo rifiutarono le attrici e le modelle dell'epoca perché, appunto, come ha detto

0: corpo nel bikini fu questa modella, più che modella, spogliarellista e ballerina del Casinò di Parigi, che si chiamava Micheline. Questo Micheline praticamente diede l'ok e esibì questo costume durante un concorso di bellezza al Molitor, che era una piscina molto in voga a Parigi in quegli anni. Era un costume sicuramente molto ridotto, anche se leggermente diverso dall'idea di ridotto che abbiamo noi oggi. E poi presentava questa stampa newspaper, cioè una sorta di carta di giornale di rotocalco, e niente, fece la storia questa foto, anche se magari il nome non dice niente. Micheline Bernardini, la foto ha fatto sicuramente la storia del costume, inteso come cultura dell'abbigliamento.
1: Tra l'altro, l'intuizione del bikini ci fu già ai tempi dell'impero romano. Cosa ci fanno due giovani, certo, in costume da bagno in un mosaico del IV secolo d.C.? Ebbene sì, già ai tempi dell'impero romano ci fu qualche intuizione affine al moderno bikini che conosciamo e indossiamo oggi. Niente a che vedere però con un utilizzo da bagno. I due pezzi dell'epoca erano indumenti adibiti all'attività fisica, non pensati per il contatto con l'acqua o per esporsi al sole. Erano indumenti, diciamo, adibiti per lo sport. Allora, sulle dimensioni del bikini, Rebecca Bruni, giornalista di moda, mi interessa capire un po' cosa ne pensa. Sono sempre diminuite le dimensioni nel corso degli anni? Si è partiti da dimensioni, diciamo così, normali, e oggi vediamo dimensioni molto molto ridotte.
0: Oggi sì, diciamo che la storia della moda è ciclica, quindi tutto torna. Da una ventina di anni a questa parte va tutto di moda e niente di moda, nel senso che anche il bikini ha subito questo andamento. Se negli anni 50 i bikini erano a vita alta, un po' più coprenti, negli anni 90 diventano ridottissimi, per esempio sulle passerelle di Chanel i triangoli erano veramente ridotti all'osso. Poi si è tornati a una dimensione un po' più coprente, perché si vedeva anche la funzionalità dietro all'estetica, quindi costumi più pensati per svolgere attività fisiche, sportive, in spiaggia, al mare, in piscina. E poi adesso arriviamo dagli anni 2000 in poi, fino ad oggi, dove c'è veramente la qualunque, il ventaglio di alternative.
1: Questi fili sottili che sembrano...
0: Sì, sono veramente sottilissimi, quasi invisibili, a volte si fa fatica addirittura a definirne il contorno dei costumi e del bikini.
1: È un tutt'uno quest'anno... quasi, è un tutt'uno.
0: Sì, quello sì, decisamente. Poi si è passato al trichini, che era per le indecise, diciamo sì, così, un ibrido tra il bikini e il costume intero. Quest'estate invece andrà molto il minimalismo, si ritorna un po' indietro agli anni 90, complice anche la serie TV Love Stories sulla storia d'amore tragica tra Caroline Bessette e il marito Kennedy, John Kennedy. E si ripete un po' quella fase storica, e anche nei costumi, anche nel beachwear si ritorna a quell'essenzialità, a quella pulizia della forma, dell'estetica, del design e anche delle stampe. Quindi torniamo a monocolore, a dettagli discreti, sussurrati, mai enunciati in maniera così... grossolana, ecco,
1: mai volgare, questa è la... insomma,
0: esatto, quello no, molto una sensualità, perché comunque il bikini è di per sé un capo, un accessorio, perché siamo un po' al limite, è il simbolo un po' della sensualità, comunque in qualsiasi versione lo si scelga. Però appunto quest'estate si ritorna ad avere questa pulizia di design e di dettagli.
1: Vi vedremo nei lidi, nei bagni pubblici, nelle spiagge che cosa indosseranno le donne, se si tornerà veramente all'essenzialità, però sempre con il bikini, giusto?
0: sempre, quello sempre, anche se il costume intero

0: mantiene comunque il suo fascino, perché comunque la diatriba tra bikini e intero c'è sempre, anche perché il costume intero è anche più facile da indossare fuori dalle zone adibite alla balneazione. Può diventare un top, può diventare un body, quindi è già un po' più
1: facile da portare. Ecco, sulla sensualità, secondo lei, sulla sensualità, abbiamo detto che è un accessorio sensuale il bikini. Allora, tra bikini e costume intero, che cos'è più sensuale? Secondo lei?
0: Secondo me, a mio avviso, lo è un pochino di più l'intero, perché c'è più margine di gioco, nel senso che si può, c'è più tessuto, ovviamente si può giocare di più con i dettagli, con
1: c'è più margine
0: tagli,
1: di immaginazione?
0: Sì, decisamente. Secondo me è molto più sensuale celare che non mostrare tutto subito. Sì, secondo me sì.
1: Allora, qualcuno scrive: una volta per vedere il sedere dovevi spostare il bikini, oggi per vedere il bikini devi spostare il sedere. Vabbè, insomma, una battuta, ecco, ma sì, ci può stare, di un nostro ascoltatore, l'abbiamo riportata così com'è, ma effettivamente è un'immagine che sta in piedi. Atleti in bikini, mosaico esposto a Piazza Armerina nella villa romana del Casale, ci scrive Rosy, grazie. Difatti abbiamo citato il bikini già presente per le donne che facevano attività fisica, che facevano sport in epoca romana, quindi beh, insomma, è qualcosa di molto vecchio. In chiusura, Rebecca Bruni, giornalista di moda, il bikini secondo lei più bello, quello anche a livello di forma ma anche di colori, qual è?
0: Ma secondo me, più che il singolare, i bikini più belli secondo me erano e sono, perché sono ritornati di moda, lo stile anni 50, secondo me, a fascia, reggiseno a fascia, lo slip alto e stampe molto che richiamano la French Riviera, quindi pois, righe, alla Marinière, questo un po' questo mood qua, ecco, secondo me.
1: Tra l'altro dobbiamo ricordare che Marilyn Monroe, Anita Ekberg, Liz Taylor, Elizabeth Taylor, Rita Hayworth lo indossavano anche durante le loro vacanze al mare, contribuendo a cristallizzare l'immagine glamour delle pin-up in slip a vita alta e reggiseni a cono. Sul litorale francese, invece, lei lo ha detto prima, furono Brigitte Bardot, Grace Kelly e Jean Birkin a portare il glamour negli stabilimenti balneari, e quindi fior di attrici e fior di modelle. Anche Claudia Schiffer, se non sbaglio, ha posato diverse volte con il bikini in diverse fotografie. Vittorio ci scrive: la sensualità viene stabilita da chi indossa il bikini o il costume intero. Ci può anche stare, giusto?
0: Sì, perché poi ognuno di noi, quando indossa qualcosa, lo interpreta a proprio modo e di conseguenza il messaggio che viene veicolato è personalissimo, e quindi sì, sono d'accordo.
1: Grazie Rebecca Bruni, giornalista di moda, per aver raccontato la storia del bikini, che il 5 luglio di quest'anno ha compiuto i suoi primi 80 anni. Era nato a Parigi il 5 luglio del 1946. Finisce qui la puntata odierna di Mille Voci. Ringrazio ancora Rebecca Bruni, giornalista di moda. Ringrazio voi che mi e ci avete seguito. Buona giornata e buona continuazione di ascolto.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. In Spagna l'incendio di vaste proporzioni che sta colpendo l'Andalusia ha già fatto una dozzina di morti e ci sono quasi 20 dispersi. Una canicola che non dà tregua in Francia, ha attivato per la prima volta nella storia del paese il piano d'azione caldo estremo. Lascia la magistratura vallesana una delle procuratrici aggiunte nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, che non verrà sostituita. Oramai è definitivo, la Francia non parteciperà ai costi 30 milioni di franchi per la sicurezza in Svizzera a margine del G7 di Evian. Furie rosso contro diavoli rossi, oggi il secondo quarto di finale del mondiale tra Spagna e Belgio. La vincente troverà poi la Francia in semifinale.
1: Eccoci al consueto momento del bollettino del traffico. Al San Gottardo sulla A2 tra Amsteg e Göschenen in direzione sud vi sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. in direzione nord tra Quinto e Rolo, code di circa 2 km e attese di almeno 20 minuti. La corsia Cupra è aperta. Le entrate di Airolo e di Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Code anche a Basilea sulla A3 tra St. Louis e Wiese in direzione Lucerna a causa di un cantiere. Lucerna sulla A2 in direzione sud tra il raccordo del Rotze e la galleria del Sonnenberg a causa di un veicolo in avaria. E ancora sulla A2 in direzione sud tra Beckenried e la galleria del Seelisberg a causa di un altro cantiere. E come ogni venerdì passiamo all'assegnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carbur Oil e le sue stazioni Eni. Questa settimana i buoni vanno a Danila di Polleggio che negli scorsi giorni ci ha segnalato un incidente sulla A2 a Bellinzona. Ringraziamo quindi Danila e tutti gli automobilisti e tutte le automobiliste che ci informano sulla situazione viaria telefonando anzi al numero gratuito 0800 800 020.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Meglio di così. Benvenuti a Meglio di Così, benvenuti da Clarissa Tami. Un dolce non è solo una ricetta, è un ricordo, una tradizione, un momento da condividere. Oggi entriamo nel mondo della pasticceria e della confetteria, dove ogni creazione racconta una storia. Benvenuta a Valentina Bubba, pasticcera e confettiera. Tra l'altro dobbiamo sottolineare che tu hai vinto la miglior nota dell'esame professionale come capo laboratorio, insomma la prima negli ultimi 30 anni in Ticino.
4: Sì, buongiorno a tutti. Sì, ho concluso la formazione adesso praticamente fresca giugno e in poche parole erano 30 anni che quasi più nessuno faceva il capo laboratorio per un semplice motivo. Non avevamo abbastanza iscritti qua in Ticino e la scuola è a Lucerna, quindi serve un attimino anche di conoscenza del tedesco. E quindi mi sono buttata in questa avventura, non sempre facilissima perché fare sempre le traduzioni è sempre un po' difficile, però comunque è stata una bella esperienza.
2: Masticavi già un po' il tedesco?
4: Sì, masticavo già un po' il tedesco, quindi è stato un pochino più facile, ecco.
2: Ecco, però gli esami li hai fatti in italiano?
4: Sì, gli esami ho potuto darli in italiano e quello è stato un grande vantaggio, anche perché potersi esprimere nella propria lingua madre è sempre più facile rispetto che in una lingua che abbiamo studiato, ecco.
2: Come sono andati gli esami? Cos'è che hai dovuto fare?
4: Gli esami sono stati un bellissimo impegno, come in tutti gli esami abbiamo sia la parte teorica che la parte orale e la parte pratica. Diciamo che la parte pratica è stata la più difficile. Ho passato 2 ore, praticamente, cioè 2 mesi, praticamente vivendo in laboratorio. Ero giù dalle 7 alle 10 di sera. Non dico ogni giorno, ma quasi. 6 su 7 ero giù così tardi, perché preparare comunque un esame a livello così alto richiede comunque un grosso impegno. E ho dovuto preparare un sacco di prodotti, saranno stati 40 prodotti in totale realizzati tutti in 2 giorni e quindi comunque prima prepararli, vedere le tempistiche, prendere tutti i pesi, perché la parte più difficile non è solo creare il pasticcino ma dopo mettere giù la ricetta che vi ho provato come ultima, perché magari fai 7 prove e ti dici ma adesso l'ultima prova cosa avevo fatto? Quindi prendere comunque sempre annotazioni di tutto quello che fai.
2: E dopo... Perché non avete già le ricette, quindi che devi semplicemente seguire quello che c'è scritto?
4: Normalmente sì, però se vuoi portare un prodotto innovativo, dopo bisogna sempre provare qualcosa di nuovo. Allora lì dici...
2: Perché per gli esami, quindi dovete portare dei prodotti, 40 prodotti innovativi, o loro vi danno comunque delle ricette da dover replicare?
4: No, si è un po' liberi di fare un po' quello che si vuole, però se si vuole fare uno step in più, ovviamente magari hai un prodotto base che si fa sempre e modifichi qualcosina, magari fai un doppio strato invece che solo uno come si fa in produzione, perché vuoi un attimino, ecco, portare un po' un altro livello e quindi tipo dopo lì però dici ok, provo questa nuova ricetta, vediamo se stanno bene insieme oppure no e poi ti rendi conto se sì va bene o no, manca ancora qualcosina, facciamo qualcosa in più.
2: In questi 40 prodotti che hai portato e hai presentato per l'esame, qual è stato quello che ti ha dato maggiore soddisfazione?
4: ma sicuramente io ho un amore particolare per un cioccolatino un po' speciale, perché è fatto con l'aceto balsamico e il lampone. Praticamente abbiamo un cioccolatino con dentro questo ripieno una gelée di aceto balsamico e una ganache al lampone, che sembra così, dici, ma un cioccolatino l'aceto balsamico, e invece è una combinazione che io adoro e quindi è piaciuta a tutti.
2: C'è molta parte di sperimentazione nella pasticceria e nella confetteria?
4: Sì, abbiamo tanto da sperimentare. Comunque anche su quello che sono i social media si vede tantissimo, cioè nel senso, comunque al giorno d'oggi viene abbastanza pubblicato tutto, però ecco, anche lì ricercare un nuovo prodotto è sempre un grande impegno, richiede sempre molto tempo, perché non è sempre facile, a volte si sperimenta e poi comunque non vanno a buon fine, però comunque sì.
2: Hai menzionato i social, e allora ti chiedo subito che cosa ne pensi di questa star dei social, e non solo, Cédric Grolet, che è un pasticcere molto conosciuto perché fa questi pasticcini di frutta realistica.
4: Lui è molto scenico e fa comunque dei prodotti di grande livello, perché comunque anche le materie prime che utilizza sono di livello, e fa degli effetti che non è che si vedono tutti i giorni, quindi comunque lui è molto innovativo, anche la sua frutta realistica sembra davvero vera, quindi c'è da dargli tutti i meriti, ecco.
2: Per voi lui è un po' una star, per voi pasticceri un esempio da seguire?
4: Sì.
2: È di ispirazione, diciamo.
4: È di ispirazione, diciamo che quando lui tira fuori un prodotto, molto spesso poi viene riprodotto, cioè quasi tutti dopo iniziano un attimino a seguirlo e magari riproducono. Adesso ad esempio aveva tirato fuori il pistacchio e dopo iniziano un po' tutti a seguire, diciamo, questa moda e riprodurre il pistacchio. Dopo ovviamente può essere personalizzato a piacimento, però normalmente le tecniche magari vengono copiate.
2: Ma c'è il copyright, o tu potresti replicare la frutta realistica nella tua pasticceria e qualcuno verrebbe a reclamare?
4: No, non c'è il copyright, no, quello no. Però ecco, anche lì io potrei darti tutte le ricette e non vuol dire che escono uguali denti, che ogni tanto io non sono gelosa delle ricette, ci sono persone gelosissime. Io sono del parere che io posso spiegarti anche la ricetta per filo e per segno, ma non vuol dire che sia uguale, quindi perché non dare le ricette? Ecco.
2: E allora proprio così diamo una ricetta, ma soprattutto oggi tre consigli pratici per noi comuni mortali che vogliamo provare a fare qualche pasticcino o qualche dolce a casa. Quindi il primo consiglio
4: è sicuramente legato a un po' quello che è l'impastare le paste frolle, i biscottini, che sia una crostata, che sia un fondo per una torta, che sia il classico biscottino con la marmellata, è partire con gli ingredienti a temperatura ambiente, precisamente uova e burro. E questo è un po' la base di tutte le paste frolle. Aiutano a legare meglio, perché se non abbiamo a temperatura ambiente le uova e il burro, praticamente non fanno un'ottima, non si miscelano e si separano. E quindi già la frolla diventa un po' coriacea, quindi quando la mangiamo non è proprio ottima, anche se facciamo tutto giusto come dovrebbe essere fatto. Quindi il mio consiglio è sempre tenere a temperatura ambiente. Tanto di solito sì, si improvvisa, magari ci sono poche le volte che uno pensa, ok, la faccio adesso la torta, però magari ci pensiamo già un po' prima. Ricordarsi di tirarli fuori dal frigo un paio d'ore prima, non succede niente e si ottiene degli ottimi risultati.

0: Valentina Bubba, qual è il profilo ideale per diventare pasticcere o confettiere?
1: Secondo me sicuramente essere creativi, perché è un'arte, un po' come tante altre, però sicuramente c'è bisogno di creatività, e anche essere un po' flessibili, perché comunque abbiamo degli orari abbastanza particolari, cioè nel senso chi vuole il cornetto pronto la mattina di certo non è perché noi ci siamo svegliati alle 7, ma è perché abbiamo iniziato a lavorare magari alle 4 del mattino, se non prima, perché ovviamente ogni pasticceria ha un po' i suoi orari. Però ecco, il lavoro del pasticcere confettiere oppure del panettiere è comunque orari abbastanza bizzarri, ecco, possiamo definirli.
0: Che però non è male, perché non vivi lo stress del traffico, perché non hai gli orari classici d'ufficio, e poi magari in settimana, adesso io penso a chi ama andare come me magari in montagna, sciare, cioè se vai in settimana è perfetto perché c'è molta meno gente.
1: Sì, abbiamo tantissimi vantaggi da questo punto di vista, iniziando presto finiamo anche presto, quindi il pomeriggio te lo puoi godere tranquillamente, e poi sì, comunque noi non abbiamo dei giorni magari fissi, poi dipende molto da pasticceria a pasticceria, però avere il vantaggio di avere libero in settimana, magari chi ama sciare, anche a me piace, ho iniziato a sciare relativamente tardi, però andare in settimana quando non c'è tanta gente, visto che sono un po' impedita, è un gran vantaggio, ecco.
0: Allora, torniamo a parlare di consigli per quanto riguarda i dolci, magari le torte.
1: Ecco,
0: perché le torte le possiamo fare a casa anche noi comuni mortali, ci sono varie torte, la torta gelato, il cheesecake, il semifreddo non è una torta, però magari si può fare anche
1: del cake
0: quello
1: normale, oppure di un pan di Spagna. In generale le torte sono tutte fattibili a casa, dopo dipende sempre la pazienza che uno vuole avere, perché comunque farlo a casa in pasticceria cambia completamente. Ad esempio io adoro il mio lavoro, ma quando fare una torta a casa per me è un incubo, perché sono abituata a dei mezzi al lavoro molto più semplici, cioè nel senso io al lavoro magari ho tutti i mezzi e mi semplifico la vita, a casa è un po' più complicato, cioè nel senso, e quindi tipo comunque sì, si può fare tutto a casa.
0: Cosa scegli di fare tu di solito a casa quando magari hai amici a cena o devi andare da qualcuno? Avranno sempre l'aspettativa che, se, visto che sei pasticcera, porterai dei dessert incredibili?
1: No, in realtà no. La cosa divertente...
0: Cioè tu non li porti già fatti, vero?
1: Se li porto, li compro al lavoro.
0: Ah, ok.
1: Oppure, cioè, proprio faccio la torta più veloce che posso fare. Quindi tipo, se volete un consiglio per la torta, un classicone che è sempre successo, che porto sempre, è una base di pasta frolla che faccio cuocere a sé, quindi tipo nel classico stampo della crostata, quello basso, e dopo faccio una crema con un 250 grammi mascarpone, uno yogurt, un vasetto di yogurt, dopo quello, il gusto è un po' personale, io preferisco sempre o vaniglia rabarbaro, però si può scegliere qualsiasi gusto. 3 cucchiai di zucchero o a piacimento, perché ormai ognuno ha un po' i suoi gusti, quindi un po' più dolce o meno dolce. A me piace mettere un pelo di maraschino, il maraschino è questo liquore dalle ciliegie, dalle marasche, e quindi dà un po' quest'aria fruttata, però quello è molto, cioè si può scegliere mettere o non mettere, si fa uno strato di questa crema e poi
0: però sopra... La crema come la faccio?
1: Cioè, scusami, è semplicemente sbatto tutto insieme.
0: Ah, ok.
1: Cioè proprio prima faccio
0: col frullino?
1: Sì, o anche a mano, a dipendenza di quello che uno ha, va bene anche una semplice frusta, perché tanto sono tutti ingredienti morbidi, quindi l'importante è miscelare bene, che sia ben omogenea la crema, poi gliela metto come base e poi taglio le pesche sciroppate, fate sgocciolare prima bene a fettine, e poi le metto tutta decorazione sopra. In frigo, basta, la torta alla velocità della luce.
0: Allora, sono rimasta stupita, ho detto, questa potrebbe essere la mia portata effettivamente.
1: No, è una torta facilissima, se proprio non si vuole fare la frolla perché non c'è tempo,
0: ecco,
1: anche quelle
0: comprate.
1: Ecco,
0: io la comprerei già fatta.
1: Sì, e infatti, ma funziona benissimo.
0: Funziona anche con quella. Come si chiama questa torta, tra l'altro?
1: No, la faceva la mia mamma, che io ho ereditato. E praticamente adesso non la fa più lei, mi chiede di farla a me, perché ovviamente tu sei la pasticcera, perché devo farla io, no? Ormai ogni compleanno tocca sempre a me fare la torta, quindi...
0: Allora, diamo gli ingredienti, così che magari prendete carta e penna, segnatevi, quindi la...
1: La frolla, un fondo di frolla, quello se è comprata o se volete farla voi a vostra scelta. Poi abbiamo bisogno 250 g di mascarpone, un vasetto di yogurt che di solito sono 180 g, quello il gusto a vostro sentimento, 3 cucchiai di zucchero o di più o di meno, quello come preferite anche lì, e poi io metto sempre un cicchettino, un goccino di maraschino, ecco. Misceliamo tutto insieme e poi tagliamo delle pesche sciroppate e le adagiamo sopra.
0: La fralla bisogna cuocerla però prima in forno, giusto?
1: Sì, sì, esatto, dobbiamo cuocere.
0: Lasciamo raffreddare?
1: Lasciamo raffreddare.
0: E poi mettiamo tutto?
1: E poi mettiamo tutto e mettiamo in frigo. Io da

0: Valentina, gelato al cioccolato sì o no?
1: Sì, decisamente sì, gelato è penso il mio dessert preferito, insieme al tortino al cioccolato.
0: Allora, tra l'altro, parlando prima con te, mi hai detto: ma lo sai che i miei amici, i miei parenti, la mia famiglia sanno che quando arrivo per una cena, un evento, porto sempre e solo il salato da una pasticcera, non te l'aspetti?
1: Hanno imparato, perché a casa fare dolci, cioè, non mi ispira per niente, nel senso che lo faccio già tutti i giorni, a casa mi diletto a cucinare altro, provare nuove ricette sul salato, quindi tipo a casa dolci, no, preferisco farli al lavoro, ecco.
0: Quindi per rilassarti dal lavoro, che comunque è cucinare, cucini comunque, ma salato è quello.
1: Sì, succede tantissimo, tipo magari durante il giorno sei lì che stai lavorando e pensi: ma cosa cucino stasera? E dopo torni a casa e ti fai ispirare in base a quello che è in frigo o perché hai visto qualcosa che ti piaceva, però ecco, il dolce non tantissimo.
0: Disastri in cucina.
1: Ricollegandomi al tortino al cioccolato, posso dire che la mia migliore amica, che li adora, un po' mi detesta perché tutte le volte che gliel'ho fatto ho ratato qualcosa. Cioè, diciamo che il tortino al cioccolato non è il mio pezzo forte, ogni volta o è troppo cotto o è troppo crudo e devo un attimino prenderci ancora la mano. Diciamo che ho altre abilità, ecco.
0: Ci sono già stati anche altri disastri, magari sul lavoro oppure ad un evento importante?
1: E come dappertutto capita che succedano qualche disastro, è capitato di sbagliare gli ordini, ormai quello succede, magari non si è letto bene, abbiamo invertito i gusti e ormai lì ti devi scusare col cliente e cerchi di rimediare il più che puoi, però ormai sbagliare è umano, succede a tutti e bisogna adattarsi, bisogna sapersi adattare, ecco. Quando te ne accorgi in tempo è un bene, altre volte dici: cavolina, purtroppo dobbiamo trovare un'alternativa, dobbiamo scusarci e via. È da lì che un pochino si parte. Una volta ho deciso di impastare un pan di Spagna cercando di ricordarmi a memoria gli ingredienti e palesemente ho ratato qualcosa, cioè, nel senso, avevo sbagliato la quantità di farina, quindi più che un pan di Spagna è uscito un piccolo mattone e quindi ho detto: vabbè, dovrò rifarlo.
0: Ecco, un consiglio legato al pan di Spagna per chi volesse provare a farlo a casa.
1: Ecco, prima di tutto seguire benissimo la ricetta, perché...
0: Ma questo vale per tutti i dolci, vero?
1: Sì, in pasticceria noi siamo un po' dei farmacisti, se vogliamo definirlo così, serve seguire la ricetta e anche tutti i passaggi. Dopo, se si hanno un po' delle basi, alcune cose ci si può giocare dentro, però ecco, non è come la cucina che dice: metto un pizzico di qua, un pizzico di là. Noi siamo un pochino più legati alla ricetta, dobbiamo proprio seguire gli ingredienti in maniera giusta, se no il risultato non è lo stesso. E per ricollegarmi col pan di Spagna, sicuramente si seguire la ricetta, le quantità, anche lì come ho detto prima, le uova a temperatura ambiente perché montano sicuramente meglio. E poi in ultimo, quando aggiungiamo la farina, di miscelarla molto lentamente, non col frullino come si fa con tutti gli altri ingredienti, questo perché nella farina noi abbiamo il glutine, se noi lo misceliamo troppo intensamente si forma questa specie di rete, di maglia glutinica, e invece di un pan di Spagna piatto come lo vorremmo abbiamo sempre queste testine che dopo la cottura escono fuori, sembrano come dei cake. Sarebbe perfetto se facciamo ad esempio un cake con con la testa o con la testina, con la protuberanza nel gergo giusto, e quindi tipo questi cake, tipo i cake al limone che hanno queste protuberanze sopra, allora in quel caso dobbiamo sbattere bene con la farina, però se vogliamo qualcosa di piatto dobbiamo miscelarlo molto lentamente e incorporarlo lentamente, ecco.
0: C'è un altro tipo di procedimento con altre farine o con tutte le farine?
1: No,
0: più o meno vale?
1: No, con tutte le farine vale lo stesso principio, è proprio: se noi vogliamo un prodotto che ha una testa, allora inglobiamo la farina in modo molto intenso. Se vogliamo un cake piatto come un pan di Spagna, allora in quel caso dobbiamo inglobarlo lentamente.
0: Valentina Buba, grazie per essere stata a Meglio di Così, grazie per i tuoi consigli. Beh, dietro ogni dolce ci sono passione, precisione e tanta cura. Ingredienti che fanno la differenza non solo in laboratorio, ma anche nella vita. Alla prossima puntata di Meglio di Così.
2: Rete 1.
3: E ci siamo.
4: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi. La meteo con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni del tempo per oggi. Sarà un pomeriggio ancora soleggiato, ma con tendenza a temporali in montagna. Al sud si svilupperanno dei cumuli che porteranno rovesci o temporali che saranno abbastanza stazionari e che quindi potranno portare anche abbondanti accumuli d'acqua. Inoltre, in prossimità dei temporali ci saranno anche delle raffiche di vento. Le temperature saranno comprese tra 22 e 34 gradi. Scopriamo ora insieme come sarà il tempo di domani, sabato 11 luglio. Al nord il tempo sarà generalmente soleggiato, nelle ore pomeridiane vi sarà la tendenza a rovesci o temporali, soprattutto nelle Alpi. Al sud in mattinata avremo tempo in parte nuvoloso, al pomeriggio arriveranno alcuni rovesci o temporali a partire dalle Alpi. Le temperature minime saranno comprese tra 22 e 16 gradi, le massime potranno raggiungere i 32 gradi. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3, estesa anche al resto del nord delle Alpi, fino al 16 di luglio, che continuerà al sud fino almeno a venerdì prossimo. Inoltre, a causa del tempo secco in Ticino, Moesano e Valposchiavo, è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Per ora è tutto. A voi l'augurio di una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
6: Buongiorno da Gabriele Borer. Almeno 12 morti ed oltre 20 dispersi in Spagna per l'incendio di vaste proporzioni che sta colpendo l'Andalusia. Una canicola che non dà tregua in Francia, attivato per la prima volta il piano d'azione caldo estremo. Lascia la magistratura vallesana una delle tre procuratrici nell'inchiesta su Cromontana, non è chiaro se verrà sostituita. Oramai è definitivo, la Francia non parteciperà ai costi per la sicurezza in Svizzera a margine del G7 di Evian. Furie rosse contro diavoli rossi, oggi il secondo quarto di finale del mondiale tra Spagna e Belgio. Il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio che sta divampando nella regione di Almeria, nel sud della Spagna, è pesantissimo, con almeno 12 morti accertati. Fra questi alcuni turisti britannici e belgi, molti intrappolati nelle loro auto mentre cercavano una via di fuga. Le autorità segnalano anche 23 persone di cui non si ha notizia. Gli aggiornamenti da Madrid con Giulia Danieli.
7: Oltre 200 vigili del fuoco, mezzi aerei e i militari dell'unità di emergenza stanno lottando contro le fiamme alimentate da forti venti e temperature altissime. I primi testimoni hanno indicato come possibile causa dell'incendio la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca, anche se ad adesso non c'è ancora una conferma ufficiale. L'incendio in Andalusia si inserisce in un inizio d'estate caldissimo che sta mettendo a dura prova il paese. Nei giorni scorsi anche la regione della Catalogna è stata colpita. Sono stati bruciati oltre 20.000 ettari a pochi chilometri dalla Costa Brava e nonostante il piano incendi presentato dal governo lo scorso maggio sia stato definito come il più grande dispiegamento di forze statali mai realizzato in Spagna, secondo i dati del sistema europeo Copernicus aggiornati a inizio luglio, la Spagna è il paese dell'Unione Europea più colpito dagli incendi in questa prima metà dell'anno, registrando circa il 40% di tutta la superficie bruciata nell'Unione Europea e dall'inizio del 2026 a oggi sono già andati in fumo più di 50.000 ettari di terreno, una cifra nettamente superiore rispetto alla media dello stesso periodo negli anni precedenti.
6: Ora in Francia, con il paese che si prepara un altro fine settimana di temperature estreme, predisponendo un piano d'azione che non aveva mai attivato in precedenza. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
8: Una nuova ondata di calore straordinaria si abbatte sulla Francia. Questa volta però il governo francese risponde con delle misure altrettanto straordinarie. Parigi ha annunciato questa mattina che entra in vigore per la prima volta il piano di emergenza ORSEC, un piano ideato dal governo dopo la prima ondata di calore, quella del mese di giugno, per gestire al meglio un'estate che si preannuncia come particolarmente calda. Il piano d'urgenza permette ai prefetti di coordinare al meglio tutte le risorse esistenti per far fronte alla situazione climatica. In pratica questo vuol dire installare ed attivare centri per accogliere chi ne ha bisogno in luoghi freschi, pubblici ed accessibili, con un minimo di servizi essenziali e controlli sanitari rinforzati. L'obiettivo è chiaro ed è quello di evitare nuove vittime, in particolare tra le persone più vulnerabili, sole, anziane. Durante l'ondata di calore del mese di giugno in Francia si sono registrate oltre 2.000 morti in più rispetto alla media. Una gran parte delle vittime sono morte in casa. Questo piano è sicuramente un primo passo, ma potrebbe non bastare. L'Alto Consiglio per il Clima ha avvertito il governo francese che le sue politiche sono insufficienti per adattarsi al cambiamento climatico. Secondo il rapporto, le infrastrutture e l'organizzazione stessa del paese sono basati su un clima che non esiste più. 24 dipartimenti saranno in allerta rossa a partire da domani, mentre 9 sono già in stato d'allerta massima questo venerdì.
6: Intanto in Svizzera è stata prolungata l'allerta canicola di grado 3 oltre San Gottardo fino a giovedì sera. Nel Ticino centrale meridionale, così come nel basso Moesano, l'allerta fino a venerdì prossimo, e come indica una nota di Meteo Svizzera, un ulteriore prolungamento non è da escludersi, così come il passaggio al livello 4 per alcune regioni. Le temperature massime saranno tra 31 e 35 gradi, con punte localmente fino a 37-38 nella prima metà della prossima settimana. L'inchiesta sull'incendio di Cromontana perde una delle sue figure di rilievo. Come rivelato da RTS, una delle tre procuratrici lascia infatti per la fine dell'anno il Ministero Pubblico del Canton Vallese. Le dimissioni sorprendono gli avvocati delle famiglie delle vittime e degli imputati, che temono un rallentamento delle indagini. Anna Riva.
9: 6 righe, non una di più. Dice a malapena l'essenziale l'email delle tre procuratrici agli avvocati delle famiglie delle vittime e degli indagati coinvolti nel dramma del Constellation. La notizia in essa contenuta però va ben al di là di una manciata di parole. Una delle tre procuratrici che indagano sull'incendio del 1 gennaio lascerà infatti il 31 dicembre il Ministero Pubblico Vallesano per dedicarsi a una nuova opportunità professionale. L'inchiesta sarà così condotta fin da subito dalle due magistrate restanti, di cui una è la procuratrice aggiunta del cantone. Non si specifica se a medio termine sia previsto il coinvolgimento di una terza figura in sostituzione della partente. Raggiunti dai colleghi RTS, alcuni avvocati delle famiglie delle vittime e degli imputati si dicono sorpresi della notizia e si augurano che questa non si ripercuota sui ritmi dell'inchiesta. Inchiesta che, lo ricordiamo, era stata inizialmente condotta da una sola procuratrice. La pressione di diversi addetti ai lavori, ma anche dell'opinione pubblica, aveva però portato a un repentino cambio di rotta. La procuratrice generale vallesana, Beatrice Piu, aveva allora assegnato le indagini alla procuratrice aggiunta, alla quale erano poi state affiancate le due colleghe.
6: 3 settimane dopo la sua conclusione finisce anche la controversia relativa ai costi per la sicurezza. Parliamo del vertice del G7 di Evian con la Francia, che non rimborserà nulla alla Svizzera. I due paesi non hanno infatti trovato un accordo sui circa 30 milioni di franchi stimati come costo dalla Canton Ginevra e dalla Confederazione. Da Berna, Alessio Veronelli.
10: Non certo una gran sorpresa, anche se una minima speranza c'era. La Francia aveva proibito manifestazioni a margine del G7 a Evian e dintorni, manifestazioni ricadute poi su Ginevra, dove ci sono anche stati degli scontri. Le autorità elvetiche, già prima del vertice, avevano fatto pressione per una partecipazione ai costi, come confermato dal presidente della Confederazione Guy Parmalin ai colleghi di Radio SRF.
11: So che non è semplice, ma ora bisogna trovare una soluzione per i costi relativi alla sicurezza del vertice. È importante.
10: Trattative Berna a Parigi che sono invece fallite, come confermato per iscritto dal Dipartimento federale degli affari esteri.
12: Svizzera e Francia non sono riuscite a trovare un accordo su una ripartizione dei costi per la sicurezza.
10: Sicurezza che da parte elvetica aveva previsto la mobilitazione a Ginevra di agenti di polizia di diversi cantoni e circa 4.000 militi per controlli rinforzati alle frontiere. Costi stimati circa 30 milioni di franchi per il cantone, probabilmente in parte sostenuti dalla Confederazione, ma come detto non dalla Francia, con la quale i colloqui proseguiranno, aggiunge il Dipartimento Affari Esteri, senza però grandi speranze. Piccola consolazione è il fatto che il presidente della Confederazione Guy Parmalin, su invito della Francia, abbia partecipato alla cena riservata ai capi di Stato dei paesi del G7.
6: L'arresto di una manifestante a Lucerna nel 2020 è stata una misura sproporzionata. Il Tribunale federale, con una sentenza odierna, dà ragione alla donna ex gran consigliera che aveva fatto causa. In particolare ha giudicato inopportune le svestizioni durante l'esame corporale e la detenzione durante l'intera notte prima di interrogarla. Laura Dick.
13: La 65enne era stata arrestata il 30 maggio 2020 durante una manifestazione contro le misure imposte per contenere la pandemia di coronavirus. L'evento non era stato autorizzato, lei si era opposta ad un controllo di polizia ed era scattato un arresto provvisorio. Durante il trasporto verso la stazione di polizia, la donna aveva anche morsicato una poliziotta. Arrivati in centrale, la manifestante era stata sottoposta a un esame corporale con svestizione completa ed era stata liberata solo alle 11 del mattino successivo. Il Tribunale federale riconosce che l'esame corporale era sproporzionato, viola il divieto di trattamenti degradanti e lede la libertà personale, come pure la sfera privata dell'interessata. Questo tipo di esame senza vestiti è giustificato solo se si sospetta che la persona arrestata sia in possesso di oggetti pericolosi nascosti. Nessun indizio suggeriva questa ipotesi. Inoltre, anche la detenzione notturna, secondo il tribunale, lede la libertà di movimento. Lo scopo era interrogarla, ma ciò sarebbe avvenuto solo 20 ore più tardi. Per il tribunale non è chiaro perché non potesse essere liberata e citata a comparire il giorno successivo all'arresto. La donna riceverà quindi un indennizzo di 1.000 franchi per torto morale. Il tribunale, nella sua decisione, ha comunque tenuto conto del comportamento della donna durante l'arresto, giudicato inappropriato.
6: Arterie molto frequentate, ma anche attese ai semafori o ancora forti accelerazioni. Il traffico è fonte di rumore e allo stesso tempo di disagio per chi vive vicino ad una strada. Per ridurre il problema, l'EMPA, il Laboratorio Federale di Prova dei Materiali e di Ricerca, ha lanciato un nuovo progetto di ricerca. La raccolta dei dati ai quali lavorare si è svolta nel Canton Argovia. Sentiamo altri dettagli con Manuele Ferrari.
14: 500 metri della Luzerner Strasse a Mehrenschwand e altrettanti sulla Landstrasse a Niederwil, in entrambi i casi fuori paese. Su questi due tratti di strada i ricercatori dell'EMPA hanno installato temporaneamente 16 microfoni per misurare il rumore emesso dai veicoli e poi via uno dopo l'altro. Auto elettriche, auto a motore, in fase di accelerazione, frenata e velocità costante, più volte con svariati tipi di copertoni. Nell'arco di 2 settimane sono diverse centinaia le misurazioni effettuate. Raccogliamo anche informazioni sulle caratteristiche dell'asfalto, spiega i microfoni di SRF Reto Pieren, responsabile del team di ricerca acustica ambientale dell'EMPA. Parliamo di dati relativi alla struttura della pavimentazione e alla sua capacità di assorbire, rispettivamente riflettere il rumore. I dati raccolti verranno ora analizzati, i risultati sono previsti tra un anno e dovrebbero fornire informazioni utili per ridurre il rumore causato dalle auto sulle strade svizzere. Prime indicazioni sono però già emerse durante i test sul campo. A bassa velocità e durante le accelerazioni le auto elettriche sono leggermente meno rumorose di quelle a combustione, spiega l'esperto. Superato un certo limite, invece, ciò che si sente è il rumore causato dai copertoni e non si notano più differenze. E questo malgrado le auto elettriche siano generalmente più pesanti di quelle con il motore a scoppio. dati che confermano test svolti negli scorsi anni. A rappresentare un problema soprattutto nelle città sono poi i cosiddetti autoposer, individui che vogliono farsi notare con il loro veicolo generando rumore inutile.
15: Man kann natürlich auch Elektroauto mit Lautsprecher ausrüsten.
14: Le auto elettriche si possono equipaggiare con amplificatori e altoparlanti. Queste persone, conclude Reto Pieren, anche con questo tipo di motorizzazione saranno sempre comunque in grado di fare baccano.
6: In Ticino sono state comunicate le nuove regole per chi intende avere un cane. A spiccare è l'obbligo per i futuri detentori di frequentare un corso teorico. Le modifiche della legge sui cani entreranno in vigore il 1 settembre. Alla Melchionda.
16: Non importa se un alano o un chihuahua, per i futuri nuovi proprietari di cani non sono previste eccezioni di razza, età o provenienza dell'animale. A dover sottostare al corso due lezioni teoriche da 3 ore l'una, al costo di 120 franchi, saranno coloro che intendono avere un cane per la prima volta o che non ne hanno avuto uno negli ultimi 10 anni. La veterinaria cantonale aggiunta Chiara Menegatti ci spiega le finalità del corso.
17: Quello di fornire le informazioni necessarie per fare questo passo con le dovute consapevolezze, quindi prevenire problematiche di protezione degli animali, problematiche di sicurezza pubblica quando un cane tenuto a disagio può diventare aggressivo e prevenire problematiche ad esempio all'importazione, quindi di ordine sanitario.
16: Un aspetto che può apparire problematico è legato al fatto che non si riconoscano né documenti, passaporti o altro che attesti di aver già posseduto un cane e nemmeno certificati o simili di altri corsi di formazione. In entrambi i casi, né dall'estero né da altri cantoni. Questa esclusività non è un po' problematica, gliela pongo così. Con la mia patente conseguita a Camorino io posso viaggiare sulle strade di Bellinzona ma anche di Oslo o di Atene e il cane invece no.
17: Certo, può essere vista come una cosa esclusiva, c'è da dire che il corso come noi lo forniamo, l'abbiamo pensato, è relativo alla normativa svizzera e in particolare ticinese, quindi ci sono delle peculiarità che la persona che si trasferisce da Oslo non aveva. L'altra cosa è sono sempre informazioni utili per chiunque, il costo e l'impegno non è come fare una nuova patente, ecco, è limitato e quindi si può dire che il non riconoscere sia comunque qualcosa di proporzionale, anche considerato il fatto che sono poche le attestazioni ufficiali.
16: Prevista anche una multa di 150 franchi per la mancata frequenza del corso.
6: Ora di nuovo all'estero, nel Regno Unito, dove l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham ha ottenuto l'appoggio della maggioranza dei deputati laburisti per succedere a Keir Starmer quale leader del partito e di conseguenza prossimo primo ministro. Burnham dovrebbe entrare in carica già il prossimo 20 luglio, ma ci racconta di più da Londra Giancarlo Ciccone.
18: Parafrasando Bertolt Brecht, viene spontaneo dire l'irresistibile ascesa di Andy Burnham. Con 322 deputati laburisti che lo appoggiano, salvo qualche ritocco, i giochi sono fatti. Il 20 luglio Burnham sarà il nuovo leader del Partito Laburista e quindi il nuovo Premier del Regno Unito. La sua posizione è blindata e chi avrebbe ora il coraggio di mettersi contro l'ex sindaco di Manchester, 56 anni, che ha spodestato con un colpo di stato politico, secondo la stampa, il primo ministro eletto Keir Starmer. Eppure sono ancora in tanti che si chiedono chi è esattamente Andy Burnham. Finora ha parlato poco, ha promesso la devoluzione dei poteri alle comunità locali, soprattutto al nord, per un riequilibrio dei poteri tra il sud ricco e il nord povero. Burnham si presenta come un campione della soft left, la sinistra moderata, tra il centrismo e la sinistra radicale. Eppure anche tra i laburisti c'è chi lo critica di opportunismo in primo luogo, cioè cambiare secondo il vento che tira, e poi di retorica populista riguardo al nord. E poi ancora trasferire metà del governo da Londra a Manchester rischia di spaccare il paese in due. Ma non c'è dubbio che questo è il momento di Burnham. I partiti di opposizione stanno già affilando i coltelli, ma perfino l'attuale premier Keir Starmer, letteralmente cacciato da Downing Street, ha fatto buon viso a cattivo gioco quando ha dichiarato: Andy è l'uomo giusto per il paese.
6: Questa notte è arrivato a Londra al British Museum l'arazzo di Bayeux. L'opera, ricamata 1000 anni fa su una striscia di lino di 70 metri, raffigura la conquista dell'Inghilterra da parte dei Normanni. Sarà esposta al pubblico a partire da settembre. Si tratta di un prestito straordinario della Francia al Regno Unito che ha suscitato parecchie opposizioni. Ci dice di più Bettina Müller.
19: I Normanni che preparano e armano le navi, attraversano la Manica, sbarcano in Inghilterra senza incontrare resistenza e poi, guidati da Guglielmo il Conquistatore, sconfiggono gli anglosassoni nella famosa battaglia di Hastings del 1066. Tutto questo illustrato nel preziosissimo lavoro di ricamo con fili di lana di 8 colori diversi da abili mani di un millennio fa. L'arazzo, esposto trionfalmente pochi anni dopo nella cattedrale di Bayeux, è rimasto da allora in Normandia. Per il presidente francese Macron, il prestito di 9 mesi all'Inghilterra di questa straordinaria opera d'arte è un segno di fiducia e di amicizia tra la Francia e il Regno Unito, al quale il British Museum ha risposto con un'installazione luminosa sulle scogliere bianche di Dover, che guardano verso la Francia, su cui si legge un grande merci. Eppure i timori che il trasferimento dalla Normandia a Londra di un'opera tanto fragile possa danneggiarla avevano portato a una petizione sottoscritta da autorevoli firme del mondo dell'arte che chiedeva di bloccare l'intera operazione, senza riuscirci. L'arazzo è stato collocato in una cassa mantenendo pieghe, temperatura e umidità uguali a quelle del museo in Normandia. Cassa con l'arazzo posta in una gabbia metallica e fatta passare nel tunnel sotto la Manica e poi trasportata nella notte fino a Londra, scortata dalla polizia.
6: E con questo è tutto, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
20: Sport.
21: Chi sfiderà la Francia in semifinale? Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Diavoli o furie rosse? Le Bleu attendono insomma il quarto di finale programmato alle 21 a Los Angeles tra Spagna e Belgio. Omar Gargantini ci presenta la storia di uno degli attaccanti di punta dei campioni d'Europa.
22: Si può diventare eroi anche senza essere personaggi, si può entrare nell'immaginario collettivo pur non avendo mai tradito l'amore per il club della propria città, si può diventare bomber pur non essendo un centravanti. È la storia di Mikel Oyarzabal, da sempre legato alla Real Sociedad, ha detto di no anche a Guardiola, la storia di un attaccante che si esalta nei momenti che contano.
23: Di Spagna! Mikel! Mikel! Mikel! Gigante! ¡Enorme! ¡Oyarzabal! ¡Al 41 y medio!
22: Quello di Berlino a decidere l'Europeo 2024 è uno dei 6 gol firmati in una finale, di sicuro quello più iconico. La Spagna, a pensarci bene, non ha mai avuto una cannoniere nell'accezione più classica del termine, non lo sono stati Villa, Raúl e nemmeno Fernando Torres e per l'appunto non lo è nemmeno questo basco timido quanto spietato, che non riempie l'area perché non è nella sua indole, basta farsi trovare spesso e volentieri al posto giusto nel momento giusto e che difatti è sempre più decisivo ed imprescindibile in questa nazionale che peraltro sta andando avanti soprattutto con la solidità difensiva, unica a non aver ancora subito reti e che non è mai andata oltre lo 0,8 expected goals concessi. Oyarzabal è già a 13 reti in stagione con la sua nazionale, mai nessuno prima, e da 4 in questo torneo, frutto di 2 doppiette, con Butragueño e Villa nel mirino come score massimo ad un mondiale. Sembra non fermarsi più e la caccia riparte stasera, sullo sfondo un'altra finale per aggiornare statistiche e momenti di gloria.
21: Andiamo ora alla sfida della nostra nazionale svizzera contro l'Argentina. Allora il prossimo ospite del nostro inviato Paolo Laurenti ci parla, e non poteva davvero essere altrimenti, dell'avversaria nei quarti proprio della Svizzera. Sentiamo.
24: Ha giocato con Messi in nazionale, ha giocato con Scaloni all'Atalanta, ha commentato più volte la Svizzera per la Rai durante questo mondiale, 8° contro la Colombia compreso. Era inevitabile chiedere un parere all'ex attaccante argentino German Dennis in vista del quarto tra rossocrociati e campione del mondo. Innanzitutto, Argentina dipendente ed è un lusso solo da Messi?
25: È vero che l'Argentina ha il giocatore più forte dell'istoria, ma comunque questa nazionale fa sì che gli attaccanti, sia Lautaro e Julián Álvarez, lavorano tanto in fase di non possesso, tanto per la squadra, corrono tantissimo e magari quel fatto lì favorisce tanto a Messi a essere proprio fresco, a, diciamo, a portarlo a fare quello che più sa fare, gli ultimi metri, di essere lucido.

0: Potrà mettere in difficoltà l'Argentina?
1: La Svizzera ha degli attaccanti fortissimi, secondo me, a mio parere, più forte dell'Egitto, molto più forte, quindi bisogna stare molto più attenti e vedrai che l'Argentina starà attenta e tatticamente sarà messa diversamente, secondo me.
0: E infine, cosa pensi delle polemiche sull'arbitro Letexier accusato di aver favorito l'Argentina contro l'Egitto?
1: Dal punto di vista degli arbitri, guarda, questo lasciamo stare, perché poi Gito stava vincendo 2-0 e è riuscito a farsi fare 3 gol. Quindi non merito loro a difendere bene e merito dell'Argentina da risolverla. Diciamo, non è una cosa che ci preoccupa, bisogna non guardare queste cose.
2: Svizzera-Argentina, ore 3 domenica mattina, da non perdere anche sulle frequenze di Rete 1 in Sport e Musica. Usciamo dai mondiali di calcio, nell'hockey su ghiaccio. La nazionale femminile ha una nuova allenatrice, Shannon Miller, che assumerà l'incarico a partire dal prossimo 1° d'agosto con un contratto valido per le prossime 3 stagioni. Miller è una figura di grande prestigio a livello internazionale, per 16 anni alla guida della squadra di Minnesota ha vinto 5 titoli, alla guida invece della nazionale canadese la 62enne si è laureata campione del mondo nel 97 e ha conquistato l'argento ai giochi di Nagano nel 98. Reto Berra dice addio alla nazionale, la portiera ha annunciato il ritiro attraverso il suo profilo Instagram, 39 anni, zurighese, ha vinto 4 argenti ai mondiali, era assente per infortunio nella finale dello scorso anno e conquistato, lo sapete, il titolo col Friburgo. La stagione prossima difenderà invece la gabbia del Kloten, che ha annunciato in mattinata l'acquisto, l'arrivo del difensore ex Lugano ma soprattutto ex Zugo Dominik Schlumpf, che ha firmato un contratto valido per una stagione. Nella programmazione sportiva, Tour e Wimbledon nel pomeriggio, 7ª frazione alla Grand Boucle con il padrone Tadej Pogacar, che viaggia con un vantaggio di 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3:27 sul suo compagno di squadra Del Toro, frazione dal profilo vallonato, diciamo così, quella odierna, con arrivo a Bordeaux dopo 175 chilometri. Pomeriggio di semifinali in campo maschile a Wimbledon, dalle 14:30 la prima, Zverev contro Ferrey, a seguire Sinner contro Djokovic. Tutto con lo sport, buon pomeriggio.

1. Sono le 13. Notizie in lingua facile. I rapporti tra Stati Uniti e Iran sono molto tesi. Ieri, nella città di Mashhad, in Iran, è stato sepolto il corpo della guida suprema o capo del paese, Ali Khamenei. Tra sabato e ieri hanno partecipato ai funerali di Ali Khamenei più di 40 milioni di persone. Stati Uniti e Iran continuano a non trovare un accordo e gli attacchi potrebbero bloccare di nuovo il passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dice che l'Iran non vuole fermare la guerra, anzi pensa che l'Iran voglia ucciderlo. In Spagna c'è un grande incendio da ieri, in un bosco della regione di Almeria. Più passano le ore, più aumenta il numero delle vittime. Finora sono morte almeno 12 persone, almeno 10 persone sono rimaste ferite e non si trovano più almeno 20 persone. Il lavoro dei pompieri e dei forestali per spegnere il fuoco è molto difficile a causa del caldo, del terreno secco e del vento. L'azienda Volkswagen produce automobili e l'amministratore Oliver Blume ieri ha annunciato dei cambiamenti importanti. Volkswagen vuole diminuire i costi e i posti di lavoro per restare competitiva sul mercato rispetto ad altre aziende che producono automobili. Nei prossimi anni Volkswagen vuole eliminare migliaia di posti di lavoro, chiudere 4 fabbriche in Germania, produrre la metà dei modelli di automobili. I sindacati che rappresentano i lavoratori non sono contenti e chiedono più informazioni sui cambiamenti. Ieri sera l'assemblea del comune di Albula, nel canton Grigioni, ha detto sì all'aiuto economico per Brienz, darà più di 82 milioni di franchi agli abitanti. Il villaggio di Brienz rischia di essere sommerso da una frana e gli abitanti devono lasciare le loro case. Il cantone dei Grigioni e la Confederazione pagheranno il 90% dei costi. Quello che resta, il 10%, è a carico dei proprietari delle case. Ieri a Zurigo è stato presentato il programma della prossima edizione del Locarno Film Festival dalla presidente Maya Hoffman. Sarà la 79esima edizione e si svolgerà dal 5 al 15 agosto 2026. Quest'anno i film toccano in particolare temi legati alla famiglia, alla comunità e al corpo. Ci saranno 233 film. 103 film saranno mostrati per la prima volta nel mondo. 8 film saranno mostrati per la prima volta a livello internazionale. In Piazza Grande si potrà vedere anche il film Il Cileno, girato in parte anche nel Canton Ticino.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Con gli Everly Brothers e Simon & Garfunkel, Daryl Hall e John Oates sono stati il duo americano di maggiore successo di tutti i tempi. La carriera inizia nel 1970, terminando in modo ufficiale e definitivo nel 2024, in seguito a dispute legali sui diritti delle canzoni. Daryl Hall aveva nel frattempo iniziato un percorso da solista di buon successo e negli anni 2000 crea uno show musicale nato per il web e più tardi venduto a televisioni di tutto il mondo. I 90 episodi di Live from Daryl's House hanno visto gli artisti più disparati esibirsi dal vivo nella sua splendida casa, spesso anche improvvisando come una sorta di via di mezzo tra i live unplugged e le incisioni in studio. Il programma ha regalato momenti davvero unici, come una versione di Here Comes the Rain Again degli Eurythmics, cantata da Hall anche al pianoforte, insieme a Dave Stewart alla chitarra. Ma torniamo al duo Daryl Hall and John Oates.

Daryl Hall and John Oates sono già molto popolari negli Stati Uniti dalla metà degli anni 70, ma raggiungono il successo internazionale con i quattro album pubblicati negli 80, il primo dei quali è Private Eyes, che prende il titolo dal singolo che ha aperto il Vintage Café di oggi. Nella scorsa puntata vi ho parlato di Billy Preston, pianista soprannominato il quinto dei Beatles, unico artista a comparire ufficialmente sulla copertina di uno dei loro singoli, Get Back. Preston, qualche anno più tardi, nel 76, collabora anche con i Rolling Stones e insieme a Mick Jagger ha l'idea iniziale del brano che segna l'avvicinamento degli Stones al neonato fenomeno della disco. Miss You, con una tempistica perfetta, è pubblicato pochi mesi dopo la consacrazione della disco con La febbre del sabato sera. I fans della prima ora storcono il naso, ma sarà una grande hit e l'ultima loro numero uno nella classifica statunitense.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: I Brand New Heavies nascono in Gran Bretagna alla fine degli anni Ottanta e sono riconosciuti tra i pionieri dell'acid jazz. Shelter, che abbiamo ascoltato dal titolo al quarto album del 97, l'unico che ospita la cantante e autrice statunitense Saida Garrett, che tra le altre cose 10 anni prima scrive insieme e per Michael Jackson Man in the Mirror e prima ancora duetta con Dennis Edwards in Don't Look Any Farther. Nei prossimi minuti ascoltiamo Aretha Franklin, che nel 67 sta per diventare la regina incontrastata del soul. Ruberà il trono a Etta James grazie anche a Respect, brano scritto e inciso 2 anni prima da Otis Redding, che dopo aver ascoltato la versione della Franklin e a pochi mesi dalla sua scomparsa dirà: questa ragazza mi ha portato via la canzone, ora non è più mia, da adesso appartiene a lei. Diventerà un classico senza tempo, ripreso anche da molti altri, e uno dei brani più rappresentativi della musica americana.

Su Rete 1 e in podcast il Vintage Café ha ritrovato Steve Forbert, cantautore americano che debutta alla fine degli anni 70 e viene descritto come il nuovo Bob Dylan, anche se la definizione non lo trova assolutamente d'accordo. Romeo Stune è il suo unico grande successo, singolo principale del secondo album e brano dedicato, come riporta una nota di copertina, a Florence Ballard, prima cantante e tra le fondatrici del gruppo femminile delle Supremes. La scena le sarà rubata da Diana Ross, cosa che la farà cadere in una profonda depressione e che insieme ad altri problemi la porterà alla morte nel 76. La prima selezione italiana di oggi è di Alice. Il suo quinto album è Azimut dell'82, con il quale continua la collaborazione con Franco Battiato e in alcuni brani con il violinista e arrangiatore Giusto Pio, che insieme a Battiato l'anno precedente avevano firmato Per Elisa, che fa guadagnare ad Alice la vittoria al Festival di Sanremo. A Cosa Pensano è il singolo per il mercato europeo, che ha un buon successo soprattutto in Svizzera e in Germania.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Il Britpop è stato il principale fenomeno musicale inglese degli anni 90 e ha visto verso la fine del decennio il più grande successo dei Verve. Bittersweet Symphony è uno dei singoli del terzo album Herbal Hymns e la sua storia parte dal 1965, o volendo essere pignoli, dagli anni 20 del secolo scorso, con un brano gospel natalizio, ripreso negli anni 50 dagli Staple Singers, e questa versione verrà praticamente copiata, diventando uno dei primi singoli, appunto, dei Rolling Stones. Il loro primo manager, Luke Oldham, ne realizza l'anno seguente una versione orchestrale, che 30 anni dopo diventa la base della hit dei Verve. Ne nascerà una disputa legale che obbliga i Verve ad accreditare come autori Jagger e Richards, che però alla fine, ancora anni dopo, nel 2019, decideranno di ricedere i diritti a Richard Ashcroft, leader e cantante dei Verve. Decisamente meno complessa la storia di Try Me, I Know We Can Make It, secondo successo disco di Donna Summer. Era il 1976.

Nel Vintage Café di oggi abbiamo trascorso gli ultimi minuti con il gruppo femminile delle Bengals con Eternal Flame, canzone dell'89 che secondo molti potrebbe essere stata incisa dai Beatles, data la costruzione. Gli autori sono la coppia firmata da Billy Steinberg e Tom Kelly, che negli anni mettono la loro firma su clamorosi successi, per citarne solo tre: Like a Virgin di Madonna, True Colors di Cyndi Lauper e I Stand By You dei Pretenders. Restando negli Stati Uniti, è di due anni più tardi il fortunato debutto di Mark Cohn, scoperto da Carly Simon. Walking in Memphis è una grande hit che sarà ripresa con ancora maggiore riscontro internazionale da Cher e farà guadagnare a Cohn il Grammy Award per il migliore artista esordiente. Non riuscirà più a replicarne il successo, ma ritornerà comunque in classifica con una manciata di altri singoli, tra questi Walk Through the World.

Nel settembre del 2025 molti artisti italiani di ieri e di oggi, più o meno storici, hanno ricordato Pino Daniele con un concerto evento intitolato Pino è, il viaggio del musicante, per celebrare i 70 anni dalla nascita e i 10 dalla scomparsa, che ha lasciato un grande vuoto nella scena musicale italiana. Lo abbiamo ascoltato con Yes I Know My Way, dal suo quarto album Vai Mod dell'81, considerato uno dei suoi migliori. Con lui la batteria di Tullio De Piscopo e le percussioni di Tony Esposito, due dei suoi grandi amici di sempre. Chiudiamo la puntata di oggi tornando oltreoceano e restando nei primi anni 80 con i Talking Heads di This Must Be The Place, canzone che il regista Paolo Sorrentino omaggia dando il titolo al suo primo film girato in lingua inglese, con uno strepitoso Sean Penn nel ruolo di una ex rockstar, molto simile nell'aspetto peraltro a Robert Smith dei Cure, e tra gli altri David Byrne dei Talking Heads nei panni di se stesso. Il Vintage Café è in podcast come sempre su rsi.ch e ogni settimana su Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Lino Bini, almeno 12 morti, tra cui alcuni turisti intrappolati nelle loro auto mentre tentavano di sfuggire alle fiamme, una ventina di dispersi, una decina di feriti, soprattutto tra i soccorritori. È l'ultimo bilancio provvisorio delle autorità spagnole, confrontate con un vasto incendio boschivo che da ieri sta imperversando nella provincia di Almeria. Particolarmente impegnativo il lavoro di pompieri forestali per spegnere le fiamme alimentate da caldo, siccità e vento, fiamme innescate molto probabilmente dalla caduta di un cavo elettrico. Rimaniamo in qualche modo in tema, visto che è stata prolungata in Svizzera l'allerta di canicola di grado 3. Oltre San Gottardo è stata estesa fino a giovedì, mentre a sud delle Alpi fino a venerdì prossimo. E secondo Meteo Svizzera un ulteriore prolungamento non è escluso, così come un possibile passaggio dell'allerta a livello 4 su una scala di 5 gradi. Caldo e scarse o nulle precipitazioni che stanno creando problemi anche alla distribuzione di acqua potabile in diversi comuni ticinesi. Ultimi in ordine di tempo Coldrerio e Centovalli, che hanno deciso il divieto di irrigare giardini o di riempire piscine, e la popolazione viene sensibilizzata ad un uso più parsimonioso dell'acqua. Rimaniamo in Ticino, dove sono state rese note le nuove regole per chi intende possedere un cane, a spiccare in particolare l'obbligo per i futuri proprietari di frequentare un corso teorico. Modifiche della legge sui cani che entreranno in vigore il 1° di settembre, ce ne parla Alain Melchionda.
2: Non importa se un alano o un chihuahua, per i futuri nuovi proprietari di cani non sono previste eccezioni di razza, età o provenienza dell'animale. A dover sottostare al corso due lezioni teoriche da 3 ore l'una, al costo di 120 franchi, saranno coloro che intendono avere un cane per la prima volta o che non ne hanno avuto uno negli ultimi 10 anni. La veterinaria cantonale aggiunta Chiara Menegatti ci spiega le finalità del corso.
3: Senza quello di fornire le informazioni necessarie per fare questo passo con le dovute consapevolezze, quindi prevenire problematiche di protezione degli animali, problematiche di sicurezza pubblica quando un cane tenuto a dei disagi può diventare aggressivo e prevenire problematiche ad esempio all'importazione, quindi di ordine sanitario.
2: Prevista anche una multa di 150 franchi per la mancata frequenza del corso.
1: Migliora leggermente, ma rimane negativa la fiducia dei consumatori svizzeri nel mese di giugno, e quanto emerge dall'indicatore della Segreteria di Stato dell'Economia, tra le maggiori preoccupazioni della gente figurano la situazione finanziaria negli ultimi mesi e dei mesi a venire. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.
4: Ci sono code sulla A2 tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Inoltre code per un incidente sul piano di Magadino tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Sant'Antonino in entrambe le direzioni. Sono da prevedere lunghi ritardi. A San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 2 km e attese di almeno 20 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Amsteg e Göschenen code di 5 km e attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Nella Svizzera centrale infine ci sono code per lavori sulla A2 in direzione sud tra Buox e la galleria Selisberg.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: E alle 14:04 torno io, Francesca Margiotta, a darvi il buon pomeriggio, l'augurio di passare le prossime ore piacevolmente. Io mi impegnerò per raccontare cose che raccontano un po' di bellezza dell'umanità soprattutto. Sono tante storie di persone, ma anche curiosità riguardo certi luoghi, certe abitudini, usanze, superstizioni, e chiaramente conto anche su quello che potrete dare voi, che siete il vero valore aggiunto del nostro lavoro, a volte un grande valore. E dunque vado già dicendovi il numero per i messaggi che vorrete scriverci eventualmente, che è lo 076 321 11 13. Tante belle storielle per tenervi compagnia in questa calda giornata di venerdì 10 di luglio, una giornata che spero vi trovi comunque in un luogo, in un momento in cui possiate assaporare qualcosa di piacevole, anche solo a livello proprio di sensazioni. Magari Shania Twain vi può aiutare. Girls.

Shania Twain, grande diva della musica country, in realtà appunto lo si sente il country, comunque come tutti i generi musicali ha subito la sua evoluzione nella sua versione più moderna, ha un po' questa sonorità. Sono le 14:09 minuti qui su Rete 1 e nel resto della Svizzera e anche delle zone alla nostra latitudine. Allora, parliamo di una storiella carina, molto carina e anche di grande fortuna. Io non so che cosa, non sono, diciamo, informatica di professione, per cui non so bene che cosa regoli l'algoritmo che fa diventare delle cose, dei social, per così dire, virali, cioè che fa sì che certe fotografie, certe immagini, certi status, certi post diventino appannaggio di un sacco di persone, vadano a finire sotto gli occhi di tantissimi. Perché è successo a questo ragazzo inglese che si chiama Jacob Almendinger, che da tifoso calcistico e da amante del suo nonno, cioè gli vuole molto bene, ha usato tutti i risparmi che aveva destinato all'anticipo per una casa per fare al nonno un grande regalo per i suoi 80 anni, e cioè portarlo al mondiale di Stati Uniti e Messico. Quindi la notizia è recente, è di queste ore. Si chiama Jeff Golliker il nonno. E Jeff e Jacob sono molto legati da sempre, e tra l'altro Jacob racconta che il nonno lo ha sempre portato allo stadio fin da piccolo ed è lui che gli ha regalato questa grande passione per il calcio, e hanno vissuto in questi giorni un viaggio memorabile tra New York, Atlanta, Città del Messico, e poi appunto sono arrivati lì a vedere questa grande vittoria 3-2 dell'Inghilterra contro il Messico. La loro storia, dicevo, è diventata virale sui social. Insomma, Jacob ha fatto dei post e ha girato un po' il mondo la sua storia, è arrivata anche all'attenzione di un casino online di criptovalute che ha sede negli Stati Uniti. E visto che si occupano di scommesse, che non è una cosa che consiglierei, perché di solito la scommessa non fa mai diventare ricchi, ve lo dico giusto perché è quasi un dovere, insomma, mettervi in guardia. Però loro, per farsi pubblicità, evidentemente, che cosa hanno detto a Jacob? Se l'Inghilterra batterà Panama con più di 2 gol, noi vi diamo indietro i soldi che avete speso per questo viaggio, che sono $13,000. Naturalmente loro hanno fatto i conti in dollari americani. Allora, il ragazzo e il nonno alla proposta sono rimasti estremamente scettici, non ci hanno creduto, sono andati avanti così finché invece alla fine della partita tra Inghilterra e Panama, con più di 2 gol realizzati dall'Inghilterra per la vittoria, hanno scoperto che il denaro era pronto per loro. Ecco, e quindi gli è arrivato. Loro ovviamente nel frattempo sono diventati super famosi, hanno raccontato di essere stati conosciuti, fermati per strada da molte persone, stanno facendo un'esperienza indimenticabile, indipendentemente da come finirà il torneo per la nazionale per la quale fanno il tifo, e questi soldi che gli sono restati attaccati, diciamo, restati restituiti, probabilmente torneranno a fare quello a cui erano destinati inizialmente, cioè la caparra per una casa. Ecco, domani sera c'è Norvegia-Inghilterra alle 23, probabilmente c'è in ballo qualcos'altro per Jacob e suo nonno. Intanto, comunque, voi lo sapete, grandi appassionati di calcio che siete, almeno alle 23 si guarda Norvegia-Inghilterra, comunque su RSI, poi si va a nanna un attimo e dopo alle 3 gioca la Svizzera, cioè meno male che l'indomani è domenica. Sì.

0: irlandese Hoosier, questo qui di Too Sweet, troppo dolce. Una cosa troppo dolce che io trovo troppo dolce è vedere bambini e ragazzi che si appassionano all'astronomia, che amano guardare il cielo, si interessano di stelle e pianeti, perché poi è una cosa che abbiamo tutti dentro, no? Quella fascinazione verso le luci che la notte compaiono nel cielo, le stelle, i pianeti, gli eventi. E allora, visto che domani non sono in onda e non ci sentiamo, io che in queste sere cerco la frescura sdraiandomi sotto il cielo e mi sto godendo tantissimo questa stellona estiva che si chiama Arturo e il carro che sono proprio sopra la mia capoccia verso le 11 la sera, vi segnalo una cosa da vedere domani notte. Dico notte perché se volete allenarvi e alzarvi già in vista della partita del sabato, tra sabato e domenica, anzi della domenica mattina se poi vogliamo dirla tutta, alle 3, ecco, se volete già iniziare ad allenarvi domani sera, sappiate che dalle 3 arrivano Luna, Marte e le Pleiadi, tutte vicine, come delle gemme incastonate in un gioiello meraviglioso, e dunque saranno belle visibili senza bisogno di particolari strumenti, visibili a occhio nudissimo. Poi se avete degli strumenti basta un semplice binocolo o cannocchiale, non dovete avere un telescopio professionale. Quindi la fortuna sarà avere la luna calante, quindi non una luna che con la sua enorme luce invade troppo il cielo e rende le cose difficili. Comunque attorno alle 3, dicevo, Marte, dovete guardare a est, Marte sorgerà nel cuore della costellazione del Toro, che come il Toro ha la punta alla testa, alla punta, ed è una costellazione retta da una stella bellissima e luminosissima che si chiama Aldebaran. Quindi a est vedrete sorgere Marte insieme alla costellazione del Toro, e il pianeta Marte sarà a pochi gradi di distanza al di sotto della Luna, che appunto sarà un falcetto calante, non troppo invadente. Le Pleiadi si manifesteranno un pochino più in alto a destra della Luna, già poco dopo le 2, anticipando appunto di una cinquantina di minuti Marte e la stella di Aldebaran insieme alla costellazione del Toro. Una cosa luminosissima e bellissima. Tra l'altro le Pleiadi, non so se sapete, vengono dette, sono un mucchio di stelline, un agglomerato di stelline, sono 7. E in Giappone si chiamano anche Subaru. E quindi avete presente il logo della vettura, ecco, insomma, protagonisti di una congiunzione astrale bellissima, che non sarà tra l'altro l'unica di questo mese di luglio, che ci fa prevedere e ci farà vedere cose bellissime, per esempio tra non molti giorni. Tra l'altro arriva poi anche la luna nuova, allora arriveranno anche, adesso lo devo ritrovare dove l'ho scritto, arriveranno altre congiunzioni molto generose dal punto di vista della bellezza che potremo vedere. Per esempio, ve lo dico dopo perché non le sto trovando. E allora, prima di devo andare a ritrovarle, poi vi dico quali gemme potrete rivedere nel cielo. Le devo trovare, le ho perse.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

L'ho trovato. Veramente ce l'avevo sotto il naso. Scusa, Angelina. Basta il tempo di un fiore. Ecco, ci sono rimasta male. Non mi ricordavo che andava avanti a cantare fino all'ultimo secondo. Ci sono dei dispetti che i musicisti fanno all'interno delle canzoni o all'inizio o alla fine, e sono pensati apposta per chi fa il nostro lavoro, che crede che, nonostante l'abbia ascoltata 30 volte, la canzone sia finita. Questo è sui finali o sugli inizi, ma poi succede anche che ci mettono il buco in mezzo, cioè quel momento di silenzio che chi fa il nostro lavoro in quel momento lì perde 2 anni di vita, e poi la canzone ricomincia, e invece pensava che fosse finita di netto e lui stava guardando, appunto, per esempio, cose come quelle che stavo guardando io. Torniamo a parlare di stelle, va? Così, per il nostro piacere, perché abbiamo detto che domani notte fra le 3, cioè dalle 2 in poi, ci saranno un falcetto di Luna calante, Marte, Aldebaran e sopra a destra le Pleiadi, tutto guardando verso est. Ma il 15, cioè il giorno di Ferraluglio, come si chiama il 15 di luglio? Vabbè, è atteso un bel duetto tra il falcetto di Luna crescente e Giove gigantesco e gassoso. Mentre venerdì 17, alla faccia del numero e del giorno, vedremo danzare in compagnia della Terra Venere. E dunque Luna, Venere in nostra compagnia. Insomma, ci sono tante cose da sapere per non perdersi fenomeni astronomici molto molto carini. E a proposito di astronomia, no, in questo caso passiamo dall'astronomia, cioè da chi i pianeti li osserva, a chi fra le stelle, i pianeti e i satelliti, anche i resti dei satelliti, ci va, cioè gli astronauti. È uscita stamattina questa notizia carina, che dice che a partire da domenica la Fortezza del San Gottardo diventerà per un piccolo periodo una stazione di ricerca lunare. 10 futuri astronauti dello Space Center del Politecnico Federale di Losanna simuleranno per 2 settimane la vita su una base lunare nella rete di gallerie del Sasso San Gottardo. Quindi per la 5ª volta tornerà questa esercitazione, che ha comunque un respiro mondiale. 10 studenti all'interno di questa ricostruzione di una base lunare in totale isolamento, missione che per la prima volta è organizzata interamente da studenti, e ovviamente scelta del sito non casuale, perché questa rete sotterranea di gallerie nel San Gottardo, che è lunga diversi chilometri, somiglia a quello che si ipotizza possano essere le future basi lunari. Quindi cosa faranno lì sotto questi studenti? Condurranno ricerche sulle scienze spaziali sia nelle gallerie che in piena notte all'aria aperta, e quindi ogni tanto metteranno fuori il musino. È una bella storia. L'avvio è previsto domenica al Sasso San Gottardo, sarà una presentazione, un avvio ufficiale aperto al pubblico, quindi sappiatelo che se siete interessati potete andare all'inaugurazione alle 11 e poi scoprire la base, il centro di controllo della missione, e poi perché no visitare la fortezza.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

lasciato andare fino alla fine, casomai non mi ricordassi che Francesco De Gregori finiva la donna cannone dicendo un'altra cosa. Invece no, era proprio un'uscita classica con tanto di pianoforte per questa canzone che un sacco di cantautori italiani, interrogati da molti giornalisti qualche anno fa, avevano dichiarato essere la canzone che avrebbero voluto scrivere. Molti cantautori italiani, alla domanda ma qual è la canzone di un altro che avresti voluto scrivere tu, hanno detto La donna cannone, giusto per mettere il podio, almeno fare un po' un discrimine tra i grandissimi maestri e il resto del mondo, come si tratta ovviamente per quel che concerne De Gregori. Altre storie, raccontiamo altre storie, e lo facciamo però perché tutti condividiamo una sensazione, quella di gioia quando ritroviamo qualcosa che credevamo fosse andato perso per sempre. O, aggiungo io, qualcosa di cui ci eravamo dimenticati, ma che per un certo periodo è stato molto prezioso per noi. In questo caso parliamo proprio di tanto valore affettivo, non solo il valore di un anello, come nel caso di questa storia. La storia di Rolf e Anita, che sono una coppia che vive in Vestfalia, una coppia di ultra ottantenni che in 65 anni di matrimonio avranno passato qualsiasi cosa, come in così tanti anni, no? Si condivide di tutto, però a un certo punto hanno perso, Rolf ha perso la fede. L'ha persa, l'aveva persa da un bel po', non la ritrovava. D'altra parte, quando perdi una cosa e hai le mani nella terra o nella sabbia, si sa che non ti accorgi precisamente in che momento l'hai perso, e la terra, magari rivangata, come proprio il caso di Rolf quando ha perso il suo anello. Era il 1981 quando Rolf, facendo giardinaggio, ha smarrito la sua fede. Un brutto giorno, tu pensa, 65 anni di matrimonio, ma lui ricorda ancora cosa stava facendo nel momento in cui ha perso la sua fede nell'81. Quindi deve essere proprio stato un brutto giorno, e l'anello un pochino largo. Ecco, guarda le mani, l'anello non c'è più. Lo cercano senza successo, con amici anche. Lui era molto triste che l'anello fosse sparito, anche perché quando sparisce una cosa così viene fuori un po' di superstizione, dici è un brutto segno. Ma loro, alla vigilia dei 65 anni di matrimonio, quindi diciamo che dall'81 a oggi di tempo ne è passato, e quindi il loro matrimonio ha continuato a funzionare evidentemente, non hanno mollato. E lui a un certo punto probabilmente alla fede nuziale ci pensava solo con un certo dispiacere, e invece una talpa l'ha portata alla luce dopo un bel po' di anni, dopo 45 anni. Lui ha pensato che fosse un tappo di bottiglia, e invece era il suo anello, proprio in mezzo a una tana di talpa. Quindi grazie alla talpa, per cui la natura aiuta sempre, grazie al destino che l'ha fatta ritornare proprio alla vigilia delle loro nozze di ferro, qualcuno l'avrebbe vissuta come una coincidenza e messo via tutto, loro invece l'hanno raccontata in giro per dire quanto questa cosa li abbia resi felici, e quanto forse non bisogna mai smettere di sperare di ritrovare certe cose che abbiamo dato per perse. Non so se a voi è mai capitata una cosa del genere. A una mia amica sì, una mia amica stava spazzando con la mano nuda, diciamo, della neve, brutta idea, diciamo, della neve dal parabrezza della sua auto, quando la fede, un po' larga anche in quel caso lì, lei è partita. Quindi lei ha spazzato la neve e a un certo punto si è accorta che la fede non c'era più, però quando la neve si è sgelata, scongelata, insomma è andata via, l'ha ritrovata lì sempre nella zona del parcheggio, che era il parcheggio del lavoro, non era neanche il parcheggio di casa. Quindi se deve essere che tornano, torneranno. Abbiamo qui in scaletta Bonnie Tyler. Ieri abbiamo dato notizia della sua scomparsa e abbiamo fatto proprio sentire questa canzone che ci rigodiamo anche oggi per non dimenticare questa grande voce.

0: Bonnie Tyler dal Galles al resto del mondo con la sua voce roca e graffiante, ha fatto un bel po' di storia della musica. E parliamo di novità musicali invece, lo facciamo senza andare troppo lontano con un nostro cantautore, Davide Buzzi dalla Valle del Sole, che ci porta un po' di sole in quest'estate in cui in effetti non sta mancando, ma lui ce lo porta sorridendo, perché è uscito un nuovo singolo che si chiama Matto di te, in cui Davide Buzzi, se ascoltate bene il testo, e fatelo perché è molto divertente, racconta di come pur amandosi nella coppia ci siano delle dinamiche che ogni tanto sono davvero curiose, esilaranti, sicuramente qualcuno potrà riconoscersi o almeno riconoscere dei momenti della sua vita. Comunque questa è una canzone di Davide Buzzi, qualche situazione comune che diventa anche un momento divertente per parlare d'amore, per parlare di quando sei matto per qualcuno, di quando ami qualcuno e sei disposto ad accettare anche i suoi no, quando i no sono a certe proposte. Ascoltiamolo, è divertente. Matto di te.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

domenica mattina dei Maroon 5. Questa è una canzone che mi mette sempre di buon umore. Sunday Morning è uscita 22 anni fa. 22 anni che mi mette di buon umore. Mi mette di umore diverso, ma sempre buono, scoprire che sono stati risolti o quasi i cold case. Sapete che cos'è un cold case? È un caso freddo letteralmente, e cioè uno di quei delitti, di quei casi di cronaca che dopo tanto cercare a un certo punto si raffreddano, vengono messi da parte e non si ha più una soluzione, vengono per così dire archiviati. E qua abbiamo un caso freddo, un cold case di 5 secoli che a quanto pare invece è diverso da ciò che si è sempre creduto. Parliamo della casata dei Medici, famosissimi, li abbiamo studiati anche a scuola probabilmente un po', quando si parla del governo di Firenze e poi della Toscana tra la metà del 400 e la metà del 700 a spanne, studiamo i Medici, noti perché erano dei mecenati del mondo dell'arte che accumularono le proprie ricchezze attraverso l'attività bancaria.

pettegolezzi di avvelenamento e racconti di intrighi di corte. Chi ne avrebbe tratto vantaggio? E naturalmente chi ne avrebbe tratto vantaggio è il primo sospettato, e dunque Ferdinando, fratello minore di Francesco, che subentra al ducato e sembra avere tutto da guadagnare dalla scomparsa del fratello e della cognata. Oggi però forse Ferdinando viene scagionato dalle cronache scandalistiche, da questa tremenda accusa da parte di provette di laboratorio, perché iScience ha esaminato il DNA antico, perché oggi si può ricavarlo in questo caso dalle costole sepolte nelle cappelle Medicee di Firenze, e ha trovato delle tracce del parassita della malaria, il ceppo più letale. Tra l'altro è stato trovato nei resti di Francesco e di suo fratello Giovanni. Nelle ossa di Francesco è stata trovata anche una seconda specie di parassita della malaria. Insomma, per gli autori di questa ricerca la cosa porterebbe a una conclusione molto chiara: la causa della morte di Francesco non è arsenico, non è complotto, ma è stata la malaria. E c'è del sapore cinematografico in questa vicenda, se si pensa ai dettagli dell'epoca. Francesco si ammala gravemente dopo una battuta di caccia, sviluppa sintomi febbrili intermittenti, vomito, convulsioni. I medici dell'epoca, noi sappiamo, praticavano la cosa contraria al buon senso, cioè i salassi, e prescrivono rimedi rituali, mentre Francesco sta sempre peggio, sta malissimo per 11 giorni. La moglie muore il giorno dopo di lui. La presenza al capezzale del fratello di Ferdinando e il suo rapido insediamento come granduca fanno germogliare ovviamente sospetti e leggende. D'altra parte non era sicuramente un periodo in cui queste cose non accadevano. Però i documenti storici non erano privi di indizi a favore della pista medica. Infatti, dei resoconti dell'epoca descrivevano già dei sintomi simili a quelli della malaria. Tra l'altro, le case e le riserve di caccia della famiglia si trovavano in zone paludose, dove le zanzare, sapete, hanno i villoni. Già nel 2010 alcuni studi avevano messo in discussione la teoria del complotto e della violenza familiare, suggerendo proprio cause infettive legate all'ambiente, ed è quello che sta andando a fare questa nuova e ultima ricerca. Adesso l'analisi genetica moderna ha trovato proprio i ceppi di questa malaria nelle ossa dei due fratelli medici, e quindi le caratteristiche di tutta questa cosa vanno a scagionare Ferdinando, che resta una figura controversa. Le rivalità di corte non sono scomparse dal racconto storico, ma la colpa dell'assassino perde oggi il fondamento scientifico. Insomma, una bella lezione questa scoperta. Grazie alle analisi del DNA possiamo non solo scovare le tracce di antichi patogeni, ma anche riscrivere pagine di storia, dando un pochino di realtà in più a racconti che avevano preso la forma di una leggenda. Insomma, la malaria è un nemico silenzioso, è mortale, e torneremo a parlarne anche nella prossima ora, però per parlare di cose belle. Abbiamo forse risolto il mistero che cantava anche Enrico Ruggeri nel 1993.

0: Rete 1.
1: Sono le 15.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano. Una donna è morta ieri sera in circostanze ancora poco chiare. È stata trovata verso le 19:30 nei pressi dell'ospedale di Faido, dove era degente, con ferite d'arma da fuoco alla testa. Soccorsa, è stata trasferita a Bellinzona, dove è deceduta poco dopo il suo ricovero. A confermare la notizia la RSI e la polizia ticinese, che non rilascia ulteriori dettagli. Da nostre informazioni, le forze dell'ordine starebbero cercando l'ex marito, un uomo di 60 anni della Valle di Blenio. E quattro persone sono state arrestate ieri sera per una lite scoppiata verso le 18 al Parco Ciani a Lugano, che ha coinvolto 5 uomini. Lo comunica sempre la polizia ticinese, stando alla quale ad avere la peggio è stato un 32enne kosovaro del Luganese, ricoverato in ospedale con fratture al volto. In manette sono finite 3 persone senza fissa dimora, un iraniano, un albanese e un etiope, oltre ad un italiano domiciliato nel Mendrisiotto. A vario titolo sono accusate di tentato omicidio, lesioni gravi e semplici. Una delle 3 procuratrici incaricate di curare il caso dell'incendio di Capodanno a Cramontana ha deciso di lasciare l'incarico. Ne dà notizia alla procura vallesana, che aprirà presto un concorso per sostituirla. Preoccupazione a tal proposito è stata espressa dagli avvocati delle vittime e degli indagati, che temono lungaggini e ritardi nelle indagini in corso per fare luce sulle responsabilità del rogo che ha causato 41 morti e oltre un centinaio di feriti. La Francia non rimborserà la Svizzera per la sicurezza del G7. A comunicarlo è il Dipartimento federale degli affari esteri. Per garantire la sicurezza dell'evento nella città francese di Evian erano stati dispiegati a Ginevra numerosi agenti di polizia, oltre a 4.000 militari. Un'operazione importante, la cui fattura ammonta a circa 30 milioni di franchi, parte dei quali dovrebbero essere coperti dalla Confederazione. La Commissione europea contesta a Meta una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che alcune funzioni di Instagram e Facebook creino dipendenza. Ad essere finite sotto la lente sono soprattutto le funzioni di scroll infinito, autoplay e notifiche push, che secondo l'esecutivo comunitario favoriscono un uso compulsivo dei programmi, con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti, in particolare minori e persone vulnerabili. Meta, qualora le segnalazioni dovessero essere confermate e non dovesse intervenire, rischia una multa fino al 6% del suo fatturato annuo mondiale. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.
1: Ci sono code sulla A2 tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, con conseguenti ritardi di almeno 20 minuti. Rallentamenti anche sulla A24 tra Mendrisio e Stabio in direzione dell'Italia e anche da Sant'Antonino a Cadenazzo. Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 2 km e attese di almeno 20 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Amsteg e Göschenen code di 5 chilometri e attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Infine, nel Canton Soletta, sulla A1, traffico fortemente rallentato tra Wangen an der Aare e Herkingen in direzione di Zurigo.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
1: E sono le 15:04, ben ritrovati sul vascello di Rete 1 e ben trovati a quelli che si fossero messi adesso in ascolto. Sono le 15:04, io sono sempre Francesca Margiotta. Tra un'ora circa sentiremo dove si è dislocato oggi Davide Riva. Ci ha promesso ieri di farsi trovare sul lago, o almeno da quelle parti lì, sul Verbano, e lo scopriremo. Intanto noi continuiamo con tante notizie che spero ci portino cose interessanti, magari anche cose che ci fanno sperare nell'umanità, perché la speranza è una cosa bella da coltivare e dunque speriamo di riuscire a farlo nonostante tutto. E ci sono delle proposte musicali che davvero non hanno tempo. Questa inizia con il suono delle casse. delle monetine. Era il suono del 1973. Era il suono dei Pink Floyd con Money.

per la gioia di tutti i grandi fan, soprattutto di certi disconi che sono arrivati a compiere 50 e più anni, come nel caso dei Pink Floyd, gruppi che insomma non si possono lasciar lì, ogni tanto vanno proprio ascoltati, è doveroso. Prima parlavamo di come delle indagini grazie alla tecnologia del DNA hanno potuto scoprire che con ogni probabilità Francesco De Medici, suo fratello Giovanni e la moglie di Francesco Bianca sono morti per malaria, e dunque Francesco non era stato ucciso a causa di un complotto ordito dal fratello Ferdinando. E così insomma si riporta una luce di onestà su vicende che risalgono alla metà del 1500, avvolte dal mistero. Non è un mistero invece che ci sia un signore che col suo team ha fatto una grande cosa. Sto parlando di Sir Adrian Hill, di origini irlandesi, che col suo team presso l'Università di Oxford ha sviluppato il vaccino contro la malaria, un vaccino che si chiama R21 Matrix M, che ha raggiunto una protezione contro la malaria che è perfida e cattiva da secoli, come potete immaginare avendo detto prima notizie del 1500. Ecco, la protezione di questo vaccino è del 75-80% nelle sperimentazioni cliniche. Questa cosa ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a raccomandarne l'uso già nel 2021. Ecco, questo Sir Adrian Hill vincerà un premio prestigioso. Lo scienziato che ha ideato questo vaccino contro la malaria e che ha già salvato migliaia di vite, molte sono vite di bambini, è stato insignito del premio Inventore Europeo 2026. È solo, tra virgolette, un premio, ma è un bel modo per tornare a parlare di questo gruppo di ricercatori che hanno sacrificato chissà quanta parte della loro vita stando dentro ai laboratori a cercare come salvare vite. Il vaccino può essere prodotto, tra l'altro, con una piccola spesa, circa 2,5 sterline a dose, e fino a 2 anni in condizioni di refrigerazione standard resta stabile, quindi rende i programmi di vaccinazione più fattibili nelle regioni lontane e remote. Il Ghana è stato il primo paese ad approvare il vaccino nel 2023. Da allora circa 20 paesi lo hanno distribuito, prevenendo potenzialmente decine di migliaia di morti per malaria. È una notizia di un premio, ma ci ricorda insomma che Adrian Hill e i suoi collaboratori hanno plasmato la ricerca anche grazie a un periodo trascorso nel Gambia, dove hanno potuto constatare l'impatto devastante di questa malattia. E dunque lui è un nome. Centinaia di persone hanno contribuito alla scoperta, allo sviluppo, all'autorizzazione del vaccino negli ultimi 12 anni, quindi un lungo lavoro, un lavoro fatto bene e un lavoro che ha portato, si spera, a diffondere sempre di più questo vaccino che farà veramente la differenza in migliaia, centinaia di migliaia probabilmente di

successo del 1967 dei Procolarum, A White or Shade of Pale, ricantata nel 95 dalla meravigliosa Annie Lennox. Questa canzone un po' surreale, un po' onirica, con questo titolo più bianco del pallido, per intenderci, insomma, quando sei un po' sbattuto puoi dire che sei di una whiter shade of pale, di una tonalità più bianca del pallido. Ma parliamo d'altro, parliamo di usanze, perché anche oggi torna la rubrica Usanze e superstizioni di cui bene bene forse non sapevate l'origine, non sapevamo l'origine, che continuiamo a praticare, tipo appunto lanciare le monetine nelle fontane, ne abbiamo parlato ieri, oppure portare in braccio la sposa oltre la soglia di casa il giorno del matrimonio. E allora oggi parliamo di quello che tocca tutti noi almeno una volta, anzi solo una volta all'anno si spera, che è il compleanno. Io lo festeggerei ogni 4 come le Olimpiadi, però tocca festeggiarlo e contare tutti gli anni. Noi abbiamo questo piccolo rituale di soffiare sulle candeline. Ma perché lo facciamo? Lo facciamo come sempre perché prima di noi c'erano gli antichi greci e romani che lo praticavano. Infatti i popoli della regione ellenica erano abituati a offrire dolci ad Artemide, la dea della luna, e così si spiega anche la forma rotonda della torta, che era un netto richiamo al nostro satellite. Allora qualcuno dice ma no, Selene è la dea della luna. Sì, sono diversi gli dei, le dee legate alla luna, perché la luna piena è Selene, però siccome nel tempo si è capito che il ciclo lunare cambia, allora le diverse fasi erano affidate ad altre divinità. Per la luna crescente appunto Artemide, Ecate per quella calante e Perseide per la luna nuova. Chiudiamo la parentesi dee della luna. Le candele accese erano simbolo di buon auspicio e venivano aggiunte per far brillare il dolce proprio come la luna, e il fumo dato dallo spegnimento delle candele era il segno di come i desideri e le preghiere potevano andare in alto alla dea ed essere realizzati. E dunque ecco perché oggi è consuetudine esprimere un desiderio prima di soffiare sulle candeline. La speranza era quella appunto di ricevere in cambio l'ascolto, la comprensione, la realizzazione dei propri sogni. Una cosa che mi ha fatto molto sorridere, se corrisponde al vero, ma chi sono io? In Germania, nel Medioevo, le candele venivano lasciate accese tutto il giorno sulla torta di compleanno per proteggere il festeggiato dagli spiriti maligni, per poi essere spente la sera. Ora, io questa la trovo una cosa poco credibile, perché come potete ricordare non è da tantissimo che le candele non si sciolgono lasciando giù la cera, cioè ora di prima dovevi mettergli dei moccoli enormi, secondo ora di sera la torta era glassata cera, quindi secondo me era più facile che delle candele venissero lasciate vicine al dolce per il festeggiato o semplicemente nella casa. Molti di noi sono abituati a mettere sulla torta un numero di candeline pari agli anni compiuti, però a un certo punto cominciano a diventare tante e allora basta una candelina sola, basta esprimere il desiderio, uno solo, rigorosamente con un solo soffio. Qua proprio tutta la storia si tinge di superstizione. Qualcuno addirittura è abituato a spezzare la candelina perché così nessuno la potrà riutilizzare e dunque rubare il tuo desiderio. In Cina sono più superstiziosi, una sola candela posta al centro della torta e rossa simboleggia longevità e fortuna, soffiare su di essa richiama le disgrazie, per motivo per cui la spengono non soffiandoci su ma con un coltello oppure direttamente con le mani. Vabbè, comunque sappiate che questa cosa di soffiare sulle candeline è un fenomeno abbastanza recente, perché prima di tutto un tempo solo i nobili festeggiavano il compleanno, anche perché erano gli unici a sapere con una certa esattezza la loro data di nascita. L'età anagrafica di una persona non era particolarmente importante, non esisteva nemmeno l'anagrafe fino a un certo punto storico. Per gli studiosi che hanno cercato di capire quando abbiamo cominciato a fare le feste per il compleanno e ovviamente a segnarlo con rituali e festeggiamenti, dicono che sia per i 50, questa la prendiamo un po' con le pinze, perché risale al 1802, è il 53esimo compleanno dello scrittore e poeta tedesco Wolfgang Goethe, che per l'occasione voleva una festa speciale.
Da quel 28 agosto 1802 le pratiche delle moderne usanze di compleanno, auguri, candeline, canzoni, sono considerate e sono state enumerate negli ambienti aristocratici e borghesi del XIX secolo. Secondo me lo festeggiavano un po' anche prima. Resta il fatto che, perché soffiamo sulle candeline, sono sempre gli antichi greci e i romani a insegnarci il perché di certe usanze che ci portiamo dietro ancora oggi. Tutto dipende dalla dea Artemide, dea della luna piena e della torta rotonda come la luna.

Giovane Malcolm Todd, ma è già molto bravo e ci piace. E si chiama in realtà Malcolm Todd, sono il primo e il secondo nome, Hobart è il cognome. Figlio di molta arte, direi. È uno che è vero che ha 23 anni e già fa cose in giro per il mondo, ma anche perché le ha imparate da piccolo. Suo papà ex sceneggiatore televisivo, sua mamma grande appassionata di musica, di musical proprio, per cui insomma lui è cresciuto con tanta bella roba nelle orecchie, e questo di certo aiuta se già hai qualche predisposizione per la musica. La musica ci accompagna sempre nei nostri pomeriggi, lo fa 24 ore su 24 qui su Rete 1. Tra poco raccontiamo una bella storiella, corta ma significativa, direi, perché io parto sempre da questo interrogativo che un po' mi dà il tormento, perché io poi mi riconosco nel modo comune di essere. Perché abbiamo spesso paura di aiutare chi è in difficoltà e vediamo, incontriamo in prima persona? Perché è più facile fare una donazione piuttosto che aiutare una persona in difficoltà che incontriamo lungo il nostro percorso per andare a fare la spesa o andare al lavoro? Perché abbiamo paura di chiacchierare con degli sconosciuti un attimo? Abbiamo paura forse che poi ci seguano fino a casa o che ci chiedano qualcosa che non siamo disposti a dare? Sono dei perché che certe persone non si pongono, anzi sono proprio dei problemi che certe persone non si pongono. E quindi tra poco vi racconto una storia bella di chi non si è posto il problema di cosa sarebbe venuto poi, ma ha pensato solo a cercare di risolvere una questione subito. La raccontiamo dopo, perché ieri avevamo Lucio Battisti con un'altra canzone, con Nessun Dolore, oggi ce lo abbiamo con Gelosa Cara. Gelosa cara.

Questo è Luis Capaldi, quel bravo ragazzo che piace a tante generazioni diverse. A proposito di generazioni, uno pensa che quello lì sia sempre l'ultimo disco, perché ormai questi musicisti sono ampiamente in età da pensione, ma se fai l'artista non vai mai in pensione. Così oggi esce il nuovo disco dei Rolling Stones. Sì, non ci credevate neanche voi, eppure si chiama Foreign Tongues, e dunque Foreign Tongues significa lingue straniere. Quando poi l'album precedente, Hackney Diamonds, era uscito meno di 3 anni fa, quindi si sono dati al lavoro e hanno raccontato anche di essere stati presi da una grande ispirazione, di avere lavorato volando proprio velocemente con queste nuove 14 canzoni, molto dinamiche, un disco che chiaramente ci racconta il suono dei Rolling Stones, ma li spinge verso anche altri nuovi territori sonori, insomma, uguali ma diversi. Si dice così. Io vi voglio parlare solo del primo singolo estratto, che si chiama Mr. Charm, e parla di un uomo di grande fascino che promette e regala alle altre persone cocktail, vino, compagnia e regalini, insomma una superficie educata, quasi da playboy, che però forse nasconde qualcosa. In effetti si dice che questa canzone, sotto la sua facciata, mette sul vassoio una critica alla cultura dei moderni milionari, quelli che per farsi capire usano charme e sofisticatezza per, in realtà, come facciata per la loro tracotanza, i loro affari e tutto quello che c'è dietro, insomma una critica neanche troppo velata ai famosi milionari di oggi, come se loro non fossero milionari, ma soprattutto quelli delle tecnologie. Ecco, abbiamo fatto già i nomi senza dire i nomi. Questa è Mr. Charm, nuovo singolo dei Rolling Stones, nuovo disco anche, tutto oggi, che meraviglia.

La dimostrazione che non è vero che c'è un'età per ogni cosa, perché per questi signori qua la musica non ha davvero età. Poi forse saranno molto supportati e aiutati, naturalmente avranno alle spalle un sistema di produzione gigantesco, una macchina da guerra, però ci mettono sempre la faccia. E Mick Jagger compirà il 26 luglio 83 anni, Keith Richards ne compie a dicembre 83 e il giovane Ronnie Wood ne ha compiuti 79 il primo di giugno. Il nuovo disco Foreign Tongues e il nuovo singolo Mr. Charm dei Rolling Stone qui su Rete 1. Nuovi.

0: Tribalistas con una canzoncina che abbiamo ascoltato tanto per tanto tempo e torna sulle frequenze di Rete 1. Prima dell'appuntamento con l'informazione delle 16 e prima di scoprire la destinazione odierna di Davide Riva e inaugurare il capitolo Riva a Riva, dunque si trova sulle rive del lago, ve l'abbiamo detto, volevo raccontarvi un'altra storiella molto carina che ci fa capire che la differenza succede nel momento in cui non proviamo disinteresse verso chi sta intorno a noi e magari lo vediamo in difficoltà. Perché per molto tempo la storia racconta che questo signore Pierre-Yves Luc è passato davanti a una signora che dormiva vicino a una bocchetta di garage ogni notte. Era una senza tetto che cercava un po' di caldo e lui sapeva che lì a pochi passi c'era il suo ufficio vuoto, caldo, attrezzato, non utilizzato di notte, e si sentiva silenziosamente a disagio. Percepiva, come molti di noi percepiscono, un senso di ingiustizia. Ecco, da quel senso di ingiustizia alla pratica è passato poco e soprattutto è nato quello che si chiama gli uffici del cuore, Bureau du Cœur, un'organizzazione no profit francese che ha ormai fornito più di 160.000 notti di rifugio mettendo in contatto persone senza fissa dimora con aziende disposte ad aprire le porte fuori orario, perché una persona che non ha una casa non per forza è un vandalo, è semplicemente una persona che non ha un posto dove dormire. Il modello è abbastanza semplice: gli ospiti dormono lì, ma è profondo perché non spariscono, non scappano prima dell'arrivo dei dipendenti ogni mattina, e c'è qualcosa di ordinario come condividere un caffè la mattina prima che ognuno poi riprenda la propria strada, che ha un peso difficile da spiegare, no? Sembra una cosa banale, ma rimette in contatto le persone. Quindi è un'altra cosa che dimostra questa iniziativa, che la distanza tra chi non ha un posto dove dormire e chi ha un edificio vuoto è spesso una questione leggera di risorse, immaginazione, della volontà di porsi una domanda diversa e nella pratica di dare la possibilità a qualcuno di usare qualcos'altro che impiega energia ma resta vuoto. Se non è una storia bella questa?
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: E con Mina siamo arrivati all'appuntamento con la pagina informativa qui su Rete 1.
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, una donna è morta ieri sera in circostanze ancora poco chiare, è stata trovata verso le 19:30 nei pressi dell'ospedale di Faido dove era degente con ferite d'arma da fuoco alla testa, soccorsa, è stata trasferita all'ospedale di Bellinzona dove è deceduta poco dopo. A confermare la notizia la RSI e la polizia ticinese che non rilascia ulteriori dettagli. Da nostre informazioni le forze dell'ordine starebbero cercando l'ex marito, un uomo di 60 anni della Valle di Blegno, nessuna traccia per ora neppure dell'arma usata. Nuovi sviluppi in vista per il progetto avviato dalle autorità di Coira per controllare il consumo di stupefacenti nella regione. Dopo la stanza per tossicodipendenti, il comune intende offrire anche uno spazio sia per la somministrazione di cocaina terapeutica, sia per il controllo delle sostanze usate, meglio noto come drug checking. A darne notizia il municipale Patrick De Giacomi, che esprime soddisfazione per la via intrapresa, una strategia che risponde a suo dire a un bisogno reale che permette di gestire e controllare meglio il fenomeno della scena aperta della droga in città. Almeno 10 persone sono morte, diverse altre sono date per disperse nella provincia filippina meridionale di Sarangani, colpita da un tifone con forti venti e piogge intense che ha causato frane e smottamenti. Un bilancio provvisorio che potrebbe aggravarsi anche nelle prossime ore. Almeno 9 persone sono rimaste ferite nella tradizionale corsa dei tori di San Fermín a Pamplona, nel nord della Spagna. Lo comunicano le autorità locali, stando alle quali nessuno dei feriti versa in gravi condizioni, la gran parte è rimasta vittima di cadute o escoriazioni. Sempre più persone si recano al cinema. In Svizzera nel primo semestre dell'anno sono stati registrati 5 milioni e 300 mila ingressi, il miglior risultato dal 2023. Ad essere particolarmente affollate, sottolinea in una nota l'Ufficio Federale di Statistica, sono state le sale della Svizzera italiana, dove è stato registrato un incremento del 33% di persone, apprezzate soprattutto le produzioni cinematografiche internazionali, ma anche le pellicole svizzere come L'ultimo turno di Petra Volpe. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali locali, soprattutto in montagna.
0: Ci sono rallentamenti sulla A2 tra Rivera e la Galleria di Grancia in direzione sud, sempre sulla A2 tra Chiasso e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, con ritardi di almeno 20 minuti. Ritardi e traffico intenso anche tra Agnola, Dogana di Ponte Tresa, a Lugano sulla via Besso in direzione del centro e anche da Sant'Antonino a Cadenazzo. Nei Grigioni rallentamenti sulla A13 tra Ems e Rotenbrunnen in direzione di San Bernardino, sulla A2 al portale nord del San Gottardo tra Hersfeld e Göschenen, code di 8 km con conseguenti attese di 1 ora e 20 minuti. Come percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. In direzione nord invece tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 2 km e attese di almeno 20 minuti. La corsia Cupra è aperta. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Iniziare col passo giusto, letteralmente il passo moonwalk di Michael Jackson quando ballava. Non so se lo sappia fare Davide Riva. Ben arrivato Davide.
1: Buon pomeriggio, ma posso provare a farlo, ma obiettivamente non credo di essere un grande ballerino.
0: Però noi oggi
1: raccontare storie.
0: Però noi oggi inauguriamo il capitolo Riva Riva, e che è già una gran cosa.
1: Esatto, Riva Riva, questo doveva essere un po' anche il messaggio di questo, di quest'estate. A volte in montagna, a volte proprio a bordo della riva, perché oggi voglio portarvi indietro di 200 anni. Quindi Francesca, prova a immaginarti, 200 anni fa tu
0: c'ero
1: arrivi
0: già
1: tutta vestita, arrivi vestita elegantissima, perché qui a Magadino ci sarebbe stato, c'era sicuramente una grandissima fibrillazione, perché le persone per la prima volta potevano salire su un piroscafo e cominciare a navigare sul lago dal punto di vista commerciale. Allora, questo era quello che c'era 200 anni fa. Oggi invece io sono nello stesso punto, al bar a onda del Lido di Magadino. Di fronte invece le persone stanno prendendo il sole, stanno bevendo qualcosa di fresco, i bambini stanno giocando, proprio come l'estate racconta. 200 anni fa invece accadeva tutt'altro, e infatti settimana prossima, il 18 luglio, verranno proprio festeggiati questi 200 anni, perché attenzione, Magadino diventa il fulcro, in questo caso del mondo della navigazione, perché si ricomincerà a parlare di tutto quello che accadeva allora ed è accaduto in due secoli di storia. Efra, tu sei la coordinatrice di questo grande evento che prevede dei festeggiamenti che coinvolgono tutto, dalla gastronomia alla danza, alla storia, ai piroscafi. Due secoli, sarà una festa popolare.
2: Esatto, come Comune di Gambarogno vogliamo celebrare questi 200 anni del porto di Magadino. La facciamo con una giornata che partirà alle 11 fino alle 23, e abbiamo cercato di unire questi due mondi, come lo stavi narrando adesso. Sarà, speriamo, una bella giornata soleggiata in cui ci sarà un mercatino di prodotti artigianali con 50 bancarelle, una zona area food, della musica dal vivo e poi anche questo contesto storico. Quindi ci sarà l'arrivo del piroscafo a vapore Piemonte, con dei giri sul lago, delle visite guidate a delle ville storiche, delle porte aperte a degli spazi particolari di Magadino, oltre poi alla sera un grandissimo spettacolo con la compagnia Finzi Pasca.
1: E so anche di queste danze dell'Ottocento. Quando arriverà la prima volta al battello, la gente scenderà e verrà accolta proprio da questa atmosfera di due secoli fa.
2: Sì, sono un po' preoccupati per il caldo, perché saranno ben vestiti, però l'idea è quello proprio di un tuffo nel passato con un mix del presente. Quindi la gente avrà questa occasione di vedere 200 anni fa come era Magadino con il vestito nuovo, diciamo.
1: Io per alcuni anni ho vissuto proprio con la finestra davanti all'imbarcadero, vedevo i battelli arrivare in ogni momento, e quindi ho questa emozione, questa suggestione, un orgoglio per Magadino, perché è stato proprio il primo porto che ha dato il via alla navigazione per tutti, fondamentalmente, o meglio per quelli che potevano permetterselo.
2: Sì, era uno snodo molto importante. Nei prossimi collegamenti faremo parlare gli specialisti. Per noi Magadino è un porto importante, ad esempio io stessa andavo a Locarno in battello, quindi per me il battello è il mezzo di trasporto. Non prendevo il treno, non prendevo il bus, prendevo il battello, e come me tantissimi gambarognesi sono legati a questo mezzo di trasporto.
1: Quindi le coordinate al momento da ricordare sono: 18 luglio per la festa popolare a Magadino, 200 anni della navigazione commerciale, e soprattutto la domanda: da quanto tempo non andate in battello? Fra, quando è l'ultima volta che tu sei andata su un battello e magari ti sei fatta un selfie?
0: Credo l'anno scorso, quest'anno ancora no. Però ci sono andata sempre sullo stesso lago, devo dire la verità. Sempre su quel lago lì, dove sei tu.
1: E qual è il profumo che tu ricordi delle tue giornate in battello?
0: Beh, il profumo è l'odore del lago, che per qualcuno è fastidioso, invece per me è molto di famiglia, perché anch'io arrivo da una famiglia che è cresciuta sul lago, e il profumo è sicuramente il profumo di una gita, di qualcosa di bello da condividere con le persone a cui vuoi bene, e qualcosa di buono da mangiare, perché no? Sempre.
1: Guarda, hai raccontato perfettamente, noi ci risentiamo dopo per continuare questo viaggio partendo proprio dalla storia e sviscerare quello che abbiamo anticipato in questo momento e capire esattamente cosa accadrà il 18 di luglio a Magadino.
0: Grazie Davide, a dopo.

0: con SVC. Kraft Nair Meat, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
5: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
6: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Let her go, lasciala andare. Noi abbiamo lasciato andare Davide Riva a Magadino, dal Lido ci parla per una rievocazione storica e anche un anniversario, cioè di tutto un po' in ciò di cui ci stai parlando questo pomeriggio, Davide.
1: La sentite la sirena? Non la sentite, vero?
0: No.
1: Perché non c'è ancora, perché arriverà il 18 e il 19, proprio quella sirena di Huckleberry Finn, quella che abbiamo vissuto magari alcuni anche dei cartoni animati e che ci riporta subito indietro nel passato. Hai detto bene, noi oggi stiamo facendo un viaggio da Magadino, siamo al Lido di Magadino, intorno a tante persone che stanno godendo l'estate e sono inconsapevoli di ciò che accadde 200 anni fa. Ma per poterlo raccontare meglio ci saranno diversi ospiti in questo pomeriggio, a cominciare da Antonio Leucci, che è il presidente della Associazione Verbano 26, un'associazione che sicuramente ha la storia nel cuore.
2: Sì, noi siamo promotori appunto dei 200 anni della navigazione e vogliamo raccontare tutti i 200 anni che si sono sviluppati a livello di navigazione da Magadina fino a Sesto Calende.
1: Cominciamo quindi a raccontare un po' la storia di questi 200 anni. Perché Magadino era così importante?
2: Magadino era il punto di partenza del piroscafo perché era l'arrivo delle strade carrozzabili che arrivavano sia da San Bernardino e più tardi dal Gottardo, e il battello fungeva da trasporto intermodale, possiamo dire, dell'epoca, portando la gente fino a Sesto Calende, che era l'altro punto di arrivo di questo piroscafo, e da Sesto Calende partivano poi le carrozze che andavano verso Milano. Dunque la Svizzera interna e Milano erano collegate dalle vie carrozzabili e dal lago che fungeva da trasporto e di collegamento.
1: Chi poteva permettersi questi viaggi?
2: Ma diciamo che all'inizio era la gente un po' più âgée che poteva permettersi questo viaggio, ma poi col tempo il trasporto si è concentrato su tutti e soprattutto sulle sponde e su tutti coloro che abitavano il nostro lago, con prezzi che sono sempre più scesi perché l'impresa di navigazione diventava sempre più famosa e sempre più attiva nei collegamenti, e dunque poteva permettersi di trasportare tutti.
1: Se volessimo far immaginare alle persone che ci stanno ascoltando in radio in questo momento, come poteva essere una giornata tipo, che cosa avrebbero visto?
2: Allora, diciamo che la sera arrivavano le carrozze e la mattina alle 6 il piroscafo fischiava e partiva alla volta di Sesto Calende. Ci metteva più o meno 6 ore, faceva una fermata di un'ora e dopo ripartiva. Dunque in serata questo piroscafo ritornava a Magadino, riposava e la mattina alle 6 si rincominciava, così tutti i giorni, finché non sono arrivati poi anche gli altri piroscafi, e dunque Magadino vedeva andare e venire tutti questi piroscafi sul lago.
1: E questi 200 anni, i grandi cambiamenti, i punti importanti quali sono stati?
2: Beh, diciamo che la guerra di indipendenza in Italia e le guerre mondiali hanno veramente toccato profondamente il sistema di navigazione, che però è sempre riuscito a risollevarsi e ad andare avanti, sempre con gli stessi mezzi e portando una tecnologia sempre più grande. Dai piroscafi siamo poi passati ai motori a combustione interna, fino poi ad arrivare alle motonavi ibride che ci sono giù nei cantieri di Arona.
1: E questi piroscafi com'erano dal punto di vista estetico? Perché io ho l'immagine di Huckleberry Finn, perché quando ero bambino c'era quel cartone animato e quindi me li immaginavo in quel modo. Erano simili a quelli del Mississippi, quindi con queste grandi ruote a pale, quello che arriverà quel giorno sarà esattamente così?
2: Esatto, sì. Erano tutti piroscafi con ruote a pale fino a inizio Novecento, e possiamo dire che il primo piroscafo ha spaventato un po' la popolazione, perché non si era mai visto questa ciminiera così alta che non usciva solo fumo, ma uscivano anche scintille, perché comunque si bruciava il carbone. E dunque all'inizio si diceva che il fuoco sull'acqua porterà male. In realtà poi ha portato bene, perché la navigazione ce l'abbiamo ancora oggi.
1: Cosa presenterete il 18 voi qui a Magadino?
2: Noi il 18 siamo presenti con una mostra storica illustrata, dunque, che ripercorre tutti i 200 anni della navigazione, una mostra di foto storiche di tutto il lago, di foto Garbani, e una mostra di foto attuali di tutto il lago.
1: Antonio, dove nasce la tua passione per questi 200 anni?
2: Beh, diciamo, io ho sempre vissuto qua sul lago e ho sempre visto questi battelli, motonavi, battelli che solcano le acque, e la storia mi è sempre interessata, e dunque abbiamo creato un gruppo di storici appassionati che hanno voluto manifestare l'idea di poter festeggiare non solo la navigazione ma anche tutto il territorio.
1: grandi eventi, quelli che verranno raccontati il 18 qui a Magadino. Questo è un assaggio di ciò che potrete gustare, con fotografie storiche, con il profumo di due secoli fa, con la possibilità di salire appunto su questo piroscafo Piemonte, ma ce ne saranno anche altri legati all'arte, legati a quella che è la storia anche del turismo e dell'accoglienza. E fra poco noi continueremo a raccontare questo viaggio.
0: Grazie Davide, a dopo.

regalando canzoni molto diverse tra di loro, Teddy Swims. Io l'ho molto apprezzato con Lose Control, che era una ballata piena di struggimento e amore. Lui ha una bella voce potente ma anche delicata, e questa Mr. Know It All è ancora diversa. Quindi ben vengano gli artisti che non amano collocarsi in un solo punto e che amano invece spaziare con la loro capacità canora, come in questo caso. Sentendo parlare Davide Riva, che è sulle rive, riva, l'abbiamo già detto, non vorrei continuare con questa cosa, ma mi viene spontaneo. Ecco, dicevo che ascoltando Davide, che parlava con i suoi ospiti di questa rievocazione storica per i 200 anni di questo battello a vapore, il Piemonte, e con il gruppo di danzatori abbigliati come si usava all'epoca, nonostante il caldo, poverini, probabilmente sarà insomma un abbigliamento un po' più pesante di quello che necessiterebbe questo periodo, mi sono venuti in mente tutti i momenti in cui ci si veste secondo l'epoca, con balli, ma non solo, rievocazioni storiche medievali, quelle per esempio a Castelgrande di Bellinzona, ma anche una cosa che non so se la conoscevate, perché io ho dovuto farmela raccontare da due persone che ci sono andate. Non penso che ci andrò mai, la spesa è anche piuttosto importante e non sono una fanatica del costume veneziano, però devo dire che le fotografie erano totalmente entusiasmanti. Si chiama Ballo del Doge ed è una festa in costume che si svolge a Venezia, è una festa del carnevale veneziano, è un ballo in maschera con un banchetto notevole e spettacoli, tra l'altro, per cui a un certo punto c'è quasi il Cirque du Soleil che si esibisce e molto altro ancora. Insomma, è una sorta di grande festa in maschera orchestrata dalla veneziana Antonia Sauter, che è una stilista anche e che organizza eventi di lusso. Però il ballo del Doge è veramente una cosa super raffinata, super costosa, per la quale credo ci sia, se non una lista d'attesa, comunque un potere d'acquisto del biglietto non proprio da tutti. È una cosa che, ecco, è destinata a incantare i sensi, per cui se avete la possibilità di andarci e amate i balli in maschera e amate il carnevale veneziano, beh, sappiate che esiste, si chiama Ballo del Doge. Se poi invece no, non potete, non volete, non vi interessa parteciparvi, sicuramente ci saranno dei video che trovate in giro che vi raccontano la meraviglia di questo evento, che anche visto da fuori, anche per i non appassionati, è senz'altro suggestivo. Avevo bisogno

Vi piace questa canzone di Tiziano Ferro? È dell'anno scorso, eh? È tutta un po' scattosa. Cambia lo stile anche di Tiziano Ferro a volte nella proposta, lui che ci è stato portato con la sua indole per la musica soul, per la musica gospel. Lui cantava da giovanissimo in un coro che faceva musica nera, musica gospel, e poi appunto è arrivato a proporre una canzone molto diversa. E è bello, ripeto, è bello per loro, sicuramente anche per noi che li ascoltiamo, sentire cose che apparentemente non gli appartengono troppo, e quindi significa anche che c'è della ricerca, c'è dell'attenzione e c'è della voglia di cambiamento, perché cantare sempre la stessa cosa e insomma può essere anche noioso per uno che ci vive e magari ci vive anche molto bene. Tra poco torniamo a Magadino insieme a Davide Riva.

0: E torniamo a Magadino in compagnia di Davide Riva e dei suoi ospiti per parlare di piroscafi, di costumi tipici, di feste, di tempi che cambiano.
1: Esattamente, perché sono passati 200 anni dalla prima volta che qualcuno ha messo piede su un piroscafo partendo proprio da Magadino, quando nasceva la navigazione commerciale. Festeggiamenti il 18 di luglio con una festa popolare. Io sono sempre alla Baraonda, al Lido di Magadino, di fronte a me Cardada, le nuvole che si stanno accumulando per un temporale che presumo presto arriverà, poi le bolle di Magadino sempre bellissime, e di fianco si è aggiunto Andrea Netzer, grande collega del passato, molti lo ricorderanno, oggi in veste di rappresentante dell'associazione Luce Chiara, che parla di cultura, ma poi parleremo anche di musica. La vita in pensione sicuramente non la passi girando i pollici.
2: È interessante, sono anche nonno felice, quindi me la godo, insomma. La cultura però ci aiuta tanto, ci aiuta a pensare, a riflettere, a vivere in modo più intenso, insomma.
1: Per tanti anni la gente ti ha sentito proprio su Rete 1 raccontando molte storie. Oggi siamo qui per raccontare invece la storia di questi 200 anni, perché tu sarai presente con questa associazione per scoprire delle chicche di Magadino, e ce n'è una. Io ho abitato a Magadino e non lo sapevo, ci passavo davanti tutti i giorni, vedevo queste vetrate meravigliose, colorate, ma adesso scoprirò insieme agli ascoltatori di cosa stiamo parlando.
2: Sì, l'hotel Grand Hotel di Bateau à Vapeur, questo è il nome del luogo, no? Che è un albergo costruito nel 1820, prima in quell'occasione dei 200 anni, un albergo di lusso. Solo che adesso, attraverso le mie ricerche, ho scoperto che l'interno di questo albergo è esattamente come 200 anni fa. È meraviglioso, ci saranno delle visite, per la prima volta si potrà andare con delle visite guidate a visitare, grazie all'ultimo discendente della famiglia Meschini che ci ha concesso la possibilità di entrare con dei gruppi guidati a vedere questo posto straordinario. Perché è rimasto intatto per 200 anni? Perché la famiglia Meschini, dopo i fasti dell'albergo, i fasti della vita, come dire, di lusso dei primi anni della navigazione a vapore, sono emigrati in Inghilterra. Quindi tornavano ogni estate per fare la festa di famiglia, e loro erano diventati albergatori esercenti a Londra, hanno anche costruito le prime centrali elettriche di Londra. E poi dopo sono rimasti a Londra, quindi usavano questa casa come luogo, quindi è rimasto intatto. Ci sono ancora i libri di registro dei turisti del 1840, è straordinario, quindi i pochi privilegiati che avranno la voglia di venire o la fortuna di venire, è un posto veramente magico.
1: Quindi praticamente il 18 mattina ci saranno queste visite guidate nel contesto di questi 200 anni di festeggiamento con la vostra associazione, che ricordiamo si chiama Luce Chiara. Si andrà all'interno di questo edificio, per chi conosce un po' le zone, è quell'edificio giallo proprio di fronte all'Imbarcadero, con queste finestre colorate che si vede passando sulla strada principale. Però non vedrete solo questo.
2: Sì, ci saranno anche altre visite guidate di cui parlerete magari dopo, e poi organizziamo, grazie all'aiuto del Comune di Magadino, anche un concerto con il cantautore Luca Chielmetti, cantautore, farmacista, chi lo conosce, molti lo conoscono anche su Rete 1 perché è stato spesso, si è esibito spesso anche per la RSI, anche nel Ticino, una voce graffiante tipo Paolo Conte, Tom Waits, sarà anche la chicca, accompagnato da Alessandro Tini come noto collega, che è anche un cantante, forse non tutti sanno che ha una voce straordinaria, lui tra l'altro diplomato in conservatorio, e faranno uno spettacolo che si chiama Canzoni di mare e di lago all'osteria del porto. Abbiamo convertito un posto qui vicino al Lido con dei covoni, con dei tavoli, diventerà un tipo un'osteria, e racconteremo con Luca, con gli altri musicisti, delle storie di lago e di mare con canzoni straordinarie sia di Luca Chielmetti, ma anche per esempio il Piscicane di Domenico Modugno, La Merdi, George Brassens, le Copain d'Abord. Quindi sarà uno spettacolo molto interessante, molto coinvolgente.
1: Grazie mille Andrea, dopo lo ritroveremo per parlare anche di altre visite guidate. Quindi avete capito, il 18 di luglio a Magadino sarà il fulcro di questi festeggiamenti per i 200 anni del porto, con delle visite guidate, con la scoperta anche della gastronomia, delle danze di 200 anni fa, con i piroscafi e poi anche con tanta altra arte di cui parleremo fra poco con Valdis Ratti.
0: Grazie mille Davide, a più tardi.

0: Fa un po' impressione, eh? E però, sempre un gran bel disco. High Ground, Stevie Wonder, che ci porta alla meteo. E ti diamo il buonasera, caro Lorenzo Di Marco, ben arrivato.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Che aria tira a Locarno Monti e anche nel resto della Svizzera italiana e anche nel resto della Svizzera?
1: Beh, al momento stiamo attendendo con trepidazione un po' di rinfresco dai temporali che si sono sviluppati giusto più a nord di noi nelle Alpi, ma sembra che fanno un po' fatica a migrare verso sud, quindi staremo a vedere se arriveranno anche sul Ticino centrale e meridionale, come avevamo detto questa mattina. C'è anche qualche temporale verso la cresta principale delle Alpi, in particolare verso la Nufenen anche e in Vallese al confine con l'Italia. Localmente potranno toccare anche le regioni di pianura nord delle Alpi, però non è niente di che a livello di intensità dei fenomeni. E questo ci porta poi domani a una giornata che comincerà con un po' più di nuvolosità sul Ticino centro-meridionale e nel pomeriggio di nuovo nelle Alpi sviluppo di cumuli e solo una debole tendenza a rovescio temporali isolati. A nord delle Alpi evoluzione simile, in Svizzera tedesca più stabile verso la Romandia e soprattutto nelle Alpi ancora qualche temporale di calore che si svilupperà, che a tratti potrà toccare anche le regioni di pianura. Resta sempre ancora piuttosto caldo, avrete visto che abbiamo prolungato l'allerta canicola per le basse quote del sud delle Alpi fino a venerdì 17, settimana prossima dunque, e anche per diverse regioni a nord delle Alpi a partire da lunedì praticamente tutte le basse quote del nostro paese saranno interessate dalla canicola, e temperature che domani al sud potrebbero perdere qualche grado a causa del minor soleggiamento, dunque 30-31 gradi invece dei 32-33 che abbiamo fatto oggi. A nord delle Alpi siamo attorno ai 32 gradi per domani.
0: Ecco, quindi anche la notte non ci si deve aspettare un grande rinfrescamento, come si dice?
1: Allora, ce la giochiamo proprio in queste ore con i temporali, perché se arriva lo scarico di aria fresca del temporale in realtà temporaneamente porta un po' di refrigerio. Il problema è che potrebbero, tra virgolette, fregarci se semplicemente non sono abbastanza potenti da favorire questo ricambio di massa d'aria e coprono semplicemente il cielo, quindi non ci tirano giù le massime e fanno in modo che poi le minime restano piuttosto elevate, perché avremo una notte in gran parte nuvolosa, quindi
0: certo.
1: Ce lo giochiamo proprio in questi momenti adesso.
0: Allora
1: siamo
0: facciamo un po' il tifo,
1: attenti anche noi, sì.
0: Facciamo un po' il tifo,
1: esatto,
0: per questi temporali, per una notte di refrigerio, che è così che si dice. Detto questo, caro Lorenzo, la domanda, ormai sai che io sono l'amica dell'isoterma, sarà altissimo ancora, non c'è da aspettarsi che sia sceso?
1: No, non è sceso, ancora piuttosto alto, però come dicevamo anche negli scorsi giorni è sempre a 4.200-4.300, non è a livelli da record, ecco. In quota è caldo sì, ma non è estremamente caldo, un po' che stiamo tra virgolette vivendo di rendita da questo mese canicolare a sud delle Alpi. Poi c'è anche da dire che i terreni sono molto molto secchi e questo non aiuta, le massime con i terreni secchi salgono tendenzialmente di più che se avessimo un terreno un po' più umido, diciamo, più
0: non c'è evaporazione.
1: Esatto.
0: Grazie Lorenzo, grazie mille, buon lavoro a te e ai tuoi colleghi di Locarno Monti, ci si sente nelle prossime ore e nei prossimi giorni.
1: Grazie, buona serata.

0: Rete 1, sono le 17.
1: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano. Una donna 56enne morta ieri sera in circostanze ancora poco chiare è stata trovata poco dopo le 20 nei pressi dell'ospedale di Faido, dove era degente, con ferite d'arma da fuoco alla testa. I dettagli con John Robbiani.
2: Sì, circostanze ancora poco chiare, anche se, stando a informazioni raccolte dalla RSI, gli inquirenti sarebbero alla ricerca dell'ex marito della vittima, una 59enne della Valle di Blegno. La donna, che appunto si trovava in clinica per una cura riabilitativa, avrebbe ricevuto la visita dell'uomo e all'esterno, in giardino, dopo un po' sarebbe stata ferita alla testa con appunto un colpo di arma da fuoco, probabilmente partito da una pistola di cui però non ci sarebbe ancora traccia. La donna è poi morta all'ospedale di Bellinzona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. La polizia conferma l'accaduto, l'inchiesta è ancora nelle primissime fasi ed è condotta dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis. Quello accaduto a Faido è dunque stato molto probabilmente un assassinio, un femminicidio.
1: Almeno 12 morti, tra cui alcuni turisti intrappolati nelle loro auto mentre tentavano di sfuggire alle fiamme, una ventina di dispersi e una decina di feriti, soprattutto tra i soccorritori. È l'ultimo bilancio provvisorio delle autorità spagnole confrontate con un vasto incendio boschivo che da ieri sta imperversando nella provincia di Almeria. Particolarmente impegnativo il lavoro di pompieri e forestali per spegnere le fiamme alimentate da caldo, siccità e vento, fiamme innescate molto probabilmente dalla caduta di un cavo elettrico. E rimaniamo in qualche modo in tema, visto che è stata prolungata in Svizzera l'allerta di canicola di grado 3. Oltre San Gottardo è stata estesa fino a giovedì, mentre a sud delle Alpi fino a venerdì prossimo. E secondo Meteo Svizzera un ulteriore prolungamento non è escluso, così come un possibile passaggio dell'allerta a livello 4 su una scala di 5 gradi. Caldo e scarse o nulle precipitazioni che stanno creando problemi anche alla distribuzione di acqua potabile in diversi comuni ticinesi. Ultimi in ordine di tempo Coldrerio e Centovalli, che hanno deciso il divieto di irrigare giardini e di riempire piscine, e popolazione sensibilizzata ad un uso più parsimonioso dell'acqua. Il Dipartimento della Sanità e della Socialità ricorda che dal 1 settembre chi vorrà possedere un cane in Ticino dovrà seguire un corso teorico obbligatorio. Una nuova strategia voluta, sottolinea il DSS in una nota, per promuovere una detenzione responsabile dei cani e favorire una convivenza rispettosa e armoniosa tra animali. Maggiori dettagli possono essere ottenuti consultando il portale online del cantone all'indirizzo www.ti.ch/cani. La Commissione europea contesta a Meta una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che alcune funzioni di Instagram e Facebook creino dipendenza. Ad essere finite sotto la lente sono soprattutto le funzioni di scroll infinito, autoplay e notifiche push, che secondo l'esecutivo comunitario favoriscono un uso compulsivo dei programmi, con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti, in particolare minori e persone vulnerabili. Meta, che respinge le accuse, rischia una multa fino al 6% del suo fatturato annuo mondiale. Risultati in calo per Ems Chemie nel primo semestre del 2026, dove il fatturato è stato di poco superiore al miliardo di franchi, in diminuzione dello 0,8% su base annua. Lo comunica lo stesso gruppo, stando al quale, nonostante questo risultato, i volumi di vendita sono aumentati e la redditività operativa è migliorata, ciò che spinge l'azienda al cauto ottimismo, previsto al rialzo le stime di crescita di fine anno. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.
0: Ci sono code e rallentamenti sulla A2 tra Rivera e la Galleria di Grancia in direzione sud, sempre sulla A2 tra Coldrerio e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, con ritardi di almeno 20 minuti. Tra Agno e la Dogana di Ponte Tresa, a Lugano sulla via Besso e sulla via Antonio Riva in direzione del centro e anche da Sant'Antonino a Cadenazzo. Sulla A2 al portale nord del San Gottardo tra Hersfeld e Göschenen code di 10 km con conseguenti attese di 1 ora e 40 minuti. Come percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. In direzione nord invece tra Quinto e Airolo code di circa 2 km e attese di 20 minuti. La corsia Cupra è aperta. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.
3: Rete 1.

0: Una ballata tutta amore, chissà quanto amore, quante storie ha visto passare nel suo placido andare e tornare dalle rive del Verbano, questo piroscafo Piemonte del quale oggi Davide ci sta parlando per dei festeggiamenti e delle rievocazioni. Bentornato.
1: Guarda, dici bene, perché chissà davvero quante passioni, quante vite che hanno incrociato anche la corrente del lago in questi 200 anni. Questo piroscafo sarà uno dei protagonisti. Io sento la musica in sottofondo con il piacere di immaginarmi come poteva essere anche 200 anni fa. Val di Sratti, aspetta che a me è partito anche la mia canzone dal mio telefono, perché sentivo una musica e dicevo: ma dove arriva questa musica? Mi sembra che era su Rete 1, perché era sull'altro telefono, stavo ascoltando proprio voi e quindi stavo miscelando le due cose e quindi ero uno degli ascoltatori che si aggiunge e che sta vivendo con voi anche questo pomeriggio. Però magari succedevano questi imprevisti anche sul piroscafo, chi andava a incontrare magari il futuro marito, la futura moglie, chi lo faceva per lavoro, chi cercava un'avventura, uno scrittore che stava cercando ispirazione e magari un artista che proprio sul lago ha depositato, come sta accadendo proprio in questi giorni, la sua arte. Val di Sratti, tu sei conosciutissimo per la gastronomia, per i tuoi ristoranti, per la passione che ci hai messo nel creare piatti elaborati, per accogliere le persone, ma sei anche un grande appassionato d'arte. E oggi sei qui proprio come un turista, con il cappello tipico di chi è in vacanza, gli occhiali da sole, la camicia e il lino, per parlarci di Gambarogno. Gambarogno Arte, che si trasforma quest'anno in Gambarogno Arte 26, perché sulle rive del lago la gente potrà gustare anche le opere di un artista e la storia che sta alle spalle della vostra associazione.
2: Ma sì, beh, anzitutto vi ringrazio per l'attenzione che dimostrate verso l'associazione Gambarogno Arte, al quale presiedo, e potrei dire che quest'anno, al contrario delle altre esposizioni, abbiamo pensato di coinvolgere maggiormente il comune Gambarogno con le allora ex comuni, cioè le frazioni, portando le nostre sculture sia a Magadino, sia a Vairano, Sant'Abbondio, e con una gradita appendice, e lì si ringrazia il comune d'Ascona, che fa da richiamo per la nostra riviera.
1: Ricordiamo di chi sono queste opere.
2: Ma è un artista nato a Durazzo, poi è stato a Milano. Milano ha, diciamo, perseguito un po' i suoi scopi tramite l'Accademia di Brera. Attualmente lavora a Novara e con le sue opere, insomma, parlano da sé, perché credo che nessuno che abbia il piacere di fotografarne una si vede riflesso automaticamente nella scultura.
1: Sono sculture infatti che è facile individuare perché sono brillanti, hanno il colore dell'argento. L'autore si chiama Gigia e sta proponendo questa sua arte in cui i bambini si divertono perché si rispecchiano. Gli adulti trovano magari anche il proprio corpo deformato, quindi c'è anche una riflessione su quella che può essere l'arte, ma soprattutto la vostra è un'attività che va avanti da tantissimi anni e un legame il tuo anche con la tua famiglia, perché l'arte era di casa.
2: Ma sì, beh, io non vorrei, insomma, io cercavo, come hai sottolineato, di fare il cuoco e farlo un po' bene. Io ho preso un po' questo piacere di organizzare le esposizioni da mio papà, che assieme ad altri nel lontano 1968 hanno iniziato questa avventura, queste proposte nel Gambarogno, e che si seguivano ogni 4 o ogni 5 anni. E difatti l'ultima ha dovuto arrestarsi per via del corona, il Covid, come si chiama poi, e noi abbiamo ripensato questa storia, nel senso che era ora ed era giusto perseguire ancora questi scopi.
1: Valdis, in più c'è anche un concorso legato a queste sculture che unisce la tecnologia appunto con l'arte.
2: Sì, appunto, hai fatto bene a ricordarmelo. Noi abbiamo pensato di fare un concorso abbastanza... Diciamo che l'intenzione del concorso è di portare la persona che è attenta a queste opere a fotografarle. C'è un'applicazione. Una volta che questi signori che hanno visitato tutti questi nuclei, Ascona compreso, hanno fatto tutte le fotografie, si annunciano al locale ente turistico, ci regaliamo un catalogo che per inciso lo vendiamo a 20, ma vale almeno 500 franchi, e parteciperanno all'estrazione di un quadro di Gigia e un pernottamento, alcuni piccoli premi, ed era, lo scopo era di farli girare, far, insomma, dare vita anche ai nostri paesi, non come una galleria che, pur belle che sono, sono circoscritte in un determinato luogo.
1: Ognuno nell'arte ci vede quello che è nei suoi occhi e nella sua anima. Tu in queste opere, che rappresentano per esempio anche delle bottiglie o delle parti delle bottiglie che emergono dall'acqua, altre che invece rappresentano delle montagne, che cosa ci leggi?
2: Vabbè, io parlavi appunto delle bottiglie. Queste bottiglie, se vogliamo, è una constatazione di quello che sta avvenendo in tutti i fiumi, in tutti i mari del mondo, tant'è vero che le ha presentate anche a Venezia. L'iceberg è la stessa cosa, l'iceberg che c'è ad Ascona, è una contestazione verso il nostro atteggiamento contro la natura, cioè più che contro, è una forma, almeno se mi permetti, di menefreghismo generale.
1: Valdis, sempre sincero e diretto come sempre, un saluto e grazie. Andate a visitare appunto queste opere di Gigia, le vedete, non potete sbagliare, perché penso siano fatte probabilmente in alluminio, Valdis?
2: In acciaio lucidato.
1: Quindi anche un grande valore dal punto, vedete, la mia interpretazione dell'arte, io ci vedevo l'alluminio, altri invece mi spiegano appunto che sono fatte d'acciaio, sta di fatto che riflettono i vostri pensieri, riflettono le vostre immagini e rendono queste sponde sicuramente ancora più attrattive. Ci risentiamo fra poco per andare a fare un giro virtuale in altre scoperte storico-culturali della zona del Gambarogno.

0: siamo agli sgoccioli di questo appuntamento pomeridiano che Davide Riva ci ha regalato direttamente da Magadino. Poi prima delle 18 faremo poi il punto della situazione ricordando orari, luoghi eccetera, ma so Davide che tu hai ancora qualcosa da aggiungere o da far aggiungere.
1: Esatto, perché sono tanti gli ospiti che si stanno alternando di fianco a me per raccontare un po' la storia di questi 200 anni del porto di Magadino, dei festeggiamenti del 18 di luglio e che cosa accadrà in questa festa popolare proprio qui al porto, qua dove ci sono le bolle di fronte a voi. Nel frattempo io sto vedendo, penso, degli aeroni che sono appollaiati dentro l'acqua e quindi è uno spettacolo ogni volta che si arriva qui a bordo lago e a bordo fiume in questo momento in cui le due acque vanno ad incrociarsi. Di fianco a me appunto Francesco Gilardi, geografo e guida alpina che sarà, scusami, è guida, non guida alpina, guida perché sarai la guida turistica, io ormai sono appassionato di montagne e ogni tanto questi lapsus partono da soli, tu sarai la guida che porterà le persone in alternanza a quello che è la visita all'ex albergo di cui abbiamo parlato prima con Andrea Netzer, a conoscere le chiese, il loro interno e l'importanza storica che ha avuto il porto per lo sviluppo di questo luogo.
2: Sì, esatto. Come dicevi, appunto, io e una mia collega dell'Associazione Guide della Svizzera Italiana, Nadia Lenart, accompagneremo dei piccoli gruppi di persone, di visitatori che speriamo affluiranno in gran numero alla giornata del 18 di luglio a visitare due gioielli del patrimonio di Magadino, che sono la chiesa di San Carlo Borromeo e l'oratorio della Madonna della Neve.
1: Perché sono così importanti?
2: Prima di tutto perché appunto dobbiamo sapere che Magadino, come è già stato detto prima in precedenza da chi mi ha preceduto, intorno alla metà del 1800 ha avuto un successo strepitoso grazie all'arrivo della navigazione e del porto e quindi ecco Magadino addirittura ha voluto separarsi dall'ex comune di Vira, ha voluto separarsi, diventare comune autonomo proprio per mostrare al mondo la sua importanza e ha voluto costruire una chiesa ex novo, quindi la chiesa che c'è alle nostre spalle, la chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo, che è del 1846, proprio voluta dal nuovo comune neonato. Invece la chiesetta della Madonna della Neve, l'oratorio della Madonna della Neve, era la chiesa precedente che appartiene oggi sempre al patriziato di Magadino.
1: So che quella divisione è stata anche fatta attraverso dei tumulti importanti, perché so che non c'era proprio l'adesione da parte di tutti e quindi sono successi anche ovviamente dei tumulti di piazza che magari verranno raccontati in queste giornate, ma invece all'interno delle chiese so anche che esiste un organo famosissimo.
2: Sì, c'è un organo della ditta Mascioni, del Varesotto, una delle più celebri in questo ambito e come sai appunto c'è anche un festival organistico molto molto importante e appunto siamo, mi sembra, alla 63esima edizione quest'anno, quindi è una grandissima tradizione anche proprio per sfruttare la chiesa non solo come patrimonio ma anche come spazio musicale per l'arte in tutte le sue forme.
1: Qual è il tuo legame con Magadino? Tu vivi dall'altra sponda, dall'altra parte del lago, giusto?
2: Esatto, io vedo, praticamente mi alzo al mattino, abito a Muralto e vedo Magadino, quindi qualche anno fa insieme a un gruppo di guide e mie colleghe abbiamo avuto l'idea di proporre delle visite guidate sulla sponda del Gambarogno e così in collaborazione con il comune di Gambarogno abbiamo potuto mettere a punto un bel programmino di visite e questo evento va un po' a coronare anche tutti gli sforzi che stiamo facendo in questi anni.
1: Come faranno le persone ad iscriversi? Quali sono i passaggi che devono fare?
2: Allora, io con una mia collega saremo presenti tutto il giorno, quindi da mezzogiorno fino alle 19 con un info point e avremo quattro momenti per delle piccole visite di guidate, brevi visite guidate di al massimo mezz'ora, alle 12, alle 13, alle 14, alle 15 e semplicemente basta passare a iscriversi presso di noi all'info point.
1: Ti ringrazio moltissimo per quello che ci hai raccontato, Francesco. Una curiosità, che cosa fa un geografo?
2: Allora, un geografo fa tutto e niente, nel senso che non è un lavoro specialistico, bisogna un po' cercarsi il lavoro, cercarsi la passione. Io mi sono buttato sull'urbanistica, pianificazione e le visite guidate e è un lavoro molto appagante, devo dire.
1: Grazie ancora, Francesca. Ti lascio fra poco a parlare di sport perché stanno procedendo i quarti di finale di questo mondiale in attesa, sì, ovviamente della grandissima sfida di sabato notte alle 3. Le piazze si stanno preparando, so che ci sono tante organizzazioni e la gente sta pensando come fare, se rimanere sveglia, addormentarsi prima, fare una tirata unica, però sicuramente sarà protagonista per tifare, perché il tifo può fare la differenza.
0: Il tifo in pigiama.
1: Tu cosa farai?
0: Io in pigiama, sicuro. Tifo in pigiama, sì. Grazie Davide, a più tardi per l'ultimo collegamento. Ciao.

0: È così, è il momento di parlare di sport. Caro Giordano De Lucia, ben arrivato.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Ecco, tu sai che io come interlocutrice sportiva rispetto a Davide sono decisamente molto meno valida, però c'è qualcosa che non possiamo completamente ignorare, nemmeno io, perché sono scesi da pochissimo in campo due colossi del tennis, anche un po' di ieri e di oggi. Stavo dicendo contemporaneo, ma uno dei due è ormai un volpone.
1: Certo, Djokovic-Sinner, seconda semifinale, tra l'altro a Wimbledon, tra l'altro è già terminata la prima semifinale e conosciamo il primo finalista, ovvero l'avversario che affronterà il vincente di questa partita che si preannuncia bellissima. Siamo appena al primo set 2-1, vantaggio Djokovic con servizio per Sinner in questa seconda semifinale. La prima semifinale, dicevo, è terminata poco fa e ha vinto Zverev. Il tedesco ha messo fine così alla favola del britannico Ferry, che è il numero 114 al mondo, aveva potuto partecipare al torneo grazie ad un invito, quella che in gergo si chiama wild card,
0: e ha fatto un exploit meraviglioso.
1: Nel tabellone davvero è stato impressionante il suo cammino, e è stato battuto in 3 set abbastanza netto il divario a favore di Zverev, numero 3 al mondo, che insomma dopo la finale vinta a Parigi si giocherà a distanza di poche settimane la finale di Wimbledon. Tra poco appunto conoscerà il suo avversario al termine di questa che è la semifinale più attesa. Abbiamo detto Sinner al servizio 15-0, Djokovic conduce 2-1, è il primo set e si ha l'impressione che se nella precedente semifinale tutto è andato molto veloce,
0: qua mi sa che dura ore,
1: durerà qualcosina in più.
0: Cioè c'è la possibilità che qualcuno la guardi cenando tranquillamente in orario mediterraneo più tardi.
1: Ci facciamo sorprendere.
0: Poi di sti calcio adesso
1: calcio,
0: non si sta parlando molto.
1: Perché dopo la Francia che ha raggiunto la semifinale, stasera i transalpini conosceranno il loro avversario il 14 luglio. Tra l'altro la Francia giocherà il 14 luglio.
0: È la loro festa.
1: E si giocherà questa sera Belgio-Spagna, che si affrontano a Los Angeles, ore 21. Chi vincerà affronterà, come detto, la Francia. Nella prima semifinale il 14
0: io ero
1: luglio.
0: Tutta focalizzata su quello che succede tra sabato e domenica tra Inghilterra, Norvegia e poi la Svizzera, e non mi ricordavo che c'era un incontro anche stasera, per farti capire il mio livello di preparazione sportiva. Ma grazie, perché tu comunque mi riporti e ci riporti tutti coi piedi per terra.
1: E allora aggiungo una notizia del pomeriggio, perché al Tour de France si va avanti. Oggi, dopo la grande dimostrazione di forza di Pogacar ieri nella ascesa al Tourmalet, poi nell'arrivo di tappa che ha visto lo sloveno dominare con oltre 2 minuti e mezzo di vantaggio sui grandi suoi avversari, ebbene oggi sprint di massa in una tappa abbastanza pianeggiante e vittoria del belga Tim Merlier. È davvero da rivedere questo sprint di potenza, non ha avuto rivali il belga, è andato a vincere nettamente questa settima tappa. Pogacar sempre in giallo con 2 minuti e 42 in generale di margine su Vingegaard. Domani tappa numero 8, 180 km con arrivo a Bergerac, e salvo sorprese sarà un'altra bella occasione per gli sprinters di mettersi in evidenza.
0: Sarà Cyrano ad aspettarli, ecco la sorpresa. Senti Giordano, grazie mille per tutti questi aggiornamenti, e comunque ricordiamo sempre quando prossimamente risentiamo parlare di sport, e dunque tra circa un'ora.
1: 18:35 Rete 1 Sport, in cui avremo anche il nostro inviato in Germania che ci aggiornerà sull'amichevole, quinta amichevole del Lugano, che prepara la ripresa del campionato imminente e in amichevole gioca alle 18:00. E la vedremo, ci aggiornerà il nostro Patrick Locatelli su questa partita. Insomma, è anche un modo per scoprire i giocatori, i nuovi volti di una squadra che è ancora in cantiere per quanto riguarda la rosa e i nuovi arrivati. Il mercato deve ancora attivarsi e ci saranno anche indicazioni su chi ha già integrato la squadra. Insomma.
0: Grazie Giordano, buon lavoro e buona continuazione. Noi andiamo invece a Bien adesso per vedere la situazione sulle strade. Buonasera, ciao, scusa, ci salutiamo anche perché, cara Diana Gatto, tu mi sei nuova e dunque una nuova voce che cominciamo ad ascoltare da Bien, e dunque buonasera Diana.
2: Buonasera a tutti.
0: Possiamo invece adesso sì ascoltare che cosa hai da dirci.
2: Sì, allora oggi la situazione in Ticino è un po' intensa. Infatti ci sono rallentamenti sulla A2 tra Rivera e la Galleria di Grancia in direzione sud, sempre sulla A2 tra Coldrerio e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia con ritardi di almeno 20 minuti. Ancora tra Agno e la Dogana di Ponte Tresa, a Lugano su via Besso e via Antonio Riva in direzione del centro e anche da Sant'Antonino a Cadenazzo. Sulla A2 al portale nord del San Gottardo tra Erstfeld e Göschenen code di 8 km con conseguenti attese di 1 ora e 20 minuti. Come percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. In direzione nord invece tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 2 km e attese di almeno 20 minuti. La corsia Cupra è aperta. Infine ricordiamo che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.
0: Grazie mille Diana, buon lavoro a te e ai colleghi di Via Susisse e buona serata.
2: Grazie altrettanto.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Stare con te.

0: E torniamo a Magadino insieme a Davide Riva per fare il punto della situazione su ciò di cui abbiamo parlato oggi. Ma prima, Davide, dimmi un po' che tempo fa a Magadino?
1: Allora, sta arrivando una leggera brezza di quelle piacevoli in questo momento, che potrebbe essere il preludio di un temporale, anche se l'applicazione di Meteo Svizzera dice che forse saranno solo 4 gocce per il momento e quindi non porteranno grande refrigerio, però al momento è piacevole. I bagnanti stanno comunque facendo il bagno, qualcuno sta andando via perché sono tanti turisti che andranno poi a cena, però c'è tanta gente che si sta gustando quest'estate. E poi, come dicevo prima, le bolle di Magadino di fronte a noi con questi tantissimi uccelli, veramente è un'immagine idilliaca, con le montagne, con questo cielo che sta diventando sempre più scuro, è perfetto per poter raccontare un po' questa giornata. E poi stavamo scegliendo il tuo vestito, perché noi vorremmo vederti su questo piroscafo del 1904.
0: Vestita leggera, però, perché il vestitone antico io non lo sopporterei.
1: No, leggera, poi tu sei brava a cantare, potresti anche essere perfetta per intrattenere le persone. Perché adesso ricapitoliamo quello che accadrà. Il 18 di luglio ci saranno i festeggiamenti per i 200 anni del porto di Magadino, tanti eventi, tra cui anche l'arrivo del piroscafo Piemonte, questo piroscafo del 1904, a vapore, con le pale come erano una volta, come stiamo raccontando in questo pomeriggio. Poi uno può prenotare il proprio posto sul sito della navigazione, mentre altri eventi importanti sono moltissimi. E fra, tu sei la coordinatrice, ti abbiamo sentito all'inizio, e adesso concludiamo questo viaggio andando proprio magari anche a ricapitolare tutto quello che la gente troverà in questa festa popolare aperta a tutti e gratuita.
2: Esatto, infatti ho il bigino per non dimenticare niente, nessuno. Avremo una zona food truck aperta dalle 11 alle 20:30 al parcheggio mini golf, come detto in precedenza anche un mercatino con 50 bancarelle selezionate con prodotti artigianali dalle 11 alle 19 lungo Lago Bolle, quindi saranno sparpagliate su questo percorso. C'è una buvette che sarà gestita da FC Gambarogno, perché vogliamo anche aiutare le società presenti. Abbiamo un'area giochi con la collaborazione di Raiffeisen e abbiamo deciso di puntare su dei giochi antichi, quindi saranno presenti dei giochi in legno in cui vecchie generazioni e nuove generazioni si potranno incontrare, con anche dei lavoretti manuali e dei quiz. Quindi questa è più l'area dedicata ai bambini, così i genitori potranno curiosare tra le bancarelle e mangiarsi qualcosa. Poi ci tengo a sottolineare anche la postazione della Fondazione del Bolle di Magadino, visto che siamo molto vicini a loro, che presenteranno le proprie attività assieme al Parco del Piano di Magadino, WWF, Pronatura, Ficedula e BirdLife. E ci sarà anche una performance itinerante, i Lombrichi, con due attrici. Quindi state nell'occhio con questi lombrichi e con la fauna di che cosa succederà. Non da ultimo vorrei citare anche le istituzioni si raccontano, con i pompieri, la polizia, Salva e le isole di Brissago, che anche qui faranno un mix tra informazioni e parti didattiche, e la conferenza storica alle ore 17:30 presso lo spazio MAD per riassumere questi 200 anni che ne abbiamo parlato dall'inizio della trasmissione. Abbiamo anche pubblicato un libretto su questi 200 anni a cura di Marino Viganò, che è all'interno dello spazio MAD Casa Bonzanigo, che farà anche la visita degli spazi. Alla sera non posso non citare il momento ufficiale, che alle 19:30 sarà con l'Unione Filarmonica Gambarognese, seguita dai discorsi ufficiali, ma tutto questo attraverso gli artisti della compagnia Finzi Pasca, che faranno uno spettacolo magico che si chiama Porto un Sogno.
1: E per chi volesse trovare tutte queste informazioni che tu hai elencato, c'è un sito di riferimento?
2: Sì, sulla pagina www.gambarogno.ch c'è la pagina dedicata ai 200 anni del porto. Io sto facendo gli scongiuri da un mese. L'evento si terrà con qualsiasi tempo. Noi naturalmente speriamo in una giornata clemente, potrebbero subire delle variazioni il programma, comunque all'info point e sul sito ci saranno gli aggiornamenti.
1: Efra, io ti ringrazio, e quindi non mi manca solo che dirvi: tirate fuori il vostro vestito migliore per ripercorrere questi 200 anni di storia. Sarà una giornata davvero meravigliosa, con un tuffo nel passato. È un peccato farsela raccontare, meglio essere protagonisti, essere sul posto, condividere con le persone intorno a voi questi due secoli che oggi abbiamo sintetizzato in questi interventi, ma che quel giorno voi potrete conoscere, assaporare, gustare, vivere, ammirare, fotografare e soprattutto condividere con gli amici. Quindi vi aspettiamo il 18 di luglio al porto di Magadino per festeggiare insieme i 200 anni di questa storia.
0: Grazie mille Davide, io arrivo col vestito di lino bianco e l'ombrellino parasole e buona serata.
1: Io con il violino.
0: Fantastico. Buona serata e ci sentiamo, ciao. Poi con te ci vediamo lunedì. Ciao ciao.

delle parole ben assortite, questa è una cosa vera. E allora su questa canzone e la prossima soprattutto io vi saluto, vi auguro buon proseguimento, vi auguro di passare delle belle ore le prossime. Noi ci sentiamo lunedì, ma i programmi di Rete 1 vanno avanti con 6 di sera tra pochissimo. E dunque da Francesca Margiotta, arrivederci, a risentirci a lunedì.

0: la meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
1: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo di domani, sabato 11 luglio. Al nord sarà generalmente soleggiato, nelle ore pomeridiane vi sarà la tendenza a rovesci o temporali, soprattutto nelle Alpi. Al sud in mattinata avremo tempo in parte nuvoloso, al pomeriggio arriveranno alcuni rovesci o temporali a partire dalle Alpi. Le temperature minime saranno comprese tra 22 e 16 gradi, le massime potranno raggiungere i 32 gradi. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3, estesa anche al resto del nord delle Alpi fino al 16 luglio e che continuerà al sud fino almeno a venerdì prossimo. Inoltre, a causa del tempo secco in Ticino, Moesano e Valposchiavo, è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Per oggi è tutto. A voi l'augurio per una serena serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
3: È caccia all'uomo in Ticino. La polizia cantonale sta cercando proprio un uomo sospettato di aver ucciso la ex moglie. Buonasera da Veronica Lippi, un'edizione carica di cronaca nera, quella di oggi, perché alla clinica di

0: Ido, una donna, è morta, le hanno sparato alla testa, poco si sa, ma quel poco ve lo racconteremo. A Lugano, al Parco Ciani, molti hanno invece assistito a una brutale aggressione, 4-1, tra i testimoni anche una nostra collega che ha voluto approfondire la questione. Chi sono queste persone particolarmente violente che da qualche tempo frequentano il Ciani? Quali misure si possono adottare? Poi il Medio Oriente, perché sembra sempre più evidente che il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran sia ormai un ricordo. Si segnalano continui attacchi e provocazioni che coinvolgono anche altri paesi della regione. Faremo il punto e analizzeremo la situazione con un ospite. Per fortuna però, ci viene da dire, ci sono i mondiali di calcio e allora cominceremo a lanciare il quarto di finale di domenica tra Svizzera e Argentina. Saranno le 3 di mattina e alcuni comuni hanno decretato la notte libera, ma questo non significa notte senza regole. Ricorderemo quali sono i limiti da rispettare. E poi chiuderemo parlando di incendi. In Spagna la situazione è gravissima, noi ci siamo fatti spiegare cosa favorisce questi vasti roghi e abbiamo approfittato per chiedere come stanno i boschi della Svizzera italiana.
1: Nel Ticino centro-meridionale soprattutto il bosco è visibile anche a occhio nudo, è un po' sotto pressione a causa del forte calore e della mancanza di acqua.
0: E più passa il tempo, più il rischio di incendi aumenta, ce l'ha spiegato il capo sezione forestale Andrea Pedrazzini. C'è stato un omicidio ieri sera a Faido. Una donna di 56 anni è stata trovata in fin di vita nel giardino della clinica di riabilitazione. Trasportata d'urgenza in ospedale, non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate alla testa per un colpo d'arma da fuoco. Allora, questi sono i dati essenziali. Con me c'è Alain Melchionda. Cosa ci puoi dire di più?
2: Sì, i contorni di questa vicenda rimangono ancora piuttosto sfocati. Le prime voci da noi in redazione hanno cominciato a girare nel primo pomeriggio. Nel frattempo abbiamo potuto avere varie conferme. Alle 16 è arrivato anche un comunicato della polizia cantonale che in sostanza rispecchia le informazioni principali da noi già raccolte. Parecchie cose rimangono però da chiarire, a partire dalla domanda se si tratti di omicidio, femminicidio o di altro. Ma partiamo dai fatti. Cosa sappiamo? Il comunicato stampa parla del rinvenimento di una donna di 56 anni, svizzera, domiciliata in Valdiblegno, degente nella struttura riabilitativa di Faido, nel giardino della clinica, poco dopo le 8 di ieri sera, con una grave ferita d'arma da fuoco alla testa. Sul posto sono intervenuti la polizia cantonale e la Rega, che ha trasportato la vittima in ospedale, dove però per lei non c'è stato niente da fare.
0: Alain, in che contesto è maturato tutto ciò?
2: Allora, da nostre informazioni la donna attorno alle 18:30 avrebbe ricevuto la visita dell'ex marito 59enne. La donna a Faido per un periodo di riabilitazione e non potendo camminare troppo a lungo era su una carrozzella. I due sarebbero usciti nel giardino della clinica dove più tardi l'uomo avrebbe sparato alla ex moglie presumibilmente con una pistola di cui però non si ha finora traccia. Poco dopo le 8, come detto, il ritrovamento, da subito è partita la caccia all'uomo ricercato dalla polizia cantonale, finora però senza esito.
0: Una settimana fa in Italia, in provincia di Lucca, c'è stato un episodio che a noi un certo punto è sembrato richiamare quanto successo a Faido. Cioè, a Lucca un uomo ha ucciso a coltellate l'ex moglie ricoverata in ospedale non sopportando più di vederla malata e sofferente. Potrebbe essere andata così anche in questo caso o è qualcosa di diverso?
2: In effetti gli omicidi per pietà, chiamiamoli così o così vengono chiamati, sono un fenomeno di cui si parla ancora poco o nulla, ma sempre più frequenti in tutta l'Europa occidentale e proprio da fonte ospedaliera si raccolgono queste informazioni. Nel caso specifico però, confrontandoci con diversi interlocutori di ambiti professionali differenti, non dovrebbe trattarsi di un caso del genere, né da richiesta della donna né su iniziativa dell'uomo. E questo soprattutto perché la clinica di Faido è di tipo riabilitativo, non c'è nessun reparto e nessuna cura dedicati al percorso di fine vita. Detto in altre parole, la donna, dopo il percorso di cura, sarebbe tornata a casa, sana e sulle sue gambe. Il destino gli ha invece riservato una sorte diversa e se fosse confermato dovremmo allora parlare di ennesimo femminicidio.
0: Ennesimo caso di femminicidio in Ticino. Passiamo ad un altro fatto di cronaca, perché ieri sera al Parco Ciani di Lugano c'è stata una brutale aggressione ai danni di un 32enne. 4 persone sono state arrestate, l'ipotesi principale di reato è quella quella di tentato omicidio. La scena è stata ripresa e pubblicata sui social e ha acceso i riflettori su una realtà che gli operatori denunciano da anni. L'aggressività fra i tossicodipendenti sta crescendo e servono misure urgenti. Ma andiamo con ordine, perché Francesca Calcagno adesso è qui in studio con me, ma tu ieri sera eri al Parco Ciani, hai assistito direttamente al pestaggio.
3: Sì, è sempre banale dirlo, ma è stato davvero scioccante, forse perché tutto è cominciato davvero come una lite tra tossicodipendenti, di quelle che siamo forse abituati a vedere, almeno chi frequenta il Parco Ciani, in particolare la zona del Boschetto, dove d'estate ci sono tante attività per adulti e bambini, insomma si convive tutti. Dietro al Boschetto, a ridosso di Viale Cattaneo, c'è la zona dove sosta chi consuma sostanze. Poi però i minuti passavano, la polizia non arrivava, avevamo saputo che era già stata chiamata, e la rissa si è trasformata appunto in un'aggressione. 4 persone che prendevano a pugni e calci un'altra persona a terra, al corpo, ma anche al volto e alla testa. Questa parte è quella che appunto è stata filmata ed è stata pubblicata sui social. Scioccante, dicevo, anche perché in molti abbiamo chiamato la polizia e poi l'ambulanza, ma nessuno è intervenuto di persona, perché davvero il livello di violenza era altissimo. Nel frattempo abbiamo avuto la conferma che è il secondo episodio grave in una settimana.
0: Continuiamo nel tuo racconto, nella tua testimonianza, perché a un certo punto comunque polizia e ambulanza sono arrivate.
3: Sì, assolutamente, poi come sempre i dettagli arrivano il giorno dopo, sono arrivati oggi, la polizia ha confermato la gravità dell'attacco. La vittima è un 32enne kosovaro domiciliato nel Luganese, che ha riportato diverse fratture al volto. 4 persone sono state arrestate, tutti cittadini stranieri fra i 33 e i 46 anni, uno è domiciliato nel Mendrisiotto, gli altri 3 sono senza fissa dimora. Informazioni queste che in qualche modo confermano quanto dice da tempo il vice direttore di Ingrado Marcello Cartolano. Insomma, la scena della droga al Parco Ciani è cambiata, perché sono cambiate le sostanze che circolano, la cocaina sotto forma di crack, ma anche altre sostanze da taglio sono stimolanti.
4: Oggi sono persone molto più reattive, imprevedibili, la sostanza porta comunque a questa aggressività e a questi momenti che riducono di molto, per esempio, anche la finestra relazionale nel quale poter entrare in contatto e cercare di sostenere, capire, stemperare situazioni. Ci sono molti volti nuovi, ci sono persone pericolose, anche aggressive, che transitano con interessi altri e che diventa difficile intercettare, soprattutto non hanno nessun interesse nel entrare in contatto con un approccio che è quello della riduzione del danno tipico dei nostri operatori di prossimità.
3: Lo avrete capito, la situazione è seria, talmente seria che anche gli operatori hanno dovuto riorganizzarsi.
4: Abbiamo fatto un passo di lato, nel senso che abbiamo dovuto mettere chiaramente anche delle misure per mettere in sicurezza il nostro personale. Non è possibile per noi avere una permanenza stabile prolungata durante la giornata, proprio perché durante la giornata le dinamiche sono in continua evoluzione e in cambiamento, quindi i nostri operatori si muovono per un monitoraggio a piedi, non possiamo più fermarci stabilmente a lungo termine.
3: Abbiamo parlato di situazioni che sono degenerate, ma che appunto Ingrado denuncia da anni, eppure ci sono misure efficaci, hanno un nome: locali controllati per il consumo e alloggi d'urgenza per chi ha problemi di dipendenza.
0: Misure tra l'altro che hanno messo in pratica ad esempio a Coira in poco tempo, abbiamo fatto tra l'altro qualche giorno fa un bilancio di questa esperienza. Perché a Lugano non si interviene?
3: Beh, a Lugano si è parlato molto negli ultimi anni, ma si è fatto poco. Il video dell'aggressione di ieri però lo ha visto anche la capo di Castero Sicurezza della città, Karin Valenzano Rossi, che ha detto alla RSI di essere molto preoccupata. Sentiamola.
5: Io non vorrei aspettare il morto, vorrei poter dare una risposta a chi di nostri cittadini ha una necessità e invece poter gestire in modo più corretto l'aspetto dell'ordine pubblico per chi ne approfitta di queste persone e viene qui per delinquere.
3: L'idea su cui torna è quella di un locale per il consumo. In gioco c'è la sicurezza delle persone, di tutti, ma anche degli stessi tossicodipendenti. Sentiamola ancora.
5: Vogliamo andare ad incontrare i responsabili sia di Coira che di San Gallo per capire come qualcosa del genere possa essere implementato a Lugano. Evidentemente ha dei costi, però è vero che ci sono delle priorità sociali che non possiamo negligere e questa diventa una priorità.
3: Investimenti che secondo Ingrado, ma anche la stessa Valenzano, permettono di contenere e prevenire un'escalation.
5: Situazioni del genere hanno comunque dei costi e poi hanno un corollario di disagio anche riguardo all'alloggio e altri temi che quindi poi ricadono comunque sulla collettività, sia sul cantone che sulla città in particolare. Quindi bisogna fare la somma di tutti i costi collaterali e poi forse in realtà è un risparmio e non è un costo.
3: L'obiettivo di Valenzano, e concludo, Valenzano che tra l'altro ha ammesso di essere in ritardo, è portare un progetto strutturato in municipio.
0: Grazie Francesca Calcagno. Oggi possiamo dirlo, non è proprio la giornata delle buone notizie, ce la conferma anche l'attualità internazionale. Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è terminato. Beh, a decretarlo unilateralmente poco fa è stato il presidente americano Donald Trump via social media. Una comunicazione la sua che interviene in un momento contraddistinto da attacchi, bombardamenti, accuse vicendevoli. Cosa sta succedendo in queste ultime ore? Ci risponde Piero Grabe, che poi faremo un'analisi appunto della situazione internazionale. Allora Pier, dicevamo, cosa sta succedendo in queste ultime ore?
6: Sì, Trump è stato tassativo nel suo comunicato via social, ha avvertito l'Iran che il cessate il fuoco è finito, scritto con caratteri maiuscoli. Questo dopo alcuni giorni di attacchi vicendevoli, iniziati con quelli perpetrati da parte iraniana contro delle navi mercantili lungo lo strato di Hormuz, attacchi ai quali hanno fatto seguito bombardamenti in vari paesi della regione. Il presidente americano precisa però che Teheran avrebbe chiesto di proseguire con i negoziati e lui ha risposto dando il proprio assenso, ma senza più rispettare il cessate il fuoco già violato più volte nei giorni scorsi e che doveva servire per promuovere i negoziati di 2 mesi fino a metà agosto, attorno ai quali c'era il pieno accordo tanto da parte statunitense che da parte iraniana. Era stato messo nero su bianco nel memorandum siglato il 17 giugno scorso. Non si capisce dunque ora quali siano esattamente le intenzioni del presidente americano dopo questa sua ultima comunicazione sul suo social Truth. Nei giorni scorsi ad Ankara, in occasione del vertice NATO, si era comunque già espresso in questo senso. Ora l'incertezza torna di nuovo a pesare, soprattutto sullo stretto di Hormuz.
0: Ecco, proprio lo stretto, grande pietra di contesa, cosa sta capitando lì in questi ultimi giorni?
6: I grandi armatori sembravano aver ritrovato un po' di fiducia, alcune decine di navi hanno attraversato lo strato di Hormuz quotidianamente nei giorni scorsi, contrariamente a quanto capitava prima dell'inizio degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran. Ora però Teheran persiste nel voler imporre il suo controllo e nel dettar leggi sui passaggi attraverso quella zona nevralgica. È un grosso grattacapo per Donald Trump. La diplomazia internazionale però rimane attiva. Qatar, Pakistan, Egitto in particolare stanno insistendo per mantenere aperti i canali di comunicazione per scongiurare un nuovo rischio che la navigazione da e per il Golfo Persico venga ulteriormente ostacolata, con un potenziale nuovo e pesante impatto sull'economia mondiale.
0: Fin qui appunto la cronaca delle ultime ore, anche degli ultimi giorni, e allora noi coinvolgiamo ora Nicola Pedde, lo ricordo, direttore dell'Institute of Global Studies di Roma. Buonasera Pedde.
7: Buonasera a voi, grazie.
0: L'abbiamo sentita spesso in questi ultimi periodi, quando si tratta di cercare di capire cosa sta succedendo in Medio Oriente, in particolare nei rapporti tra Stati Uniti e Iran. Allora la prima domanda che le faccio è diretta: non ci sono più speranze per il cessate il fuoco dopo le dichiarazioni di Donald Trump?
7: È molto ambigua la comunicazione di Trump e al tempo stesso lascia aperta la strada per una prosecuzione del negoziato. Credo che ci siano problemi indubbiamente evidenti nella gestione del memorandum siglato tra le parti, ma al tempo stesso tanto gli Stati Uniti quanto l'Iran ritengo che non possano permettersi di andare in direzione di un'escalation incontrollata. Quelle di questi giorni sono stati sicuramente degli episodi molto gravi, ma sono rimasti circoscritti nella misura e geograficamente, e questo lascerebbe ben sperare. Un ulteriore fattore positivo è quello della continuità del negoziato, al di là di che cosa possa significare effettivamente che finisca, significhi che è finito il cessato il fuoco, ma il negoziato di fatto continua. Nessuno ha smentito ancora la partecipazione per il prossimo incontro che dovrebbe tenersi domani, e quindi dovremo aspettare per capire se effettivamente i negoziatori riusciranno a ricomporre parte di questo ingarbugliato dossier.
0: Però proprio forse all'origine, no, di questa situazione ancora poco chiara, questo continuo a tira e molla, c'è un'ambiguità di fondo di questo famoso memorandum d'intesa. Citiamo uno fra tutti, il paragrafo legato alla Stretto di Hormuz, prevede che l'Iran garantisca il passaggio sicuro e senza pedaggio delle navi dallo Stretto di Hormuz, appunto, e questo non sta succedendo in questo momento.
7: Sì, il vero problema è che entrambi, sia gli Stati Uniti sia l'Iran, interpretano in modo molto differente il significato del memorandum. Al di là del testo che è stato scritto in questo documento, dal punto di vista iraniano, il significato di questo accordo è quello di una sospensione della fase di combattimento che ha caratterizzato il più recente passato, quindi una sospensione dell'esazione del pedaggio, ma il Teheran ribadisce che il controllo di Hormuz è iraniano e il transito attraverso lo stretto deve avvenire secondo le regole che detta Teheran, quindi concordando con la Marina e la IRGC e transitando all'interno dei canali di navigazione che sono stati stabiliti. Per gli Stati Uniti questo è inaccettabile. Gli Stati Uniti invece intendono il memorandum come una piena riapertura dello stretto secondo quelle condizioni che lo regolavano prima del 28 febbraio. E questo porta quindi a questa tensione dove quando alcune navi tentano di forzare questa imposizione iraniana vengono attaccate e ovviamente generano i presupposti per una ripresa delle ostilità tra i due paesi. Ma, lo ripeto, in questo momento sembra essere più un esercizio di forza per mantenere il punto sul negoziato che non una reale intenzione di andare ad un'escalation più grande, cosa che comunque potrebbe comunque accadere in futuro.
0: Ho ancora una domanda per lei, le chiedo una risposta concisa e diretta. Che ruolo possiamo aspettarci invece da Israele? Per il momento si mantiene un po' distante, ma è pienamente comunque stata coinvolta in questo conflitto. Lei cosa si aspetta da Netanyahu?
7: Israele non ha mai fatto mistero di non essere soddisfatta del memorandum e di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran. Dall'altra parte non credo che Netanyahu in questo momento disponga della capacità politica per poter andare contro quelli che sono i desiderata di Washington, che, lo ripeto, secondo me in questa fase non sono quelli di una ripresa dell'escalation. E quindi credo che Israele stia cercando di puntare per convincere gli Stati Uniti a riprendere il conflitto, ma non dipenderà da Israele questa decisione.
0: Grazie a Nicola Pedde in diretta con noi questa sera. E mentre si riaccendono le tensioni tra Stati Uniti e Iran, la Svizzera rafforza il suo impegno, la sua presenza diplomatica nella regione. Parliamo di Libano e parliamo soprattutto di Siria, mete della missione di alto livello appena conclusa dal Dipartimento federale degli esteri, cappeggiata dalla responsabile per il Medio Oriente e il Nord Africa, Monica Schmutz-Kirgöz. Bilancio della missione, prospettive future per il ruolo svizzero nel contributo di Anna Valenti.
8: Una missione partita inizio settimana con la tregua tra Stati Uniti e Iran faticosamente negoziata al Bürgenstock ancora intatta. Nel giro di poche ore dall'arrivo in Libano di Monica Schmutz-Kirgöz, responsabile del DFAE per il Medio Oriente e il Nord Africa e della direttrice della divisione sviluppo e cooperazione, Patrizia Danzi, la situazione è cambiata con l'inizio di nuovi bombardamenti. Tutto da rifare dunque anche per gli sherpa elvetici? Chiediamo all'ambasciatrice Schmutz-Kirgöz.
9: Mi piace dire che la speranza muore ultima. Gli sviluppi degli ultimi giorni non erano aspettati così, però secondo me non pensiamo a ritornare a una guerra, perché la guerra non serve a nessuno. I contatti ci sono, i canali di dialogo esistenti continuano a funzionare, sono molto importanti. Secondo me fra un po' si riparlerà di nuovo.
8: La Svizzera si intuisce, si è già messa al lavoro, ma può davvero giocare un ruolo in questo momento?
9: Secondo me la nostra posizione c'è sempre stata, perché anche il fatto che abbiamo il mandato di protezione appunto degli Stati Uniti e un Iran fa da noi un player molto importante. Posso rispondere alla sua domanda con qualcosa che mi ha detto pochi giorni fa il presidente libanese, che ha detto: voi comunque siete questa superpotenza, sappiamo che voi tutto ciò che fate per la pace è molto fondamentale, molto atto silenzioso, una cosa fatta a lungo termine, ma lui stesso ha detto per intanto c'è un attore molto dominante in tutto questo che sono gli Stati Uniti.
8: Libano, che è stato anche la prima tappa della missione di alto livello delle due ambasciatrici, 3,5 milioni di franchi fondi umanitari stanziati nel paese dalla Svizzera, ma il ruolo della Confederazione va oltre.
9: Noi siamo un attore importante in Libano, siamo lì da sempre, noi parliamo con tutti, abbiamo i contatti con tutti e devo dire che le comunità sono molto montate un po' una contro l'altra. Siamo noi che le mettiamo insieme in modo che possano parlare per la coesione sociale. Abbiamo una credibilità che oso dire che pochi altri paesi hanno.
8: Altro paese chiave nella crisi che attraversa oggi la regione è la Siria.
9: Il viaggio in Siria era fondamentale in quanto era un viaggio appunto dove la nostra direzione per lo sviluppo e la cooperazione trasformava ufficialmente il suo ufficio umanitario in un ufficio di cooperazione, che vorrebbe dire un campo di azione molto più ampio. Adesso vorremmo fare delle cose più a lungo termine con questo nuovo governo.
8: Da piccolo ufficio umanitario con un diplomatico e pochi collaboratori locali, la nuova struttura vanta ora 17 collaboratori del Dipartimento Federale degli Esteri, Segreteria di Stato della Migrazione compresa, e questo per un chiaro motivo.
9: Sono 15 milioni di siriani che sono stati déplacés durante la guerra civile, da qui 6-7 milioni all'estero. Dunque vorremmo poter creare le condizioni economiche in modo che loro possano tornare per ricostruire anche il loro paese. Lei trova dei dottori che fino a un mese fa erano dottori a Londra, che adesso però aiutano nel Ministero degli Affari Esteri siriani, perché dicono: tutti noi adesso dobbiamo fare in modo che questo esperimento, e probabilmente ancora un esperimento, riuscisse.
8: Di questi profughi sono 22.000 quelli in Svizzera, di cui 5.800 con procedura di asilo ancora in corso. Poco più di un centinaio quelli già rientrati in Siria. Un esperimento, come l'ha definito l'ambasciatrice, è una transizione che va sostenuta anche attraverso lo sviluppo economico.
9: In modo che il paese possa ricrescere o riprendersi o stabilizzarsi, ed è assolutamente una delle strade sulle quali adesso vogliamo andare avanti, anche con microcrediti, con aiutare i piccoli imprese.
8: 60 milioni di franchi, la cifra che la Svizzera ha messo a disposizione per questo tipo di progetti. Ma è davvero possibile per la Svizzera incidere in paesi, in una regione così complessa e con dinamiche tanto complicate, o resterà una diplomazia da hôtellerie, come è stata definita ancora questa settimana da alcuni critici?
9: L'accesso che abbiamo è abbastanza incredibile. Secondo me gli alberghieri non sono ricevuti come siamo ricevuti noi, e questo è il frutto di un lunghissimo lavoro per la stabilità e la pace e l'inclusione.
0: L'ambasciatrice Monica Schmutz-Kirgöz, che lo ricordo è responsabile per il Medio Oriente e il Nord Africa. Noi lasciamo la Siria al Medio Oriente, alleggeriamo un po' i pensieri. C'è attesa in Svizzera per il quarto di finale di domani notte, quindi sarebbe domenica mattina alle 3, per la partita contro l'Argentina, e il calcio d'inizio appunto è alle 3 di mattina di domenica. Molti comuni che in Ticino hanno concesso la notte libera, soprattutto nei principali agglomerati dove si attendono centinaia di persone davanti agli schermi giganti. La presenza della polizia sarà discreta ma rafforzata. Ha fatto il punto della situazione Luca Berti, che è qui anche lui in studio. Luca, dunque, come ci si prepara a questo attesissimo evento in Ticino?
10: Beh, con trepidazione non potrebbe essere altro, non solo perché è il primo quarto di finale della Svizzera in oltre 70 anni, ma anche perché, nonostante loro, forse proprio per via dell'ora, potrebbe esserci davvero molta gente in piazza. D'altronde siamo stati rimasti tutti un po' sorpresi di quanta gente ce ne fosse alle 5 di mattina per Svizzera-Algeria. Allora, per inciso, tutti, lo dicevi, tutti i principali agglomerati, ovvero Bellinzona, Locarno, Lugano, Risio e Chiasso, hanno decretato la notte libera, si potrà dunque visionare le partite nelle piazze. Quel che può succedere lo ha riassunto bene il comandante della Polizia Comunale di Bellinzona, Fabrizio Martinella. Sentiamolo.
11: Con lei per la partita alle 3 di notte, avere dato la possibilità della notte libera vuol dire che una buona parte, come si dice, fa il continuato. Cioè si trova magari la sera, vede la prima partita che è alle 11, e a seguire quella della Svizzera, quindi sarà un continuare la festa, e pensiamo che ci sia molta più gente rispetto alle altre sere.
10: Allora, questo vuol dire che tutte le città hanno previsto più agenti nel turno di notte tra sabato e domenica e hanno chiesto, questo ad esempio a Bellinzona e Giubiasco, più sicurezza privata agli organizzatori dei maxi schermi. A Chiasso il dispositivo sarà quello già collaudato, a Mendrisio si era già aumentata la presenza di polizia dopo Svizzera-Algeria, quando i festeggiamenti, diciamo così, sono andati un po' oltre. Allora, sentiamo il municipale Samuel Maffi.
12: Sì, vi era una presenza visibile di polizia. Nonostante questa presenza abbiamo registrato determinate situazioni che non abbiamo potuto far finta di non aver visto, e quindi in applicazione del principio della proporzionalità determinate situazioni, parliamo su tutto l'arco della manifestazione meno di 10 procedure, abbiamo aperto degli incarti di polizia.
10: Insomma, 10 multe, peraltro ci risulta che siano le uniche per i comuni che abbiamo sentito, multe soprattutto per chi circolava fuori dal finestrino o addirittura all'esterno delle auto durante i caruselli. È da ricordare che sono comportamenti non solo vietati ma anche ad alto rischio. Altrove su questi comportamenti si è optato per il richiamo.
3: Ma Luca, bisogna anche ricordare che andare oltre può costar caro, perché in Francia i festeggiamenti hanno portato alla morte di una ragazza caduta da un camion, e allora vale la pena ribadire le regole.
10: Allora sì, se si circola in un veicolo si circola dentro il veicolo, non fuori, non sul tetto, sul cofano, niente vandalismi. E poi si diceva della notte libera, ciò significa che gli esercenti potranno tenere aperto per mostrare la partita. Sono già diverse decine gli esercenti che nei vari centri del cantone si sono annunciati. Sugli schiamazzi, sui caroselli, ammesso che si vinca, non sarà facile. Ci sarà tolleranza fino ad un'ora dopo la fine della partita. Allora sentiamo Karin Valenzano Rossi, che è municipale di Lugano.
13: La polizia ha una tolleranza, abbiamo dato questa finestra, ma in realtà una certa tolleranza c'è, vogliamo che sia una festa, e fino adesso è funzionata come una festa, nel senso che non ci sono stati eccessi, non ci sono state grosse problematiche, e anche un po' di festa legata a questi avvenimenti ci sta, e quindi la polizia si adegua di conseguenza.
3: Allora Luca, ricordiamo dove si può vedere la partita oltre che sul proprio divano, magari anche con la radio accesa, perché la diamo anche in radio, in
10: perché
3: diretta,
10: no?
3: In Sport e Musica, ricordaci
10: perché
3: dove
10: no,
3: ci sono i maxi
10: vuole,
3: schermi.
10: Se si vuole immaginarla alla radio è perfetto, però altrimenti, senza essere esaustivi, se si vuole uscire in piazza la si potrà vedere per esempio a Bellinzona, Parco Urbano, al convento di Monte Carasso, in Piazza Grande a Giubiasco, e poi a Lugano in Piazza Manzoni, a Locarno in Piazza Grande dopo i concerti di Moon and Stars, a Piazzale Lavalle Mendrisio, in Piazza Indipendenza Chiasso e a Biasca al Vallone. Lo si diceva, calcio d'inizio di Svizzera-Argentina alle 3.
3: E niente unisce come la nazionale di calcio, lo stiamo vedendo nelle piazze svizzere ma anche in TV, perché con la nazionale ai mondiali, edizione dopo edizione, le reti SSR e la nostra RSI vedono gli indici di ascolto schizzare alle stelle. E così anche questa volta, con i successi rossocrociati a controbilanciare gli orari poco favorevoli delle partite, servono le telecronache. Ci dice di più Ale Melchionda.
14: Nel 1994 il mondiale di calcio era andato negli Stati Uniti per far conoscere il soccer, come lo chiamano loro, da quelle parti. 32 anni dopo, dai numeri ufficiali della FIFA, sappiamo già che questa edizione finirà con una media spettatore allo stadio più bassa di allora, 65.000 contro 69.000. Il successo, insomma, ha un altro sapore. E mentre i vicini azzurri se la suonano e se la cantano, storcendo il naso e invocando la bruttezza dell'ottavo di finale fra noi rossocrociati e la Colombia, prendendo in prestito un motto italico di sanremiana memoria, ma è come questa volta potremmo dire: perché il calcio è il calcio. Sì, perché i successi svizzeri non si fermano alle gesta della truppa guidata da Murat Yakin, ma si stanno celebrando anche nelle piazze e nei salotti di casa nostra, a suon di record di presenze e di share, l'indice di ascolto, non l'ormai ex nazionale fino a Euro 24. E poco importa se siamo partiti tutti con un po' di freddezza, sentendo questo evento come lontano, non solo geograficamente, ma soprattutto per gli orari a dir poco scomodi delle partite. Tanto che, sbuffando e a colpi di moca, abbiamo fatto fuori anche i cafeteros. E noi qui, fino a l'una di notte, a trepidare e a segnare il 75% di share con oltre 66.000 spettatori medi. 1.180.000 per SRF in Svizzera tedesca, più del doppio della media delle partite della Svizzera ai recenti mondiali di hockey casalinghi.
2: E se pensiamo che in Qatar, in inverno e in orari decisamente più potabili, i contatti a partita dei rossocorciati sono stati 117.000, vedere che alle 5 di mattina di un giorno feriale, per i sedicesimi di finale Svizzera-Algeria, RSI La 2 è arrivata a 63.000, non può che far pensare che per i quarti di finale, alle 3 di notte, a dormire saranno in pochi. Il bello viene dunque ora, il momento di sognare, di vivere una notte di mezza estate che solo chi ha più di 80 anni può dire di aver già vissuto. Le previsioni SSR parlano di uno share oltre il 90%, più incerto è invece l'esito sportivo. Dunque, forza Svizzera e che l'aurora o l'alba sia bionda e non celeste.
0: Il Presidente della Repubblica Italiana si è recato oggi nel Bosco delle Querce a Seveso, in provincia di Monza, per commemorare il disastro ambientale di 50 anni fa, quando una nube tossica di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione in una fabbrica chimica di proprietà svizzera. Fu uno dei più gravi disastri ambientali mai visti in Italia. Nel nuovo episodio del nostro podcast sentiamo la voce di alcuni testimoni del disastro, di chi non dimenticherà la nube di diossina che si liberò nell'area della Brianza, come Stefania Senno, allora bambina di 2 anni, segnata appunto dalla diossina. La sua testimonianza è stata raccolta dal nostro collaboratore Claudio Moschin. Sentiamo un estratto del podcast.
15: Come sta Stefania Senno oggi?
16: Ma oggi Stefania Senno vive ancora isolata in un piccolo paese del nord Italia e da un punto di vista fisico si è ripresa, ha subito credo una serie lunga di interventi al viso. Il problema è psicologico, perché lei dice: io allora quel giorno di Seveso giocavo con mia sorella sul balcone di casa e mai avrei immaginato che in quel momento, per una nube tra l'altro in colore e in odore, la mia vita fosse stravolta.
17: Per tanti anni tutte le mattine, quando andavo allo specchio, non accettavo quel volto. Ho fatto tanta fatica ad accettarlo.
0: Seveso, Stefania Senno, la bambina simbolo del disastro. Questo è il titolo del nuovo episodio del podcast Il mondo là fuori, nostro, attualità RSI, è dedicato a Seveso, lo trovate sul sito e applicazioni RSI. Tra poco ci occuperemo di siccità e incendi. In Spagna, nella zona di Almeria in Andalusia, si è aggravato il bilancio di un incendio boschivo che ha già distrutto oltre 3.000 ettari di macchia mediterranea. Approfondiremo la questione con un esperto ticinese per un paragone tra i danni causati dal fuoco nelle zone mediterranee e quelli che possono essere causati nelle zone alpine. Prima però alcune notizie in breve con Pervin Cavacioglu.
18: Una delle 3 procuratrici incaricate di curare il caso dell'incendio di Capodanno a Cramontana ha deciso di lasciare l'incarico. Lo ha reso noto la procura vallesana, che aprirà presto un concorso per sostituirla. Gli avvocati delle vittime e degli indagati hanno espresso preoccupazione, temono lungaggini e ritardi nelle indagini in corso per far luce sulle responsabilità del rogo che, lo ricordiamo, ha causato 41 morti e oltre un centinaio di feriti. La Francia non rimborserà la Svizzera per la sicurezza del G7, ne ha dato notizia al Dipartimento federale degli affari esteri. Per garantire la sicurezza dell'evento nella città francese di Evian erano stati dispiegati a Ginevra numerosi agenti di polizia, oltre a 4.000 militari. Un'operazione importante la cui fattura ammonta a 30 milioni di franchi, parte dei quali dovrebbero essere coperti dalla Confederazione. Paura in Grecia su un aereo Ryanair. Durante il volo un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno colpito il finestrino. Il passeggero che era seduto lì accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata con l'aiuto degli altri passeggeri, che hanno trattenuto l'uomo sul sedile a cui era fortunatamente legato con la cintura. L'aereo era in volo da Salonicco verso la Germania ed è stato quindi costretto a un atterraggio d'emergenza. 4 passeggeri sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti. La Commissione europea contesta a Meta una violazione della legge sui servizi digitali. Funzioni di Facebook e Instagram come lo scroll infinito, l'autoplay e notifiche push, secondo l'esecutivo comunitario, favoriscono un uso compulsivo dei programmi con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti, in particolare minori e persone vulnerabili. Se le segnalazioni dovessero essere confermate e Meta non dovesse intervenire, rischia una multa aumenta fino al 6% del suo fatturato annuo mondiale.
0: Siamo all'emergenza incendi in Europa. La situazione è particolarmente grave in Spagna, nel sud del paese, nella provincia andalusa di Almeria. Un enorme rogo ha già bruciato oltre 3.000 ettari di vegetazione, ma soprattutto ha provocato la morte di 12 persone. Altre 23 non sono ancora state localizzate.
19: El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y poder realizar las tomas de muestras de ADN necesarias para así lograr la identificación de las víctimas en el plazo más breve posible.
0: La Guardia Civil, questa è la voce della sua portavoce, ha invitato i familiari delle persone scomparse a raggiungere i posti di polizia per collaborare all'identificazione delle vittime, dare loro un nome e quindi aggiornare appunto la lista dei dispersi. La situazione è dunque grave. Noi ne abbiamo parlato con un esperto ticinese. Si chiama Boris Pezzati ed è il responsabile della sede di Cadenazzo dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio.
20: Sì, direi che gli incendi comunque sono proprio una componente soprattutto di queste aree mediterranee, quindi fanno parte anche del sistema e dell'ecosistema. Quest'anno abbiamo delle temperature particolarmente elevate, infatti fino ad oggi sono constatati più di 150.000 ettari di incendi boschivi, che sono al di sopra di quello che è la media ventennale in Europa.
0: Le alte temperature che effetto hanno sulle foreste o su questi luoghi anche del Mediterraneo che si prestano a incendi?
20: Un'alta temperatura di per sé non basta e deve essere sempre associata a una situazione di siccità o di bassa umidità. È veramente la combinazione dei due fattori che gioca un ruolo. Chiaramente nelle zone mediterranee la mancanza di acqua durante il periodo estivo è proprio caratteristica, per cui a questo punto le alte temperature esacerbano ancora il fenomeno.
0: Sono comunque sempre in crescita, no? Le superfici che vanno in fumo durante l'estate, dobbiamo abituarci.
20: Ma direi che il clima sicuramente spinge verso questa direzione, ma non bisogna dimenticare anche che il fenomeno è legato proprio anche alla gestione del territorio. Infatti il fatto che abbiamo sempre più delle superfici contigue boschive fa anche sì che questi incendi poi sono difficili da combattere e diventano anche di dimensioni molto, molto grandi.
0: Quindi diciamo l'uomo, l'essere umano potrebbe avere un ruolo nel tentare di mettere un freno a questa situazione. Come potrebbe intervenire?
20: In realtà i fenomeni che si osservano sono poi quasi anche di, tra virgolette, abbandono della gestione del territorio, quindi con un'agricoltura sempre meno presente. Prima anche nel Mediterraneo, con una pastorizia più presente, si contribuiva a ridurre il carico di combustibile nei boschi o a interrompere la continuità di queste aree di macchia mediterranea. Non bisogna dimenticare che la gestione del territorio è comunque una gestione onerosa che ha bisogno di molte risorse.
0: Torneremo tra poco con Boris Pezzati sulla questione della gestione del territorio, perché è fondamentale anche qui da noi. Prima facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il Ticino e la Svizzera con Gian Rubiani, che oggi ha intervistato Andrea Predazzini, che è capo della sezione forestale del Canton Ticino.
1: Vediamo già le prime piante che cominciano a cambiare colore. Nel Ticino centro-meridionale soprattutto il bosco è visibile anche a occhio nudo, è un po' sotto pressione a causa del forte calore e della mancanza di acqua. Aumenta in maniera importante anche il rischio di incendi di bosco.
21: Il rischio di incendi alto, si diceva, allora magari anche l'occasione per ricordare che il Canton Ticino, ma questo vale anche per il Moesano e la Val Poschiavo, è stato introdotto da lunedì 6 luglio il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto e il pericolo di incendi è molto alto, di livello 4 in tutta la Svizzera, ad eccezione delle Alpi, con alcune aree, soprattutto nei Grigioni e in Vallese, dove il livello è stato portato addirittura a 5, dove il pericolo è insomma molto forte.
1: Attualmente in Ticino abbiamo un grado di pericolo marcato nella parte settentrionale e elevato, quindi grado 4, nella parte centrale e meridionale del cantone.
21: Siamo all'inizio dell'estate, non siamo indovini, non sappiamo se aumenteranno le piogge da qua a fine agosto, ma le chiedo una previsione, dobbiamo aspettarci un'estate particolarmente dura.
1: Sicuramente un'estate dura, nel bosco i danni o eventuali morie non si vedono a corto termine, ma li vedremo magari quest'autunno rispettivamente l'anno prossimo, e quindi la situazione dobbiamo controllarla e monitorarla costantemente, perché appunto la risposta del bosco è su più anni a seguito di questi stress di quest'estate, ma anche degli eventi canicolari e di siccità che hanno colpito il Ticino anche negli anni scorsi, problema in particolare nel 2022.
21: E in Svizzera è stata prolungata l'allerta canicola di grado 3, oltre San Gottardo sarà fino a giovedì sera, con l'aggiunta della regione dell'Altipiano centrale e la zona di Sciaffusa. Nel Ticino centrale e meridionale, così come nel Basso Moesano, l'allerta è fino a venerdì prossimo e, come indica una nota di Meteo Svizzera, un ulteriore prolungamento non è da escludersi, così come il passaggio al livello 4 per alcune regioni del paese. Data questa situazione, diversi comuni ticinesi stanno invitando la popolazione a usare in modo parsimonioso l'acqua potabile. Ne cito alcuni: Coldrerio, Sant'Antonino, Gordola, Serravalle. In alcuni comuni è inoltre vietato riempire piscine, lavare autoveicoli, mentre l'irrigazione di giardini è regolamentata. Raccomandiamo quindi di informarsi allo sportello del proprio comune.
3: Allora, dopo questo aggiornamento torniamo da Boris Pezzati. Abbiamo sentito qual è la situazione in Ticino, qual è il livello di siccità in Svizzera, il pericolo è elevato anche da noi, ma quali differenze ci sono con la situazione spagnola o la situazione mediterranea? Prima si diceva in Spagna ci sono foreste continue con poche interruzioni che favoriscono la diffusione degli incendi anche sulle nostre montagne, in fondo è così, gli alpeggi o i pascoli sono molto diminuiti.
4: Nelle Alpi noi abbiamo anche una copertura forestale abbastanza continua, ma la nostra topografia così marcata ci permette poi, almeno quando l'incendio arriva verso l'alto della montagna, di bloccarlo ed evitare che si propaghi poi ad altre montagne. Quindi la topografia in quel senso ci aiuta. È chiaro che comunque avere degli incendi di 300 ettari è una cosa che dovremmo veramente evitare, perché nelle Alpi, paragonandole al Mediterraneo, spesso l'incendio si propaga lungo il pendio e quindi si allontana quasi dalle infrastrutture, ma quello che succede è che poi questo incendio va a compromettere la funzione protettiva che il bosco ha, per cui se nelle settimane, nei mesi dopo l'incendio andiamo ad avere delle piogge medie o intense, questo mi aumenta di molto il rischio di avere poi dei dissesti idrogeologici da erosione a smottamenti di terreno, come era stato il caso nel 97 a Ronco sopra Ascona, dove in marzo è bruciato un piccolo bacino imbrifero al di sopra del paese e in agosto abbiamo avuto 3.500 metri cubi che si sono riversati nel villaggio. Quindi
3: certo. Danni di un altro tipo rispetto, sì, ai danni che si possono avere nel Mediterraneo, ma comunque, sì, importanti, certo.
4: E inoltre nel Mediterraneo abbiamo in più questa continuità tra la zona urbana e la zona forestale, che sono proprio molto intrecciate, ed è questo anche che poi fa sì che ci possano essere anche delle fatalità o un impatto forte proprio anche sugli insediamenti. È vero, conta la gestione del territorio, ma conta anche molto la pianificazione di come questo territorio viene costruito.
3: Boris Pezzati è stato il nostro ultimo ospite. 6 di sera termina qui da parte mia e da parte di Pervin Cavacioglu, che ha preparato con me questa edizione. Buona serata e buon fine settimana.
5: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. La nazionale svizzera prosegue il suo avvicinamento alla sfida dei quarti di finale di domenica mattina contro l'Argentina. Poco fa a Kansas City c'è stata una conferenza stampa del CT elvetico Murat Yakin e ci sono novità circa Manzambi e il suo infortunio. È così? Lo chiediamo all'inviato Paolo Laurenti.
22: Sì, notizia freschissima comunicata poco fa da Murat Yakin nella conferenza stampa: Joan Manzambi non è disponibile, quindi nonostante gli sforzi dello staff medico rossocrociato non si è riusciti a recuperare, a rimediare al problema al ginocchio sinistro del ventenne gioiellino del calcio svizzero, che dunque dovrà dichiarare forfait per il quarto di finale contro l'Argentina. Si cercherà invece di recuperare gli altri giocatori. giocatori che non erano alla meglio, da Ebischer a Hackets, anche a Vargas, che ha giocato la parte conclusiva della sfida contro la Colombia, oltre ad aver realizzato evidentemente il rigore decisivo. Svizzera che dovrà forse far fronte a un'altra difficoltà, quella del caldo. Qui a Kansas temperature alte, molto umido rispetto alle città finora visitate e in cui la Svizzera ha giocato in questa Coppa del Mondo. Un piccolo vantaggio per l'Argentina, che qui a Kansas è già scesa in campo, ha giocato altre partite sulla costa est, quindi con temperature elevate, quindi forse una leggera abitudine in più rispetto agli svizzeri potrebbe essere un piccolo vantaggio, anche se lo stesso Moratiachina ha detto che insomma la nazionale e i giocatori sono abituati a queste condizioni, sono preparati ad affrontare una sfida che peraltro si giocherà alle 20, quindi con anche qualche grado in meno rispetto adesso che ci si sta avvicinando qui in Kansas. All'ora di mezzogiorno, per il momento è tutto, ti ricedo la linea.
5: Grazie Paolo Laurenti in diretta da Kansas City. E stasera conosceremo l'avversario della Francia in semifinale il 14 luglio, ovvero una tra Belgio e Spagna che si affrontano a Los Angeles dalle 21. David Conti ci parla dei Diavoli Rossi del Belgio, una nazionale che negli ultimi anni, nonostante le grandi promesse, non ha mai vinto nulla.
6: C'è stato un periodo in cui il Belgio sembrava avere tutto per vincere, una generazione di fenomeni costruita attorno a Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois o ancora Vincent Kompany e Dries Mertens, una squadra che per anni è stata considerata tra le grandi favorite ai mondiali e agli europei, arrivando anche al primo posto del ranking FIFA. Eppure quella che tutti hanno ribattezzato la generazione d'oro non è mai stata capace di conquistare un trofeo. Il momento più alto resta il terzo posto ai mondiali del 2018, ma per una squadra di quel livello il bilancio lascia inevitabilmente un po' di amarezza. Oggi il tempo passa anche per i campioni. Eden Hazard ha già appeso gli scarpini al chiodo, Kompany e altri leader hanno lasciato da tempo la nazionale. Eppure il Belgio continua ad aggrapparsi ai suoi senatori. Kevin De Bruyne resta il faro del centrocampo, Romelu Lukaku continua a essere il punto di riferimento in attacco e Thibaut Courtois, quando è disponibile, è ancora uno dei portieri più forti al mondo. Il problema è che il ricambio generazionale non è stato all'altezza della squadra che ha fatto sognare un paese intero. I giovani stanno arrivando, sì, ma il peso delle responsabilità continua a ricadere sui protagonisti di un ciclo ormai agli ultimi capitoli. La generazione d'oro del Belgio si sta lentamente avviando verso il tramonto. Rimarrà nella storia per il talento, per il calcio espresso e per aver portato i Diavoli Rossi tra le grandi del mondo, ma resterà anche il rimpianto per quello che avrebbe potuto essere una delle nazionali più forti della sua epoca, capace di entusiasmare tutti, ma mai di alzare il trofeo che avrebbe meritato, almeno sin qui. Chissà che non succeda il 19 luglio.
5: Rimaniamo al calcio perché volge al termine il ritiro precampionato del Lugano in Germania. Bianconeri che stanno affrontando una seconda amichevole in terra tedesca, questa volta contro la formazione di seconda Bundesliga Heidenheim. Per un aggiornamento ci colleghiamo con il collega inviato Patrick Locatelli.
7: Sì, buonasera da Leutkirch im Allgäu, dove, come ben dicevi, il Lugano sta affrontando l'Heidenheim in quella che è la seconda amichevole di questo ritiro tedesco, che si concluderà per i bianconeri domani mattina. Una formazione un po' più simile a quella che verosimilmente vedremo il 23 di luglio nell'andata del secondo turno di qualificazione alla Conference League, un 4-4-2 schierato da Mattia Crocitorti con Fombalmos in porta, Alioski a sinistra, in difesa Bixel con Mai e a destra Zanotti, centrocampo a 4, Cimignani con Grgic, a sinistra Moncada, dunque titolare per la prima volta, a destra c'è Cimignani a supporto di Steffen e Behrens, dunque prime prove insomma quasi ufficiali per Mattia Crocitorti. Si gioca da 25 minuti, 0-0 ancora il parziale, a Cimignani dopo un quarto d'ora è stato annullato una rete per fuorigioco. Tutto sommato un ritiro prolifico, così ci ha detto Mattia Crocitorti, perché è servito soprattutto ad amalgamare il gruppo 4, i nuovi elementi, e vedremo, come ci ha detto invece Sebastian Pelzer, se al termine del mondiale arriverà qualche altro giocatore a rimpolpare la rosa bianconera. Da Leutkirch im Allgäu, Germania, è tutto, sempre 0-0 tra Heidenheim e Lugano.
5: Per il tennis, Alex Zverev è il primo finalista del torneo maschile di Wimbledon. Il tedesco ha messo fine alla favola del britannico Arthur Fairey nel tabellone grazie ad una wild card e battuto questo pomeriggio in semifinale in 3 chiari set. Zverev è numero 3 al mondo, che conoscerà tra poco il suo avversario in finale al termine della semifinale più attesa, infatti quella tra Sinner e Djokovic, che sono in campo in questo momento nel secondo set dopo che l'italiano ha vinto il primo 7-6-4. Sinner conduce nel secondo set 5-4 e ora è al servizio per chiudere anche la seconda partita. Infine, al Tour de France, sprint di gruppo quest'oggi a Bordeaux e vittoria di Potenza con ampio margine del favorito il belga Tim Merlier. Pogacar è sempre in giallo con 2 minuti e 42 di margine in generale su Vingegaard. Domani tappa numero 8, 180 km con arrivo a Bergerac. Salvo sorprese, sarà un'altra occasione buona per i velocisti. È tutto, buona serata.
8: In Ticino, rallentamenti e code sui seguenti tratti: sulla A2 tra Rivera e la Galleria di Grancia in direzione sud, sempre sulla A2 tra Coldrerio e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e tra Magliaso e la Dogana di Ponte Tresa, sulla A2 al portale nord del San Gottardo tra Amsteg e Göschenen ci sono code di 6 km con conseguenti attese di un'ora. Come percorso alternativo si consiglia la Galleria del San Bernardino sulla A13. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. In direzione nord, invece, tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 1 km e attese di almeno 10 minuti. La corsia Cupra è aperta. A nord delle Alpi, rallentamenti sulla A2 a Basilea a partire da Pratteln in direzione della Germania e nel Canton Soletta sulla A1 tra Lutterbach e Erkingen in direzione di Zurigo. E infine in Romandia, rallentamenti sulla A1 a Ginevra tra l'aeroporto e la dogana di Bardonè in direzione della Francia. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Elezione del sindaco di Sankt Moritz. Ballottaggio a 4 per il dopo Jenny. Il ricordo di Massimo Lardi nella puntata di oggi delle voci.
2: Ja, ich post proprio dei recents fichlet, ci che la decisione è stata sci clara a chi la popolazione apportò quest credit presto unanim.
1: Il sindaco di Albola, Daniel Albertin, esprime tutta la propria soddisfazione dopo che l'Assemblea Comunale ha approvato praticamente all'unanimità, ieri, il credito di 82,5 milioni di franchi per finanziare il trasferimento di chi lascerà Brienz. Buonasera da Stefano Barbusca. Il villaggio è minacciato da una grande frana e, anche se negli ultimi mesi la situazione si è stabilizzata, diversi proprietari di case e appartamenti hanno deciso di andarsene. In comune sono pervenute 42 richieste di ricollocamento preventivo, che riguardano circa 95 abitazioni primarie e secondarie. Il Cantone e la Confederazione si faranno carico del 90% dei costi di trasferimento, il restante 10% dovrà essere sostenuto da chi ha scelto di abbandonare il paese. A carico del Comune restano 300

0: 160.000 franchi. A Brienz, intanto, vivono circa 40 persone, tra cui una dozzina di abitanti appena arrivati. Domenica 19 luglio Sankt Moritz torna alle urne. Le elettrici e gli elettori del comune dell'Alta Engadina dovranno scegliere chi guiderà l'esecutivo dal 1 gennaio 2027. Nella prima tornata elettorale del 14 giugno nessuno ha raggiunto la maggioranza assoluta. Si va quindi al secondo turno con 4 candidati. Luca Betti, chi punta a raccogliere il testimone del sindaco uscente Christian Jott Jenny?
1: I nomi sono 4. In lizza ci sono Adriano Iseppi, Sebastian Banner e Isabel Wenger. I 3 si erano già sfidati al primo turno. Per il secondo turno si è aggiunto Leandro Testa. Il dato da cui partire è il risultato del 14 giugno. Al primo turno, come hai ricordato tu, nessuno era riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta di 703 voti. Iseppi ne aveva ottenuto 643, mancando così l'elezione per sole 60 schede. Wenger si era fermata a 441 voti, Banner a 320.
0: Iseppi parte quindi in vantaggio. Con l'ingresso di Leandro Testa, però, le carte si rimescolano.
1: Già, proprio così. Testa, membro del Partito Liberale Radicale, è un imprenditore locale ed è sceso in campo con lo slogan «Uno di Sankt Moritz per Sankt Moritz». Il 61enne punta quindi sul suo legame e sul suo radicamento alla località turistica.
0: Luca, ci puoi dire qualcosa in più anche sugli altri 3 candidati? Chi sono?
1: Partiamo da Adriano Iseppi, è stato il primo a presentare la sua candidatura e corre da indipendente. Il 53enne è legato al mondo dello sport, è insegnante di educazione fisica ed è conosciuto come esperto di sci di fondo per la televisione della Svizzera tedesca. Isabel Wenger scende in campo per il gruppo Next Generation, è economista e consulente aziendale indipendente. La 59enne ha origini bernesi e vive a Sankt Moritz dal 2014. Se eletta sarebbe la prima donna alla testa del comune. Anche Sebastian Banner corre da indipendente. Il 46enne vive da 3 anni e mezzo a Sankt Moritz, è cresciuto a Berlino e ha la doppia nazionalità svizzera e tedesca. Ha un'esperienza dirigenziale in vari settori.
0: 4 candidati con percorsi personali e professionali diversi, ma i dossier sul tavolo saranno gli stessi.
1: Già, proprio così. I temi caldi sono la mancanza di alloggi, ne mancano diverse centinaia a Sankt Moritz, la strategia turistica che deve puntare maggiormente sulla stagione estiva, la sanità con il rilancio dell'ospedale di Samedan e vari progetti che riguardano tutta la regione. Di sicuro l'esperienza professionale e personale peserà sul modo in cui questi dossier saranno affrontati dalla futura sindaca o dal futuro sindaco.
0: Si può quindi parlare, Luca, di un secondo turno aperto, anche se Iseppi parte con un vantaggio importante?
1: Sì, il punto sarà capire se quel vantaggio reggerà, oppure se l'ingresso di Testa sposterà una parte dei voti. Da seguire anche l'affluenza. Al primo turno era stata di quasi il 64%. Il ballottaggio cade però il 19 luglio, in piena estate, e questa volta non ci sarà il traino delle elezioni cantonali e delle votazioni federali del 14 giugno.
0: E in attesa di vedere come andrà a finire a Sankt Moritz, a Brusio il nuovo sindaco, o meglio il presidente dell'assemblea comunale, Davide Migliacci, è entrato in carica all'inizio del mese. Nemmeno il tempo di insediarsi, che ha già annunciato di voler dare corso a una serie di riforme auspicate dal suo predecessore. Tutto per rendere più attrattivo l'impegno politico e amministrativo che, a quanto pare, non paga. Antonia Marsetti.
2: Per Davide Migliacci sono giorni intensi. La stagione turistica che è entrata nel vivo e lo vede in prima linea nella sua attività ricettiva, il Miravalle, l'insediamento in municipio dopo le votazioni dello scorso 8 marzo e dal prossimo mese anche le sedute in Gran Consiglio, dove è stato eletto lo scorso giugno nelle file dell'UDC, partito di cui è anche presidente a livello regionale. Ma per fortuna non è un neofita né in Gran Consiglio, dove è stato supplente negli ultimi 4 anni, né in municipio.
3: Sì, ho fatto 12 anni di consiglio comunale, sì che io questo ambiente lo conosco già abbastanza bene. Chiaro che entrare come sindaco è un altro ruolo, e vedremo. Per me è un po' un apprendistato e sto imparando.
2: Davide Migliacci ha sposato in pieno la tesi del suo predecessore Pietro Della Ca, che si è reso conto di come anche in un comune con poco più di 1000 abitanti la vita amministrativa non sia allettante per un giovane in carriera. Di qui la decisione di mettere mano alla Costituzione comunale in vista anche delle elezioni del prossimo anno. Il mandato attuale di Migliacci è infatti parziale e coprirà la parte di incarico che Della Ca non ha coperto in quanto dimissionario. Ma quali sono i cambiamenti che Migliacci vorrebbe apportare?
3: Al momento abbiamo 8 consiglieri comunali e il sindaco. Per me i consiglieri comunali dovrebbero scendere a 4 più il sindaco, 4 consiglieri con ognuno il suo dicastero. Si andrebbe a professionalizzare un pochettino di più tutto quello che riguarda la politica del comune di Brusio e penso anche che si migliorerebbe un po' l'attrattività a diventare un consigliere del comunale.
4: Ma questo genere di ripartizione, se da un lato appunto come dice lei responsabilizza anche di più i vari consiglieri comunali, dall'altro però avrà un costo per le casse comunali.
3: Ma non penso più di tanto, perché alla fine anche il sistema attuale ha il suo costo e magari ha bisogno di più aiuto dall'esterno, perché le competenze non sono grandi e alla fine dobbiamo lo stesso farci aiutare dall'esterno, sì che questo ha anche un costo e tante volte è più caro che se riesce a farlo la nostra gente.
2: Altro punto fondamentale è l'impiego del sindaco, attualmente reclutato al 30%, che corrisponde grosso modo a 2 giorni di lavoro, anche se si sa, tra incontri serali, sedute di consiglio, commissioni varie, la presenza del presidente dell'assemblea è sempre richiesta. Ancora Davide Migliacci.
3: Adesso il mio compito anche in questo anno e mezzo è quello di cercare di capire effettivamente che mole di lavoro c'è a fare il sindaco.
4: Sono impertinente se le chiedo quanto guadagna un sindaco impiegato al 30% in un comune come Brusio?
3: Ma guadagna intorno ai 4.000 franchi al mese.
4: Una cifra che lei ritiene giusta?
3: Appunto, bisogna vedere adesso la mole di lavoro, come dicevo prima, la mole di lavoro che ci sarà e dopo si vedrà.
0: Con questo per l'attualità è tutto. Ora spazio all'approfondimento. Buona serata.
5: Grigioni Sera. Del Grigione italiano.
6: Già Aristotele, dando una definizione dei proverbi, dice che erano gli avanzi dell'antica filosofia conservatesi fra molte rovine. Più tipico di Poschiavo è forse questo: due valeurs da San Carlo e fan tan come un galantuomo da Prada, cioè due canaglie di San Carlo fanno tanto come un galantuomo di Prada, oppure mei due valeurs da San Carlo che un galantuomo dalla squadra da Bass, meglio due canaglie di San Carlo che un galantuomo della squadra di Basso.
7: Buonasera da Alessandro Tini. La cultura del Grigione italiano ha perso una delle sue voci più autorevoli e riconoscibili. Si è spento a quasi 90 anni Massimo Lardi, scrittore, saggista, storico della cultura, traduttore e docente. Nato alle prese in Valposchiavo nel 1936, Massimo Lardi ha dedicato l'intera sua vita allo studio e alla valorizzazione della storia, della lingua e dell'identità delle valli grigioni italiane. Dopo il dottorato in lettere, ha insegnato prima alla scuola secondaria di Poschiavo e poi alla scuola magistrale cantonale di Coira, affiancando all'attività didattica un'intensa produzione letteraria e scientifica. Per 10 anni ha inoltre diretto i quaderni Grigioni Italiani, punto di riferimento imprescindibile per la cultura della Svizzera italiana. Romanzi storici, racconti, saggi, studi biografici, opere teatrali e traduzioni, la sua produzione è vasta e profondamente legata al territorio. Nei suoi libri, il rigore della ricerca si è sempre unito al piacere del racconto, facendo rivivere uomini e donne, vicende e luoghi che hanno contribuito a costruire l'identità della Valposchiavo e più in generale del Grigione italiano. Nel 2017 il Cantone gli ha conferito il Premio Grigionese per la letteratura, riconoscendo il valore di un'opera che ha saputo custodire e trasmettere la memoria di una regione di confine. Ma al di là dei riconoscimenti, Massimo Lardi è stato soprattutto un instancabile testimone della cultura grigione italiana. Uno studioso capace di trasformare i documenti d'archivio in storie vive e di rendere il passato uno strumento per comprendere il presente. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano è dedicata alla sua memoria. Lo ricordiamo attraverso le parole di chi lo ha conosciuto, ha lavorato con lui, ne ha condiviso l'amicizia o ha incontrato la sua opera. Testimonianze che ci aiuteranno a ripercorrere il cammino umano e intellettuale di una figura che lascia un segno profondo nella storia culturale del nostro cantone. Per primo diamo la parola a chi oggi rappresenta una delle istituzioni culturali più significative per il Grigione italiano, la Pro Grigione Italiano, un sodalizio che Massimo Lardi ha servito con dedizione. Ascoltiamo la testimonianza di Franco Milani, attuale presidente della PGI.
8: Massimo Lardi è stato una figura di spicco per la cultura grigione italiana. Anzi, io penso che sia difficile fare più di quanto abbia fatto lui per difendere e promuovere la nostra lingua e cultura. Un'attività, la sua, che si è mossa su almeno tre livelli. Uno di questi è sicuramente il suo impegno per la Pro Grigioni Italiano. Massimo si è occupato per 10 anni della redazione dei quaderni Grigioni Italiani e ha contribuito con innumerevoli articoli, rassegne, recensioni, racconti all'almanacco della Pro Grigioni Italiano, agli stessi quaderni e al settimanale Il Grigione Italiano. È stato per lungo tempo nel consiglio direttivo, è stato vicepresidente e per 2 volte è stato presidente ad interim del sodalizio. A riconoscenza di questo suo straordinario impegno è stato nominato socio onorario della PGI. Un secondo livello si può identificare nell'insegnamento della lingua italiana. Dopo essersi laureato ed avere conseguito un dottorato in lettere, Massimo Lardi è stato insegnante di italiano a Coira. Qui, oltre a essere vice direttore, si è occupato della sezione italiana della scuola magistrale, diventando così un importante punto di riferimento per alunni e alunne del Grigione Italiano. Passo ora al terzo livello, che ha visto Massimo strenuo promotore della cultura Grigione Italiana. A tal proposito va ricordato che al suo lavoro di insegnante Massimo ha affiancato un'intensa attività di scrittore. Il suo esordio narrativo con il romanzo Dal Bernina al Naviglio è avvenuto in seno alla collana letteraria della PGI. In questo ambito vanno ricordati particolarmente i suoi racconti, che oltre ad avere un intrinseco pregio letterario, sono legati alla storia e alla realtà grigione italiana. Questa caratteristica della sua opera non va sottovalutata, perché la difesa della lingua italiana non passa solamente dai diritti sanciti dalle leggi e dalle ordinanze, bensì anche dalla consapevolezza delle nostre radici storiche, sociali, culturali grigioni italiane. I suoi libri sono tutti incentrati su questi temi e il suo contributo a questa coscienza e conoscenza culturale è stato grandissimo. Io credo che sia stato specialmente questo il motivo per l'attribuzione a Massimo Lardi del premio di riconoscimento del Canton Grigioni per la sua produzione letteraria, a cui ha fatto seguito nel 2017 il premio letterario Grigione. Ricordo con ammirazione con quanto impegno Massimo si dedicava alla ricerca e allo studio delle fonti storiche che utilizzava poi nei suoi racconti. A titolo d'esempio posso ricordare il suo Barone de Bassus. Chiunque l'abbia letto non può non essere rimasto favorevolmente colpito dalla dovizia di particolari storici, sociali e familiari che aprono il racconto. Mi limito a questi 3 ambiti di attività, ben sapendo che ne esistono anche degli altri, per dire che molto resterà anche dopo la sua scomparsa. Resterà il suo impegno per la PGI, resteranno i suoi insegnamenti e la riconoscenza dei suoi alunni e delle sue alunne che lo hanno conosciuto e apprezzato, e resterà ciò che ha scritto, prime fra tutte, le sue grandi ricostruzioni storiche. A tal riguardo colgo l'occasione per comunicare che il 4° numero dei quaderni Grigioni Italiani di quest'anno sarà monografico e interamente dedicato alla figura di Massimo, con anche dei suoi contributi inediti. Personalmente ricordo con ammirazione l'amico e il maestro. Penso che salvaguardare la sua memoria e la sua opera sia il miglior modo per esprimere a lui e alla sua famiglia la nostra gratitudine.

0: Massimo Lardi era un uomo le cui radici affondavano profondamente nella sua valle. Per capire non solo lo studioso, ma anche l'uomo e il suo legame con la terra, ci rivolgiamo a un conterraneo, anch'egli intellettuale e attento osservatore della realtà locale. Sentiamo il ricordo di Livio Zanolari, giornalista e scrittore, figura di spicco della Val Poschiavo.
1: Io Massimo Lardi l'ho conosciuto già nella scuola dell'obbligo, era colui che mi ha fatto l'esame per entrare in scuola secondaria e poi l'ho conosciuto naturalmente alla scuola magistrale di Coira, ecco, questo durante il periodo di formazione. E poi ci siamo ritrovati naturalmente quando ero adulto, quando ero nel mondo del lavoro, ci siamo ritrovati in particolare a Coira ed eravamo in contatto specialmente per quanto riguarda l'attività in seno alla Provvigione Italiana, dove lui naturalmente era uno dei massimi esponenti.
0: Si percepiva una fortissima vocazione nel trasmettere il sapere. Ha provato anche lei la stessa sensazione?
1: Ma io ho veramente la stessa sensazione perché l'ho anche sperimentata, nel senso che lui era il mio professore e quindi mi ricollego alle sue qualità di far passare i messaggi all'interno dei suoi corsi, all'interno delle sue lezioni. Lui aveva questa capacità molto particolare di divulgare il sapere perché riusciva a entrare in una relazione molto empatica con gli studenti e se c'è questa empatia c'è anche un riscontro motivazionale che è fondamentale nel processo dell'insegnamento.
0: Grande empatia ma anche assoluto rigore. Unire una grande empatia a un assoluto rigore, era questo il segreto?
1: Sì, naturalmente lui era molto rigoroso nelle lezioni perché lui stesso pretendeva molto da se stesso, ma pretendeva anche da noi, ma lo faceva nel modo giusto, nel senso che lui ci dava i mezzi, lui ci dava quelli che sono gli elementi da trattare in una lezione e però poi voleva vedere anche il risultato. Partiva sempre dal presupposto, quando ci insegnava a scrivere, partiva sempre dal presupposto della linearità formale, perché se c'è la linearità formale c'è anche poi la possibilità di trasferire il tutto in un prodotto più complesso.
0: Parliamo di un insegnamento a 360 gradi che riesce a coinvolgere tutti i sensi.
1: Sì, naturalmente insisteva molto su questo perché diceva sempre voi dovete scrivere utilizzando quella che è la percezione sensoriale e qui pensava a tutti i sensi, pensava non solo a quello visivo ma anche a quello uditivo, a quello olfattivo, a quello tattile, anche a quello gustativo. Lui diceva che dobbiamo adoperarli questi sensi perché sono una finestra sul mondo e noi dobbiamo aprirla, dobbiamo servircene. E poi andava anche oltre, diceva sempre che quando si scrive qualcosa si crea una certa tensione e questa tensione va portata avanti, cioè nelle sue frasi, anche lui come scrittore, nelle sue frasi c'è sempre un momento di tensione, c'è sempre un momento di movimento e questa tensione non cade mai. Poi naturalmente si attiene a quella che è la veridicità di quanto evoca, lui evoca appunto le vicende realmente accadute, dove tutti i dettagli elaborati in modo molto minuzioso hanno una loro pertinenza. E in più c'è la chiarezza cristallina, su questo lui puntava, perché la chiarezza riesce a mitigare quelle che sono le ambiguità e magari anche quelli che sono i pregiudizi.
0: Livio Zanolari, c'è un ricordo di Massimo Lardi speciale che le fa piacere condividere con noi?
1: Ma ce ne sono tantissimi di momenti perché lui è stato per me un amico, abbiamo giocato anche calcio assieme, ci siamo frequentati spesso. Lui mi ha spronato anche a pubblicare le mie cosette, i miei aforismi. Io l'ho sempre aiutato nell'assistenza per quanto riguarda la comunicazione e i suoi libri, ma ci sono vari momenti particolari. Forse parto da uno degli ultimi momenti, quando l'ho incontrato per fargli un'intervista per preparare un mio contributo in uno dei quaderni monografici che uscirà poi quest'autunno. Ecco, si parlava di intelligenza artificiale e lui era molto interessato a questo nuovo uragano che è arrivato nella nostra società. Abbiamo parlato a lungo di questo e io cercavo di chiedergli i suoi pareri facendo delle domande stavano un po' sul negativo, vedendo un po' i pericoli di tutto questo. E lui mi diceva, sì, ci sono tanti pericoli, dobbiamo riuscire a sventarli, e riusciamo solo se siamo molto attivi e se siamo ottimisti. E per essere ottimisti dobbiamo essere in grado di avere sempre, diciamo, il controllo dalla parte nostra. Ecco, questa parola, essere ottimisti, essere positivi, è questo che mi è rimasto di lui, e questo è un messaggio che non ha dato solo a me, ma che secondo me ha dato a tutti.

0: L'opera di un autore non vive solo nei suoi libri, ma anche nello sguardo critico di chi la studia e la colloca in un contesto più ampio. Per comprendere l'importanza di Massimo Lardi al di là dei confini regionali, ci rivolgiamo a chi ha analizzato il suo lavoro da una prospettiva accademica internazionale. Ascoltiamo il ricordo di Gabriele Paleari, etnografo e docente alla Nottingham Trent University, che nelle sue ricerche ha esplorato proprio il tema dell'identità nelle opere degli autori del Grigione italiano.
1: Nell'estate del 2019 mi trovavo alle prese in Valposchiavo. Da anni mi recavo al Cavresh per trascorrere qualche giorno di vacanza con prole e libri a seguito. Un giorno, approfittando della giornata uggiosa, decisi di andare al lago, di Le Prese per qualcuno e di Poschiavo per un Dafoe, per i forestieri come me, semplicemente il lago per Massimo Lardi. Campanilismo valerano a parte, di cui Massimo mi parlava spesso con una punta di ironia, mentre passeggiavo a un certo punto mi accorsi di non essere solo. Mi parve di riconoscere la sagoma di una persona che pensavo di conoscere bene da un decennio. Era un uomo che portava una coppola molto riconoscibile e così decisi di chiamarlo Massimo. Niente da fare. Pareva sordo. In effetti Massimo era diventato un po' sordo ultimamente. Ciò detto, aveva un cervello lucidissimo e brillante. Lo raggiunsi, lo chiamai di nuovo e lui si girò, mi sorrise, ma non mi riconobbe. Poi scoppiamo a ridere. Era Bernardo Lardi, il fratello gemello di cui Massimo mi parlava tanto bene. Anzi, Bernardo era stato il protagonista di un romanzo pubblicato da Massimo Lardi che mi aveva stregato, Dal Bernina al Naviglio. Nel romanzo però Bernardo si chiamava Carlo, che di professione faceva il contrabbandiere. Più tardi scoprì che Bernardo, che poi divenne un politico, un noto giurista e un artista davvero singolare, fece davvero il contrabbandiere, non certo per arricchirsi, ma per sfamare 12 fratelli. Grazie a questo lavoro duro e pericoloso del gemello, anche Massimo poté proseguire gli studi. E che studi? Elencare tutte le sue opere non sarebbe facile. A me piace ricordarlo come uno dei maggiori intellettuali del mondo italofono, che ha fatto letteralmente da ponte tra le letterature del sud e del nord delle Alpi. Latinista, italianista, germanista, filologo, drammaturgo, romanziere, sono tutte etichette che stanno troppo strette a un personaggio del calibro di Massimo. Il dottor Massimo Lardi amava tanto il Manzoni, che per me invece era un grosso bue indigesto. Nonostante le differenze in comune, avevamo il forte interesse per un mondo italofono meno italocentrico. Passavamo intere serate a discutere intorno a un bel piatto di pizzoccheri e con un buon bicchiere di vino, di Valtellina naturalmente, un po' come Guareschi. Il Massimo guareschiano che conoscevo era un umile sgobbone. Pareva burbero, ma era buono come il pane. E il suo sottile senso dell'umorismo lo rendeva non solo simpatico, ma anche capace di scrivere testi molto diversi tra di loro, a testimonianza del fatto che era un autore talentuoso. Scrivere pièce teatrali, romanzi storici e storie vere romanzate di una profondità straordinaria non è da tutti. Dal Bernina al Naviglio, Export 2, e Il Barone de Bassus, Baron de Bassus und Illuminaten, sono due delle opere più illuminate che io abbia mai letto e studiato a fondo. Alla radio sarebbe difficile parlare di tutte le sue opere, anche se è calato il sipario per Massimo Lardi. La sua luce non si è spenta, anzi c'è da augurarsi che il lume intellettuale di Massimo Lardi continui a rischiarare le menti e ad alimentare la curiosità e l'amore per il sapere.

0: L'eredità di un grande studioso si misura anche dalla sua capacità di essere un punto di riferimento per le generazioni successive. Massimo Lardi è stato un maestro e un pioniere, il cui metodo e le cui ricerche hanno aperto nuove strade. Per un'analisi del suo impatto storiografico e del suo ruolo di precursore, ascoltiamo la voce di Andrea Paganini, storico, ricercatore e a sua volta vincitore del premio letterario grigionese.
1: I miei personali ricordi di Massimo Lardi cominciano tanto tempo fa, quando ero un ragazzo. Con i miei compagni della scuola secondaria mettemmo infatti in scena una sua pièce teatrale intitolata L'albero della libertà. E la libertà, la non sottomissione a un certo conformismo, è certamente una delle caratteristiche dell'uomo e dello scrittore Massimo Lardi. In seguito Massimo Lardi lo conobbi personalmente a Coira, alla scuola magistrale, dove era professore, e gli sono debitore delle prime sollecitazioni a scrivere, a collaborare con la rivista che lui dirigeva. Ricordo che mi chiese di scrivere un pezzo su un altro scrittore del Grigione italiano, Remo Fasani, e così nacque un'amicizia, una collaborazione, anche con imprese letterarie condivise. Ci sono libri di Massimo Lardi che ho molto apprezzato per la caratteristica unione tra storia locale e mondiale e letteratura. E proprio questo è un tratto distintivo dell'intera opera letteraria di Massimo Lardi: la storia mondiale osservata dal punto di vista locale, conosciuto e quindi privilegiato della Valle di Poschiavo, oppure, detto altrimenti, la storia nostrana, valligiana, adagiata nella cornice della storia universale, con le sorprendenti vicissitudini fauste e infauste delle svolte epocali. L'interesse di Massimo Lardi è sempre oscillato tra il romanzo storico e il saggio storico-letterario, ma forse la vera caratteristica di questo nostro scrittore è questa: il travalicamento dei confini tra i generi, il connubio tra letteratura e storia, come per altri versi la commistione delle varie sfaccettature dell'esistenza. Massimo Lardi è infatti uno scrittore che tende a diventare narrativo anche quando redige saggi storici, a occuparsi di fatti storicamente avvenuti anche quando crea narrativa. E sto pensando a tanti suoi scritti, come al romanzo Dal Bernina al Naviglio del 2002, ai racconti Quelli giù al lago o Racconti del Prestino del 2007, al romanzo storico Il Barone de Bassus 2009, tradotto poi anche in tedesco, o come il saggio storico-biografico Don Francesco Rodolfo Mengotti del 2018, e altri ancora, fino all'ultimo gustoso scritto autobiografico uscito sui Quaderni. Più volte, per amicizia, Massimo mi ha chiesto di scrivere prefazioni ai suoi libri o di presentarli insieme al pubblico, e per me è stato un piacere e un onore. Il suo romanzo storico Il Barone de Bassus è uscito nella collana L'Ora d'Oro, e quindi abbiamo fatto alcuni viaggi insieme, fra l'altro proprio sulle tracce del protagonista del suo romanzo più noto, in Baviera. Ma direi che la vita stessa è stato un viaggio con lui, un viaggio nella storia, nella letteratura, nella nostra cultura, con tappe sempre nuove e appassionanti, in cui lui si dimostrava estremamente informato, un conoscitore della nostra storia, dell'umanità e della nostra letteratura più bella. 15 anni fa Massimo ha partecipato anche al mio matrimonio e anche di questo gli sono grato. Le nostre strade si sono incrociate più volte è stato ospite nella baita di montagna di mio nonno e insieme abbiamo ricevuto anche un premio letterario. Massimo Lardi è un uomo e uno scrittore dal carattere mite e passionale insieme. Per la sua ricchissima produzione continuerà a far parte della nostra vita, del nostro patrimonio culturale e anche dei miei ricordi personali. L'ultima volta che ci siamo sentiti, poco tempo fa, mi ha detto che si sentiva piuttosto bene e ci siamo incontrati a una presentazione a Poschiavo. La sua improvvisa dipartita, quindi, alla vigilia del suo 90° compleanno, ci addolora e ci sorprende. Desidero esprimere le mie condoglianze più sentite a sua moglie Vera, all'intera famiglia e a tutti i suoi cari. Grazie di cuore, Massimo.

0: Si conclude qui questa edizione dedicata alla memoria di Massimo Lardi. Le voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, torna come sempre venerdì prossimo.
1: Le 19.30 per l'ultimo effetto sera della settimana di Rete 1, al microfono Marco Trovesi. Buonasera a tutti voi, buon ascolto e buon weekend visto che è venerdì. Vi aggiornerò nelle prossime ore sulla situazione del traffico, dovessero esserci delle notizie, ma come previsto dal Touring Class Svizzero e dall'Ufficio Federale delle Strade, questo weekend si preannuncia come uno dei più intensi per l'estate, soprattutto per il traffico in direzione sud. Musica e chiacchiere nelle prossime ore sino alle 22. Questi sono gli U2 di One.

One, una canzone particolarmente romantica degli U2, anche se comunque la Genesi, non è stata particolarmente felice. Siamo nel 1990, il muro di Berlino è caduto nell'ottobre dell'89, la Germania si riunifica poi nel novembre del 90, e in quei mesi del 1990 gli U2 si trasferiscono a Berlino per registrare il nuovo album. Ma c'è una spaccatura, perché due del gruppo vogliono sperimentare, mentre gli altri due sono più legati, diciamo, al rock classico. One nascerà quasi per caso in solo un quarto d'ora, ma è una canzone piuttosto amara, si basa sul concetto della differenza, l'accettare di essere uniti pur rimanendo degli individui distinti. We are the one but we are not the same, insomma non bisogna pretendere di cambiare l'altro, bisogna in qualche modo sostenersi a vicenda. Beh, questa è la canzone che salverà in qualche modo il gruppo dalla crisi, e come si dice, il resto è storia. Un po' di musica italiana nei prossimi minuti qui a Effetto Sera sulla Rete 1 con i Modà insieme agli Jarabe de Palo, Dove c'è sempre il sole.

0: La giusta stagione della vita. La giusta stagione per scrivere un libro, magari l'ultimo. Fare il bilancio di un'esistenza, pensare alla morte con leggerezza e intanto illudersi e innamorarsi ancora una volta. Di tutto questo e molto altro parliamo con gli ospiti di questa settimana ad Alice. Pietro De Marchi, autore de Alla giusta stagione. Nicola Gardini, che ha da poco pubblicato il suo 8° romanzo Daddy. E Marta Morazzoni, che ci fa scoprire e consiglia Partenze, l'ultimo lavoro di Julian Barnes. La giusta stagione, a cura di Natascia Fioretti. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.

Effetto sera sull'orete 1:19 e 47 minuti. Nel 1961 la compianta Ornella Vanoni aveva 27 anni, aveva già debuttato in teatro al Piccolo Teatro di Milano con Giorgio Strehler, cantando poi le canzoni della mala, come si dice, e poi negli anni 60 l'incontro artistico e anche sentimentale con Gino Paoli, che per lei scrive alcune canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, come Senza fine, dedicata alle mani grandi e senza fine di Ornella. La voce è quella di Post Malone, che ci accompagna nei prossimi minuti. Poi, dopo il notiziario delle 20, festeggeremo il compleanno di una leggenda della musica soul e gospel. Sto parlando di Mavis Staples. Dicevo, Post Malone, questa è Circles.

Iniziava così la stellare carriera di Eros Ramazzotti, vincendo nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo del 1985 con Terra Promessa. Il festival lo vincerà l'anno seguente con Adesso Tu, una delle canzoni, tra l'altro composte da Adelio Cogliati, uno dei più grandi parolieri della musica italiana, che nasceva il 10 luglio del 1948, si spegnerà nel 2018. L'amicizia fraterna con Eros Ramazzotti sfocerà in altri grandi successi di Eros, come per esempio Una storia importante, Se bastasse una canzone, Più bella cosa, L'aurora e Cose della vita, che ha avuto anche un grande successo internazionale, cantato in duetto con Tina Turner. Leila è uno dei classici di Derek and the Dominos, gruppo di cui ha fatto parte Eric Clapton, che ripropone la canzone in versione unplugged all'inizio degli anni 90. La ascoltiamo prima del notiziario.

0: Thank you.
1: Rete 1.
2: Sono le 20.
3: In studio Federico Talarico. Una delle tre procuratrici incaricate di curare il caso dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana ha deciso di lasciare l'incarico. Lo ha reso noto la procura vallesana, che aprirà presto un concorso per sostituirla. Gli avvocati delle vittime e degli indagati hanno espresso preoccupazione, temono lungaggini e ritardi nelle indagini che sono in corso per far luce sulle responsabilità del rogo che ha causato 41 morti e oltre un centinaio di feriti. La Francia non rimborserà la Svizzera per la sicurezza del G7, ne ha dato notizia al Dipartimento federale degli affari esteri. Per garantire la sicurezza dell'evento nella città francese di Evian, erano stati dispiegati a Ginevra numerosi agenti di polizia, oltre a 4.000 militari. Un'operazione importante la cui fattura ammonta a 30 milioni di franchi, parte dei quali dovrebbero essere coperti dalla Confederazione. Un incendio è scoppiato dopo le 15 in un appartamento di Via Lavizzari a Chiasso. Il rogo, informa un comunicato stampa della polizia cantonale, si è sviluppato nella cucina per cause ancora da stabilire. Sul posto anche i pompieri, che hanno domato le fiamme. A titolo precauzionale, 5 persone sono state evacuate dallo stabile. 2 hanno riportato una lieve intossicazione da fumo e sono state trasportate in ospedale per accertamenti. È stata arrestata una persona nel caso della morte all'età di 28 anni di Anne Whitcombe, nota figura della destra politica britannica ed euroscettica, transitata negli anni dalle file del Partito Conservatore di Margaret Thatcher alla corte di Nigel Farage. Le gravi ferite trovate sul corpo hanno indirizzato le indagini verso l'ipotesi di omicidio e meno di un'ora fa la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Paura in Grecia su un aereo Ryanair.

0: Air, durante il volo un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno colpito il finestrino. Il passeggero, che era seduto lì accanto, ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata con l'aiuto dei passeggeri che hanno trattenuto l'uomo sul sedile a cui era fortunatamente legato con la cintura. L'aereo era in volo da Salonicco verso la Germania ed è stato quindi costretto a un atterraggio d'emergenza. 4 passeggeri sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti. La Commissione europea contesta a Meta una violazione della legge sui servizi digitali. Funzioni di Facebook e Instagram come lo scroll infinito, autoplay e notifiche push, secondo l'esecutivo comunitario, favoriscono un uso compulsivo dei programmi, con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti, in particolare minori e persone vulnerabili. Se le segnalazioni dovessero essere confermate e Meta non dovesse intervenire, rischia una multa fino al 6% del suo fatturato annuo mondiale. Per lo sport, Jannik Sinner è il secondo finalista di Wimbledon, ha battuto poco fa in 3 set Novak Djokovic. Domenica sfiderà il tedesco Alex Zverev. Per il calcio invece brutte notizie per Johan Manzambi, che non sarà a disposizione di Murat Yakin durante la sfida dei quarti di finale contro l'Argentina, che si giocherà domenica notte alle 3. Lo ha comunicato il commissario tecnico in conferenza stampa. Domani a sud tempo nuvoloso in mattinata, mentre a nord generalmente soleggiato. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali in tutto il paese, specialmente nelle Alpi.
1: Rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Lugano Sud e Melide in direzione di Chiasso. Sulla 2 al portale nord del San Gottardo tra Amsteg e Göschenen, code di 5 km con conseguenti attese di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Buon viaggio con la musica di Rete 1. Al microfono di Effetto Sera Marco Trovesi, buona serata a tutti voi. Il nostro numero WhatsApp è lo 076-321-1113. Un caro saluto e buon ascolto a Luce, che ci ha mandato la foto di un cielo nuvoloso, dicendo sì, dai, che viene giù il freschetto. In effetti sì, Meteo Svizzera aveva previsto delle piogge inizialmente forti qui a sud delle Alpi, ma col passare delle ore non dovrebbero essere così intense. Ecco, sono previste comunque nelle prossime ore alcune gocce. E a proposito di Leila, sempre Luce, che abbiamo ascoltato poco fa prima del notiziario, Luce dice: questa canzone suona bene ma in realtà è struggente. Sì, perché si riferisce un po' al poema medio orientale Laila e Mainun, che è definito una specie di Giulietta e Romeo appunto d'Oriente, e da cui trasse ispirazione Eric Clapton per il suo innamoramento per la modella Patti Boyd, che strappò letteralmente all'amico George Harrison. Bruno Mars, questa è Marry You.

Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

pane fresco.

Ti penso raramente insieme a Biagio Antonacci, le 20:17, siete all'ascolto di Effetto Sera qui sulla Rete 1. Facciamo gli auguri di buon compleanno a una leggenda vivente della musica gospel, soul e R&B. Sto parlando di Mavis Staples, che nasce a Chicago in questo giorno del 1939 in una famiglia molto legata alla musica. A soli 11 anni il papà Reebok, detto Pops Staples, unisce Mavis e i suoi tre fratelli per formare gli Staple Singers. Avranno inizialmente grande successo con la musica gospel e spicca su tutte la voce di Mavis. Ha una grande estensione vocale, una voce comunque molto bassa e roca, ereditata peraltro dalla madre, che porta molti a pensare che a cantare fosse un uomo. Nel corso dei decenni Mavis Staples ha tirato grande ammirazione da parte dei grandi come Bob Dylan, che letteralmente folgorato dalla sua voce le propone addirittura di sposarlo. Lei rifiuta, ma i due manterranno un grande legame di amicizia. Così come avrà un grande legame di amicizia anche con Prince, che produrrà due dei suoi album solisti. Ma negli anni 60, torniamo indietro di un passo, nel 1963, la famiglia degli Staple Singers assiste a un discorso di Martin Luther King. Questo spingerà il papà a trasformare in qualche modo la proposta musicale del gruppo, unendo le sonorità della musica R&B e gospel a messaggi di forte impatto sociale. Ne sentiamo un esempio e poi ne parliamo.

Gli 87 anni di Mavis Staples che abbiamo celebrato ascoltando Respect Yourself. Mavis Staples è l'ultimo membro in vita degli Staples Singers, non ha mai smesso di incidere dischi, di esibirsi dal vivo, attualmente è in tournée negli Stati Uniti, si parlava anche di una tournée europea, ma non ne ho trovato traccia. In Svizzera è stata più volte ospite del Montreux Jazz Festival, a Lugano Estival Jazz invece non è mai stata, ma ci sono stati alcuni dei musicisti di altissimo livello che hanno avuto modo di collaborare con lei. Abbiamo ascoltato Respect Yourself, nei primi anni 70 un invito per la comunità afroamericana a camminare a testa alta, rifiutando le umiliazioni del razzismo con un'affermazione di dignità. Il ritornello ripete molto spesso: se non rispetti te stesso, a nessuno importerà nulla di te. C'è anche una critica forte a chi si lamenta del governo o della società ma non fa nulla per migliorare la propria situazione quotidiana o rispettare il proprio vicino. Respect Yourself, un inno generazionale, possiamo definirlo così. In effetto sera qui sulla Rete 1, ancora musica unplugged, questa volta in versione completamente acustica, Radio, uno dei grandi successi dei Corrs.

Camana, la canzone dell'estate di Irama, qui nella serata di Rete 1 di venerdì, sono le 20.30, tutto è pronto per seguire anche il nuovo incontro dei quarti di finale dei mondiali di calcio, Spagna-Belgio alle 21, lo potete seguire anche in diretta sulla nostra televisione La 2, mentre abbiamo sentito nell'ultimo notiziario una notizia abbastanza triste che riguarda Manzambi che non potrà sfidare l'Argentina domenica notte alle 3 del mattino, lo ha comunicato il commissario tecnico Iachin in conferenza stampa poche ore fa. Prince, abbiamo parlato di lui a proposito di Mary Staples, lui non era ancora così famoso, qualche anno dopo arriverà il successo planetario di Purple Rain, ma gli addetti ai lavori già lo conoscevano per dei lavori molto interessanti come questo 1979, I Wanna Be Your Lover.

Buonasera e buon weekend con Rete 1, siete l'ascolto di Effetto Sera. Occhi Blu era Vasco Rossi nel 1993. Pochi istanti fa Meteo Svizzera ha diramato un'allerta temporale di grado 3, quindi pericolo marcato per la zona del Luganese e della Verzasca. Io vi sto parlando dal Luganese, ma sono chiuso nello studio, quindi non sono in grado di dire se in questo momento sopra Comano stia piovendo, ma una mezz'oretta fa comunque il cielo era abbastanza scuro e si sentiva rumoreggiare e tuonare, quindi è probabile che in questo momento stia piovendo, magari ci porta un po' di freschezza. Giusto una settimana fa Madonna ha pubblicato il suo 15° album in studio, si intitola Confessions 2 ed è una specie di continuazione di Confessions on a Dance Floor, confessioni sulla pista da ballo, quindi un ritorno alla musica da discoteca con ritmi e suoni disco e house. Stiamo già ascoltando da qualche settimana Bring Your Love, singolo cantato con Sabrina Carpenter. Tra gli ospiti del disco c'è anche Stromae e anche Lourdes Laura Leon che e sua figlia, che duetta in un lento intitolato The Test. Tra i brani c'è anche Danceteria, un inno che è un omaggio a un leggendario locale di New York dove Madonna ha lavorato. Contrariamente allo studio 54 dove era stato ambientato La febbre del sabato sera, diciamo che Danceteria era un locale un po' più alternativo che si sviluppava su 5 piani al pian terreno con concerti di musica rock, al secondo piano invece c'erano i DJ che comunque proponevano generi di musica abbastanza alternativi, il terzo piano era dedicato alla videomusica, era uno spazio diciamo sperimentale che proiettava della videoarte, dei cortometraggi indipendenti, delle installazioni visive, poi c'era una quarto piano con performance artistiche, cabaret e una terrazza all'aperto per ballare sopra le stelle, rappresentava il quinto piano. Il trampolino è stato, il Danceteria è stato un trampolino per alcuni personaggi che sono diventati molto famosi a livello di street art, come Keith Haring, che lavorando al club ne dipinse alcune pareti, e anche Madonna ebbe modo di lavorare alla Danceteria come cameriera. Non era ancora avviata la sua carriera artistica musicale e nell'82 convince il disc jockey di allora a trasmettere e programmare la sua versione demo di Everybody, che è stato il suo primo successo, e grazie a quello si farà notare, ascoltare e otterrà il suo primo contratto discografico. La musica dance comunque è sempre stata molto legata alla discografia di Madonna. La sentiamo nel 92 con Deeper and Deeper. Effetto Sera su Rete 1.

Achille Lauro, tra gli artisti italiani, diciamo delle ultime generazioni, sicuramente più amati, l'abbiamo ascoltato con Amor. Un saluto e buona serata ad Angela, che mi conferma poco fa in WhatsApp che nel Luganese sta piovendo, c'è temporale, in effetti me ne sono accorto, ho fatto una corsa fuori e iniziava insomma a gocciolare. Il cielo promette, come dicevo, un po' di frescura. Un saluto a Luce che ricorda che oggi scompareva, anzi no, nasceva credo, Ronnie James Dio, che è stato uno dei grandi eroi della musica hard rock e metal. E adesso invece ascoltiamo un po' di musica di casa nostra con Animor. Si tratta di un progetto musicale che ruota intorno a Romina Calzi di Lugano, già leader e quelli bravi dicono front woman della band Rocky Wood. Animor è praticamente Romina scritto al contrario, e questo progetto unisce la Svizzera e la Finlandia, perché voce anima appunto è Romina, affiancata da due musicisti svedesi e scandinavi. Li ascoltiamo con Feather.

Ormai siamo legati a qualche goccia di pioggia, i temporali a macchia di leopardo sono un classico, soprattutto dell'estate. Flavia scrive qui adesso: non piove, fortunati loro che possono beccarsi qualche goccia di pioggia. E sì che tra Besso e Comano, insomma, i chilometri in linea d'aria, forse non si parla nemmeno tanto di chilometri. Ma in questa sera vi teniamo anche aggiornati sulla situazione del traffico, grazie alla redazione di BN di Via Suisse, alla quale va l'augurio di buona serata e buon lavoro. Inizia la stagione calda per loro. Sulla 2 sono segnalate code tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sempre sulla 2, al portale nord del San Gotardo tra Amsteg e Göschenen, le code sono ora di 4 km con conseguenti attese di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. E buon viaggio con la Rete 1 e con la musica che torna ad essere italiana insieme a Ci sei tu, Neck.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Federico Talarico. In apertura l'attualità regionale, ci colleghiamo in Val di Blegno, dove nel tardo pomeriggio le forze di polizia sono intervenute in un'abitazione poi fatta esplodere da un uomo. Alcuni agenti sono rimasti feriti, sul posto c'è per noi Luca Berti. Cos'è successo e qual è la situazione?
3: Allora, la situazione, buonasera intanto, la situazione è ancora altamente incerta. C'è un continuo via vai di polizie, d'ambulanze per Leontica, il paese da dove ci sono giunte le immagini di questa casa che sta ancora bruciando, almeno questo è quanto deduciamo dalla colonna di fumo che fino a poco tempo fa ancora si alzava tra le pinete a poca distanza, appunto, che si vedono in lontananza. Quello che sappiamo è quanto è stato comunicato dalla polizia e quanto abbiamo raccolto da chi è a Leontica, e cioè che attorno alle 19:40 è stato udito una forte esplosione in paese, seguita appunto poi da un violento incendio in questa casa, e un violento incendio che poi appunto è stato anche ripreso da più persone. E in questa esplosione sarebbero rimasti feriti tre agenti di polizia che poi avrebbero in qualche modo trovato rifugio in sostanza in un vicino ristorante lì dove si è in qualche modo allestito, diciamo così, un punto di pronto intervento, salendo chiaramente indicativamente da Dongio. Appunto, si vede già la colonna di fumo, molte le persone che abbiamo visto affacciarsi alle finestre o essere in giardino e guardare verso questa immagine che in qualche modo sta condizionando questa serata qui in Valle di Blegno. Come dicevo, c'è un importante via vai tuttora di polizia e di ambulanze. I pompieri ci dicono sono sul posto e sembrerebbe che

0: fatto possa in qualche modo essere collegato al fatto di sangue, al fatto di sangue, femminicidio avvenuto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Faido. Altre informazioni per il momento non ne ho, quindi vi ricevo la chiamata.
1: Luca Berti in collegamento dalla Valle di Blegno, grazie per l'aggiornamento. Sulla vicenda continueremo a tenervi aggiornati anche sul sito rsi.ch. E ora la notizia di un lutto nello sport per la scomparsa di Roland Colombon, leggendario discesista della nazionale svizzera. In studio mi ha raggiunto Giordano De Lucia.
2: Sì, buonasera, è stato un post su Instagram della figlia Emmanuelle ad annunciare questa sera la triste notizia. Roland Colombin è morto, aveva 75 anni e da oltre due stava lottando contro una malattia incurabile. Valesano, originario di Bagnard, leggenda dello sci svizzero degli anni 70, era noto per il suo umorismo e l'ironia che portava in pista e nelle competizioni di alto livello. Figura iconica dello sport rossocrociato, Colombin entusiasmato un'intera generazione di appassionati che lo ricordano per la sua sciata coraggiosa, spettacolare e sempre spinta all'estremo in carriera. Spiccano anche le sue 8 vittorie in Coppa del Mondo, i 19 podi in totale. Il suo palmarès comprende poi anche 2 Coppe del Mondo di discesa conquistate nel 73-74 e soprattutto si ricorda quella medaglia d'argento a soli 21 anni vinta alle Olimpiadi di Sapporo del 1972 dietro proprio allo storico rivale e compagno di nazionale Bernard Russi. Nelle stagioni successive lui e Russi hanno formato una delle coppie più celebri nella storia dello sci svizzero e mondiale. La loro rivalità è diventata leggendaria e ha ispirato anche un film, Russi-Colombin, un duello in vetta che ha contribuito anche a diffondere la conoscenza dello sci tra il grande pubblico. Insomma, con lui scompare uno dei più grandi discesisti che la Svizzera abbia mai conosciuto.
1: Grazie Giordano De Lucia. Sempre per l'attualità regionale, 4 persone sono state arrestate per una lite scoppiata verso le 18 al Parco Ciani a Lugano, che ha coinvolto 5 uomini. Lo ha comunicato la polizia ticinese, stando alla quale ad avere la peggio è stato un 32enne kosovaro del Luganese, ricoverato in ospedale con fratture al volto. In manette sono finite 3 persone senza fissa dimora, oltre a un domiciliato nel Mendrisiotto di nazionalità italiana. A vario titolo sono accusati di tentato omicidio, lesioni gravi e semplici. Un incendio è scoppiato dopo le 15 in un appartamento di Via Lavizzari a Chiasso. Il rogo, informa un comunicato stampa della polizia cantonale, si è sviluppato nella cucina per cause ancora da stabilire. Sul posto anche i pompieri che hanno domato le fiamme. A titolo precauzionale 5 persone sono state evacuate dallo stabile. 2 hanno riportato una lieve intossicazione da fumo e sono state trasportate in ospedale per accertamenti. E a proposito di incendi, resta alta l'allerta sul territorio piemontese per gli incendi boschivi che da settimana scorsa stanno impegnando i vigili del fuoco italiani. La situazione di maggiore criticità nel Verbano Cusio Ossola, nel territorio di Premosello, situato sulla linea ferroviaria del Sempione. I 3 fronti attivi stanno subendo una pericolosa evoluzione a causa delle forti raffiche di vento che spingono le fiamme in direzione dei centri abitati di Cuzzago, Premosello e della frazione di Colloro. Ritirata invece l'allerta per la popolazione nella regione del Sempione, nell'Alto Vallese. Alert Swiss aveva invitato a chiudere porte e finestre, oltre a spegnere l'aria condizionata a causa dell'intenso fumo. E anche all'estero sono almeno 12 morti, tra cui alcuni turisti intrappolati nelle loro auto mentre tentavano di fuggire alle fiamme. Una ventina i dispersi e una decina i feriti, soprattutto tra i soccorritori. È l'ultimo bilancio provvisorio delle autorità spagnole confrontate con un vasto incendio boschivo che da ieri sta imperversando nella provincia di Almeria. Particolarmente impegnativo è il lavoro di pompieri forestali per spegnere le fiamme, alimentate da caldo, siccità e vento. Fiamme innescate molto probabilmente dalla caduta di un cavo elettrico. In chiusura allo sport, ricordando che la finale di Wimbledon opporrà domenica Jannik Sinner ad Alex Zverev. Sinner che questa sera in semifinale ha battuto in 3 set Novak Djokovic. Mentre i mondiali di calcio sono scesi in campo Belgio e Spagna per la sfida dei quarti di finale. Situazione di 0-0 dopo 6 minuti. Domani a sud tempo nuvoloso in mattinata, mentre a nord generalmente soleggiato. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali in tutto il paese, specialmente nelle Alpi.
3: 21 di nuovo, buonasera e buon ascolto a tutti voi per l'ultimo effetto sera della settimana, al microfono Marco Trovesi. Inauguriamo questa terza e conclusiva ora del nostro appuntamento con Joe Cocker alla fine degli anni 60, Feeling All Right.

si fa così. Il numero della polizia è 117 117. In viaggio allaccia le cinture di sicurezza e guida con prudenza. In galleria presta la massima attenzione alla segnaletica. Per emergenze chiama la polizia 117 117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Buonasera e buon weekend con Rete 1. Peter Pan più volte è entrato a che fare con il mondo della musica. Edoardo Benato gli ha dedicato un intero album. Enrico Ruggeri invece ne cantava nella canzone che abbiamo ascoltato negli ultimi minuti. Il 10 luglio del 1962, quindi esattamente 64 anni fa, viene lanciato il primo satellite per le telecomunicazioni attive al mondo. Il Telstar 1 è stato anche il primo satellite ad essere finanziato privatamente, è stato sviluppato dalla Bell Laboratories per conto della AT&T in collaborazione con la NASA. Differentemente dai satelliti definiti passivi precedenti, il Telstar riceveva segnali da terra, li amplificava di quasi 10 miliardi di volte e li trasmetteva verso un'altra stazione. Aveva una forma sferica sfaccettata e di questa forma particolare ne parleremo anche un pochino più in là a proposito di un'edizione dei mondiali di calcio. Aveva un diametro di circa 90 centimetri, pesava 77 kg e la superficie era rivestita da 3600 celle solari per ricaricare le batterie al nickel cadmio. Poteva gestire contemporaneamente fino a 60 chiamate telefoniche oppure un singolo canale televisivo in bianco e nero. Stiamo parlando veramente della preistoria. L'11 luglio del 1962, quindi il giorno dopo il lancio, trasmette le prime immagini televisive in diretta tra Stati Uniti e Francia. In realtà non era ancora una trasmissione pubblica per gli spettatori, ma i tecnici francesi riuscirono a tracciare il satellite visualizzando l'immagine di una bandiera americana che sventolava fuori dalla stazione statunitense. Ma questo test tecnico apre la strada per una vera e propria rivoluzione mediatica che avverrà due settimane dopo. Il 23 luglio, sempre del 1962, fu effettuato il primo collegamento ufficiale e pubblico in mondovisione. Durante quella trasmissione i cittadini americani ed europei poterono vedere in diretta alcuni simboli transatlantici come la Statua della Libertà a New York e la Tour Eiffel a Parigi, oltre ad un breve estratto di una conferenza stampa del presidente di allora John Fitzgerald Kennedy. Al Telstar è stato assegnato, unica volta nella storia, nel 1963, il Golden Globe per la migliore copertura internazionale di informazione, mentre durante il campionato di calcio del 1970 venne introdotto il primo pallone, diciamo, moderno in bianco e nero che sarà chiamato Telstar proprio per la sua somiglianza con il satellite. Di questo ne parleremo dopo, mentre intanto sono Spagna e Belgio, vedo che partita abbastanza accesa, siamo ancora sullo 0-0, quasi al 18° minuto di gioco. Dire Straits, Walk of Life.

avuto un ottimo successo al botteghino, come si dice, nelle ultime settimane. Il Diavolo Veste Prada 2, la continuazione insomma del Diavolo Veste Prada, che ritrova nel cast Meryl Streep, Emily Blunt e Annie Hathaway. Nel cast si è aggiunto anche Kenneth Branagh. Il tema principale della colonna sonora è cantato da Lady Gaga e Runaway, ma della colonna sonora fa parte anche Material Lover, che abbiamo appena ascoltato qui in effetto sera sulla Rete 1 con Sienna Spiro. Vi dicevo che in questo giorno del 1962 viene lanciato il Telstar 1, il primo satellite per telecomunicazioni attive al mondo e che apre la strada a una vera e propria rivoluzione mediatica e la prima trasmissione, diciamo, in mondovisione. Durante il campionato mondiale di calcio del 1970 viene introdotto il primo pallone moderno in bianco e nero, che sarà chiamato Telstar proprio per la somiglianza fisica con il satellite. Questo perché fino ad allora il pallone era nel classico colore di cuoio scuro, ma venne cambiato nel bianco e nero perché disegno e colori ne facilitavano la visibilità sulle televisioni in bianco e nero, che costituivano ancora la maggior parte delle televisioni del pubblico. Ma non è finita, perché il campionato mondiale di calcio FIFA 1970, detto anche Messico 1970, sarà l'ultimo, chiamato ancora Coppa del Mondo Jules Rimet. Jules Rimet è stato il terzo presidente della FIFA, federazione fondata a Parigi nel 1904 e nata come Fédération Internationale de Football Association. Il campionato si tiene fra la fine di maggio e il 21 giugno del 1970, appunto fu l'ultimo a chiamarsi Coppa del Mondo Jules Rimet, vedrà vincere il Brasile, che batterà in finale l'Italia. Dall'edizione successiva del 74 il campionato del mondo prende il nome ufficiale di Coppa del Mondo FIFA. Per la prima volta vengono introdotte alcune novità, ad esempio viene formalizzato da parte dell'arbitro, vengono formalizzate le sanzioni disciplinari tramite i cartellini, quindi il giallo per l'ammonizione e il rosso per l'espulsione, anche se nelle 32 partite disputate non verrà combinata nessuna espulsione. Vi ho detto della rivoluzione di questo nuovo pallone per facilitare la visibilità da parte dei telespettatori, e fu tra l'altro il primo torneo mondiale in cui furono concesse due sostituzioni a partita. La prima squadra ad avvalersene fu l'Unione Sovietica nella partita inaugurale. Intanto vi aggiorno su Spagna-Belgio, ormai al 27° minuto di gioco, siamo ancora sullo 0-0. Buona serata con Rete 1.

Uno dei brani che ha lanciato ufficialmente la grande sensualità di Patti Pravo, 1973, era Pazza Idea. 21 e 42 minuti, buona serata con Rete 1, buon weekend visto che è venerdì. Breve aggiornamento sui mondiali di calcio, la Spagna conduce per 1-0 contro il Belgio, siamo al 40° minuto di gioco. 45 anni fa usciva nelle sale statunitensi Red e Toby, Nemici Amici, considerato ufficialmente il 24° classico Disney, ed è stato l'ultimo classico Disney in cui viene utilizzata completamente l'animazione tradizionale, quella ancora disegnata a mano, perché a partire dal successivo Taran e la pentola magica dell'85 l'animazione tradizionale viene progressivamente affiancata dalla computer grafica. La storia è tratta da un romanzo di Daniel Mannix, The Fox and the Hound, e racconta l'amicizia fra Red, una piccola volpe orfana, e Toby, un piccolo segugio, un piccolo cane da caccia. I due da piccoli sono molto amici, ma crescendo sono purtroppo costretti a trasformarsi in preda e predatore. Toby infatti diventerà un cane da caccia e ciò metterà in grave difficoltà l'amicizia col volpacchiotto, che nonostante tutto, nonostante diciamo il finale agrodolce, rimarrà, anche se il tema è un po' quello della separazione, un po' dell'abbandono, e suggerisce una riflessione su come la società in qualche modo determina il nostro comportamento. La produzione del film è iniziata 4 anni prima, vi lavorano 180 persone, tra cui 24 animatori. Tra gli ultimi a raggiungere il cast di produzione ci sarà anche un giovane Tim Burton. Il film, stiamo parlando del fine degli anni 70, primissimi anni 80, uscito nell'81, costò 12 milioni di dollari e fu realizzato con 350.000 disegni e 110 sfondi dipinti rigorosamente a mano. Il romanzo originale poi è stato un po' modificato per rendere la storia più adatta alle famiglie e anche ai più piccoli. Per quanto riguarda invece la nostra televisione, a fine partita la 1 vi propone, la partita la potete seguire sulla 2, ma la 1 in tarda serata alle 23 vi propone The Day After Tomorrow, l'alba del giorno dopo, film catastrofico del 2004, coprodotto, co-scritto, nel senso è tra gli autori, e diretto da Roland Emmerich, grande amante del genere catastrofico, suo era anche Independence Day. La storia è quella di un Jack Hall, che è un paleoclimatologo, che scopre che il surriscaldamento globale sta per causare un improvviso e catastrofico cambiamento del clima terrestre. Nonostante gli allarmi ignorati dai governi, una serie di eventi meteorologici flagella il pianeta, spingendo la Terra verso una nuova era non di surriscaldamento bensì glaciale. Mentre il mondo collassa e la popolazione evacua, Jack, interpretato da Dennis Quaid, intraprende un viaggio verso una New York completamente congelata per salvare il figlio. The Day After Tomorrow, l'alba del giorno dopo, alle 23 sulla nostra 1. Alfa e Manu Chao riprendono un vecchio successo di Manu Chao.

Sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo tra Wassen e Göschenen sono segnalate code di 3 km con conseguenti attese di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.

Un sorriso gratis, canzone del 1991 scritta e cantata da Gino Paoli, inserita nell'album Matto come un gatto. Lui ha sempre avuto dei forti legami con la razza felina, a partire da quel famoso La gatta, che poi era dedicato alla sua vera gatta. Canzone che ci ha portato al momento dei saluti. Saluto comunque Ciro, Flavia, Angela, Luce, Ore, che sono stati tra i nostri questa sera dopo il notiziario delle 22. Nuovo appuntamento con Patrizia Cavallin e Legami, gli intrecci di note. Effetto Sera torna qui sulla Rete 1 il prossimo lunedì a partire dalle 19. Spegniamo la luce nel vero senso della parola con Nelly Furtado e Turn Off the Light. Un caro saluto da Marco Trovesi, buona estate e buona fine settimana. Alla prossima.

0: Sono le 22 in studio Federico Talarico. Un'esplosione si è verificata stasera attorno alle 8:15 a Leontica in Val di Blegno. Deflagrazione collegata all'omicidio di ieri sera a Faido. L'ex marito della donna era ricercato dalla polizia che è intervenuta nel pomeriggio per fermarlo. L'uomo avrebbe quindi fatto esplodere l'abitazione. Alcuni agenti sarebbero rimasti lievemente feriti. Le autorità hanno sbarrato la strada, sul posto pompieri, ambulanze e anche il nostro collega Luca Berti. Quali sono gli ultimi aggiornamenti che puoi darci?
1: Sì, in realtà la situazione qui è ancora, diciamo così, in divenire, nel senso che la polizia in questo momento sta facendo il punto della situazione, stanno appunto discutendo, ecco, la situazione. Quello che possiamo dirvi è che nel frattempo il rogo è stato spento anche, ci dicono, relativamente velocemente, in una quarantina di minuti, in modo che poi non ci fosse più pericolo, diciamo così, per le case limitrofe. Poi il resto, appunto, come avete detto, attorno alle 19:40 si è avvertita in paese una forte esplosione, un'esplosione che poi a posteriori è stata collegata appunto all'esplosione presumibilmente fatta deflagrare dalla persona ricercata. Quello che non sappiamo ancora esattamente il numero di agenti che sarebbero rimasti feriti in modo relativamente poco grave, sembra forse 5. Quello che vi posso dire è che regolarmente abbiamo visto passare delle ambulanze soprattutto verso Leontica e verso le 21:20 è partito anche un elicottero della Rega. Altri aggiornamenti in questo momento da qui non ce ne sono, quindi mi ricordo.
0: Dalla Valle di Blegno, Luca Berti, grazie per l'aggiornamento. Sempre per l'attualità regionale, 4 persone sono state arrestate per una lite scoppiata verso le 18 al Parco Ciani a Lugano, che ha coinvolto in totale 5 uomini. Lo ha comunicato la polizia ticinese, stando alla quale ad avere la peggio è stato un 32enne kosovaro del Luganese, ricoverato in ospedale con fratture al volto. In manette sono finite 3 persone senza fissa dimora, oltre a un domiciliato nel Mendrisiotto. A vario titolo sono accusati di tentato omicidio, lesioni gravi e semplici. Una delle 3 procuratrici incaricate di curare il caso dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana ha deciso di lasciare l'incarico. Lo ha reso noto la procura vallesana, che aprirà presto un concorso per sostituirla. Gli avvocati delle vittime e degli indagati hanno espresso preoccupazione, temono lungaggini e ritardi nelle indagini in corso per

0: fare luce sulle responsabilità del rogo che ha causato 41 morti e oltre un centinaio di feriti. Nuove sanzioni all'Iran dagli Stati Uniti in risposta agli attacchi a tre navi nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Intanto l'Iran potrebbe tentare di ricostruire i suoi impianti nucleari, lo afferma la CNN, che ha ottenuto immagini satellitari che mostrano qualche attività presso diversi siti nucleari e impianti missilistici in tutto il paese fra la fine di giugno e gli inizi di luglio. Il ministro degli esteri iraniano si recherà domani in Oman a capo di una delegazione diplomatica per colloqui sugli sviluppi regionali, in particolare sulla situazione nello stretto di Hormuz, lo riporta l'agenzia di stampa statale IRNA. Sono ancora ricoverate in ospedale le tre vittime dell'attentato di fine giugno a Monte Carlo, dove una donna ucraina ha detonato una bomba nella casa di un oligarca suo connazionale, ferendolo assieme alla compagna e al loro figlio. Lo ha comunicato il procuratore generale di Monaco. L'adolescente ha già parlato con gli investigatori, il padre non ancora, ma sta migliorando, mentre la madre è in prognosi riservata. Nonostante stia un po' meglio, è in pericolo di vita, ha subito l'amputazione delle gambe. Per quanto riguarda l'attentatrice, la sua latitanza è terminata dopo essere stata trovata morta giorni fa in Ucraina, uccisa da colpi di arma da fuoco. Domani a sud tempo nuvoloso in mattinata, mentre a nord generalmente soleggiato. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali in tutto il paese, specialmente nelle Alpi.
1: Lo sport.
2: Bene, ritrovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con la notizia di un lutto nello sport svizzero. È morto Roland Colombin, aveva 75 anni e da 2 anni lottava contro una malattia incurabile. Valesano, originario di Bagnara, leggenda dello sci svizzero degli anni 70, era noto per il suo umorismo, l'ironia che portava in pista nelle competizioni di alto livello. Figura iconica dello sport svizzero, Colombin ha entusiasmato un'intera generazione di appassionati che lo ricordano per la sua sciata coraggiosa, spettacolare e sempre spinta all'estremo. In carriera spiccano anche le sue 8 vittorie in Coppa del Mondo, i 19 podi in totale. Il suo palmarès comprende anche 2 Coppe del Mondo di discesa, mentre si ricorda anche quella medaglia d'argento a soli 21 anni alle Olimpiadi di Sapporo del 1972, medaglia d'argento dietro allo storico rivale e compagno di nazionale Bernard Russo. Nelle stagioni successive lui e Russi hanno poi formato una delle coppie più celebri nella storia dello sci rossocrociato. La loro rivalità è diventata leggendaria e ha ispirato anche un film, Russi-Colombin, un duello in vetta, film che ha contribuito anche a diffondere la conoscenza dello sci tra il grande pubblico. Insomma, con lui scompare uno dei più grandi discesisti che la Svizzera abbia mai conosciuto. Per il calcio stiamo seguendo il secondo quarto di finale ai mondiali di calcio, appunto, in campo negli Stati Uniti, Belgio e Spagna, che alla pausa sono sull'1-1, rete di Fabian Ruiz e pareggio di De Ketelaere, mentre il tennis, la finale di Wimbledon vedrà di fronte Alex Zverev contro Jannik Sinner, l'italiano numero 1 al mondo. In semifinale questa sera ha battuto in 3-set il serbo Novak Djokovic.
3: Rete 1. L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9. Rete 1.
4: Legami.
5: Legami.
4: Legami.
5: Legami.
4: Intanto.

erano i Cornelius Brothers, capitanati dal grande Eddie Cornelius, un cantante che è stato un cantante gospel, cantautore, oratore e autore. Con questa hit degli anni 70, Too Late to Turn Back Now, è troppo tardi per tornare indietro ora. Back, sì, perché back indietro è la parola che ho scelto per questa puntata di Legami Intrecci di Note. Eccomi, sono Patrizia Cavallina, in realtà ispirandoci al titolo della canzone ascoltata, Too Late to Turn Back Now, è troppo tardi per tornare indietro. Anche per Eddie Cornelius è accaduto anni dopo il contrario. Dopo essersi convertito alla religione cristiana nel giugno del 2020, ha pubblicato le sue memorie ispiratrici con questo titolo: Non è troppo tardi per tornare indietro ora, torna alle braccia aperte di Dio. Ma torniamo ancora una volta al titolo originale della canzone ascoltata, troppo tardi per tornare back indietro. Ma poi può anche succedere che desideri di poter tornare indietro nel tempo dopo una storia finita, per scusarti e chiedere una seconda possibilità, come in questa canzone di Cher, If I Could.

con If I Could Turn Back Time, e questo back, questo ritorno che è stato protagonista per lei, appunto, di un ritorno sulle scene, alle scene ad inizio anni 90, promuovendo una serie di spettacoli ad Atlantic City, dei live, dei concerti, con dei cartelloni pubblicitari che titolavano Cher is back, che mostravano però come immagine le sue natiche. E c'era anche un video che accompagnava questo suo ritorno con la parola censurato proprio sopra il suo sedere, che non ha fatto altro in quel momento che amplificare ancora di più la promozione del suo disco.

Jackson 5 con I Want You Back, con indietro, back, la parola che oggi ospitiamo in Legami. E torniamo davvero indietro negli anni con questa canzone cantata da Michael Jackson con i fratelli, quando lui aveva solo 11 anni e dopo i provini sfibranti del padre Joe, nel 1968 arrivò un contratto con la Motown Records. Il padre si assicurò che il fratello minore, che era Michael Jackson, fosse davvero in prima linea. La sua voce, i suoi passi di danza e la sua forte presenza scenica erano davvero la parte più importante dello spettacolo. E questo fu il primo singolo dei Jackson 5 pubblicato dalla Motown Records, la casa discografica. E sempre a proposito di boy band, ci sono adesso i Take That, che cantarono per la prima volta Back for Good ai British Awards nel 1995. E l'esibizione e il brano piacquero così tanto che la data di uscita fu anticipata e il brano fu reso disponibile alle stazioni radio 6 settimane prima che il singolo fosse invece sul mercato negli store. Con Back for Good, questi sono i Take That.

Back for Good. E Gary Barlow impiegò solo 15 minuti per scrivere questa canzone, dopo che la sua etichetta discografica gli aveva imposto una scadenza ravvicinata per scrivere il terzo album dei Take That, e ha detto: lo fai solo perché è quello che ti è stato detto di fare? Non pensi: wow, che pressione, gente, come posso farcela? Ti limiti a farlo e basta. All'epoca ero pieno di fiducia perché avevamo successi in tutto il mondo, e quello è un ottimo momento per un artista. E per i Pretenders invece c'è un titolo di una canzone, Back on the Chain Gang, e la sua Chain Gang è un gruppo di musicisti incatenati che cantano un brano che è un omaggio a James Scott, il chitarrista dei Pretenders, e al bassista Pete Fardon, entrambi morti per overdose. E Chrissie Hynde dei Pretenders ancora oggi, quando la canta, si commuove. Back on the Chain Gang, sono i Pretenders.

0: I Pretenders e Back on the Chain Gang, canzone che all'inizio lei aveva dedicato al suo compagno di vita, Ray Davis dei Kings. Infatti la frase iniziale Picture of You era niente meno che la foto di Ray Davis che Chrissy Hynde teneva in tasca. Poi, dopo la scomparsa dei suoi compagni di band, le Picture Photo of You sono diventate quelle dei suoi amici scomparsi. E ancora una canzone che ci racconta quanto sia importante e difficile trovare il coraggio di prendere la strada che porta più lontano e lasciare tutto il resto indietro, back, come in questa canzone di Cesare Cremonini. Buon viaggio, share the love.
1: Buon

con Going Back to My Roots, il legame in 3C di notte con questa parola back, indietro, sì, alle proprie origini. Il brano è stato scritto da Lemon Dozier, che si pensava avesse tratto ispirazione da un romanzo best seller di Alex Haley intitolato Roots, che descrive la storia di un afroamericano dei giorni nostri che racconta le sue origini attraverso la tratta degli schiavi a un villaggio del Gambia. Ma in realtà anni dopo lo stesso Lemon Dozier affermò il contrario. Dice: la canzone è stata ispirata dal fatto che ho le mie radici a Detroit e quando mi sono trasferito a Los Angeles qualche anno fa mi sono ritrovato a fare viaggi a Detroit per vedere la mia famiglia ed è davvero andata così. E questa, nonostante il mio amore infinito per Lemon Dozier, era la versione di Richie Evans, la mia preferita, Going Back to My Roots.

Infatti con questa canzone I Won't Back Down che Tom Petty scrisse dopo che un piromane incendiò la sua casa e lui ne fu profondamente scosso e trascorse gran parte dei mesi successivi guidando tra camere d'albergo e una casa in affitto. Fu durante questi viaggi che ideò e pensò questa canzone I Won't Back Down. Fu il suo modo di riprendersi la vita e superare il tormento. Disse poi che scrivere e registrare questa canzone ebbe un effetto calmante su di lui. E anche per Jazzy B dei Soul to Soul, la musica e il prossimo brano sono stati una specie di guida per lui. Ha detto: la musica è lì per alleviare la pressione, per darci l'ispirazione per continuare a muoverci, sentirci liberi, per tornare alla vita. Back to life, sono i Soul to Soul.

Terra e Soul2Soul di Jazzy B, non proprio un gruppo, ma un collettivo musicale. Andava molto di moda negli anni 90 perché i musicisti e le voci erano diverse nei loro brani e nei loro album, e in questa appunto c'era quella di Karen Wheeler, che era stata corista anche di Elvis Costello. E a proposito di voci, adesso c'è lei, la voce, Aretha Franklin, con questa canzone di cui Stevie Wonder registrò la versione originale nel 1967, ma non la pubblicò fino alla sua raccolta di successi Anthology del 1976. E Aretha Franklin registrò la canzone dopo che Stevie Wonder gliela fece ascoltare qualche anno prima. Until you come back to me, that's what I'm gonna do. Finché non tornerai da me, questo è ciò che farò.

Aretha Franklin con Until You Come Back to Me, e poi ci sono dei ricordi dell'infanzia che ti riportano indietro, back, nel tempo, come quello di Noel Gallagher degli Oasis, perché da bambino sua madre lo faceva stare accanto al camino per farsi scattare delle foto. Sembrava sempre imbronciato in quelle foto, quindi gli diceva di togliersi quell'espressione dalla faccia, e la canzone ispiratrice di quei momenti è Don't Look Back in Anger. Questi sono gli Oasis.

Gli Everly Brothers con Walk and Right Back, perché back, indietro, è la parola di Legami di oggi. E siamo tornati back negli anni 50 con questo brano. E Sonny Curtis di Buddy Holly's Crickets, la band di Buddy Holly, scrisse questa canzone mentre era nell'esercito e la mostrò agli Everly Brothers quando era a casa in licenza. A loro piacque, ma Sonny disse: non è finita, scriverò la seconda strofa e ve la manderò. Gli Everly Brothers però non la ricevettero in tempo, quindi cantarono semplicemente la prima strofa due volte durante la registrazione. E c'è un back che è diventato una bandiera per mettere in risalto un concetto di: ho fatto un terribile errore e ora ti rivoglio indietro. Baby, come back affonda le sue radici in un'autentica sofferenza, e i Player sono noti quasi esclusivamente per questa canzone, che è un classico del soft rock radiofonico, che definisce quello che oggi chiamiamo come genere musicale yacht rock. I Player, Baby Come Back.

player, se volete tornare indietro, back, riascoltare questa puntata di Legami Intrecci di Note insieme a me, Patrizia Cavallin, potete scaricare l'app gratuita Play RSI e trovare lì tutte le puntate. A chiudere c'è la voce del grande Frankie Beverly e la sua band, i Maze da Filadelfia, con un classico Back in Stride. Grazie e alla prossima qui su RSI Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Federico Talarico. In apertura agli ultimi aggiornamenti sull'esplosione di inizio serata a Leontica, in Valle di Blegno. Deflagrazione collegata all'omicidio di ieri sera a Faido. L'ex marito della donna era ricercato dalla polizia, che è intervenuta nel pomeriggio per fermarlo. L'uomo avrebbe quindi provocato una deflagrazione nell'abitazione. Il portavoce della polizia cantonale ha rilasciato delle dichiarazioni alla RSI, ma prima ci colleghiamo in diretta con Luca Berti, presente in Valle di Blegno. Luca, riassumici l'accaduto.
2: Sì, buonasera da Acquarossa. Effettivamente si chiariscono un pochino le dinamiche di quanto successo oggi, questa sera alle 19.40 qui a Leontica, un fatto che risale, lo avete detto, però a 24 ore fa, quando alle 8 di ieri sera, poco dopo le 8 di ieri sera, l'uomo avrebbe sparato alla ex moglie a Faido e poi appunto si sarebbe dato alla fuga. L'uomo braccato tutto il giorno, poi è stato rintracciato a Leontica. Entrambi, sia la donna che l'uomo, erano infatti della Valle di Blegno, e quando i due agenti, o meglio quando gli agenti si sono avvicinati al luogo dove si trovava l'uomo, sarebbero uditi tre colpi e poi una deflagrazione. I tre agenti, lo sentirete probabilmente tra poco anche dalle dichiarazioni del portavoce della polizia Rolando Lucini, stanno bene. Allora, cinque sono stati coinvolti nell'esplosione, tre hanno riportato ferite, comunque non sono state giudicate gravi. Quello che posso dire è che è terminata la riunione di coordinamento, sentirete tra poco anche cosa si sa delle sorti di quest'uomo. Quello che vi posso dire ancora è che abbiamo incontrato per esempio la sindaca Michela Gardenghi. Evidentemente non può rilasciare dichiarazioni in questo momento, è evidentemente scossa, come scossa immaginiamo è la valle. A Leontica peraltro risiedono due municipali di Acquarossa, che sono tutto al suo posto, ma a questo punto pregherei magari la regia di mandare l'intervista al portavoce della polizia Rolando Lucini, che ha raccolto il collega Paolo Scelto poco.
3: Allora, quello che posso dirvi è che attualmente stiamo lavorando a 360 gradi per capire un po' tutte le dinamiche. In questo delicato frangente siamo vicini alla popolazione, quindi ci stringiamo a loro e cerchiamo di fare in modo che anche loro, con persone che abbiamo lì sul posto, direttamente Leontica, che siano vicini alla popolazione e che se hanno bisogno noi siamo lì presenti. Chiediamo alla popolazione di avere un po' di quella comprensione e di essere a disposizione della polizia e di evitare di fare movimenti fuori casa fin tanto che non daremo nuove informazioni.
4: Allora, quindi riassumendo, questa esplosione, purtroppo tre agenti di polizia feriti che stanno bene, è ancora ignota la sorte dell'uomo che state cercando, insomma.
3: Purtroppo qua non posso rispondere, però per i tre agenti che non si sono fatti veramente tanto male, sono contento per due agenti che non hanno riportato ferite, per quello che è l'uomo non posso rispondere.
2: Ecco, io

0: Solo per dire che per dire che qui comunque il dispositivo di sicurezza è ancora estremamente importante, immaginiamo che continuerà ad esserlo per tutta la notte. A voi.
1: E dalla Valle di Blegno, grazie Luca Berti per gli aggiornamenti. Nuove sanzioni all'Iran dagli Stati Uniti in risposta agli attacchi a tre navi nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Intanto l'Iran potrebbe tentare di ricostruire i suoi impianti nucleari, lo afferma la CNN, che ha ottenuto immagini satellitari che mostrano qualche attività presso diversi siti nucleari e impianti missilistici in tutto il paese, fra la fine di giugno e gli inizi di luglio. Intanto dal social Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha comunicato che, nonostante la fine del cessate il fuoco, i colloqui con l'Iran proseguono. A incoraggiare la ripresa dei negoziati, i ministri degli esteri egiziano e catarino, come comunica il primo dopo una telefonata tra i due. Un possibile round di negoziati potrebbe svolgersi la settimana prossima, possibilmente in Svizzera, lo riporta Axios, citando una fonte diplomatica. Nel frattempo, l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Tel Aviv nei combattimenti in corso con l'Iran per timore di perdere il controllo del conflitto. A riportarlo è CNN, citando alcune fonti, secondo le quali il premier israeliano Benjamin Netanyahu vorrebbe unirsi agli attacchi. E nel contesto dei conflitti armati, che hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi 80 anni, le organizzazioni che forniscono servizi salvavita a donne e ragazze stanno esaurendo i fondi. Lo segnala un rapporto pubblicato oggi di UN Women, l'agenzia dell'ONU dedicata a promuovere i diritti delle donne. Il collasso delle organizzazioni femminili avviene proprio mentre i bisogni raggiungono livelli storici. Circa 120 milioni di donne e ragazze necessitano di assistenza umanitaria e protezione in tutto il mondo. E l'84% delle organizzazioni femminili intervistate segnala un aumento della domanda di servizi dal gennaio 2025. Domani a sud tempo nuvoloso in mattinata, mentre a nord generalmente soleggiato. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali in tutto il paese, specialmente nelle Alpi.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con la notizia di un lutto nel mondo dello sport svizzero per la morte di Roland Colombin, leggenda dello sci elvetico, morto oggi all'età di 75 anni. Da oltre due lottava contro il cancro. Vallesano, figura di spicco dello sci svizzero degli anni 70, era noto per il suo umorismo e ironia che portava in pista nelle competizioni di alto livello. In carriera si ricordano le sue 8 vittorie in Coppa del Mondo e i 19 podi in totale. E le due Coppe del Mondo poi di discesa conquistate nel 73-74 e soprattutto la medaglia d'argento a soli 21 anni alle Olimpiadi di Sapporo nel 1972, proprio dietro lo storico rivale e compagno di nazionale Bernard Russi. Nelle stagioni successive lui e Russi hanno poi formato una delle coppie più celebri nella storia dello sci svizzero e mondiale. Passiamo al calcio perché la Francia conosce il suo avversario nella semifinale del 14 luglio dei mondiali di calcio ed è la Spagna che poco fa ha battuto nei quarti di finale 2-1 il Belgio con rete decisiva di Merino arrivata all'88esimo minuto di gioco. E Spagna che torna così in semifinale ad un mondiale per la prima volta dal 2010 quando in Sudafrica vinse poi la Coppa del Mondo.
1: Sulla A2 al portale nord del San Gottardo, tra Vassen e Göschenen, code di 3 km con conseguenti attese di 30 minuti.

Che cosa resta dell'infanzia quando diventiamo adulti? A un anno dalla scomparsa dell'autore svizzero Peter Bichsel, Pane, Amore e Fantasia riscopre le sue Storie per bambini, insieme al critico letterario Marco Belpoliti e alla filosofa Michela Marzano. Un viaggio tra infanzia, memoria e identità, alla ricerca di ciò che ci rende, giorno dopo giorno, ciò che siamo. Pane, Amore e Fantasia, con Michela Daghini. Sabato alle 11:00.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Valle di Blegno, esplosione di una casa a Leontica. Il fatto è collegato all'omicidio di ieri sera a Faido, dove una donna è stata trovata morta con colpi di arma da fuoco in testa. Principale sospettato, l'ex marito che avrebbe provocato la deflagrazione in Valle di Blegno. Cramontana lascia l'incarico al Ministero Pubblico Vallesano una delle tre procuratrici, timore di rallentamento dell'indagine per gli avvocati delle famiglie delle vittime e degli imputati. Spagna, almeno 12 morti nel bilancio provvisorio dell'incendio che sta divampando nella regione di Almeria. Medio Oriente ha terminato il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, lo comunica Trump via social media. Dal presidente però luce verde per il proseguimento dei negoziati. Lo sport svizzero piange Roland Colombin, morto oggi all'età di 75 anni, leggendario discesista della nazionale, con la sua personalità marcò la storia dello sci rossocrociato. Infine il calcio e la Spagna che battendo 2-1 il Belgio raggiunge la semifinale dei mondiali il 14 luglio se la vedrà con la Francia. In studio Federico Talarico, l'avete sentito nei titoli, l'Alto Ticino è stato scosso da un fatto di sangue seguito da un'esplosione in un'abitazione. I due eventi si sono svolti in due luoghi diversi, ma sono collegati. In Leventina dapprima, dove giovedì sera una donna è stata assassinata con un colpo d'arma da fuoco fuori dall'ospedale di Faido, il principale sospettato, l'ex marito, era ricercato dalla polizia quando alcune ore fa a Leontica, in Valle di Blegno, l'uomo ha provocato una deflagrazione in un'abitazione. Dice di più Pervin Cavacioglu.
2: Partiamo dai fatti in Leventina. La donna, una 56enne, era in degenza all'ospedale di Faido per una cura riabilitativa. Giovedì sera verso le 18.30 l'ex marito le avrebbe fatto visita. Sarebbe stata accompagnata all'esterno, nel parco della clinica, e dopo un po', forse attorno alle 20, lui le avrebbe sparato un colpo di pistola alla testa. Il motivo è ancora da chiarire. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Bellinzona, dove è poi deceduta. Sospettato della morte dell'ex moglie, l'uomo era ricercato dalla polizia che lo ha intercettato 24 ore dopo a Leontica in Valle di Blegno, valle di origine sia dell'uomo che dell'ex moglie. Verso le 19.30 si sono uditi degli spari e poi un'esplosione. A prendere fuoco un'abitazione riconducibile in un qualche modo all'uomo, edificio che è andato distrutto. L'incendio è stato spento in meno di un'ora, ma alcuni agenti sono rimasti feriti, come ci ha confermato l'addetto stampa della polizia cantonale Roland Lucini.
3: Sì, siamo intervenuti nel nucleo di Leontica presso un'abitazione e nel momento in cui ci siamo avvicinati all'abitazione c'è stata una forte esplosione dove è coinvolto 5 agenti di polizia. 5 agenti di polizia di cui 3 hanno riportato delle lesioni non gravi e gli altri 2 invece non hanno riportato lesioni. L'esplosione è riconducibile alla persona dei fatti di ieri di Faido.
2: Sulla sorte dell'uomo non sono state rilasciate informazioni. La strada per Leontica è stata chiusa e la polizia invita la popolazione del comune a collaborare, ma si chiede anche di non spostarsi fuori casa fino a nuovo avviso.
1: Sempre per la cronaca regionale, 4 persone sono state arrestate giovedì sera per una lite scoppiata verso le 18 al Parco Ciani a Lugano, che ha coinvolto 5 uomini. Lo ha comunicato la polizia ticinese, stando alla quale ad avere la peggio è stato un 32enne kosovaro del Luganese, ricoverato in ospedale con fratture al volto. In manette sono finite 3 persone senza fissa dimora, oltre a un domiciliato nel Mendrisiotto. A vario titolo sono accusati di tentato omicidio, lesioni gravi e semplici. L'inchiesta sull'incendio di Cramontana perde una delle sue figure di rilievo. Come rivelato da RTS, una delle 3 procuratrici lascia infatti per la fine dell'anno il Ministero Pubblico del Canton Vallese. Le dimissioni sorprendono gli avvocati delle famiglie delle vittime e degli imputati, che temono un rallentamento.

0: Tentamento delle indagini. Anna Riva.
1: Sei righe, non una di più. Dice a malapena l'essenziale l'email delle tre procuratrici agli avvocati delle famiglie delle vittime e degli indagati coinvolti nel dramma del Constellation. La notizia in essa contenuta però va ben al di là di una manciata di parole. Una delle tre procuratrici che indagano sull'incendio del 1 gennaio lascerà infatti il 31 dicembre il Ministero Pubblico Vallesano per dedicarsi a una nuova opportunità professionale. L'inchiesta sarà così condotta fin da subito dalle due magistrate restanti, di cui una è la procuratrice aggiunta del cantone. Non si specifica se a medio termine sia previsto il coinvolgimento di una terza figura in sostituzione della partente. Raggiunti dai colleghi RTS, alcuni avvocati delle famiglie delle vittime e degli imputati si dicono sorpresi della notizia e si augurano che questa non si ripercuota sui ritmi dell'inchiesta. Inchiesta che, lo ricordiamo, era stata inizialmente condotta da una sola procuratrice. La pressione di diversi addetti ai lavori, ma anche dell'opinione pubblica, aveva però portato a un repentino cambio di rotta. La procuratrice generale vallesana, Beatrice Piu, aveva allora assegnato le indagini alla procuratrice aggiunta, alla quale erano poi state affiancate le due colleghe.
0: E intanto in Svizzera è stata prolungata l'allerta canicola di grado 3, oltre San Gottardo fino a giovedì sera, con l'aggiunta della regione dell'Altipiano centrale e la zona di Sciaffusa. Nel Ticino centrale e meridionale, così come nel Basso Moesano, l'allerta è fino a venerdì prossimo e, come indica una nota di Meteo Svizzera, un ulteriore prolungamento non è da escludersi, così come il passaggio al livello 4 per alcune regioni del paese. Le temperature massime saranno fra 31 e 35 gradi, con punte localmente fino a 37-38 gradi nella prima metà della prossima settimana. Il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio che sta divampando nella regione di Almeria, nel sud della Spagna, è pesantissimo, almeno 12 le morti accertate. Fra questi alcuni turisti britannici e belgi, intrappolati nelle loro auto mentre cercavano una via di fuga. Le autorità segnalano anche 23 persone di cui non si ha notizia. Gli aggiornamenti da Madrid con Giulia Danieli.
2: Oltre 200 vigili del fuoco, mezzi aerei e i militari dell'unità di emergenza stanno lottando contro le fiamme alimentate da forti venti e temperature altissime. I primi testimoni hanno indicato come possibile causa dell'incendio la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca, anche se ad adesso non c'è ancora una conferma ufficiale. L'incendio in Andalusia si inserisce in un inizio d'estate caldissimo che sta mettendo a dura prova paese. Nei giorni scorsi anche la regione della Catalogna è stata colpita. Sono stati bruciati oltre 20.000 ettari a pochi chilometri dalla Costa Brava e nonostante il piano incendi presentato dal governo lo scorso maggio sia stato definito come il più grande dispiegamento di forze statali mai realizzato in Spagna, secondo i dati del sistema europeo Copernicus aggiornati a inizio luglio, la Spagna è il paese dell'Unione Europea più colpito dagli incendi in questa prima metà dell'anno, registrando circa il 40% di tutta la superficie bruciata nell'Unione Europea e dall'inizio del 2026 a oggi sono già andati in fumo più di 50.000 ettari di terreno, una cifra nettamente superiore rispetto alla media dello stesso periodo negli anni precedenti.
0: Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è terminato. A decretarlo unilateralmente è stato il presidente americano Donald Trump via social media. Una comunicazione, la sua, che interviene comunque in un momento contraddistinto da attacchi, bombardamenti e accuse vicendevoli. Gli aggiornamenti con Piero Grabeck.
3: Trump è stato tassativo nel suo comunicato via social, ha avvertito l'Iran che il cessate il fuoco è finito, finito con, scritto con caratteri maiuscoli. Questo dopo alcuni giorni di attacchi vicendevoli iniziati con quelli perpetrati da parte iraniana contro delle navi mercantili lungo lo strato di Hormuz, attacchi ai quali hanno fatto seguito bombardamenti in vari paesi della regione. Il presidente americano precisa però che Teheran avrebbe chiesto di proseguire con i negoziati e lui ha risposto dando il proprio assenso, ma senza più rispettare il cessate il fuoco già violato più volte nei giorni scorsi e che doveva servire per promuovere i negoziati di 2 mesi fino a metà agosto, attorno ai quali c'era il pieno accordo tanto da parte statunitense che da parte iraniana. Era stato messo nero su bianco nel memorandum siglato il 17 giugno scorso. Non si capisce dunque ora quali siano esattamente le intenzioni del presidente americano dopo questa sua ultima comunicazione sul suo social Truth. Nei giorni scorsi ad Ankara, in occasione del vertice NATO, si era comunque già espresso in questo senso. Ora l'incertezza torna di nuovo a pesare, soprattutto sullo stretto di Hormuz.
0: Avete sentito Piero Grabeck. E per l'attualità sportiva sentiamo Giordano De Lucia.
4: Sì, apriamo con la notizia di un lutto nel mondo dello sport svizzero per la morte di Roland Colombin, leggenda dello sci, morto oggi all'età di 75 anni da oltre 2 e lottava contro il cancro. Vallesano, figura di spicco dello sci elvetico degli anni 70, era noto per il suo umorismo e ironia che portava in pista nelle competizioni di alto livello. In carriera si ricordano anche le sue 8 vittorie in Coppa del Mondo, gli 11 podi in totale, le 2 Coppe del Mondo di discesa conquistate nel 73 e 74 e soprattutto l'argento vinto a soli 21 anni ai giochi di Sapporo del 72, dietro proprio allo storico rivale e compagno di nazionale Bernard Russi. Nelle stagioni successive lui e Russi hanno poi formato una coppia tra le più celebri nella storia dello sci svizzero e mondiale. Passiamo al calcio. La Francia affronterà la Spagna nella semifinale del 14 luglio ai mondiali di calcio. Spagna che questa sera ha battuto 2-1 il Belgio con rete decisiva arrivata per gli iberici grazie a Merino all'88esimo minuto di gioco. Spagna che torna così in semifinale ad un mondiale per la prima volta dal 2010, quando in Sudafrica vinse poi la Coppa del Mondo. Sempre per il calcio, successo 1-0 del Lugano nella amichevole in Germania contro l'Edenheim, squadra di seconda Bundesliga, rete bianconera nel secondo tempo di Dos Santos. Infine per il tennis sarà Sinner l'avversario di Alex Zverev nella finale maschile di Wimbledon. Questa sera il numero 1 al mondo ha infatti battuto in semifinale Novak Djokovic, superato in 3 set.
0: Grazie Giordano De Lucia. Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi sabato 11 luglio. A sud tempo nuvoloso in mattinata, mentre a nord generalmente soleggiato. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali in tutto il paese, specialmente nelle Alpi. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto. Si segnalano code sulla galleria del San Gottardo tra Wassen e Göschenen, attese di 2 km per 20 minuti.
5: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

0: e ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

0: Rete 1.
1: È l'una. In studio Federico Talarico. Un'esplosione si è verificata stasera attorno alle 8:15 a Leontica, in Valle di Blegno. Deflagrazione collegata all'omicidio di giovedì sera fuori dall'ospedale di Faido, dove una donna è stata trovata morta con colpi di arma da fuoco in testa. Principale sospettato l'ex marito, ricercato dalla polizia, che è intervenuta nel pomeriggio scorso per fermarlo. L'uomo avrebbe quindi fatto esplodere l'abitazione. Alcuni agenti sarebbero rimasti lievemente feriti. Quattro persone sono state arrestate giovedì sera per una lite scoppiata verso le 18 al Parco Ciani a Lugano, che ha coinvolto 5 uomini. Lo ha comunicato la polizia ticinese, stando alla quale ad avere la peggio è stato un 32enne kosovaro del Luganese, ricoverato in ospedale con fratture al volto. In manette sono finite 3 persone senza fissa dimora, un iraniano, un albanese e un etiope, oltre a un italiano domiciliato nel Mendrisiotto. A vario titolo sono accusati di tentato omicidio, lesioni gravi e semplici. Dall'estero, il presidente statunitense Donald Trump ha comunicato attraverso i social media Truth che, nonostante la fine del cessate il fuoco, i colloqui con l'Iran proseguono. A incoraggiare la ripresa dei negoziati, i ministri degli esteri egiziano e catariota, come comunica il primo dopo una telefonata tra i due. Un possibile round di negoziati potrebbe svolgersi settimana prossima, possibilmente in Svizzera, lo riporta Axios citando una fonte diplomatica. Nel frattempo l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Tel Aviv nei combattimenti in corso con l'Iran, per timore di perdere il controllo del conflitto. A riportarlo è CNN citando alcune fonti, secondo le quali il premier israeliano Benjamin Netanyahu vorrebbe unirsi agli attacchi. Sono ancora ricoverate in ospedale le 3 vittime dell'attentato di fine giugno a Monte Carlo, dove una donna ucraina ha detonato una bomba nella casa di un oligarca suo connazionale, ferendolo assieme alla compagna e al loro figlio. Lo ha comunicato il procuratore generale del Principato di Monaco. L'adolescente ha già parlato con gli investigatori. Il padre non ancora, ma sta migliorando, mentre la madre è in prognosi riservata. Nonostante stia un po' meglio, è in pericolo di vita. Ha subito l'amputazione delle gambe. Per quanto riguarda l'attentatrice, la sua latitanza è terminata dopo essere stata trovata morta giorni fa in Ucraina, uccisa da colpi di arma da fuoco. Per lo sport è morto a 75 anni Roland Colombin, leggenda dello sci alpino svizzero e mondiale. Lo ha annunciato la famiglia su Instagram. Negli ultimi anni il vallesano era stato colpito da 2 tumori, uno alla gola e uno al fegato. La sua vita da sciatore era stata contraddistinta dalla rivalità con Bernard Roussy. In carriera Colombin ha ottenuto 8 vittorie in Coppa del Mondo, tutte in discesa libera. Sarà Jannik Sinner l'avversario di Alex Zverev domenica in occasione della finale di Wimbledon. L'italiano ha battuto in serata Novak Djokovic in 3 set. Mentre ai mondiali di calcio sarà la Spagna a sfidare la Francia in semifinale. Le Furie Rosse hanno battuto il Belgio sbloccando la situazione di 1-1 a 2 minuti dalla fine grazie alla rete di Merino. E infine le previsioni del tempo: a sud nuvoloso in mattinata, mentre a nord generalmente soleggiato. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali in tutto il paese, specialmente nelle Alpi. Sulla A2 al portale nord del San Gottardo, tra Vassen e Göschenen, code di 1 chilometro con conseguenti attese di 10 minuti.
0: Rete 1.

così. In auto, in moto, a piedi, muoviti sicuro e informato. La viabilità in tempo reale su rsi.ch/traffico e nell'app rsi.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.